0: tempo. Però dai.
1: Grazie.
2: Grazie, è un piacere lavorare con voi.
0: Ciao, ciao.
2: Ciao.
3: Beh, Andrea, dai, sono sicuramente aneddoti bellissimi del tuo lavoro che ti permette tuttora di essere a contatto con veramente, come hai detto prima, dei mostri sacri del motorsport.
2: Assolutamente. Io con gli ex piloti di Formula 1 mi sono divertito veramente tanto perché, sai, soprattutto con Riccardo, che hanno una cultura motoristica estremamente elevata, ma se mi sente Riccardo mi uccide adesso, ma secondo me sono un po' fuori adesso, nel senso che sono cambiati i tempi e loro sono ancora un po' retro, e quindi mi diverto tantissimo, perché inculcare a loro un sistema di lavoro che attuale, che non c'entra niente con quello dei loro anni, è difficile. Invece con Emerson, lì eravamo a Homestead, nella Florida Winter Tour, credo nel 2000, eravamo proprio con il figlio di Emerson e Kimi, e Andrea Kimi Antonelli, a fare la Winter Tour in America. Il suo figlio aveva bagnato la candela prima di partire, e io ho visto un kart fermo lì, gli ho tolto la candela, l'altro pilota l'ho messa su, lui mi fa dalla rete: ma che cavolo fai, non si fanno queste cose, non preoccuparti, intanto facciamo partire tuo figlio, poi pensiamo all'altro, gli ho detto. E questa è la scena.
3: Beh, queste sono bellissime cose. Tra l'altro, ragazzi, dovete sapere che il buon Andrea Brioni ha avuto anche, diciamo, il privilegio di collaborare con Häkkinen. Sentiamo questo spezzone. Beh, anche qui Andrea, insomma, un pezzo da 90, un campione del mondo di Formula 1 che si complimenta con te, penso, a fine giornata, perché stavate smontando.
2: Sì, sì, sì, anche questa è stata una scena che ti riempie di gioia, perché un pilota come lui che viene a ringraziarti personalmente sotto la tenda. Lì eravamo in una gara a Cremona, credo, e correva la figlia che ha vinto, ma lui era estremamente scettico nel fatto che la figlia potesse vincere, no? E allora noi sostanzialmente gli avevamo dato dei consigli, un po' anche per tirare sul morale della bambina, e lui mi guardava come per dire: ma che cavolo gli dice mia figlia? Guarda che, come per dire, guarda che non è come i ragazzini, lei è una donna, devi capire. No, lei è un pilota maschile nel nome della parola, non è una pilotessa. Deve fare quello che fanno gli altri, se già la rende inferiore non ne usciamo fuori, quindi o si comporta a pari degli altri o resterà sempre un passo indietro. Il signore ha voluto che ha vinto la gara, lui è venuto là e mi fa: porca puttana, faccia, avevi ragione quando mi hai detto così, fa, lei si è gasata subito e ha vinto la gara. Ma sostanzialmente
3: però, io te l'ha dato in finlandese, però
4: vedi però l'importanza di loro, dei tecnici, perché è giusto considerarli tecnici, non meccanici, anche il lato umano, lato comunque, no?
2: Sì.
4: Che spronano, e questo è importantissimo. Questo è importante, cosa che forse magari l'evoluzione del kart, qui siamo migliorati magari dai tempi nostri, che ci spronavano ma in maniera molto diversa, diciamo, molto. Ti ricordi, Sauro?
5: Vabbè, a noi ci trattavano diversamente, però erano veramente altri tempi. Mi voglio riallacciare un po' a quello che era il discorso prima di Patrese, che diceva lui non vuole accettare, diciamo, i cambiamenti. No, non è che non vuole accettare i cambiamenti, però comunque fa più fatica, facciamo fatica noi, figuriamoci lui. Però lui cosa ha in più? Un alibi al suo figlio che corre ai tempi di oggi, e dovrebbe capire che il concetto è cambiato e sta cambiando molte cose. Perciò anche tutto quello che era messo a punto, le difficoltà, pneumatici e quant'altro, e perciò mi sembra strano che lui non lo possa capire. Ma andando un pochettino sul tecnico, no? Visto che abbiamo un tecnico davanti, mi piacerebbe, e le cose a me mi vengono sempre in mente strada facendo, non è, scusatemi ragazzi, ma perché secondo te, Andrea, tutte le case costruttrici, a parte Dino Chiesa, non è Dino Chiesa in primo piano adesso, dico tutti, perché se abbiamo una questione di difficoltà a mettere a punto il kart non si possa tornare indietro? Tipo l'Atari da 40 potrebbe essere oggi, potrebbe darci un vantaggio poi per i pneumatici di oggi? cioè io sto buttandogli delle

0: delle info, ma giusto per capire perché non si torna indietro? Oppure se lo si fa e non si dice.
1: E qua purtroppo devo contraddirti, perché in realtà si fa, non è che non si faccia.
0: Ah, ecco.
1: Fa, l'abbiamo fatto proprio con Giorgio Pantano al Mondiale in Svezia l'anno scorso, avevamo una sala da 40. Lo ha fatto Dino, ci hanno provato anche altre case costruttrici. Però all'epoca tua lo spessore del tubo della sale non era vincolato, ok? Tu potevi usare una sale da 1,5 mm, da 3, da quello che volevi, e riuscivi più o meno a trovare la quadra. Adesso purtroppo gli assali hanno uno spessore minimo, okay, da utilizzare, il 50 non puoi andare sotto i 2 mm, il 40 non puoi andare sotto i 3 mm, e via così. Sono cambiati un po' i regolamenti. Quindi questo comporta far sì che il bilanciamento di quel tubo, perché alla fine è un pezzo di tubo, si equivale quasi, il 40 si equivale quasi al 50 e quant'altro. Per una questione di comodità e meccanica non lo si fa più, perché cambiare una sale da mettere un 40 su un go-kart che inizialmente parte col 50 diventa complicato, perché cambiano i diametri dei mozzi, cambia il diametro del portacorona, cambia il diametro del cuscinetto, cambia anche il diametro del portadisco freno. Quindi diventa quasi un castigo più che una gioia in performance, e alla fine più o meno siamo là,
0: Siamo là.
1: perché il regolamento, proprio perché il regolamento col discorso degli spessori ha fatto sì che si azzeri tutto, si bilancia un po' tutto. Questo è il motivo principale. Però sì,
2: Andrea,
1: la
2: una
1: risposta è sì,
2: domanda al
1: diamo.
2: volo. Visto che parliamo di
1: Come?
2: assali e ci sono diversi rumor nel paddock, anche dei nomi, ma ovviamente noi non li facciamo perché non abbiamo la certezza. Riguardando questo episodio degli assali, alcuni usano dei. Adesso passatemi il termine, comunque rafforzano all'interno l'assale, si dice, per cercare di far flettere magari meno il telaio in alcune zone. Vengono controllati oppure alcuni la fanno franca su questa cosa qui?
1: Ok, hai toccato un
2: Hai
1: tasto
2: capito?
1: dolente.
2: Adesso non andiamo proprio sul
1: Hai
2: tecnico.
1: toccato un tasto dolente, la risposta è ni. È ni perché realmente ti permettono di mettere un rinforzo, soprattutto per il KZ dove c'è la corona, però è ben scritto che la sale deve essere un monopezzo. Quindi vengono controllati, se non c'è mai stata una squalifica, si suppone che siano stati controllati ed era tutto regolare. Quindi hai fatto una domanda difficile per me da rispondere, perché non lo so, non sono io che faccio i controlli tecnici,
2: Lo
1: quindi.
2: so,
1: Però sì,
2: però
1: sono rumor.
2: sappiamo il vantaggio che dà, soprattutto con queste gomme, se si riesce a trovare l'escamotage giusto.
1: È un escamotage meccanica che però con un bel punto di domanda. Ci sono altre escamotage meccaniche che sono difficili da controllare. Una su tutti è: i telai possono essere intubati? La risposta è sì, per una determinata lunghezza, cioè c'è un extra tubo dentro il telaio, praticamente, sia a destra che a sinistra dei longheroni, si può mettere. Adesso non ricordo se è la lunghezza di 13 centimetri o qualcosa di più, però si può fare. Però dipende quanti pezzi ci mettono dentro, è difficile da controllare, ci vorrebbe una telecamera che va dentro il tubo, che va a vedere se ci sono dei tubi aggiuntivi all'interno del go-kart, bla bla bla. Sono tutte cose abbastanza difficili da controllare, no, però qualcuno
2: Andrea,
1: ci può.
2: visto che ci seguono tutti del settore, ma è una metà del settore piloti e quant'altro, però anche un'altra metà chiamiamoli amatori, domenicali o comunque appassionati di karting, magari se velocemente ci spieghi cosa è il vantaggio di questi, diciamo, doppi tubi.
1: Ma fondamentalmente si mette il doppio tubo non tanto per una questione torsionale o di flessibilità, in quanto negli ultimi anni si tende ad usare dei telai abbastanza fini per quel che riguarda lo spessore del tubo. Quindi questo cosa succede? Succede che nel punto dove è fissato il motore o dove fa molta forza l'impianto frenante tende a piegarsi. Tant'è che se non metti un rinforzo dalla parte, diciamo, della corona, o dove c'è il motore, addirittura il tubo si schiaccia. Questo cosa comporta? Comporta che butti via il telaio. Fondamentalmente è questo il problema. Quindi si creano dei micro tubi all'interno della scocca, dovuto al fatto che sono spessori molto

0: molto esili, materiali molto, diciamo che si crepano facilmente, ma non perché siano saldati male o perché chissà quale, perché in realtà è che proprio il materiale e lo spessore delle volte sei un po' borderline per quel che riguarda la resistenza del telaio. Quindi si vanno a mettere questi spezzoni di tubo all'interno del telaio. Questo è il
1: Bene,
0: quanto.
1: ragazzi, siamo quasi in chiusura del primo blocco. Io volevo parlare, perché è molto importante, del giorno d'oggi del nostro Andrea Brioni, ossia sei sotto l'ala di Giorgio Pantano nella Pantano Racing Team.
0: Sì. Io mi ritengo un ragazzo fortunato, no? Soprattutto nella
1: Come
0: mia carriera.
1: diceva Jovanotti.
0: Sì, bravo. Soprattutto nella mia carriera motoristica, perché io al di là del kart ho avuto la fortuna di fare anche un po' le macchine, un po' proprio col papà di Kimi, tra l'altro. E con Giorgio Sennaggiotto, che è stato uno dei ragazzi, che il mio trampolino di lancio, dovevo essere io per lui, lo è stato lui per me, in realtà, perché lui era stato il mio pilota. Forse Sauro si ricorda di Giorgio Sennaggiotto negli anni, fine anni
1: Correvamo
0: 90.
1: insieme con me, voleva Giorgio.
0: Com'è?
1: Ci ho corso insieme io con Giorgio.
0: Adesso lui è protagonista. Sì, mi ha dato una mano perché lui è un protagonista nel mondo del GT, collabora con Amato Ferrari, ha un suo team che si chiama Reparto Corseram, molto vincente. Ho fatto un periodo anche con loro, mi sono divertito, però il mio DNA è nel kart. Il mio futuro, dici, la domanda era questa, non mi ricordo più.
1: No, io il tuo presente con Giorgio Pantano, insomma, che come dicevi tu prima, è un po' l'anima di Dino Chiesa, sei rimasto, diciamo, in famiglia e volevamo sapere come andavano le cose, come ti trovi con Giorgio, com'è lavorare con Giorgio Pantano. Vabbè, prima l'hai elogiato a livello, diciamo, di carriera, di pilota, ma vogliamo sapere se anche a livello imprenditoriale o comunque da team manager ha lo stesso valore che lui da pilota.
0: Assolutamente. Allora, Giorgio Pantano per me è stato innanzitutto una persona correttissima, molto corretta, fin troppo corretta, ha un cuore veramente grande. Però quando mi ha chiamato ho detto subito di sì, perché per me Giorgio Pantano è forse la mia ultima sfida nel mondo del kart, visto l'età che ho. Lui, tu sai che è giovane come team principal nel kart, è giovane come costruttore. Io fortunatamente, insieme ai miei collaboratori, lui ha la fortuna di avere Cristian Mazzon che lo aiuta a livello telaistico in maniera estrema, questo è fantastico. Perciò quando entri su una piccola realtà e poi diventa grande in poco tempo e porti a casa delle vittorie, dei trofei, quasi per scommessa, è la soddisfazione massima. Questo è
1: Certo. Tra
0: sicuramente la cosa.
1: l'altro, a proposito di vittorie, noi qui abbiamo delle bellissime immagini di Lonato, la prima prova del campionato italiano con Scogliamiglio, dove erano oltre 100 i kart ok, avete portato a casa una
2: E ha vinto anche
1: straordinaria.
2: ieri, scusate, no, ieri, domenica,
1: L'altro ieri.
2: l'altro ieri, alla terza prova di campionato italiano a Sarno, Manuel ha fatto la seconda vittoria su tre prove con Pantano, insomma, con Pantano Team, e si è ribadito ancora una volta l'uomo, il pilota da battere in categoria.
1: Beh, quindi tantissima roba per voi, per Manuel, che guardate qua che plotone di kart che c'era la prima prova di Lonato. Questi sono solo i finalisti, perché erano oltre 100, in finale entrano i primi 36, quindi beh, diciamo che i mezzi vanno veramente forte. Poi noi seguiamo anche la B&B Challenge, Daniele D'Urso, sempre col vostro telaio, ha vinto due gare su due, quindi avete trovato qualcosa in più rispetto alla concorrenza, Andrea?
0: Io credo di sì, è un momento d'oro per il Pantano Team. Il team di David De Lucchi, Pantano by Dam, che è diretto da David De Lucchi, sta facendo un ottimo lavoro. Domenica, primo Scogliamiglio, fino a un giro e mezzo dalla fine, primo e secondo in OKN Junior con Verde e Colucci, che purtroppo dopo c'è stato vabbè, soliti contatti di gara, ha fatto finish, però un podio del secondo e terzo nella Junior. Io ero in Belgio, abbiamo fatto secondo in DD2, la settimana prima abbiamo fatto terzi in KZ, primi in America con il Mini, bene nell'Easy Kart.

0: Quindi è un momento veramente d'oro, stiamo andando molto bene. È
1: Beh,
0: anche
1: vogliamo.
0: forse frutto del fatto che stiamo lavorando tantissimo per la tipologia di gomme che stiamo usando nelle categorie OK o KN.
1: E poi
0: Beh,
1: l'esperienza la
0: allora.
1: vede, quindi
0: Scusa?
1: l'esperienza la vede, quindi non siete arrivati da oggi nel karting e quindi ecco i risultati quando si lavora in un determinato modo.
0: Sì, assolutamente. Purtroppo al giorno d'oggi devi fare un gran lavoro perché devi lavorare, non so, campionato italiano si corre con la MG, campionato del mondo si correrà con le Maxis, quindi un'altra storia, sarà tutto un nuovo lavoro. E quando si usano le verdi, un altro lavoro ancora, è tutto in base alla gomma. Per quel che
1: Ma
0: riguarda le gomme MG, stiamo andando veramente molto bene.
1: bene, ragazzi, noi dobbiamo.
2: Paolo, volevi fare una mesata domanda al volo, te.
3: Io volevo fare solo una domanda al volo, se può rispondere, perché comunque so che è molto sul lavoro che loro svolgono. La Pantano Racing Team va alla ricerca sul setup del suo telaio, sull'appoggio laterale, sulla trazione, sul punto di frenata. Non mi dire generico perché non lo è, in generale tutto, perché i piloti oggi hanno delle preferenze. Perciò, dove avete trovato la differenza per fare tutta questa differenza?
0: L'esperienza più grande l'abbiamo trovata, allora, o meglio, qual era il problema più grande che avevamo con quel tipologia di gomme tipo l'MG? Quando corrono tutti gli MG la pista diventa, si cristallizza quasi, non c'è più grip. Tu dal giovedì che fai le prove libere al venerdì che vai in qualifica manca, perdi un secondo, tutti perdono un secondo. Quindi qual è il problema più grande? Abbiamo capito che il problema più grande era la frenata e l'inserimento. Abbiamo lavorato tutto lì. Poi l'appoggio arriva dopo, perché tu sai meglio di me che se quando vai a frenare forte il kart non si ferma, il primo inserimento basta, è finito tutto. Quindi lì abbiamo lavorato lì. Tutto
3: Bene.
0: in entrata di quello è stato il
3: Bene.
0: nostro forza. E spero che lo sia ancora per molto altro. Sì.
1: Ragazzi, con questa bella immagine di Giorgio Pantano e Andrea Brioni, noi dobbiamo salutare il nostro super tecnico Andrea.
0: Grazie.
1: Grazie. Grazie
0: Grazie,
1: davvero per essere stato dei nostri e verremo in azienda a scoprire tutti i segreti della Pantano perché sta andando troppo forte questo kart.
3: grazie.
1: Vogliamo sapere quali sono i vostri segreti.
0: Aspetto, vi aprirò le porte io a nome di Giorgio.
1: Ma ce le chiude Giorgio dopo, Blasi. Bene,
0: Bene, ragazzi.
1: ragazzi, noi andiamo in pubblicità. Al nostro rientro avremo un altro super ospite. Grazie Andrea, grazie mille.
0: Gentilissimi, buona giornata a tutti, grazie.
1: Grazie. Ciao,
0: Ciao, ciao.
1: ciao, ciao, ciao, grazie.
4: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
5: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
6: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
5: Certo.
6: Ma da Punto Pro, la garanzia della casa auto viene mantenuta?
5: Naturale. La tua auto è pronta.
6: Che professionalità!
5: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
6: Garantisco io!
7: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
8: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento. Una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
9: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo è germe madre. Con germe madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è germe madre, l'anima delle farine.
10: Il profumo di germe madre lo trovi in tutte le farine magiche.
1: E dopo questo breve break pubblicitario, rieccoci qui pronti per vivere questa seconda parte di Go Kart TV di Uso Le Vincole Capoto. È con noi il pilota ufficiale Audi Sport Italia, Alessandro Bracalente. Ciao Alessandro!
11: Ciao a tutti!
3: Ciao!
2: Ciao Ale!
1: Allora, come avete sentito, lui è un pilota professionista di GT, ma il suo grande amore, da dove è tutto iniziato, è naturalmente il karting, se no non sarebbe con noi qui oggi. Sappiamo, Alessandro, che anche ai giorni nostri tu tra una gara e l'altra nel campionato italiano GT non perdi tempo per andare ad allenarti coi kart, giusto?
11: Sì, esattamente. Io diciamo che da quando ho iniziato in Formula 3 ho conseguentemente iniziato anche nel kart, perché comunque il kart è la cosa migliore per potersi allenare, e diciamo che è molto simile al Formula 3 per tante cose, quindi ormai sono tanti anni che uso il go-kart per allenarmi, ma ho partecipato anche a delle gare.
1: Ecco qua, infatti vediamo delle foto dove sei con il tuo team. Qui, se non sbaglio, sei a Macerata?
11: No, a Sant'Egidio.
1: A Val di Brata. Ecco, qui c'è il briefing.
11: Ecco. Sì.
1: Esatto. Formula 3, poi vedremo che hai corso anche nella Boss GP, in LMP3, hai corso con la Ferrari, oggi sei pilota Audi. Ma quanto è importante a livello fisico stare su questi mezzi, sui go-kart?
11: È importantissimo, perché comunque tu puoi allenarti in palestra, puoi fare tante cose, puoi andare a correre, puoi fare tutti gli allenamenti che vuoi, ma poi se non hai un contatto vero con il mezzo, con l'asfalto, diciamo, non riesci poi comunque a tenere l'allenamento o il ritmo, e il kart in questa cosa è il miglior compromesso, che comunque ti tiene in allenamento, è il mezzo più vicino alla macchina, quindi è assolutamente importante. Infatti io ormai passo tutti i miei sabati, quasi tutti i miei sabati, o al lavoro o sopra il kart, quindi per me il kart fa parte di un allenamento normale, come la palestra o come può essere la corsa che faccio durante la settimana.
1: Beh, questa è una bellissima cosa. Prima abbiamo sentito nominare la parola Formula 3. Dovete sapere che il nostro Alessandro Bracalente nel 2018 si è laureato campione italiano nella Formula 2000. Giusto, Ale?
11: Sì, esatto. Diciamo che dal 2012-2013 in Italia non c'è più la serie italiana del campionato italiano Formula 3, quindi è nata questa seconda serie chiamata F2000 Trophy, in cui tutte le vetture Formula 3 di quel periodo lì potevano partecipare, e io ho partecipato per 4 anni, e diciamo che il kart in questo periodo qui è stato fondamentale, perché anche se poi le prove di setup sono completamente diverse, ma comunque lo spirito, il modo di adattarsi alla guida, il modo di provare cose diverse è lo stesso del kart, quindi diciamo che sono state entrambe esperienze bellissime per me e importantissime.
1: Tra l'altro, Ale, devi sapere che io conosco molto bene Piero Longhi, che è poi l'organizzatore, e abbiamo seguito anche a livello televisivo per parecchio tempo la serie. E c'è da dire che soprattutto nell'anno dove l'hai vinto tu, il livello era molto alto.
11: Sì, perché

0: La serie nostra italiana e quella svizzero-tedesca insieme, quindi eravamo
1: Esatto.
0: sempre più di 30 partenti ad ogni gara. Diciamo che quindi non eravamo solo tra noi italiani, ma ecco, avevamo tutti i ragazzi tedeschi, svizzeri, anche austriaci o della Repubblica Ceca che ci davamo battaglia in pista e quindi è stato un anno molto, molto bello, anche perché poi metà del campionato era qui in Italia e l'altra metà era in giro per l'Europa, quindi abbiamo fatto tracciati
1: Ale,
0: come...
1: ma prima abbiamo
0: Sì.
1: visto un sorpasso all'esterno all'Ungaroring, qua in esterno ancora, cioè ti piace passare a lunga? Eh?
0: Sì,
1: Io
0: diciamo.
1: invece volevo fare una domanda, Ale, vedendo che tracciati belli come Monza, Ungaroring, Austria, qual è l'autodromo, la pista più che quando dici, vabbè, c'è una gara, almeno con le ruote scoperte, intendo adesso, vabbè, fai il GT. Che ti esaltava ancora di più.
0: Ma sicuramente è stata Spa. Non ho avuto mai la fortuna, l'opportunità di fare Portimão in Formula 3, l'ho fatta nei prototipi, però dopo Portimão penso che in Formula la pista più bella che ho fatto è stata Spa insieme ad Imola. Imola per mille ragioni ha alti e bassi, però Imola è unica come pista e allo stesso modo posso dire di Spa.
1: Tra
0: Spa è
1: l'altro,
0: molto veloce,
1: scusate,
0: molto veloce.
1: stavamo proprio vedendo le immagini di Imola dove hai vinto.
0: Sì, esatto, che io dopo un 2017 dove ho avuto molte sfortune, nel 2018 non ho mai fatto calcoli in nessuna gara e sono andato ogni gara per vincere, quindi poi quando per radio Sauro, Fabiano, Velletti, Timera,
1: Infatti,
0: Gerardo.
1: volevo dire che è seguito anche da Fabiano Belletti oltre che
0: Sì,
1: Sauro, quindi un grande pilota di ex
0: sì, sì, sì, sì.
1: Ricard.
0: Sì, esatto, Fabiano mi ha insegnato molte cose su questo mondo, su come starci, su come gestire il mezzo, su anche come gestirmi come pilota, quindi io devo molto a Fabiano a livello di motorsport. È stato lui che insieme al Formula 3 mi ha messo in mano il kart, devo dire la verità. All'inizio giravo con un Birel e poi con un GP che mi ha dato lui. Quindi diciamo che con lui ho iniziato tutto. Tutto questo percorso e niente, quindi da lì è un po' nato tutto a livello professionistico.
1: Ecco, infatti ragazzi, non l'abbiamo detto, come coach il nostro Alessandro c'ha cioè il nostro Mughini, Sauro Cesetti.
0: povero Ale, io dico.
1: Tuttora.
0: Dal 2018 che viaggiamo insieme, che giriamo insieme.
1: Dal 2018?
0: Sì, con lui
1: Beh, ti ha
0: io
1: portato
0: stavo.
1: bene perché al primo anno avete vinto il campionato italiano.
0: Sì. E lì è stata una combinazione di cose, è stata un po' anche la lungimiranza di Fabiano Belletti che ha visto che io, Sauro e l'ingegnere Fefè, in quell'anno lì avevamo trovato un'ottima combinazione di lavoro e lui ci ha lasciato lavorare. Sempre supervisionando tutto, però ci ha lasciato sempre lavorare sui setup, sul trovare la miglior soluzione possibile per ogni gara e in effetti è venuto fuori
1: Ha
0: un
1: premiato.
0: ottimo lavoro che ci ha premiato, è stata una squadra vincente fin dal primo giorno all'ultimo.
1: Bene, poi nel 2019, cari amici di GoKart TV News, le vincole capoto, dovete sapere che il nostro Alessandro Bracalente l'anno dopo, quindi 2019, approda alla Boss GP, che non è nient'altro che l'anticamera della Formula 1, si può dire, perché sono vetture di GP2, eccole qua inquadrate in questo momento. Insomma, un sogno per tanti, Alessandro.
0: Come macchina penso che sia la cosa più vicina a una Formula 1. Non ho mai avuto il privilegio di provare fare un test in Formula 1, però posso dire che 620 cavalli su 620 kg con un V8 alle spalle è qualcosa di unico da guidare. Seppure la Boss GP non è stato un campionato professionistico, per me mi ha dato tanto a livello di guida, di esperienza.

0: perché sono delle macchine uniche e diciamo che a quell'epoca io già lavoravo in azienda, quindi non potevo, ero lì e avevamo parlato con Sauro anche di fare direttamente la Formula 2, ma gli impegni aziendali non mi hanno consentito di prendermi un anno sabbatico al lavoro per lasciare l'azienda e pensare solo alle gare, quindi abbiamo fatto questo campionato qui, che comunque mi ha dato molte soddisfazioni. Sono delle macchine assolutamente difficili da guidare, tantissima potenza, e cose che comunque divertono da una parte, ma ecco, ti insegnano molto anche.
1: Beh, straordinario, mi sto emozionando solo a vedere queste immagini. Qui, tra l'altro, sei a Imola dove partivi in prima fila. Qui ricordiamo partenza lanciata. E, insomma, alla prima curva ti sei fatto sfilare, però poi sappiamo che le cose sono andate diversamente. Quindi, tanta, tanta roba. Sauro, volevo chiederti anche a te, quali
2: Ma guarda,
1: sono i
2: guarda, sono delle macchine fantastiche. Difatti voglio ricordare il fatto che noi abbiamo perso il campionato per un problema elettrico. Se noi avevamo vinto anche il campionato, la prima uscita anche della Boss GP, e per noi è stato tutto un dispiacere. Poi vabbè, abbiamo dovuto guardare un po' al futuro, perché comunque la Boss GP, dopo che hai fatto un paio di anni lì, che impari come usare i freni in carbonio, come impari tecnicamente parlando, gestire una macchina con delle durezze totalmente diverse, che è comunque simile alla Formula 3. Perciò il banco di riscontro, cioè l'allenamento fatto sulla Formula 3, l'esperienza fatta sulla Formula 3 e sul kart, comunque, come puoi vedere, te la puoi portare avanti fino a queste vetture qua. Perciò emozionante, perché comunque è macchine vere rispetto a
1: Ma
2: quelle di
1: guarda,
2: oggi.
1: è una Formula 1, ragazzi. Cioè, se ci fosse in questo momento montato l'Halo, che nel 2019 ancora non esisteva, cioè uno dice questa è una Formula 1. Poi
2: Però
1: arriva la LMP3.
2: voglio ricordare sempre una cosa, e
1: Sì.
2: Alessandro lo può confermare: non è stato un viaggio in vacanza, cioè il lavoro dietro è un lavoro comunque tutt'oggi complesso, cioè telemetria, video,
1: Certo.
2: giro piedi per
1: Esatto.
2: vedere, cioè c'è dietro un lavoro enorme.
1: Ma immaginiamo anche perché insomma qui si sta parlando della creme del motorsport.
2: Perciò. E
1: Stavamo già
2: poi.
1: vedendo delle immagini prima, la LMP3 che è un'altra super vettura sicuramente non facile da interpretare perché è una via di mezzo tra un prototipo e una macchina GT, giusto Alessandro?
0: Sì, il bello dei prototipi è comunque che siamo, appunto, come dice la parola stessa, nel mondo dei prototipi, quindi tante cose le sviluppi con il team, le provi, le vedi, ma diciamo ci sono delle differenze che poi sono sostanziali, che magari rispetto a una GT puoi avere il peso che non è molto distante, ma per altre cose sei molto più simile ad un Formula. Quindi è una via di
1: Via di
0: mezzo tra una
1: mezzo.
0: Formula a ruote coperte e una GT più veloce. Sono tante cose difficili da mettere insieme. Non hai l'ABS, quando vieni dalla formula, vedi con gli occhi, puoi vedere il bloccaggio della ruota, no? Puoi vedere tante cose che succedono intorno a te. Invece col prototipo è un po' tutto più ovattato e coperto e nascosto, quindi rimane, per alcune cose è molto più difficile. Però ecco, abbiamo fatto più di un campionato lì molto bello. Comunque è un mondo professionistico, è un mondo dove devi essere sempre al limite, non sono permessi errori. Se sbagli i team ti mandano via, non si gioca, non si scherza, e quindi è un bel mondo, è stata una bellissima esperienza. È mancata Le Mans, perché uno dei piccoli obiettivi che avevamo con Sauro era quello di provare ad arrivare alla 24 ore Le Mans, cosa che per il momento non è stata possibile. Poi non si sa mai, mai dire
1: Chissà.
0: mai, però
1: Ma Ale,
0: non.
1: una domanda, a livello di guida, dalla Formula A al prototipo che io amo fortemente vedendo queste immagini, cos'è la differenza più grande?
0: Allora, io ho fatto molti chilometri sopra a una P3. che è Ligier, perché poi ci sono due costruttori principali di P3 che sono Ligier e Duquesne. Posso parlare anche se il mio debutto è stato su una Duquesne con il team TS Corse, poi ho fatto la maggior parte della mia esperienza in P3 con Virage, con un telaio Ligier. Per quello che riguarda Ligier, due cose importanti sono la frenata, il modo in cui gestisci la frenata e la gestione del peso, perché comunque passiamo da un Formula 3 che ha 498-500 kg come peso minimo ad una P3 che ne ha 900, quindi comunque
1: Doppio.
0: parliamo quasi del doppio del peso, quindi bisogna anticipare un po' tutto, la frenata, bisogna gestirla, non è come una Formula 3 o una Formula 2 che dà il pestone e poi comunque ti gestisci facile la frenata, qui va gestita, c'è proprio una tecnica diversa per frenare e anche le velocità in curva devono essere tutte proporzionate al peso della macchina che hai. Quindi il downforce funziona, ma molto meno rispetto ad un prototipo o ad una formula che
1: Bene,
0: sia Formula 2 o Formula 3.
1: poi quindi monoposto con Formula 3 e Boss GP, che non è altro che una GP2 all'ennesima potenza, quindi quasi una Formula 1, prototipi LMP3 e poi arrivi alle ruote coperte e lo fai subito in grande stile nel 2024 con un team di riferimento che ha vinto anche delle 24 ore di Le Mans, che è quello di Amato Ferrari AF Corse. Diventi un uomo del cavallino. Ti volevo subito chiedere cosa si prova a correre con uno dei marchi più amati dal pubblico di tutto il mondo.
0: Per me è stato un po' un riscoprire tutto perché dopo 6 anni quasi che non correvo più in Italia, 5 anni che non correvo più in Italia, tornare nei circuiti italiani, tornare al campionato italiano, comunque è stato un po' un riscoprire tante cose, ma devo dire che farlo con i colori della Ferrari è una cosa unica, è una cosa che veramente fino a che non lo vivi non lo capisci. Il seguito che hai da parte del pubblico, degli sponsor, perché anche
1: Certo.
0: questo va detto, è totalmente diverso, magari rispetto al passato, alla Formula 3 o ai prototipi, dove comunque sono mondi molto da appassionati, molto settoriali, diciamo così, dove devi essere un po' un esperto per capire quello che stai facendo anche a livello di pubblico. Qui il GT, soprattutto la Ferrari, quando dici che sei nel team ufficiale della Ferrari, perché poi AF Amato fondamentalmente è un team distaccato che però è seguito appieno dalla casa madre. Questo ti dà una visibilità, una riconoscibilità da parte della gente che, come ho detto prima, fino a che non lo vivi non ci credi. Io che mi è stato, a me che è stato raccontato da tante persone, da Eliseo Don, dal mio compagno dell'epoca che comunque era già in Ferrari da qualche tempo, non ci credevo fino a che non abbiamo fatto la prima gara di Vallelunga, perché poi il seguito del pubblico e anche l'emozione che hai quando sali su una Ferrari è una cosa che unica e che porti sempre con te.
2: Però voglio ricordare che a Vallelunga la prima gara abbiamo fatto subito podio.
0: Sì. Siamo partiti con il giusto piede e poi dovrei aprire una polemica abbastanza ampia, ma forse non è il caso, Sauro sa tutta la storia. Comunque la 488 era una macchina a fine carriera, era l'ultimo anno che la 488 correva in modo ufficiale, la 296 era al suo secondo anno di vita se non sbaglio, ancora con tante cose da sviluppare, tante prove da fare e io vedevo che lì comunque noi eravamo dentro il box, avevamo a fianco noi la 296 e vedavamo con Sauro che continuavano a fare aggiornamenti, prove, test, setup. Quindi diciamo che in quel momento lì noi con una macchina già solida.

0: e che aveva corso per molti anni, avevamo dei vantaggi rispetto al noviziato che si può pagare con una macchina nuova appena uscita. Quindi diciamo che da lì poi, dopo la prima gara dove c'è stato l'exploit, diciamo che...
1: Ti hanno messo un po' il
2: Si è
1: bastone tra
2: fermata un po'
1: le
2: la macchina, si è fermata.
0: ruote? Diciamo che la pressione nel tour

0: No, no, no, assolutamente no.
1: Non è
0: Anzi,
1: quello.
0: con Amato ci siamo subito accordati dopo che abbiamo fatto la prima stagione insieme. Amato è rimasto più che soddisfatto dei miei risultati e del mio modo di lavorare con la macchina, con l'ingegnere, con il team in generale. E quindi avevamo tutte le carte in tavola per proseguire l'avventura insieme. Però, come ho detto prima, sono ormai impegnato a tempo pieno in azienda, quindi

0: formato da tutto e da lì è nato il rapporto con Audi.
1: Anche perché trovarsi male con Amato Ferrari è difficile, lui è veramente un top player del motorsport a livello mondiale, possiamo dire, quindi
0: Sì,
1: tanta roba.
0: se, diciamo, se AF è diventato ciò che è perché con Amato, cioè Amato ha quell'esperienza, si è fatto quell'esperienza negli anni che gli ha permesso di diventare appunto chi è, sa gestire i clienti, sa gestire i piloti, sa gestire gli sponsor nel modo in cui devono essere gestiti e questo fa la differenza in un mondo dove i costi sono sempre più alti. E il supporto esterno degli sponsor così è fondamentale.
2: Beh, quando si
0: Bene.
2: parla di F corse si sa, no? È una garanzia, quindi a chi
0: Sì.
2: anche segue poco i campionati GT o così, sappiamo che F corse è il top, no? Come scuderia.
1: Sì, assolutamente.
0: E poi il supporto dalla casa madre comunque c'è sempre. C'è
1: Vale
0: sempre
1: tanto.
0: ad ogni evento, ad ogni gara. Ci sono sempre gli ingegneri che vengono da Maranello.
1: Nel 2025 arriva una nuova avventura per Alessandro Bracalente, ossia l'arrivo come pilota ufficiale in casa Audi con Audi Sport Italia, giusto Ale?
0: Sì, esatto. Proprio per quel motivo che ho detto poc'anzi, alla fine di alcune valutazioni con Sauro abbiamo optato per questa avventura, percorso insieme ad Audi Italia. Ci eravamo già rincorsi in passato, quando nel 2019 ero indeciso se fare la Boss GP o tentare direttamente le ruote coperte. Ci sono stati dei test che abbiamo fatto con Sauro, ma ci sono stati anche dei contatti con Audi e poi abbiamo optato per altre soluzioni e quindi la cosa non si è fatta. In Audi conoscevo e conosco il capo ingegnere che segue la macchina e da lì ci siamo riparlati 2 anni fa e quindi poi ci siamo ritrovati. Era stato mio ingegnere in Formula 3 e adesso ci siamo ritrovati in Audi insieme.
1: Quindi, insomma, un percorso che è iniziato nel 2025 ti vede anche quest'anno protagonista sulla stessa vettura, stesso team di Audi Sport Italia. Cos'è cambiato dalla Ferrari a questa vettura, Ale?
0: Ma le differenze principali che ho trovato dal 488, ripeto, io non ho provato la 296, quindi posso fare il paragone tra la 488 e questa Audi R8, la maggiore efficienza del downforce e la guida. Diciamo che l'Audi su questo, per chi ha fatto formula, per chi ha già esperienza in macchina, è un po' più semplice, sembra quasi più una macchina da corsa. Mentre la Ferrari, penso sia stata sviluppata per essere una macchina che permette di andare forte tutti, quindi chi ha più esperienza e chi ha meno esperienza, però ti devi un attimo tu come pilota adattare alla macchina, ma poi riesci a fare subito buoni tempi. Con l'Audi, se hai delle esperienze, se diciamo hai già corso, allora riesci a guidarla la macchina perché la gestisci un po' più come una macchina da corsa. Se invece vieni un po' più come gentleman, che non hai tanta esperienza in formula o non l'hai fatta, e allora è una macchina più difficile da guidare.
1: Ecco, io ti volevo chiedere, Alessandro, tra tutti i campionati che hai fatto, ne hai fatti veramente tanti, abbiamo visto Formula 3, Boss GP, LMP3, tanto GT, qual è il campionato secondo te che più ti ha migliorato come pilota?
0: Come pilota, sicuramente il periodo del P3, passare da una situazione dove una squadra lavora per te, trovarti in un team, comunque in un top team, perché in P3 sono stato in Inter Europol e poi in Virage, quindi due team che comunque Inter Europol, come sapete sicuramente adesso Le Mans, l'ultima Le Mans ha fatto 1-2 in LMP2, quindi non solo hanno vinto come 2 anni fa, ma hanno addirittura messo le macchine in prima e seconda posizione. E poi

0: passare a Virage. Comunque è stato un passaggio importante per me. Come dicevo prima, passi da un team che lavora per te a un team dove sei un pilota insieme a tanti altri, dove ci sono delle dinamiche totalmente diverse, dove i setup vengono fatti sì in base alle tue esigenze, ma anche in base alle esigenze del compagno di squadra, e dove gli ingegneri hanno i loro dati e le loro esperienze, quindi non sempre magari vieni ascoltato, quindi devi metterci molto del tuo e devi lottare per emergere. Se non lotti, sei fuori. E questa è stata una cosa che a me ha insegnato molto, ha dato molta energia, mi ha insegnato nei momenti difficili, perché i momenti difficili ne ho passati, e insieme a Sauro ne siamo venuti fuori. E abbiamo imparato cosa significa uscire da questi momenti difficili.
1: Bene, io siamo quasi in chiusura di questa super puntata, ragazzi. Vorrei chiedere a Sauro pregi e difetti, poi te la farò anche a te, Alessandro, la domanda su Sauro. Sauro, pregi e difetti di Alessandro.
2: Vabbè, sicuramente un pregio grandissimo che magari a me, io devo dire la verità, a me mancava, perciò ecco perché lo riconosco come un pregio enorme, è che lui continua a elaborare i dati della telemetria quando invece io gli dico ogni tanto di staccare proprio il cervello per poterlo far riposare. Lui è costantemente sempre sul pezzo, ma non parliamo già dalla settimana prima, perciò lui è un full immersion, no? Sul discorso quando parte la gara. Questo è un grande pregio e oggi manca tanti piloti, perciò lui è lì che elabora. Difetti, secondo me che delle volte si abbatte troppo, perché forse io sono un carattere vincente, non mi abbatterei mai, ma lo capisco, perché è normale, ma non è, attenzione, non è che si abbatte perché vorrebbe un risultato e quando tu lo vedi lì vicino a te che non riesci mai a prenderlo, dici porca, non è possibile, allora ecco che viene giù un attimino di carattere. Perciò il lavoro mio delle volte è dire stai tranquillo che è lì, perciò non è lontano, vedrai che arriva. E difatti io quest'anno sul campionato GT non posso dire nulla, siamo sempre tra i più veloci, siamo sempre davanti. Si è migliorato anche sotto quell'aspetto lì, perché quando parte la gara accende la centralina, perciò io sono molto soddisfatto, devo dire la verità, ma non è perché è qui, perché lui lo sa benissimo che quando gli devo dire le cose che non vanno bene, non c'ho mezze misure. Delle volte io gli dico come la penso, e prendere o lasciare, io sono fatto così, mi conoscono tutti, perciò. Se vuoi tirare fuori il carattere, se vuoi tirare fuori il meglio di un pilota, devi essere sincero. Perciò io,
1: Certo.
2: quando fa
1: Ale,
2: bene,
1: ma
2: non
1: poi
2: inclino a
1: ragazzi
2: dire.
1: a Monza, perché avete avuto un problema tecnico, ma altrimenti raccomando
2: Ma scherzi,
1: l'equipaggio rivale.
2: ha fatto una gara a Monza, devo dire, impeccabile. Come l'ho fatto sulle altre gare prima, non è impeccabile, come a Misano, primi e poi dopo per problemi tecnici che ci possono stare, per carità, fanno parte delle gare e perciò, però a me quello che piace è la maturità che ha oggi acquisito l'esame, perciò sono soddisfatto.
1: Ale, velocissimamente, pregi e difetti di Mughini, il nostro Saurio Cesetti.
0: Ah, il difetto l'ha già detto lui, cioè, a volte capita, no, la sessione di prova libera o di qualifica che non va come tu vuoi e lui non aspetta nemmeno un secondo, viene lì, ti tronca, ti dice quello che ti deve dire senza mezzi termini, quindi poi magari ti abbatte ancora di più. Però lui è così, io lo conosco dal primo giorno, ma anche da prima che lavoravamo insieme, ci conosciamo ormai penso da quasi 20 anni. Lo so che Sauro è così e a me va bene così perché preferisco una persona che mi dice la verità anche
1: Esatto.
0: nel momento in cui scendo dalla macchina, che l'adrenalina è ancora a palla e che magari sei arrabbiato con te stesso perché non sei riuscito a dare il 100% del mezzo che magari potevi tirargli fuori. Però ripeto, è meglio avere una persona così piuttosto che un altro che non ti dice quello che potevi fare o quello che dovevi fare. Il più grande pregio che ha lui, secondo me,

0: Sono l'attenzione per i dettagli che oggi come oggi fanno la differenza. Ci sono delle cose, dei piccoli dettagli che lui riesce a carpire, a vedere e insieme ci confrontiamo al riguardo e tante volte ci permettono di fare la differenza, non solo sui dati, ma anche come mi gestisco io, come vedo un po' le cose io, quindi un po' in generale. Questo è una cosa che non vedo da molte altre persone, anzi non lo vedo quasi mai. Lui fa attenzione a qualsiasi minimo dettaglio e per come sono io, questo mi ha dato molto aiuto.
1: Fa differenza.
2: Bene, beh, una bella storia la vostra, ragazzi, che sicuramente avrà ancora tantissime pagine da scrivere. Noi vi seguiremo in questi ultimi round del campionato italiano, dove siete impegnati. E che dire, avanti tutta, sempre alta la bandiera italiana. E
0: Assolutamente.
2: verso ottobre, fine ottobre, che finisce il campionato, Alessandro, ci piacerebbe riaverti e tirare un po' le somme di questa stagione con te.
0: Assolutamente, è il mio piacere e speriamo di tornare con risultati positivi e che finalmente il lavoro che stiamo mettendo in pista produca qualcosa di serio.
1: E ci dirà per il
2: Bene.
1: futuro 2027.
2: Bene, tra l'altro ci sarà anche una partnership che legherà GoCart TV News o le vincole Capoto ad Alessandro, ma lo scopriremo a settembre.
1: Lo
2: Adesso.
1: svegliamo, lo svegliamo.
3: Comunque voglio sempre ricordare a tutti che noi partiamo sempre dal kart, perché qua le giriamo sempre col kart e con la Formula 3, che sono per noi dei riferimenti importanti. Tanto che prima di andare a Monza, Ale, abbiamo fatto una giornata a Magione di full immersion con la Formula 3 e siamo arrivati là con
0: Abbiamo fatto
3: informazioni importanti.
0: il sabato in kart, in pista, a Ortona, abbiamo fatto mercoledì Formula 3 a Magione e poi ci siamo trasferiti sul campo di battaglia a Monza. Quindi sono stati 10 giorni intensi di preparazione dove, se anche non è arrivato il risultato, ma comunque, come ha detto prima Sauro, eravamo sempre costantemente tra i primi e i più veloci in pista tutto il weekend. Quindi,
2: Adesso ho capito perché Sauro non risponde mai al telefono e
1: sempre
2: con le
1: in giro
2: nostre
1: sta.
2: trasmissioni non combina mai niente, perché sempre con te è in giro per le piste.
0: Sì. Ve lo rubo.
2: Va bene, va bene. È giustificato allora, è giustificato.
0: Bene.
2: Io pensavo che era al mare e si imboccava, invece no. Bene,
0: No.
2: ragazzi, che super puntata che è stata anche quella di oggi. Io vado a ringraziare tantissimo i miei compagni di viaggio, Matteo Traini, ciao Teo, e il
1: Ciao
2: nostro Sauro
1: ragazzi.
2: Giuseppi, e poi un grande in bocca al lupo per la stagione al nostro super ospite di questa sera, Alessandro Bracalente.
0: A presto.
2: Arriva la prossima, avremo un altro super ospite, un'altra super azienda del karting, quindi mi raccomando ragazzi,
1: Sempre sul
2: non...
1: pezzo.
2: Sempre sul pezzo, continuate a seguire la programmazione di GoTV e seguire tutti gli spezzoni delle varie puntate sulla pagina ufficiale Ole Vincole Capoto, sul nostro canale YouTube per chi si fosse perso le puntate o comunque vederle in replica sempre su Sky e sul digitale terrestre. Grazie mille ragazzi, alla prossima, buona serata.
3: Ciao,
2: Ciao.
3: ciao a tutti.
0: Ciao a tutti, grazie.
1: Ciao.
4: Questo programma è offerto da Lenzo Kart. IP Karting.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Signore e signori, buonasera. Puntata 803.
4: Ma che puntata sarà? Spettacolare, come sempre, unica ed originale. Il TG di Le 20 è pronto ad entrare nelle vostre case. Ma prima, la sigla di uno più fulminato di me, Marco Carena.

E partiamo subito con un servizio strepitoso e muy movimentato. Andrea Biandrino dalle strade di Milano per un grande evento dedicato alla musica domenicana. Dunque tutti in piazza, la parata eccezionale, si balla e si canta come sanno fare solamente loro.

0: Milano San Babila, oggi qua parte la parada domenicana. Non è solo la popolazione domenicana, ma tutto il popolo latinoamericano che si riunisce per un giorno, e noi da qua sfileremo per tutta Milano fino a Piazza del Duomo.
1: Y eccoci qua, buenos días, nos encontramos aquí a Milano en San Babila para poderlas entrevistar a las chicas. ¿Cómo se dice en español? ¿Qué son ustedes?
2: Cachiporras.
1: Cachiporras, y nos van a demostrar un poquito la que van a bailar aquí la desfilada de Santo Domingo, pero ellas son de El Salvador y nos van a hacer una pequeña demostración de cómo van a bailar aquí en San Babila.
0: Quasi tutto pronto, siamo in compagnia con gli amici del Salvador con...
3: Mi chiamo Moises Calles.
0: Ok, oggi abbiamo qua una miss e un corpo di ballo fantastico, vero?
3: Certo, oggi proprio una parada domenicana, celebra la giornata della parada domenicana. Siamo molto onorati di essere invitati della comunità domenicana qui a Milano per partecipare in questo bello evento.
1: E nos encontramos aquí en San Babila a entrevistar a la chica que proprio nos dirá cómo e qué es lo que significa la parada domenicana.
4: Muy buenos días, la parada domenicana es la reunión de todos los dominicanos aquí en Milano para compartir y disfrutar de nosotros los dominicanos, de nuestro sabor, nuestra música y de la alegría que nosotros siempre emaniamos para todos.
0: Y siamo qui dalla parte domenicana, finalmente oggi una grande giornata qua, si parte da San Babila, siamo in compagnia di Aredia, ciao!
5: Ciao, muy buenos días, ciao!
0: Non ti preoccupare, oggi parliamo italiano e spagnolo, buongiorno!
5: Siamo qui in San Babila con la parada domenicana e qui stiamo ricreando un gruppo dominicano. Siamo orgogliosi di llevarlo in tutta la parte europea perché è un reencuentro dominicano.
0: Siamo con lei, la grandissima madrina di questa giornata. Beh, lei è un volto notissimo, Annalisa Minetti. Ciao Annalisa.
5: Ma ciao a tutti, ma che meraviglia! Oggi è veramente un giorno di festa. Questo è un popolo pazzesco, hanno una cultura pazzesca, riescono a sorridere davanti a ogni cosa e sono contagiosi con il loro sorriso. Come si dice qui, hoy es un día muy muy especial.
0: Sì, tu parli benissimo spagnolo, di fianco a te c'è un bravissimo
5: italiano,
0: cantante che parla benissimo italiano, Jeffrey Peralba. Lui, guardami Jeffrey, sappiamo che tu hai fatto un featuring con Annalisa e lei poi oltretutto sarà in giro per il mondo e soprattutto

0: tutto per l'America Latina, vero?
1: È vero, è vero. Ciao a tutti ragazzi, un piacere stare qua con voi, sono Jay Peralta e questa è la parata domenicana qua in Italia, quindi mi raccomando, noi ci teniamo tantissimo a trasmettere la cultura, il calore, il fuoco domenicano, ok? In tutto il mondo. E siamo qui, soprattutto Annalisa questa volta è la madrina.
2: È la madrina!

0: E con il Duomo alle spalle per oggi è veramente tutto. Ringraziamo i nostri amici domenicani e tutto il popolo latinoamericano. Andrea Evans, a voi studio.
1: E brava Giulia, la nostra ambasciatrice di salute e benessere, questa settimana ci parla di un argomento molto, ma molto caliente.

Ciao a tutti, io sono la dottoressa Giulia e bentornati a una nuova puntata. L'estate è sinonimo di vacanza, mare e giornata all'aria aperta. Tuttavia, le temperature elevate possono rappresentare un rischio per la salute. Tra le emergenze più importanti c'è il colpo di calore, che richiede un intervento tempestivo. Ma che cos'è il colpo di calore? Il colpo di calore si verifica quando il nostro corpo non riesce più a disperdere il calore accumulato e la temperatura corporea aumenta rapidamente, arrivando addirittura ai 40 gradi. Si tratta di un'emergenza medica e i sintomi più comuni comprendono temperatura corporea molto elevata, pelle calda, rossa, debolezza, vomito, nausea e anche perdita di coscienza. Ma come bisogna intervenire in questi casi? La prima cosa da fare è chiamare immediatamente i soccorsi se la persona presenta sintomi gravi. Nel frattempo è importante spostarla in un luogo fresco e ombreggiato, cercando anche di abbassare la temperatura corporea applicando panni freschi e bagnati. Se la persona è cosciente e riesce a deglutire, è importante farle bere acqua a piccoli sorsi. Non bisogna assolutamente somministrare bevande alcoliche o zuccherate. Quali sono i soggetti più a rischio? Le categorie più vulnerabili sono anziani, bambini, donne in gravidanza e chi pratica sport all'aperto. La prevenzione è il modo migliore per evitare i colpi di calore. È consigliabile bere frequentemente anche in assenza di sete. Evitare l'esposizione diretta al sole tra le 11 e le 17. Indossare abiti leggeri e traspiranti. Utilizzare cappello e occhiali da sole. E consumare pasti leggeri ricchi di frutta e verdura. Conoscere i segnali del colpo di calore e sapere come intervenire può fare la differenza e salvare una vita. Io vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo a una prossima puntata qui su TG Evans.

0: momento di Erika Comoglio, l'ambasciatrice amica degli animali, che come sempre è pronta a stupirci e a lasciare il segno. Non vi diciamo nulla, è una sorpresa, una bella sorpresa, come sa fare sempre lei.
1: Per Wild Planet ci troviamo a Caramagna, in provincia di Cuneo, in una fattoria della fondazione Paideia, e adesso vi racconteremo un progetto veramente molto molto bello. Allora, che cos'è la fattoria della Fondazione Paideia e che cos'è la Fondazione Paideia?
2: Allora, Fondazione Paideia è una realtà che nasce oltre 30 anni fa a Torino e che si occupa concretamente ogni giorno di supportare famiglie che hanno bambini con disabilità nel loro percorso di crescita e di sviluppo. Negli anni ha sviluppato diversi progetti e l'ultimo grande progetto nato è quello della Fattoria Sociale Paideia, che nasce nel 2019 con una prima sede a Baldissero Torinese e dall'anno scorso, quindi dal 2025, con la seconda sede qua a Caramagna Piemonte. È un'impresa sociale, è un'azienda agricola con l'obiettivo

0: obiettivo di creare un luogo di incontro per bambini, per grandi, insomma, i bambini, per fare esperienze in natura, con particolare attenzione alle famiglie che hanno bambini con disabilità.
1: Sì, perché è molto importante il fatto che ci sia una fattoria, ma non solo, avete un orto e tante altre cose, proprio pensare ai bambini che hanno delle difficoltà, magari motorie oppure appunto delle disabilità diverse, poter avere un rapporto magari con gli animali. In questo caso qui ci sono degli asini, ci sono degli alpaca, ci sono delle galline, e il rapporto, anche soltanto l'accarezzarli, stargli vicino, per loro è molto importante, vero?
0: Sì, esatto, la fattoria diventa un contesto dove appunto le persone, anche coloro che hanno maggiori fragilità in natura, possono stare bene, possono trovare una dimensione di benessere, sia appunto avvicinandosi agli animali, ma anche proprio a contatto con la natura e a contatto con la parte produttiva della fattoria. Abbiamo appunto, coltiviamo diversi prodotti, piccoli frutti, mirtilli, fragole, ma anche ortaggi quali le zucche, le patate, lo zafferano, per come dire, offrire attraverso la lavorazione, il contatto con questi prodotti, delle esperienze anche di avvicinamento al mondo lavorativo e quindi favorire opportunità di inclusione sociolavorativa per persone con maggiore fragilità.
1: Assolutamente, ed è un progetto importantissimo proprio perché gli si offre un'opportunità a questi ragazzi che magari nel mondo del lavoro, diciamo così, normale, non avrebbero magari possibilità di fare qualcosa. Io ti ringrazio perché questo è un progetto veramente importante dove possiamo fruire della natura, ma anche i frutti di quello che ci offre la madre terra, anche attraverso gli animali, per tutti quei bambini, per tutti quei ragazzi a cui la vita forse non è stata così generosa. Grazie.
0: Grazie a te.
2: Attenzione perché sta per arrivare l'evento più crazy dell'estate. Attenzione! Il Cantadoce Estate 2026 vale tutto, si canta e si balla in riva e dentro il mare. Obiettivo stupire, coinvolgere e lasciare un piacevole ricordo alle telecamere di TG Events Television.
3: Gli anni delle immense compagni, il motorino sempre in due.
2: Il 2 e 3 agosto nella Baia del Sole ci saranno queste simpatiche selezioni per quanto riguarda cantanti bravi e cantanti, diciamo anche così, liberi e selvaggi, ma a noi piace così. Ma attenzione perché adesso allarghiamo il gioco anche voi a casa, potete farlo, inviateci una vostra segnalazione, un vostro video, non vi dico altro, ma cercate di fare più o meno quello che fanno loro, cioè cantare sotto la doccia, sempre, vale ovunque.
4: I tre cieli occhi azzurri e poi le tue calzette rosse e l'innocenza sulle gote tue, una ancor più rosse e la cantina.

E allora fate come loro, registrate la vostra esibizione, 30 secondi ci bastano di pura follia e inviateci tutto a info@tgevents.it. Fate come ha fatto anche lui, Davide De Marinis. De Marinis? Ma De Marinis!

0: Siete stanchi? Volete un drink? Ma ci sono drink e drink. Guardate, look please.
1: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Talenti che cantano sotto la doccia, ma attenzione perché TGM in televisione è veramente una fucina di talenti veri, cioè quelli che vogliono mettersi in mostra e ci mandano il loro videoclip, quello che diciamo il loro singolo di successo, che potrebbe essere per quest'estate. Abbiamo selezionato tra i tanti video arrivati questa settimana, lui o lei.
2: Un saluto a tutti gli amici di TG Evans. Io sono Vittoria ed è appena uscito il mio singolo Ora Ora. Il mio brano parla di insicurezze, crescita personale ed è un caloroso invito a prendere la vita con leggerezza. Sperando che qualcuno di voi possa ritrovarsi nelle mie parole, vi ringrazio e vi auguro un buon ascolto.

0: In vista della Louis Vuitton American Cup a Napoli 2027, abbiamo incontrato in porto ad Andora, una città ridente della Liguria, e Paul Caillard, uno dei più grandi velisti di tutti i tempi. E questo è quello che ci ha raccontato.
1: Porto sotto le stelle è un evento importantissimo che ormai viene realizzato tutti gli anni, quest'anno con un ospite davvero d'eccezione, Paul Caillard. Io credo che sia l'evento degli eventi e credo anche che il presidente Fabrizio De Nicola quest'anno si sia superato, perché questo evento è un evento di sport, di vela, che parla di mare, che parla di ambiente, che parla di sport in acqua, di sport sul mare, di sport mondiale. Credo che Paul Caillard possa naturalmente integrare tutto quello che abbiamo detto in questo momento.
2: L'avrei mai detto 5 anni fa, quando abbiamo iniziato, un sogno, qualcuno diceva un'utopia. Abbiamo portato i più grandi della vela mondiale qua al porto di Andora, ricordo i Pelaschie, Tita, Banti, Pedote, gli Acquerelli di Besana, i fratelli Sibello qua di Alassio, il maestro Soldatini, e stasera abbiamo Paul Caillard. Un circolo che si chiude perché partiamo da quel lontano 92, chi come me ha qualche capello bianco, chi lo ricorda vedendo i video dei tempi, tutta Italia rimase insonne davanti alle veleggiate della Baia di San Diego, ricordiamo tutti quella storica vittoria per 3 secondi dopo 2 ore di vela condotta da Paul Caillard. Il più italiano degli americani, una persona di un'umiltà eccezionale, propria dei grandi talenti e dei grandi campioni. Siamo onorati di averlo qua nel porto di Andora e speriamo che stasera ci siano tanti ragazzi che, andando a casa domani, decidano di iscriversi a un circolo velico e di cominciare a fare vela nei nostri porti.
3: La vela, come tutto il mondo, è un po' in evoluzione e quindi il Moro di Venezia e le Coppe Americhe che ho fatto sono delle belle memorie e sono molto contento di aver fatto la Coppa America all'epoca che ho fatto, ma oggi è quasi un altro sport. L'Italia è il paese oggi con più fans, più tifosi per la vela in tutto il mondo. E quindi di fare questa manifestazione a Napoli, dove è tutto bello, il mare buono, il vento buono per la Coppa America, e quando ho sentito la notizia ero molto contento per la Coppa America. Poi per l'Italia e gli italiani è anche bello di ospitare un evento che ci tengono così tanto, e non si sa, forse è la volta che vince Luna Rossa. Le porti di Andorra, Lazio, Riva del Garda, tutti

0: questi posti sono il cuore del nostro sport. Sì, a Portocervo ci sono le manifestazioni o quello che è, però il cuore e il sviluppo del talento viene di posti come Andorra, dove i giovani possono andare in barca e apprezzare il mare e seguire la loro passione.
1: Andiamo a Voghera, in provincia di Pavia, perché c'è una cicloturistica altamente spettacolare. Servizio realizzato dagli amici di MTB Channel. Prego, regia.
2: Prima edizione della ciclostorica 45esimo parallelo, qui davanti a una location fantastica, il Castello Visconteo qui di Voghera. Ciclostorica inserita quest'anno nel circuito Le Classiche del Nord Ciclostoriche, quindi è la prima, possiamo dire, il primo viaggio nella storia che parte proprio qui da Voghera.

0: Siamo arrivati al momento di Giacomo Aicardi, un giovane ricercatore di talenti storici che questa settimana ha pensato di approfondire, diciamo, la sua attenzione su un grande cantautore che il mondo ci invidia. Permettetemi, il mondo ci invidia. Vai Giacomino!
1: Siamo nel 1979 in Sardegna, quando uno dei più importanti cantautori della storia della musica italiana viene rapito insieme a sua moglie, rimanendo in ostaggio per ben 117 giorni. I rapitori fanno parte della banda Anonima Sequestri e riceveranno un riscatto dell'equivalente di 300.000 euro per liberarli, anche se verranno arrestati poco dopo. Un avvenimento che ha preoccupato tutta l'Italia e per il quale l'artista ha scritto una canzone intitolata Hotel Sopramonte. Ma se vuoi saperne di più, dammi solo un minuto e ti racconto la storia di Fabrizio De André.
2: Ombre de muri, muri de mainè, donde ne veni, dove le canè.
1: Nasce nel 1940 a Genova, con l'Europa nel pieno della Seconda Guerra Mondiale. Da giovane ha genio e sregolatezza, si appassiona alla musica al liceo, ispirato dalla scena internazionale, in particolare da quella francese. A 18 anni abbandona casa sua per un rapporto conflittuale col padre e si iscrive prima alla facoltà di giurisprudenza, poi quella di medicina, abbandonando però gli studi a 6 esami dalla laurea. Nel 1960 pubblica il suo primo brano, La ballata di Michè, anche se il successo arriverà 4 anni dopo, quando Mina interpreta la canzone di Marinella, un successo incredibile. Fin da subito si capisce che De André è completamente diverso rispetto ai cantanti dell'epoca. Le sue canzoni infatti non sono leggere, ma parlano della fragilità umana, partendo spesso da fatti di cronaca realmente accaduti. I protagonisti delle sue canzoni sono prostitute, criminali, amanti, boss mafiosi, personalità inquiete, insomma, figure scomode che lo porteranno più di una volta ad essere censurato. Un uomo profondamente libero e pieno di contrasti, politicamente anarchico, agnostico e affascinato dalle donne e da un amore a volte malinconico, perduto o cieco. Un poeta timido, innamorato completamente di Genova, ma spaventato dal palco, tanto che si dice che De André prima di ogni concerto si beveva 3 shot di whisky per liberare un po' l'ansia. Una persona però che è stata capace di raccontare un altro lato della storia, un altro lato della società, consegnandosi per sempre all'immobilismo.

0: Furiosità Extra Minuto, il soprannome iconico di Faber, liquorato dal suo grande amico Paolo Villaggio, per tutti i fantozzi, ed è legato alla marca di matite preferita da De André, che si chiama, per l'appunto, Faber-Castell.
1: E vi salutiamo con un amore extraterrestre, il nostro Gabriele Maria Corini è pronto per parlarci di amore, di qualcosa di particolare, perché insieme si possono superare questi e tanti problemi. Prego regia.
2: In questa puntata abbiamo un ospite perché vi vorrei parlare di un amore extraterrestre, cioè un amore che supera l'umano. Ed è un amore possibile, è l'amore, prima di tutto l'amore di Dio nei nostri confronti, ma è anche l'amore che solidifica l'amore umano, è un amore che lo troviamo nel contemplare le stelle, nel contemplare la bellezza del creato, nel contemplare la gioia di sentirsi riconosciuti e amati. È un amore che supera quelle che sono le possibilità umane, ma anche l'amore che così simpaticamente questa volta chiamiamo extraterrestre è un amore che comunque va vissuto insieme.
1: E la puntata numero 803 finisce esattamente qua. Noi ci vediamo la settimana prossima, sempre più carichi, più pimpanti che mai. Vi ricordo che siamo online, tgevents.it, potete scriverci quando volete e segnalare i vostri eventi a info@tgevents.it, perché il TG degli eventi risponde a tutti. E poi siamo sui social, quindi socializziamo. Cari amici, vi dico ciao, maragnao, alla prossima settimana. Ciao ciao!
3: Questo programma è stato offerto da
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
5: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho!

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento serale con l'informazione di Italia 2 News. Apriamo questa edizione del telegiornale con una serie di controlli da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina che hanno interessato alcuni paesi del Vallo di Diano. Scopriamo di più nella copertina a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Serie di controlli da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori in tutto il Vallo di Diano. Particolare attenzione nei giorni scorsi è stata posta nel comune di Polla con una serie di verifiche anche in seguito alla denuncia di presenza di luoghi di spaccio di sostanze stupefacenti e luoghi segnalati per motivi di ordine pubblico. Sono state controllate diverse persone e sequestrate armi da taglio. In tutto il Valdiano i controlli hanno portato al riscontro della presenza e del possesso in diverse persone, soprattutto giovanissimi, di coltelli. Sono quindi scattate le varie denunce. Ulteriori controlli nel Vallo di Diano continueranno anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane per prevenire il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. A Polla ci sono anche accertamenti in corso per un tentativo della cosiddetta truffa dello specchietto avvenuta nei pressi della stazione di Polla. Ieri sera poi i carabinieri sono intervenuti a Sant'Arsenio nella piazza principale per alcuni momenti di tensione tra persone provenienti da paesi diversi. Accertamenti in corso da parte delle forze dell'ordine.
0: E ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, sono stati ritrovati in buone condizioni due cercatori di funghi che avevano perso l'orientamento nei boschi a Sanza. Sentiamo.
1: Sono stati diversi interventi da parte del soccorso alpino, dei carabinieri e della protezione civile per salvare escursionisti oppure cercatori di funghi che hanno avuto difficoltà nello scorso fine settimana. Il primo allarme nella tarda mattinata di ieri, quando dal 118 di Salerno è arrivata la chiamata per una donna colta da malore nei pressi delle gole del Sammaro, nel territorio del Sacco. I tecnici del soccorso alpino sono partiti insieme ai carabinieri forestali di Valle dell'Angelo, hanno poi risolto l'intervento accompagnando la donna all'ambulanza. Un altro intervento importante si è verificato a Sanza, dove due cercatori di funghi, dopo aver lanciato l'allarme, sono stati salvati. I due avevano camminato per alcune ore tra fitti i boschi, hanno quindi perso l'orientamento, non riuscendo più a trovare la strada di ritorno, hanno chiamato il 112. La localizzazione all'inizio è stata complessa, poi la zona segnalata si trovava a cavallo tra i territori di Sanza e Rofrano. Sul posto sono arrivati i volontari della Protezione Civile di Sanza, i carabinieri di Sanza e Laurito, oltre all'amministrazione comunale di Sanza e al sindaco di Rofrano, che hanno partecipato attivamente alle ricerche. Una volta trovati i due in buone condizioni di salute, sono stati riportati alle loro auto.
0: Proseguiamo con la cronaca. I NAS hanno effettuato diversi controlli nelle zone turistiche della Movida della provincia di Salerno, Benevento e Avellino. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio. I carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità di Salerno hanno intensificato i controlli nelle aree della Movida e nelle località a maggiore afflusso turistico delle province di Salerno, Avellino e Benevento. Le verifiche, finalizzate alla tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare, hanno interessato numerose attività di ristorazione, somministrazione e commercializzazione di alimenti, facendo emergere diverse irregolarità di natura igienico-sanitaria e strutturale. A Battipaglia sono state riscontrate varie non conformità in stabilimenti balneari, strutture ricettive, bar, pub e ristoranti. In particolare è stata sospesa l'attività di ristorazione di uno stabilimento balneare per gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali, con il sequestro di 6 kg di prodotti ittici decongelati e la contestazione di una sanzione per violazioni delle procedure HACCP. Sono stati inoltre adottati provvedimenti di diffida e prescrizioni nei confronti di altri esercizi per carenze igieniche e strutturali e per la mancata indicazione degli allergeni. Nel resto della provincia di Salerno i controlli hanno portato alla sospensione di un supermercato nel capoluogo, di un deposito alimenti, di una gelateria pirateria nel Cilento e di un'azienda agricola nella Piana del Sele, dove è stato sequestrato circa un quintale di alimenti congelati. Diffide e prescrizioni hanno interessato anche agriturismi, hotel, stabilimenti balneari e una gelateria della Valle dell'Irno, mentre presso un allevamento di trote sono stati effettuati campionamenti per analisi microbiologiche. In provincia di Avellino sono state impartite prescrizioni e diffide nei confronti di una gelateria e di un'azienda agricola per diverse difformità igienico-sanitarie. In provincia di Benevento è stata invece disposta la sospensione immediata di un agriturismo per gravi carenze igieniche, mentre un'altra struttura è stata diffidata per irregolarità riscontrate durante i controlli. Il valore complessivo delle strutture e delle attività sottoposte a sospensione è stimato in oltre 1 milione di euro. Nel corso delle ispezioni sono stati inoltre sequestrati alimenti non conformi ed elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 10.000 euro. Momenti di paura ieri sera durante la notte bianca a Salerno, dove è stato fermato un giovane col volto coperto e armato di coltello. Vediamo.
1: Momenti di paura in corso Vittorio Emanuele a Salerno durante la manifestazione della notte bianca. Gli agenti del Nucleo Operativo Sicurezza della Polizia Municipale di Salerno, impegnati nei servizi di controllo del territorio per garantire il corretto svolgimento della manifestazione, hanno sventato quello che avrebbe potuto trasformarsi in una vera e propria tragedia. Gli agenti, infatti, secondo quanto ricostruito, hanno individuato e bloccato un giovane con il volto completamente travisato e un coltello in mano. Il soggetto, in evidente stato di forte agitazione psicofisica, ha opposto una strenua resistenza durante le concitate fasi del fermo. Nel tentativo di immobilizzarlo, due agenti hanno riportato lievi lesioni da contusione. Oltre al coltello che stringeva in pugno, l'uomo nascondeva addosso un vero e proprio arsenale rudimentale, composto da ben 12 strumenti da taglio e punta modificati, tra cui cacciavite appuntiti. Secondo una prima ricostruzione, quella fornita dagli inquirenti, la prontezza del personale del NOS ha evitato il peggio. Valutato dai sanitari come soggetto ad altissima pericolosità sociale, il giovane è stato tratto in arresto e trasferito al carcere di Forni. Per quanto riguarda invece la festa, migliaia di persone hanno affollato le piazze di Salerno per la prima serata della 14ª edizione della Notte Bianca Weekend Salerno. La manifestazione è organizzata dalla FENAILP con il patrocinio della Regione Campania, Provincia, Comune e Camera di Commercio. Tre i palcoscenici che hanno animato la città fino a notte fonda. A Piazza Monsignor Grasso, nel quartiere Marcatello, si sono esibiti Fiordaliso, Pasquale Palma e Collage. A Piazza della Libertà, Pasta, nel pubblico ha applaudito Fausto Leali, il comico Mariano Bruno e Tony Tammaro. Infine a Torrione, in Piazza Gloriosi, la serata si è chiusa con il concerto di Rosario Miraggio.
0: È il momento di una breve pausa, ci fermiamo per la pubblicità.

Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi

0: vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Bentrovati a Italia 2 News. Carol Potolicchio, il nuovo presidente del Forum dei Giovani della provincia di Salerno. Ce ne parla Pasquale Sorrentino.
1: Ieri pomeriggio il passaggio di consegne al vertice del coordinamento provinciale del Forum dei Giovani della provincia di Salerno. Sono stati anche eletti i nuovi 15 consiglieri. A Rosario Madaio, guida del coordinamento per diversi anni, succede Carol Potolicchio del Forum dei Giovani di Acerno. Le elezioni si sono tenute presso Palazzo Sant'Agostino alla presenza dei vertici della provincia, soprattutto del vicepresidente Giovanni Guzzo. Un'emozione immensa e una gioia difficile da descrivere. Dopo 4 anni vissuti come consigliere del coordinamento, ho deciso di mettermi nuovamente in gioco

0: mettendo l'esperienza maturata in questi anni al servizio di tutti i forum dei giovani della nostra provincia. Così il neo presidente Potolicchio. Inizio questo nuovo incarico con entusiasmo, senso di responsabilità e con la consapevolezza che il lavoro di squadra sarà la chiave per raggiungere risultati importanti.
1: Cambiamo pagina e ci occupiamo di una curiosa processione che ha percorso le vie di Bosco nell'ambito del Festival Microcosmi. Scopriamo di cosa si tratta nel prossimo servizio. Macchina Sacra è il progetto artistico di Max Magaldi e Matteo Mandelli che ha preso vita l'8 luglio a Bosco, frazione di San Giovanni a Piro, nell'ambito del Festival Microcosmi. Un'inedita processione ha percorso le vie del borgo portando in spalla un grande schermo digitale. Durante il percorso le persone hanno partecipato accompagnando l'azione con i propri smartphone, connessi all'opera tramite un QR code. Ogni dispositivo ha trasmesso una litania digitale che si è propagata in tutte le strade sonorizzando la processione e al contempo illuminando nel percorso fino alla tappa conclusiva, quando l'opera è stata deposta nella Cappella del Carmine di Bosco, dove è rimasta fino al termine di Microcosmi, il format ideato da Vittorio Cosma e da lui diretto e curato insieme ad Annarita Masullo, in programma fino a domenica 12 luglio. Macchina Sacra ha coinvolto l'intera comunità in una riflessione sul sottile confine tra ciò che ci connette e ciò che ci separa, inserendosi in una riflessione contemporanea sul rapporto tra spiritualità, tecnologia e collettività. La processione digitale è stata realizzata anche grazie a Reapp, leader nel mercato dei device ricondizionati, che attraverso la collaborazione con Max Magaldi porta avanti un originale percorso di mecenatismo digitale, con un focus sull'economia circolare, la Gen Z e l'ambiente. Non volevamo mettere in discussione la fede, ma osservare come cambiano i simboli che attraversano il nostro tempo. Le processioni non parlano solo di religione, parlano di comunità, di appartenenza e di ciò che decidiamo di seguire, ha dichiarato Matteo Mandelli. La prossima notizia arriva dalla Basilicata, dove ha preso il via la campagna Amica per la Salute, un'iniziativa che ha portato i mercati contadini direttamente in alcuni ospedali lucani.
2: Il mercato di Coldiretti arriva in 3 ospedali lucani, quello di Potenza, Matera e Chiaromonte. Si tratta dell'iniziativa Campagna Amica per la Salute, una campagna nazionale promossa da Coldiretti, Fondazione Campagna Amica e Fondazione Ateleia, che coinvolge 70 ospedali italiani con l'obiettivo di promuovere il valore di una corretta alimentazione come strumento di prevenzione e benessere. Nei presidi sanitari lucani, cittadini, pazienti e operatori hanno potuto conoscere e degustare prodotti freschi locali a chilometro zero, direttamente dalle aziende agricole del territorio. Nel corso della giornata sono stati organizzati momenti di confronto, tavole rotonde e percorsi della salute con i produttori, accompagnati dalla distribuzione di frutta fresca, macedonie, succhi di frutta a chilometro zero e agri gelato. Al centro dell'iniziativa è il ruolo della dieta mediterranea, della stagionalità e della tracciabilità delle produzioni agricole italiane come elementi fondamentali per uno stile di vita sano. Campagna Amica per la Salute punta anche a sensibilizzare sui rischi legati al consumo di cibi ultraprocessati e privi di un'origine certa, valorizzando invece la qualità delle produzioni locali, la biodiversità e il lavoro degli agricoltori.
1: Prima di proseguire, ci fermiamo nuovamente per la pubblicità. A tra poco.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare.

0: creare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito a Sanza, Salerno 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
4: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati, apriamo l'ultima parte del nostro telegiornale con il conferimento della cittadinanza onoraria di Castellabate all'attore Claudio Bisio. Vediamo. Sabato sera, nel corso di un consiglio comunale straordinario ospitato nel castello dell'Abate, l'attore Claudio Bisio ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Castellabate, un riconoscimento con cui l'amministrazione comunale ha voluto suggellare un legame nato 16 anni fa con l'uscita del film Benvenuti al Sud. Nel corso della cerimonia, l'attore, ora impegnato nelle riprese di Bentornati al Sud, ha ricordato come la notizia gli fosse stata anticipata dal sindaco Marco Rizzo oltre un anno fa. Aspettavo questo momento con grande gioia, ha ribadito, sottolineando quanto Castellabate sia ormai diventato un luogo speciale della sua vita. Nel suo intervento Bisio ha raccontato il rapporto costruito con il territorio e con i cilentani, sottolineando come il successo del film non abbia snaturato Castellabate, nonostante il borgo sia diventato una delle mete simbolo del turismo cinematografico italiano. Alla cerimonia hanno preso parte anche il regista Luca Miniero e gran parte del cast impegnato in questi giorni nelle riprese del sequel, tra cui Alessandro Siani. Con il conferimento della cittadinanza onoraria, Claudio Bisio entra ufficialmente nell'albo delle personalità che hanno lasciato un segno nella storia recente del borgo, diventato, anche grazie al cinema, una delle cartoline più conosciute del Cilento. Ed ora lo sport con i successi della danza e ginnastica Kodokan che conquista l'argento a Pistoia.
1: Silver medal per il Kodokan all'European Gym for Life Challenger. Ieri a Pistoia, al quinto European Gym for Life Challenger 2026, gara di coreografia della Federazione Italiana Ginnastica, che ha visto la partecipazione di circa 6.000 ginnasti dai 12 ai 18 anni provenienti da tutta Europa, il Kodokan si tinge d'argento ed è subito gran festa per la società sportiva valdianese. Queste le motivazioni ricevute dal comitato organizzatore per le atlete valdianesi. Ottima coreografia sulla musica di Tu sei una cosa grande per me e sicuramente le ginnaste più eleganti, con un sorprendente effetto wow alla fine della performance. La nostra immensa gioia, fanno sapere dalla società, per questo altro importante risultato, storica per la nostra società, che continua a portare in alto il nome del valdiano, in questo caso in un contesto europeo. Il Kodokan aveva conquistato già il terzo posto qualche anno fa in Svezia. Queste le protagoniste del risultato, che difendono i colori della danza e ginnastica Kodokan: Vincenza Marmo, Laura Barone, Sara Trotta, Michela Izzo, Ludovica La Greca, Beatrice Pascucci, Filomena Marmo, Greta Pellegrino, Greta Citera, Denise Di Sarli e Valentina Marino.
0: E concludiamo con l'avvistamento di una foca monaca nell'area marina protetta di Punta Campanella. Ce ne parla Elena Comuniello.
2: Una foca monaca caccia nella piena zona rossa, l'area protezione integrale dell'area marina protetta di Punta Campanella. L'ultimo avvistamento è avvenuto nelle acque di Massa Lubrense, in una penisola sorrentina, regala immagini di straordinaria bellezza e conferma il valore delle politiche di tutela ambientale portate avanti nel territorio. La foca è comparsa improvvisamente davanti agli occhi dei sub mentre catturava e consumava una preda in una zona caratterizzata da un'elevatissima biodiversità. Si tratta di un tratto di mare sottoposto al massimo livello di protezione, dove sono vietate la pesca e qualsiasi attività umana, ad eccezione delle immersioni autorizzate e della ricerca scientifica. Ad immortalare il momento sono stati i sub del centro subacqueo Torre del Greco al termine della loro escursione nei fondali della zona A dell'area marina protetta Punta Campanella. Un ambiente particolarmente ricco di vita marina, capace di offrire alla foca monaca un habitat ideale, numerose prede durante la ricerca di cibo. Un video bellissimo e significativo perché dimostra l'importanza di proteggere in modo integrale alcune zone, commenta Pierluigi Capone, direttore dell'area marina protetta Punta Campanella. Dopo quasi 30 anni di politiche di conservazione dell'area marina protetta Punta Campanella, la biodiversità è cresciuta, offrendo a specie come la foca monaca, tornata dopo quasi un secolo di assenza, un sito ricco di prede dove poter cacciare senza il disturbo delle attività umane. Negli ultimi 14 mesi sono stati 24 gli avvistamenti di foca monaca nella zona speciale di conservazione situata tra la penisola sorrentina, la costiera amalfitana e Capri. L'area marina protetta Punta Campanella insieme a Ispra continua il monitoraggio della specie attraverso fototrappole installate in alcuni punti sensibili e analisi del DNA ambientale.
0: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italia2news.it. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato...

0: di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
6: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
7: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
8: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

chi volesse maggiori informazioni può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 26.

0: Yeah. Questa è la mia storia.
1: Prendo un po' di tempo.

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV.

e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti. Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

Ecco le tre regole principali nel momento in cui il nostro cane entra in casa. La prima sicuramente riguarda i bisogni. Ricordatevi che è un falso problema. Siate coerenti, premiate l'atteggiamento positivo, ignorate l'atteggiamento negativo e vedrete che nel giro di qualche settimana, se hai un cucciolo a 4-5 mesi, il cane imparerà a non sporcare più in casa. La seconda è dare subito delle regole. È un piacere avere il cane in casa, ma la casa anche per noi ha delle piccole regole da seguire che saranno anche per lui. Ad esempio, non abituatelo a chiedere cibo da tavola, attenzione ai letti e ai divani, dovete assolutamente gestire tutte queste cose. La terza invece riguarda lo stare in casa da solo. Attenzione, perché l'ansia separazione è veramente un brutto disturbo, per cui fin da cuccioli vanno abituati 5 minuti al giorno ma a rimanere soli. E ricordatevi, mettete sempre delle porte tra voi e il vostro cane anche quando siete in casa. C'è il momento delle coccole, ci sono i 5 minuti in cui io sarò in cucina e lui sarà in sala. I comandi principali su cui si basa l'educazione del cane, vabbè, oltre ai classicissimi sedute a terra, però mi soffermerei di più sul resta, che è importantissimo, è un comando salvavita. Immaginate un cancello aperto o la portiera dell'auto. Il vieni, cioè il richiamo ovviamente, e il piede e il passo, che è la condotta da imparare sicuramente in una zona protetta, un giardino, un campo di addestramento senza guinzaglio, per poi portarlo a spasso con l'uso del guinzaglio. Ricordate che il guinzaglio è sempre obbligatorio per legge, per cui non liberate mai i vostri cani né per strada, né in campagna, né sulla ciclabile, perché il guinzaglio è appunto un obbligo di legge. Per quanto riguarda il galateo del cane sui mezzi pubblici e al ristorante, ricordiamoci che la museruola non è soltanto un obbligo di legge, perché la legge ci dice che la museruola va sempre tenuta a portata di mano, ma è anche una garanzia per chi ci sta vicino. Fare indossare la museruola al nostro cane è molto semplice, basta abituarli fin da cuccioli. E ricordatevi che a discrezione del personale, ad esempio di bordo dei mezzi, se non avete la museruola con voi può anche decidere di lasciarvi a terra. Per cui ampio spazio all'utilizzo della museruola come elemento assolutamente di sicurezza e di rispetto nei confronti di tutti, anche di chi non ha mai cani.

0: Saluta, di ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Di ciao, ciao.
1: Andrea Morello, presidente Sea Shepherd Italia. Un saluto a Cani e Gatti TV. Grazie per il supporto per gli oceani.
2: Enrico Salierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia. Un saluto a tutti voi. Tutti gli animali sono nostri compagni di vita, da quelli che vivono con noi nelle nostre case, da quelli che vivono negli oceani. Dobbiamo amarli tutti quanti per quello che sono. Grazie.
3: Amici degli animali, benvenuti ad un altro appuntamento qui per Cani e Gatti TV Channel e oggi vi porto a conoscere l'organizzazione Sea Shepherd e sono in compagnia con il presidente nazionale Andrea Morello.
1: Io ho l'onore di occuparmi del capitolo italiano della storia di Sea Shepherd Conservation Society che, come hai detto giustamente, nasce nel 1977 con sede in Friday Harbor in Nord America. Fondata dal nostro comandante e fondatore, capitano Paul Watson. L'ha creata arrivando dalla fondazione di Greenpeace, che ha fondato prima di Sea Shepherd, e costruendo quello che oggi si può chiamare un movimento, quindi un'organizzazione che lavora in tutti gli oceani del nostro pianeta e che ha sede in quasi tutti i paesi del mondo, l'avremo in più di quasi 30 paesi, con organizzazioni come quella italiana, appunto, che io rappresento qui da voi.
3: Come sei venuta a conoscenza di Sea Shepherd?
1: Io sono venuta a conoscenza di Sea Shepherd da una mia amica che usavo per rinfrescare il mio inglese durante le pause pranzo e questa mia cara amica

0: A un certo punto mi presenta una ragazza sconvolta che era appena tornata dall'Antartide, da una nave tutta nera che batteva la bandiera dei pirati per difendere la vita delle balene. Io in tenera età andavo nelle radio a urlare che fermassero l'uccisione delle balene.
1: Come si fa a diventare volontari?
0: Volontari in Sea Shepherd vuol dire due grandi cose, due grandi attività. La prima, è quella che riguarda i volontari in mare, quindi andare nel nostro sito internet, c'è un modulo, dove c'è scritto volontari e diventa volontario e poi, diventa volontario in mare. Quello che succede quando compili il modulo di volontario in mare vuol dire che può essere che tu venga chiamato in una delle nostre campagne che partono dall'Antartide, come abbiamo, ripetuto prima, la più famosa, quella dove, Davide contro Golia, noi volontari ci siamo scontrati per un decennio ormai contro il Giappone, un'intera nazione, potenza economica internazionale, e posso dirti che abbiamo vinto grazie a una sentenza dell'AIA che ha finalmente decretato che non siamo noi gli ecopirati o come ci hanno chiamato addirittura ecoterroristi, ma siamo invece le persone che hanno fatto rispettare la legge in un oceano dove nessun altro, nessun governo aveva avuto l'autorità per andare a difendere la legge esistente, cioè la moratoria assoluta nell'uccisione delle balene.

0: verità, quando si vedono queste immagini dove tu hai detto prima Davide contro Golia, vedi proprio questa piccolina, che poi non è neanche così tanto piccolina come, come nave, ma contro comunque due colossi come quelle giapponesi, è sensazionale quello che fate.
1: Adesso qui da noi arriva l'inverno, dall'altra parte del mondo c'è l'estate, e quindi le balene stanno arriveranno verso l'Antartica. Certo. Noi andremo, abbiamo una campagna che comincia, si chiama Operation Icefish, e farà in modo che avremo due navi nel mare di Ross vicino all'Antartica.
0: Una cosa che mi ha colpito molto anche su un vostro comunicato è quello che avete scritto, che queste balene diventano scatolette.
1: Ed è effettivamente così, loro andavano appiccicando una semplice scritta research con una flotta baleniera usata fino all'anno prima della moratoria per pescare balene, in barba a qualsiasi legge internazionale e contro ogni rispetto dell'opinione internazionale decretata soprattutto dall'AIA, dal tribunale più alto che abbiamo al mondo, andavano in Antartide a uccidere, massacrare migliaia di balene per poi caricarle appunto nella loro Nissin Maru e farle entrare in un processo industriale di produzione di un bene che per loro veniva poi venduto nel mercato come normale pesce. Fortunatamente negli anni, grazie al grande lavoro di tutti i nostri volontari, come dicevamo prima, quelli che hanno scaricato quel famoso modulo dal sito per diventare volontari,
0: mi raccomando,
1: in mare, hanno poi creato anche una diminuzione di domanda. Grazie al vostro lavoro, i media per noi sono fondamentali perché fanno conoscere le persone quello che succede nel mondo, e questo ha creato poi una diminuzione di domanda contestualizzata anche dal fattore purtroppo dell'enorme inquinamento che hanno i cetacei nel nostro mare, inquinamento soprattutto di metalli pesanti, oggi anche da plastica, ma soprattutto da metalli pesanti. Questo vuol dire che se un umano mangia carne di delfino, balena o di qualsiasi cetaceo che appunto vive libero nei nostri mari, purtroppo per lui avrà un'emissione elevatissima di metalli pesanti. Mammiferi come mammiferi, loro come noi, entrambi ci passiamo i metalli pesanti, la mamma li passa al figlio, certo, via latte, quindi questo poi incrementa la dose fino a essere letali in alcuni casi.
0: È vero.
1: Famosissimo il Giappone, con la mattanza che avviene a Taiji per quelle povere creature che sono i delfini, che vengono intrappolati per poi essere mandati nei delfinari di tutto il mondo, comprati come noi facevamo ai tempi dei romani con gli schiavi. Li compravamo, li mettevamo in delle carovane, li mandavamo a fare gli spettacoli nelle varie, nei vari circhi. Oggi noi lo facciamo ancora.
0: Sì, sì, non
1: lo
0: si
1: facciamo
0: vuole,
1: con degli altri mammiferi che si chiamano delfini e stanno a Taiji. E quindi spero e mi auguro che questo abbia una fine nel nostro, nella nostra epoca, perché non c'è più spazio per queste barbarie nel nostro tempo. E i poveri bambini che mangiavano, delle scuole giapponesi che mangiavano la carne di delfino, poi hanno subito l'inquinamento da metalli pesanti, motivo per cui oggi è vietata nelle scuole giapponesi e quindi non ha più senso nemmeno cibarsi di questo tipo di carne.

0: Amici degli animali, amici di Cani e Gatti TV Channel, mi trovo qui ad Alassio in Piazza dei Partigiani per un evento Pet Lover totalmente dedicato al mondo degli animali. Siamo alla seconda edizione, alle mie spalle vedete una piazza vuota con tanti gazebo, ma vedrete cosa succederà tra poco.
1: Siamo qui per la secondo anno consecutivo per Alassio Pet Lover. Alassio Pet Lover è una manifestazione dedicata interamente agli animali che abbiamo inserito nella manifestazione Alassio e gli Inglesi. Alassio e gli Inglesi celebra l'amicizia tra il comune di Alassio e la comunità britannica che risale a oltre 150 anni. L'anno scorso infatti abbiamo festeggiato il 150enario. E per questo motivo Alassio Pet Lover quest'anno ha deciso di concentrare la sua attenzione su una razza inglese in particolare, che è quella dei Golden Retriever.

avremo infatti una sfilata con tantissimi Golden Retriever e successivamente con altre razze, sempre inglesi, e poi ancora una sfilata aperta a tutti i meticci. La giornata è stata immaginata per dare il giusto risalto a tutti i nostri amici a quattro zampe. Credo che faremo veramente sold out perché abbiamo un programma ricchissimo.

Sicuramente negli ultimi 5-10 anni c'è un incremento della razza Bulldog, American Staffordshire Terrier. Sono razze che vanno di moda, che piacciono e ben venga. Tuttavia, soprattutto i Bulldog francesi che hanno quasi sostituito i Bulldog, i simpatici ma non troppo fortunati Bulldog inglesi, sono affetti logicamente da una malformazione congenita del cranio, della faccia. E una delle problematiche assolutamente importanti è quella di valutare la respirazione di questi cagnolini, perché seppur simpatici, piccolini, hanno dei grossi problemi respiratori. Quindi è importante che se decidete di comprare o comunque avere un bulldog francese, ma valgono anche altre razze, tutte le razze brachicefale, quelle diciamo a muso schiacciato per parlare in maniera semplice, dovete sempre fare una valutazione con il vostro medico di famiglia, veterinario che segue il cane, assolutamente per fare una valutazione della gravità della tipologia di respiro, perché loro non possono russare troppo, anzi. Il russare non deve essere preso in considerazione come un qualcosa di simpatico, ma bensì quasi di patologico. Quindi bisogna fare un'attenta valutazione del flusso respiratorio in maniera endoscopica.

per poi decidere se operarlo in maniera preventiva. Questo è molto importante perché può prevenire veramente anche purtroppo delle morti per problemi cardiorespiratori. Sono Massimo Beccati, medico veterinario Kazampa.

0: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
1: Benvenuti nel fantastico mondo dei gatti, dove la grazia, l'agilità e la curiosità si fondono in creature misteriosi e affascinanti. In questo breve video esploreremo alcune delle curiosità più intriganti che rendono i gatti così unici e affascinanti. Ciao, sono Marconelli e benvenuto o benvenuta sul mio canale di Cani e Gatti TV Channel. Come ben sai, ogni settimana vado in giro a cercare qualche curiosità dedicato proprio al mondo dei gatti. Se ti fa piacere, se ti incuriosisce anche a te questo mondo, mi raccomando, clicca mi piace e iscriviti al canale. Ma adesso andiamo subito al dunque, 4 curiosità dedicato al mondo dei felini. Quindi partiamo subito con la prima curiosità, il linguaggio del corpo. I gatti comunicano molto attraverso il linguaggio del corpo. Ad esempio, quando un gatto muove la coda lentamente da un lato verso l'altro, quindi in questo modo, potrebbe significare che è curioso o interessato a qualcosa. Tuttavia, se la coda invece è eretta e gonfia, potrebbe essere un segno di aggressività o paura. Curiosità numero 2, le abilità acrobatiche. I gatti sono noti per le loro straordinarie abilità acrobatiche. Possono saltare fino a 5 volte la loro altezza e atterrare con incredibile precisione. Questa agilità deriva dalla loro struttura scheletrica unica e dalla capacità di bilanciarsi con la coda. Curiosità numero 3, il sonno dei gatti. I gatti amano dormire e possono trascorrere, pensate, fino a 16 ore al giorno di sonno profondo. Questa abitudine deriva dalla loro natura predatrice, poiché conservano energia per cacciare durante le ore più attive. Curiosità numero 4, la pulizia estrema. I gatti sono estremamente puliti e trascorrono gran parte del loro tempo leccandosi per mantenere il loro pelo pulito e privo di parassiti. La loro lingua ruvida agisce come una spazzola naturale, rimuovendo sporco e i peli morti. In conclusione, queste sono alcune delle molte curiosità che rendono i gatti così tanto affascinanti. Con il loro fascino misterioso e le loro straordinarie capacità, i gatti continuano a sorprenderci e ad ispirarci ogni giorno. Che si tratti del loro linguaggio del corpo, delle loro acrobazie o del loro amore per il sonno, i gatti ci offrono un'infinità di meraviglie da esplorare. Ci vediamo al prossimo video di Curiosità e Gatto. Ciao dal vostro Marco Anelli.

0: Vado? Mi raccomando, guardate Cani e Gatti TV Channel Forever in the World, non per, cioè, non proprio per il presentatore, non per Marco, ma per gli animali. Non che lui non sia un animale, però va bene così.
1: Posso fare un saluto anch'io a Cani e Gatti TV CG Channel?
2: Ciao a tutti,
3: ciao,
2: siamo Ale e Franz.
3: Vi vogliamo dire Franz, una... io sono Ale.
2: Da sempre.
3: Da sempre.
2: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
3: In Romania?
2: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2000 animali.
3: Randagi.
2: Più di 2000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad In Casa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma In Casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina In Casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina In Casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale In Casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali

0: L'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre

0: sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un Montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi di manutenzione In Casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da In Casa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale In Casa non ha eguali e con In Casa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia

0: DSL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i Montascala in Casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
2: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
3: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascala in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascala in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente

0: direttamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascala in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascala in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascala in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascala in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà

0: direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un Montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi

0: fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare

0: collaborazione con gli ordini delle professioni sanitarie per avvicinare i cittadini alla prevenzione e favorire la diagnosi precoce. Tra i protagonisti anche l'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio. La presidente Anna Maria Servadio ha ricordato che i fisioterapisti sono stati presenti al rally con screening posturali e valutazioni funzionali ed educazione al movimento.
1: Palazzo Lanfranchi dei Musei Nazionali di Matera dal 7 luglio all'8 novembre accoglie Mimmo Iodice, Mediterraneo. In mostra sono esposte 83 opere fotografiche, di cui 68 stampe vintage ai sali d'argento su carta baritata con viraggio al selenio, realizzate dall'artista stesso tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 e appartenenti alla celebre serie Mediterraneo. Completano e integrano l'esposizione 5 opere di grande formato della serie Danzatrici e ha un'appendice di 10 opere vintage e moderne dedicata alle ricerche più recenti di Mimmo Iodice. Dopo la tappa italiana, la mostra approderà al Sendal Modern di Teutani in Marocco. Dal 6 al 24 luglio al Teatro Vascello di Roma torna il Fringe, il festival performance dal vivo più importante al mondo. Nato a Edimburgo nel 1947, oggi il movimento Fringe conta oltre 250 festival annuali che si svolgono in tutto il mondo, dall'Australia e Stati Uniti all'Asia e all'Europa, celebrando la creatività e la libertà artistica senza confini. Da 14 edizioni il Fringe Roma Festival si unisce a questa tradizione, portando il teatro indipendente a Roma e dando voce a performance audaci e originali. Quest'anno sono stati selezionati 2 progetti per la stand-up comedy e 15 per la selezione teatro, tra cui Il corpo di Matteotti, Expose Me e The Kisser, Divoratrice di bocche. Si chiama Astratto Organico la mostra ospitata al Museo Gigi Guadagnucci di Massa in occasione del 40° anniversario della scomparsa dello scultore Henry Moore. Il progetto, che esporrà le sue opere con quelle di Augustin Cardenat, Antoine Pochet, Alberto Viani, Alicia Penalba e Maria Papa Rostocca, aprirà venerdì 31 luglio e rimarrà accessibile fino al 7 ottobre. L'esposizione si sviluppa attraverso 33 opere, di cui 4 inedite, dei 6 scultori di fama internazionale. Il rapporto tra forma e spazio viene raccontato come nucleo poetico della scultura di matrice astratto organica del secondo dopoguerra e nella creazione di un'esperienza che sia in grado di mettere in dialogo artisti di origini e culture diverse. Quale relazione profonda unisce due artisti apparentemente lontanissimi per linguaggio, sensibilità e visione? Lo racconta la mostra Guidi Tancredi, un nodo invisibile, allestita fino al 27 settembre al CIAC, Centro Italiano Arte Contemporanea di Foligno. L'esposizione approfondisce il rapporto tra due figure fondamentali della cultura italiana del Novecento, in un confronto serrato tra due differenti idee di pittura e di realtà. Il percorso si snoda attraverso oltre 70 opere che mettono a confronto i capolavori del lungo percorso creativo di Virgilio Guidi, privilegiando gli anni 20 e 30 con le opere più intense e radicali di Tancredi Parmeggiani, realizzate tra gli anni 50 e 60.
2: "27 persone in fuga da conflitti e violenze in Sudan e in Somalia sono giunte in Italia grazie ai corridoi umanitari, un'iniziativa frutto di un'intesa tra la comunità di Sant'Egidio, la CEI e i ministeri dell'Interno e degli Esteri. I nuovi arrivati troveranno ospitalità in Campania, Basilicata ed Emilia-Romagna.
3: Si tratta di nuclei familiari che hanno tanto sofferto a causa della guerra. I sudanesi vengono dalla capitale Khartoum, stremata da 3 anni di guerra civile, che ha provocato la più grave crisi umanitaria al mondo con 12 milioni di rifugiati. I somali sono ostaggio delle milizie islamiste di Al-Shabaab.
2: Dal 2016 i corridoi umanitari hanno permesso l'arrivo in sicurezza di oltre 7.600 persone. L'iniziativa è possibile anche grazie a cittadini che hanno offerto le loro case e il loro impegno in modo gratuito. Fondamentali i fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta di umanità che è compatibile con il 5 per 1000. La striscia di Gaza resta ancora isolata dal mondo, lo dimostrano le difficoltà nel far arrivare aiuti e beni di prima necessità alle oltre 1 milione di persone sfollate, ospitate in circa 1.600 campi di fortuna. A raccontare la situazione

0: Sono anche i cooperanti dell'ONG italiana Emergency che richiamano l'attenzione sulla carenza d'acqua, sull'igiene inadeguata e più in generale sull'insufficienza degli aiuti umanitari.
1: Dal valico di Kerem Shalom si stima una media di circa 100 camion al giorno in ingresso verso la striscia, di cui il 31% è composto da beni non essenziali, quindi principalmente dolciumi, bibite gassate, contro i 600 camion di cui ci sarebbe bisogno.
0: Riaprono le cliniche veterinarie nell'Afar, un'area del nord dell'Etiopia investita dal conflitto che dal 2020 ha avuto come epicentro la vicina regione del Tigray. Gli aggiornamenti sono condivisi da Teshegher Ayaleu, coordinatore di Ilvia, ONG piemontese al fianco di comunità dedite alla pastorizia, finite in difficoltà a causa delle violenze.
2: In order to at least provide the support.
3: Forniamo trattamenti veterinari tramite voucher e nel complesso abbiamo raggiunto 2660 persone provenienti dalle comunità più vulnerabili. Abbiamo fornito anche attrezzature e kit a 8 cliniche che erano chiuse a causa dei conflitti. Questo permette alle cliniche di essere operative in modo da garantire i servizi per il bestiame della comunità.
0: La Via è al lavoro insieme all'ONG Coopi grazie ai fondi della cooperazione italiana. Uno degli impegni è garantire capitali di base agli sfollati perché possano riavviare le attività di allevamento dopo aver perso sia la casa sia il bestiame. Reggio Emilia si candida a diventare la capitale europea del volontariato per il 2028. In corsa ci sono anche la città spagnola di Leida, la danese Odder e la ceca Alzen. Tra i sostenitori del progetto di Reggio Emilia, intervenuto durante un incontro al Parlamento europeo, c'è l'artista emiliano Alessandro Bergonzoni.
4: Credo che ci siano i volontari e gli obbligati. Io vorrei far parte dei volontari, mai degli obbligati. Il volontariato è chiunque di noi sarebbe volontario, è che ci si pone alle volte non in disposizione e questo a me dispiace. Il volontariato è capolavorare, cioè lavorare in un certo modo, lavorare ad arte.
0: A Reggio Emilia sono registrate 400 organizzazioni del terzo settore e sono operativi 27.000 volontari, uno ogni 6 abitanti.

Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento serale con l'informazione di Italia 2 News. Apriamo questa edizione del telegiornale con una serie di controlli da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina che hanno interessato alcuni paesi del Vallo di Diano. Scopriamo di più nella copertina a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Serie di controlli da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori in tutto il Vallo di Diano. Particolare attenzione nei giorni scorsi è stata posta nel comune di Polla con una serie di verifiche anche in seguito alla denuncia di presenza di luoghi di spaccio di sostanze stupefacenti e luoghi segnalati per motivi di ordine pubblico. Sono state controllate diverse persone e sequestrate armi da taglio. In tutto il Vallo di Diano i controlli hanno portato al riscontro della presenza e del possesso in diverse persone, soprattutto giovanissimi, di coltelli. Sono quindi scattate le varie denunce. Ulteriori controlli nel Vallo di Diano continueranno anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane per prevenire il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. A Polla ci sono anche accertamenti in corso per un tentativo della cosiddetta truffa dello specchietto avvenuta nei pressi della stazione di Polla. Ieri sera poi i carabinieri sono intervenuti a Sant'Arsenio nella piazza principale per alcuni momenti di tensione tra persone provenienti da paesi diversi. Accertamenti in corso da parte delle forze dell'ordine.
0: E ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, sono stati ritrovati in buone condizioni due cercatori di funghi che avevano perso l'orientamento nei boschi a Sanza. Sentiamo.
1: Sono stati diversi interventi da parte del soccorso alpino, dei carabinieri e della protezione civile per salvare escursionisti oppure cercatori di funghi che hanno avuto difficoltà nello scorso fine settimana. Il primo allarme nella tarda mattinata di ieri, quando dal 118 di Salerno è arrivata la chiamata per una donna colta da malore nei pressi delle gole del Sammaro, nel territorio di Sacco. I tecnici del soccorso alpino sono partiti insieme ai carabinieri

0: Carabinieri forestali di Valle dell'Angelo hanno poi risolto l'intervento accompagnando la donna all'ambulanza. Un altro intervento importante si è verificato a Sanza, dove due cercatori di funghi, dopo aver lanciato l'allarme, sono stati salvati. I due avevano camminato per alcune ore tra fitti i boschi, hanno quindi perso l'orientamento. Non riuscendo più a trovare la strada di ritorno, hanno chiamato il 112. La localizzazione all'inizio è stata complessa, poi la zona segnalata si trovava a cavallo tra i territori di Sanza e Rofrano. Sul posto sono arrivati i volontari della Protezione Civile di Sanza, i carabinieri di Sanza e Laurito, oltre all'amministrazione comunale di Sanza e al sindaco di Rofrano, che hanno partecipato attivamente alle ricerche. Una volta trovati i due in buone condizioni di salute, sono stati riportati alle loro auto.
1: Proseguiamo con la cronaca. I NAS hanno effettuato diversi controlli nelle zone turistiche della Movida della provincia di Salerno, Benevento e Avellino. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio. I carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità di Salerno hanno intensificato i controlli nelle aree della Movida e nelle località a maggior afflusso turistico delle province di Salerno, Avellino e Benevento. Le verifiche, finalizzate alla tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare, hanno interessato numerose attività di ristorazione, somministrazione e commercializzazione di alimenti, facendo emergere diverse irregolarità di natura igienico-sanitaria e strutturale. A Battipaglia sono state riscontrate varie non conformità in stabilimenti balneari, strutture ricettive, bar, pub e ristoranti. In particolare è stata sospesa l'attività di ristorazione di uno stabilimento balneare per gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali, con il sequestro di 6 kg di prodotti ittici decongelati e la contestazione di una sanzione per violazioni delle procedure HACCP. Sono stati inoltre adottati provvedimenti di diffida e prescrizioni nei confronti di altri esercizi per carenze igieniche e strutturali e per la mancata indicazione degli allergeni. Nel resto della provincia di Salerno, i controlli hanno portato alla sospensione di un supermercato nel capoluogo, di un deposito alimenti, di una gelateria nel Cilento e di un'azienda agricola nella Piana del Sele, dove è stato sequestrato circa un quintale di alimenti congelati. Diffide e prescrizioni hanno interessato anche agriturismi, hotel, stabilimenti balneari e una gelateria della Valle dell'Irno, mentre presso un allevamento di trote sono stati effettuati campionamenti per analisi microbiologiche. In provincia di Avellino sono state impartite prescrizioni e diffide nei confronti di una gelateria e di un'azienda agricola per diverse difformità igienico-sanitarie. In provincia di Benevento è stata invece disposta la sospensione immediata di un agriturismo per gravi carenze igieniche, mentre un'altra struttura è stata diffidata per irregolarità riscontrate durante i controlli. Il valore complessivo delle strutture e delle attività sottoposte a sospensione è stimato in oltre 1 milione di euro. Nel corso delle ispezioni sono stati inoltre sequestrati alimenti non conformi ed elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 10.000 euro. Momenti di paura ieri sera durante la notte bianca a Salerno, dove è stato fermato un giovane col volto coperto e armato di coltello. Vediamo.
0: Momenti di paura nel corso Vittorio Emanuele a Salerno durante la manifestazione della Notte Bianca. Gli agenti del Nucleo Operativo Sicurezza della Polizia Municipale di Salerno, impegnati nei servizi di controllo del territorio per garantire il corretto svolgimento della manifestazione, hanno sventato quello che avrebbe potuto trasformarsi in una vera e propria tragedia. Gli agenti, infatti, secondo quanto ricostruito, hanno individuato e bloccato un giovane con il volto completamente travisato e un coltello in mano. Il soggetto, in evidente stato di forte agitazione psicofisica, ha opposto una strenua resistenza durante le concitate fasi del fermo. Nel tentativo di immobilizzarlo, due agenti hanno riportato lievi lesioni da contusione. Oltre al coltello che stringeva in pugno, l'uomo nascondeva addosso un vero e proprio arsenale rudimentale composto da ben 12 strumenti da taglio e punta modificati, tra cui cacciavite appuntiti. Secondo una prima ricostruzione, quella fornita dagli inquirenti, la prontezza del personale del NOS ha evitato il peggio. Valutato dai sanitari come soggetto ad altissima pericolosità sociale, il giovane è stato tratto in arresto e trasferito al carcere di Forni. Per quanto riguarda invece la festa, migliaia di persone hanno affollato le piazze di Salerno per la prima serata della 14ª edizione della Notte Bianca Weekend Salerno. La manifestazione è organizzata dalla FENAILP con il patrocinio della Regione Campania, Provincia, Comune e Camera di Commercio. Tre i palcoscenici che hanno animato la città fino a notte fonda. A Piazza Monsignor Grasso, nel quartiere Marcatello, si sono esibiti Fiordaliso, Pasquale Palma e Collage. A Piazza della Libertà, Pasta, nel pubblico ha applaudito Fausto Leali, il comico Mariano Bruno e Toni Tammaro. Infine a Torrione, in Piazza Gloriosi, la serata si è chiusa con il concerto di Rosario Miraggio.
1: È il momento di una breve pausa, ci fermiamo per la pubblicità.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Bentrovati a Italia 2 News. Carol Potolicchio, il nuovo presidente del Forum dei Giovani della provincia di Salerno. Ce ne parla Pasquale Sorrentino.
1: Ieri pomeriggio il passaggio di consegne al vertice del coordinamento provinciale del Forum dei Giovani della provincia di Salerno. Sono stati anche eletti i nuovi 15 consiglieri. A Rosario Madaio, guida del coordinamento per diversi anni, succede Carol Potolicchio del Forum dei Giovani di Acerno. Le elezioni si sono tenute presso Palazzo Sant'Agostino alla presenza dei vertici della provincia, soprattutto del vicepresidente Giovanni Guzzo. Un'emozione immensa e una gioia difficile da descrivere. Dopo 4 anni vissuti come consigliere del coordinamento, ho deciso di mettermi nuovamente in gioco, mettendo l'esperienza maturata in questi anni al servizio di tutti i forum dei giovani della nostra provincia. Così il neo presidente Potolicchio. Inizio questo nuovo incarico con entusiasmo, senso di responsabilità e con la consapevolezza che il lavoro di squadra sarà la chiave per raggiungere risultati importanti.
0: Cambiamo pagina e ci occupiamo di una curiosa processione che ha percorso le vie di Bosco nell'ambito del Festival Microcosmi. Scopriamo di cosa si tratta nel prossimo servizio. Macchina Sacra è il progetto artistico di Max Magaldi e Matteo Mandelli che ha preso vita l'8 luglio a Bosco, frazione di San Giovanni a Piro, nell'ambito del Festival Microcosmi. Un'inedita processione ha percorso le vie del borgo portando in spalla un grande schermo digitale. Durante il percorso le persone hanno partecipato accompagnando l'azione con i propri smartphone, connessi all'opera tramite un QR code. Ogni dispositivo ha trasmesso una litania digitale che si è propagata in tutte le strade, sonorizzando la processione e al contempo illuminando nel percorso fino alla tappa conclusiva, quando l'opera è stata deposta nella Cappella del Carmine di Bosco, dove è rimasta fino al termine di Microcosmi, il format ideato da Vittorio Cosma e da lui diretto e curato insieme ad Annarita Masullo, in programma fino a domenica 12 luglio. Macchina Sacra ha coinvolto l'intera comunità in una riflessione sul sottile confine tra ciò che ci connette e ciò che ci separa, inserendosi in una riflessione contemporanea sul rapporto tra spiritualità, tecnologia e collettività. La processione digitale è stata realizzata anche grazie a ReApp, leader nel mercato dei device ricondizionati, che attraverso la collaborazione con Max Magaldi porta avanti un originale percorso di mecenatismo digitale, con un focus sull'economia circolare, la Gen Z e l'ambiente. Non volevamo mettere in discussione la fede, ma osservare come cambiano i simboli che attraversano il nostro tempo. Le processioni non parlano solo di religione, parlano di comunità, di appartenenza e di ciò che decidiamo di seguire, ha dichiarato Matteo Mandelli.
2: La prossima notizia arriva dalla Basilicata, dove ha preso il via la campagna Amica per la Salute, un'iniziativa che ha portato i mercati contadini direttamente in alcuni ospedali lucani.
3: Il mercato di Coldiretti arriva in 3 ospedali lucani, quello di Potenza, Matera e Chiaromonte. Si tratta dell'iniziativa Campagna Amica per la Salute, una campagna nazionale promossa da Coldiretti, Fondazione Campagna Amica e Fondazione Ateleia, che coinvolge 70 ospedali italiani con l'obiettivo di promuovere il valore di una corretta alimentazione come strumento di prevenzione e benessere. Nei presidi sanitari lucani, cittadini, pazienti e operatori hanno potuto conoscere e degustare prodotti freschi locali a chilometro zero, direttamente dalle aziende agricole del territorio. Nel corso della giornata sono stati organizzati momenti di confronto, tavole rotonde e percorsi della salute con i produttori, accompagnati dalla distribuzione di frutta fresca, macedonie, succhi di frutta a chilometro zero e agri gelato. Al centro dell'iniziativa è il ruolo della dieta mediterranea, della stagionalità e della tracciabilità delle produzioni agricole italiane come elementi fondamentali per uno stile di vita sano. Campagna Amica per la Salute punta anche a sensibilizzare sui rischi legati al consumo di cibi ultraprocessati e privi di un'origine certa, valorizzando invece la qualità delle produzioni locali, la biodiversità.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Bentrovati, apriamo l'ultima parte del nostro telegiornale con il conferimento della cittadinanza onoraria di Castellabate all'attore Claudio Bisio. Vediamo. Sabato sera, nel corso di un consiglio comunale straordinario ospitato nel castello dell'Abate, l'attore Claudio Bisio ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Castellabate, un riconoscimento con cui l'amministrazione comunale ha voluto suggellare un legame nato 16 anni fa con l'uscita del film Benvenuti al Sud. Nel corso della cerimonia, l'attore, ora impegnato nelle riprese di Bentornati al Sud, ha ricordato come la notizia gli fosse stata anticipata dal sindaco Marco Rizzo oltre un anno fa. Aspettavo questo momento con grande gioia, ha ribadito, sottolineando quanto Castellabate sia ormai diventato un luogo speciale della sua vita. Nel suo intervento Bisio ha raccontato il rapporto costruito con il territorio e con i cilentani, sottolineando come il successo del film non abbia snaturato Castellabate, nonostante il borgo sia diventato una delle mete simbolo del turismo cinematografico italiano. Alla cerimonia hanno preso parte anche il regista Luca Miniero e gran parte del cast impegnato in questi giorni nelle riprese del sequel, tra cui Alessandro Siani. Con il conferimento della cittadinanza onoraria, Claudio Bisio entra ufficialmente nell'albo delle personalità che hanno lasciato un segno nella storia recente del borgo, diventato, anche grazie al cinema, una delle cartoline più conosciute del Cilento. Ed ora lo sport con i successi della danza e ginnastica Kodokan che conquista l'argento a Pistoia.
1: Silver medal per il Kodokan all'European Gym for Life Challenger. Ieri a Pistoia, al quinto European Gym for Life Challenger 2026, gara di coreografia della Federazione Italiana Ginnastica, che ha visto la partecipazione di circa 6.000 ginnasti dai 12 ai 18 anni provenienti da tutta Europa, il Kodokan si tinge d'argento ed è subito gran festa per la società sportiva valdianese. Queste le motivazioni ricevute dal comitato organizzatore per le atlete valdianesi. Ottima coreografia sulla musica di Tu sei una cosa grande per me e sicuramente le ginnaste più eleganti, con un sorprendente effetto wow alla fine della performance. La nostra immensa gioia, fanno sapere dalla società, per questo altro importante risultato, storico per la nostra società, che continua a portare in alto il nome del valdiano, in questo caso in un contesto europeo. Il Kodokan aveva conquistato già il terzo posto qualche anno fa in Svezia. Queste le protagoniste del risultato, che difendono i colori della danza e ginnastica Kodokan: Vincenza Marmo, Laura Barone, Sara Trotta, Michela Izzo, Ludovica La Greca, Beatrice Pascucci, Filomena Marmo, Greta Pellegrino, Greta Citera, Denise Di Sarli e Valentina Marino.
0: E concludiamo con l'avvistamento di una foca monaca nell'area marina protetta di Punta Campanella. Ce ne parla Elena Comuniello.
2: Una foca monaca caccia nella piena zona rossa, l'area protezione integrale dell'area marina protetta di Punta Campanella. L'ultimo avvistamento è avvenuto nelle acque di Massa Lubrense, in una penisola sorrentina, regala immagini di straordinaria bellezza e conferma il valore delle politiche di tutela ambientale portate avanti nel territorio. La foca è comparsa improvvisamente davanti agli occhi dei sub mentre catturava e consumava una preda in una zona caratterizzata da un'elevatissima biodiversità. Si tratta di un tratto di mare sottoposto al massimo livello di protezione, dove sono vietate la pesca e qualsiasi attività umana, ad eccezione delle immersioni autorizzate e della ricerca scientifica. Ad immortalare il momento sono stati i sub del centro subacqueo Torre del Greco al termine della loro escursione nei fondali della zona A dell'area marina protetta Punta Campanella.

0: Campanella, un ambiente particolarmente ricco di vita marina, capace di offrire alla foca monaca un habitat ideale, numerose prede durante la ricerca di cibo. Un video bellissimo e significativo perché dimostra l'importanza di proteggere in modo integrale alcune zone, commenta Pierluigi Capone, direttore dell'area marina protetta Punta Campanella. Dopo quasi 30 anni di politiche di conservazione dell'area marina protetta Punta Campanella, la biodiversità è cresciuta, offrendo a specie come la foca monaca, tornata dopo quasi un secolo di assenza, un sito ricco di prede dove poter cacciare senza il disturbo delle attività umane. Negli ultimi 14 mesi sono stati 24 gli avvistamenti di foca monaca nella zona speciale di conservazione situata tra la penisola sorrentina, la costiera amalfitana e Capri. L'area marina protetta Punta Campanella, insieme a Ispra, continua il monitoraggio della specie attraverso fototrappole installate in alcuni punti sensibili e analisi del DNA ambientale.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italia2news.it. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Quel giorno il contadino Gopi andò al suo campo un po' triste, perché nonostante fosse ormai estate, il suo campo non aveva dato ancora alcun raccolto.
1: Ah, povero me, neppure oggi riuscirò a cogliere qualcosa dal mio orto. Come posso fare? Se non porto al regno i frutti del campo, sono davvero nei guai.
0: Un giorno, Gopi, ormai stanco di scavare inutilmente quel campo arido, colpì con la pala qualcosa che si trovava sottoterra.
1: Eh? Ma cosa c'è?
0: Continuò a scavare e si rese conto che quell'oggetto era una pentola.
1: Cosa ci fa una pentola nel mio campo? E poi è vuota!
0: Gopi aveva aggiunto alla sua delusione altra delusione per aver speso tante energie senza alcuna ricompensa. Così, contrariato, lasciò cadere la zappa nella pentola e si sedette sotto un albero per riposarsi un po'. Di lì a poco si alzò per tornare a casa. Quando andò a riprendere la zappa, si accorse che nella pentola ce n'erano molte altre.
1: Cosa? Ma come è potuto succedere? Io ne avevo solo una di zappa.
0: Gopi svuotò la pentola dalle zappe e ci mise dentro la pala. Ma, con suo grande stupore, vide apparire nella pentola tante pale.
1: Ma allora, questa forse è una pentola magica. Chi l'avrebbe mai detto?
0: Gopi era stupito, ma anche entusiasta. Prese la pentola e la portò subito a casa. Afferrò un uovo di gallina e lo mise nella pentola. Ben presto, questa si riempì di uova.
1: Non posso credere ai miei occhi.
0: Allora provò con una mela e con del pane. E la pentola diede a Gopi tante mele e tanto pane.
1: D'ora in poi non avrò più a che fare con campi aridi. Potrò vendere tutti questi prodotti nel mercato del legno.
0: Ogni giorno Gopi portava i frutti della sua pentola magica in vendita al mercato e ogni giorno provava un prodotto nuovo. Un giorno tessuti, il giorno dopo ortaggi e un altro giorno fagioli. Qualunque cosa mettesse nella pentola magica, quel qualcosa si moltiplicava. Alcuni venditori invidiosi del successo di Gopi si lamentarono di lui con un soldato del re. Il giorno successivo quel soldato seguì di nascosto Gopi. Quel mattino Gopi mise nella pentola magica un pulcino da vendere al mercato del regno. Poco dopo uscì dalla pentola un'enorme quantità di pulcini. Il soldato non credeva ai suoi occhi. Moltissimi pulcini scorrazzavano allegri per la casa di Gopi, ma uno di loro

0: nella pentola, producendo altrettanti pulcini. Gopi aveva persino un pulcino sulla testa. Altri erano sotto la poltrona, altri nel piatto della cena. Il soldato corse immediatamente dal re e gli raccontò ciò che aveva visto. Il sovrano ordinò allora che gli fossero portati immediatamente Gopi e la sua pentola magica. Gopi si presentò di fronte al re e lui gli confiscò la pentola come tesoro del regno. Gopi rimase molto turbato.
1: Fammi dare un'occhiata più da vicino a questa pentola magica, che mi farà diventare ancora più ricco.
0: Il re si avvicinò alla pentola magica e si chinò su di essa.
2: Vostra Maestà, fate attenzione!
0: Ma in quel momento il re, non riuscendo a mantenere l'equilibrio, cadde dentro la pentola.
2: Oh no! Il nostro re è caduto nella pentola! No!
0: In pochi minuti la sala si riempì di moltissimi altri re che uscivano in quantità dalla pentola. I soldati erano confusi, mentre i re litigavano per sedersi sul trono.
3: Il re sono io! No! Sono io il vero re! No, il vero re sono io! Zitti! Il re sono io!
0: Quando Gopi si rese conto di quanto potesse essere pericolosa la sua pentola magica, sgattaiolò fuori dal palazzo, approfittando della confusione, portando con sé la pentola. Andò dritto su una montagna e gettò la pentola magica dalla roccia. Questa si ruppe in mille pezzi e scomparve. Da quel giorno, Gopi riprese di buona lena a lavorare il suo campo, che gli diede tanti bei frutti. Il contadino capì che la terra non diventa fertile per magia, ma solo con il lavoro.

0: In una terra molto molto lontana viveva un mugnaio con 3 figli. Quando il mugnaio morì, lasciò il mulino al suo figlio più grande e al più piccolo lasciò il suo gatto. Il più giovane fu molto deluso. A differenza di suo fratello, non era affatto d'accordo con le volontà del padre. Guardò il gatto e disse fra sé e sé: «Cosa ci faccio con un gatto? Non si mangia nemmeno!» Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde. Il gatto rispose:
1: «Si sta del tutto sbagliando su di me. Posso essere molto più prezioso di quanto pensa.»
0: Il ragazzo era sorpreso di vedere il gatto parlare. Chiese balbettando:
1: «Tu prezioso? Com'è possibile? Se mi porterai un sacco vuoto, un cappello e un paio di stivali, ti mostrerò come!»
0: Mentre la sorpresa svaniva, il giovane pensò: «Se questo gatto può parlare, sicuramente saprà qualcosa di importante!»
1: «Ok, vediamo cosa puoi fare.»
0: Il giovane portò tutto quello che il gatto gli aveva chiesto. Il gatto indossò il cappello, indossò gli stivali, andò davanti allo specchio e si guardò mettendosi in posa. Poi mise un cespo di lattuga ed una carota nel sacco e se ne andò. Arrivato nella foresta, aprì il sacco e lo posò a terra. Non molto tempo dopo, sentendo il profumo della verdura fresca, un coniglietto apparve. Per poter mangiare la lattuga e la carota, il coniglietto entrò nel sacco. Allora il gatto corse velocemente verso il sacco, lo chiuse stretto e vi intrappolò il coniglietto. Invece di portare il coniglietto al suo proprietario, lo portò al castello e disse alle guardie che voleva vedere il re. Vedendo un gatto parlante che indossava il cappello e gli stivali, le guardie lo portarono immediatamente dal re.
2: «Potente signore, ecco il regalo del principe di Carabas. Mio maestro, il principe di Carabas, ha catturato questo coniglietto per voi proprio ora.»
0: Il re fu molto colpito.

0: dal regalo. Per molto tempo il gatto continuò a portare gli animali che cacciava per il re. E molto presto tutti nel regno cominciarono a parlare della generosità e del benestare del principe. Ogni giorno che passava la curiosità del re cresceva e così un giorno chiese al gatto con gli stivali:
1: Sua Altezza è giovane?
2: Oh, sì, giovane e molto bello.
1: Ah, ed è ricco?
2: Molto ricco, Vostra Maestà. Sarebbe onorato di darvi il benvenuto nel suo castello.
0: Finalmente il re e la regina erano molto felici di sentire che avrebbero incontrato questo principe molto bello. Se quello che dice il gatto con gli stivali è vero, credo che potremmo aver trovato il marito perfetto per nostra figlia e un principe adatto per il nostro regno, disse la regina. Un po' di giorni dopo, il gatto con gli stivali seppe che il re e la regina erano in giro per la città con la loro figlia.
2: Ecco il giorno che stavo aspettando.
0: Corse subito dal suo proprietario.
2: Signori, dobbiamo andare sulla riva del fiume immediatamente, mi segua veloce.
0: Il giovane non capiva cosa stesse succedendo, ma fece come gli aveva detto.
2: Ma perché siamo venuti fino a qui? Per nuotare, signore? Nuotare? Ma io non so nuotare. È meglio che non lo sappia fare, si tolga subito i vestiti e vada nel fiume. Non se ne pentirà, si fidi, signore.
0: Il giovane fece come gli aveva detto il gatto e andò nel fiume. E il gatto con gli stivali nascose i vestiti del padrone dietro i cespugli. Quando la carrozza del re passò accanto al fiume, il gatto corse da loro allarmandoli.
2: Aiuto! Aiuto! Il mio maestro, il principe di Carabasso, sta affogando!
0: Il re immediatamente mandò i suoi uomini nel fiume. Mentre gli uomini salvavano il giovane, il gatto con gli stivali spiegò al re come i ladri avevano rubato i vestiti del suo padrone. Il re ordinò all'uomo vicino a lui:
3: Porta i migliori vestiti che abbiamo per il principe.
0: Con i suoi nuovi vestiti, il giovane sembrava proprio un vero principe. Mentre camminava verso la carrozza del re, la principessa e la regina lo guardavano. Il giovane si avvicinò al re e si inchinò per primo.
2: Non so davvero come ringraziarvi per questo magnifico gesto.
4: Miau! Il mio padrone, il principe di Carabasso, sarà onorato di ospitarvi nel suo castello. Andrò a preparare ora.
0: Il gatto con gli stivali andò via velocemente. Il giovane non capì davvero come mai lo aveva chiamato principe di Carabas, ma di nuovo pensò che il gatto con gli stivali aveva in mente qualcosa e non disse nulla. La principessa si innamorò immediatamente del bellissimo principe. Mentre correva veloce al castello che apparteneva ad un gigante mostruoso, il gatto gridava ai fattori che lavoravano sulla via.
2: Il re sta arrivando! Se lo chiede, dite che tutte queste terre appartengono al principe di Carabas! Altrimenti lui vi punirà!
0: Il gatto con gli stivali correva e nel frattempo ripeteva la stessa cosa a tutti quelli che incontrava sulla strada. Mentre la carrozza del re passava sulla strada, tutti continuavano a dire la stessa cosa spaventati. Il re era sorpreso che il principe possedesse una terra così vasta, tuttavia era contento. Allo stesso tempo, il gatto con gli stivali arrivò al castello del gigante e bussò alla porta. La porta si aprì con un gran chiasso. Quando vide un gatto con gli stivali ed il cappello, il gigante fu molto sorpreso. Quando il gatto con gli stivali iniziò a parlare, il gigante fu ancora più sorpreso.
2: Buongiorno, Vostra Altezza.
5: Chi sei tu e cosa stai facendo nel mio castello?
0: Il gatto con gli stivali iniziò ad eseguire il suo piano.
2: Diciamo così, Vostra Altezza, io sono il leale servitore del re. Il re mi ha detto molto delle sue splendide abilità magiche.
5: Sì, esatto.
4: Per esempio, lei è in grado di trasformarsi in un enorme leone, ne è vero?
5: Certo che posso. È molto facile per me.
0: Usando la sua strabiliante magia, il gigante si trasformò in un enorme leone. Il gatto con gli stivali fu molto spaventato, naturalmente, e saltò più in alto che poteva.
4: Ok, è abbastanza.
0: Il gigante si trasformò di nuovo in se stesso.
4: È stato fantastico! Eppure scommetto che è impossibile per lei trasformarsi in un animale piccolo piccolo. Non ne sono sicuro. Lei che dice?
5: È impossibile! Guarda che posso trasformarmi in ogni animale che desidero!
4: Vediamo. Può trasformarsi in un piccolo topo?
0: Il gigante rideva così forte che il gatto non riusciva a restare nello stesso punto. Così il gigante usò la sua forte magia e si trasformò in un topo. Vedendo il gigante trasformato in un topo, il gatto saltò velocemente sul topo e con un grande morso si liberò del gigante. Allo stesso tempo, la carrozza del re si avvicinava al castello del gigante e il gatto velocemente corse verso il re.
4: Vostra Altezza, il castello del mio signore principe di Carabas è a vostro servizio, prego, entrate.
0: Il re, la regina, la principessa e naturalmente il giovane guardavano il castello con ammirazione. Camminando nel castello, la regina chiese al giovane: mio caro principe, siete sposato?
2: No, vostra Altezza, ma se mi permetterete di sposare la vostra figlia, vi prometto che la renderò molto felice.
0: Un'enorme festa fu preparata nel castello del gigante e il principe e la principessa si fidanzarono. Poco tempo dopo, si sposarono.
4: Vedete, signore, ve l'avevo detto che sarei stato molto prezioso, non è vero?
0: Da quel giorno, il gatto con gli stivali continuò ad essere leale servitore del re. Insieme vissero una vita ricca e in salute.
6: C'era una volta nella foresta una volpe un po' sfacciata ed egoista. Proprio a causa della sua sfacciataggine, tutti gli animali diffidavano di lei. Nessuno voleva essere suo amico. Dopo un po', la volpe, visto che non aveva amici, si ritirò a vivere in una grotta nella montagna vicino alla foresta. Un giorno, una cicogna, di ritorno da un lungo volo per i paesi caldi, passò da quelle parti. La volpe fu molto contenta pensando di aver incontrato finalmente un'amica e si avvicinò immediatamente alla cicogna.
7: Benvenuta, mia cara cicogna. Ti piacerebbe essere mia amica?
8: Certo, ma tutti conoscono il tuo carattere. Temo di non potermi fidare di te.
7: Certo che puoi. Vedi, non ho amici qui e tu potresti diventare la mia migliore amica.
6: Dopo qualche tempo, stanca di mangiare sempre da sola, la volpe invitò a cena la sua nuova vicina. La cicogna, allora felicissima dell'invito, andò tutta contenta a casa della volpe. La minestra che aveva cucinato la padrona di casa aveva un profumino delizioso. La volpe preparò la tavola e mise la zuppa in due ciotole non tanto profonde. La cicogna si sedette al tavolo e l'amica aveva già preso posto di fronte a lei.
7: Buon appetito e spero ti piaccia.
6: La volpe cominciò a mangiare la minestra tutta contenta, mentre la cicogna non sapeva proprio come fare per prendere con il becco la zuppa sparsa in quella grande ciotola. Anche se riusciva a immergere il becco nel piatto, tuttavia non era in grado di raccogliere neppure un chicco di riso. E mentre cercava di riuscirci in qualche modo, la volpe aveva già finito di mangiare. La cicogna dentro di sé si arrabbiò, pensando che la volpe era stata molto sgarbata, ma siccome lei era l'ospite, non disse niente.
8: Si è fatto tardi. Devo andare. Grazie per la cena.
7: Ma non hai ancora finito di mangiare. Non ti è piaciuta? Beh, pazienza. Mangerò anche la tua parte.
6: L'amica non era ancora uscita che la volpe aveva già cominciato a mangiare anche la sua minestra. La cicogna tornò a casa. Non riuscì a dormire per tutta la notte, perché aveva fame ed era molto arrabbiata con la sua amica. Siamo due animali profondamente diversi. La volpe dovrebbe capirlo e accettarlo. Ma come? Dopo averci pensato a lungo, la cicogna ebbe un'idea. Avrebbe dato alla volpe una bella lezione. Il mattino seguente andò dall'amica e tutta entusiasta la invitò a cena. La volpe naturalmente fu molto contenta dell'invito.
7: Ti ringrazio tantissimo, sono davvero soddisfatto della nostra amicizia.
6: Dopo avere cucinato, la cicogna tirò fuori due bottiglie dal collo lungo e stretto, una per sé e l'altra per la volpe. Mise il cibo nelle bottiglie e lo portò a tavola. Poi versò anche l'acqua in due bottiglie. Di lì a poco arrivò la volpe.
7: Ho una fame terribile. Presto, sediamoci e mangiamo.
6: Così sedettero a tavola. Bene, buon appetito! La volpe cercava di prendere il cibo dalla bottiglia lunga e stretta, ma non ce la faceva. Non riuscì neppure a bere. Mentre la cicogna, con il suo becco lungo ed esile, riusciva a mangiare tranquillamente e godersi la cena. Allora la volpe cercò di usare la forchetta, ma mentre faceva di tutto per riuscire a mangiare qualcosa, la cicogna aveva già finito di cenare e, vedendo l'amica così confusa, disse:
8: «Oh, ma vedo che non stai mangiando niente! Non ti piace quello che ho preparato?»
7: «Se potessi, mangerei, ma non ci riesco. Questa bottiglia non è adatta a me. Tu con il becco riesci a mangiare facilmente. Ma io non posso mettere il mio muso qui dentro.»
6: La cicogna si aspettava questa risposta.
8: «Mia cara volpe, ti ricordi quello che è successo a me l'altra sera che non riuscivo a mangiare e me ne sono dovuta andare tutta affamata perché le tue ciotole non erano adatte per me che ho il becco?»
6: Improvvisamente la volpe si rese conto del suo errore e fu molto dispiaciuta ripensando a quella ciotola davanti all'amica che non riusciva a mangiare.
7: «Mi dispiace moltissimo. Non ho pensato a quanto è difficile per te mangiare da una ciotola.»
8: «Fa niente, non preoccuparti. Almeno adesso è tutto chiaro. Dobbiamo imparare a rispettare le differenze che ci sono tra noi.»
6: Detto questo, la cicogna prese un piatto grande dal quale la volpe potesse mangiare facilmente e ci mise il cibo. La volpe finì la sua cena tutta contenta. Ma prima di andarsene, ebbe un'idea.
7: Cicogna, posso portare a casa una di queste due bottiglie? Così la prossima volta che verrai a cena da me potrai mangiare tranquillamente a modo tuo.
8: Beh, non avevano torto gli altri animali quando parlavano del tuo carattere, ma in realtà se usi la tua mente e la tua sfacciataggine per una buona causa come questa, tu e i tuoi amici sarete sempre più felici.
6: La volpe e la cicogna cominciarono a ridere a crepapelle.
8: Passarono i mesi e prima di ripartire per i paesi caldi, la cicogna andò a salutare la volpe.
6: Fu così che, rimasta sola, la volpe decise di tornare nella foresta e non dimenticò più le parole della cicogna. Smise di essere egoista e fece amicizia con tutti gli altri animali.

Un piccolo drone italiano a propulsione solare ha battuto un record mondiale. Ha infatti effettuato un volo continuativo di oltre 24 ore senza atterrare, continuando a trasmettere a terra le immagini riprese dalla telecamera di bordo.

Il primato stabilito dal Guardian XL, sviluppato da Vector Robotics, è stato di 24 ore e 5 minuti. Si tratta di un piccolo velivolo ad ala fissa da 2,96 metri di apertura alare, costruito con fibre e polimeri innovativi, dotato di celle

0: del nuovo polo italiano ed europeo integrato per la produzione di batterie a litio ferro fosfato. Saranno destinate prevalentemente ai sistemi di accumulo che supportano la diffusione delle energie rinnovabili e la stabilità delle reti elettriche. La domanda europea della tecnologia è stimata in crescita da 36 gigawattora nel 2025 a circa 138 gigawattora al 2030. Il piano di sviluppo di Eni prevede la realizzazione della Gigafactory per la produzione di celle e di moduli di batterie e dell'impianto di assemblaggio di pacchi batterie e poi, in una seconda fase, le attività di produzione di materia attiva catodica e riciclo delle batterie. La Banca Europea per gli investimenti ha approvato un nuovo pacchetto di finanziamenti da 250 milioni di euro e durata 15 anni a favore del gruppo Italgas, destinato a sostenere interventi di efficienza energetica su tutto il territorio nazionale. Le parti hanno sottoscritto una prima tranche da 150 milioni di euro. L'accordo sostiene un ampio portafoglio di interventi di piccola e media dimensione da realizzare nel periodo 2026-2029, tra cui la riqualificazione energetica di edifici pubblici e privati, misure di efficientamento nel settore industriale, l'installazione di impianti fotovoltaici integrati per l'autoconsumo e la modernizzazione dell'illuminazione pubblica. Secondo le stime della Banca Europea per gli investimenti, l'operazione consentirà di conseguire risparmi di energia primaria pari a circa 30,6 gigawattora all'anno e di generare 21,5 gigawattora annui di energia primaria da fonti rinnovabili, equivalente al consumo di energia elettrica annuale di circa 8.200 famiglie italiane. Un passato da celebrare e un futuro a cui guardare da protagonisti. Villa Miani a Roma ha fatto da scenario alla festa del centenario di Sielte con un evento dal titolo Una storia che unisce l'Italia. La società, nata in una fase in cui il telefono era una delle infrastrutture della modernità, da allora ha accompagnato l'evoluzione delle reti, delle telecomunicazioni, della fibra ottica, dei sistemi digitali. I primi 100 anni di Sielte sono il punto di svolta per una nuova pagina di storia dell'azienda, che punta ad accompagnare e sostenere la transizione digitale del sistema paese nei prossimi anni, ha sottolineato il presidente Salvatore Turrisi. Un piano a cui dare forma attraverso l'ampliamento e il consolidamento della presenza in ambiti strategici come il software, le applicazioni ICT, la mobilità intelligente, l'energia e le soluzioni digitali. Sielte non più solo come realizzatore di reti fisiche, ma partner della transizione digitale italiana.
1: Lo stallo in commissione di vigilanza Rai non si sblocca. Dopo le dimissioni in massa della scorsa settimana, le opposizioni non intendono designare i nuovi componenti. I presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, hanno scritto ai presidenti dei gruppi sollecitando i nominativi al fine di procedere alla ricostituzione della stessa commissione. PD, Movimento 5 Stelle, AVS e IV per ora non danno segnali. La maggioranza indicherà i nomi, i pentastellati accusano il centrodestra, hanno bloccato la vigilanza Rai per quasi 2 anni, ora qualsiasi accelerazione sarebbe strumentale. Secondo i gruppi di minoranza, l'obiettivo del centrodestra è occupare anche la vigilanza Rai a un anno dalle elezioni. Non parlai con il presidente Conte né con altri membri del governo. Riccardo Fraccaro, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ha risposto per circa 2 ore alle domande della commissione d'inchiesta Covid a proposito delle mascherine non a norma. Il funzionario delle dogane Miguel Martina, ha spiegato l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, mi disse che aveva eseguito delle indagini sull'importazione delle mascherine e aveva riscontrato illeciti. Quindi, ha aggiunto, decisi di non parlarne con nessuno per non intralciare le indagini. Una clamorosa omissione, ha replicato la deputata Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Covid, aggiungendo che si trattava di dispositivi pericolosi per la salute. Alla Camera inizia l'esame del disegno di legge sulla caccia, già ribattezzato Sparatutto. Il

testo è stato approvato tra le polemiche degli animalisti al Senato lo scorso 23 giugno. Si è però aperto un fronte anche nella maggioranza di centrodestra. Un gruppo di deputati di Forza Italia sta valutando di presentare emendamenti per modificare e migliorare il DDL. In Commissione Agricoltura si sono svolte le audizioni degli ambientalisti e degli animalisti, tra cui l'IPU, Lega Ambiente, WWF, EMPA, la Lega per l'abolizione della caccia, LAC, l'Organizzazione Internazionale Protezione Animali, OIPA. Dalle associazioni un alt allo sparatutto, ha commentato dall'opposizione Alleanza Verdi e Sinistra. Nell'ambito dell'esame del decreto legge in materia di sport e grandi eventi, audizioni in Commissione Cultura. Ascoltato anche Giovanni Malagò, presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. Parlando di Euro 2032, il numero uno della FIGC ha suggerito per l'articolo 1, che è quello sulle disposizioni urgenti per il campionato europeo UEFA, ritengo che nel momento esatto in cui ci sarà l'assegnazione ufficiale per avere l'organizzazione dei campionati, dopo una procedura che riguarda appunto l'individuazione degli stadi che saranno scelti, valutati tra la Federazione Italiana Gioco Calcio e la stessa UEFA sulla base di precise indicazioni, parametri e elementi oggettivi, nell'ambito di questa valutazione possa essere presa in considerazione l'idea di estendere o allargare questi poteri sia ad altri stadi sia a centri di allenamento con capienza inferiore a quella prevista attualmente dai parametri UEFA.

Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento serale con l'informazione di Italia 2 News. Apriamo questa edizione del telegiornale con una serie di controlli da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina che hanno interessato alcuni paesi del Vallo di Diano. Scopriamo di più nella copertina a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Serie di controlli da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori in tutto il Vallo di Diano. Particolare attenzione nei giorni scorsi è stata posta nel comune di Polla con una serie di verifiche anche in seguito alla denuncia di presenza di luoghi di spaccio di sostanze stupefacenti e luoghi segnalati per motivi di ordine pubblico. Sono state controllate diverse persone e sequestrate armi da taglio. In tutto il Vallo di Diano i controlli hanno portato al riscontro della presenza e del possesso in diverse persone, soprattutto giovanissimi, di coltelli. Sono quindi scattate le varie denunce. Ulteriori controlli nel Vallo di Diano continueranno anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane per prevenire il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. A Polla ci sono anche accertamenti in corso per un tentativo della cosiddetta truffa dello specchietto avvenuta nei pressi della stazione di Polla. Ieri sera poi i carabinieri sono intervenuti a Sant'Arsenio nella piazza principale per alcuni momenti di tensione tra persone provenienti da paesi diversi. Accertamenti in corso da parte delle forze dell'ordine.
0: E ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, sono stati ritrovati in buone condizioni due cercatori di funghi che avevano perso l'orientamento nei boschi a Sanza. Sentiamo.
1: Sono stati diversi interventi da parte del soccorso alpino, dei carabinieri e della protezione civile per salvare escursionisti oppure cercatori di funghi che hanno avuto difficoltà nello scorso fine settimana. Il primo allarme nella tarda mattinata di ieri, quando dal 118 di Salerno è arrivata la chiamata per una donna colta da malore nei pressi delle gole del Sammaro, nel territorio di Sacco. I tecnici del soccorso alpino sono partiti insieme ai carabinieri forestali di Valle dell'Angelo, hanno poi risolto l'intervento accompagnando la donna all'ambulanza. Un altro intervento importante si è verificato a Sanza, dove due cercatori di funghi, dopo aver lanciato l'allarme, sono stati salvati. I due avevano camminato per alcune ore tra fitti i boschi, hanno quindi perso l'orientamento, non riuscendo più a trovare la strada di ritorno, hanno chiamato il 112. La localizzazione all'inizio è stata complessa, poi la zona segnalata si trovava a cavallo tra i territori di Sanza e Rofrano. Sul posto sono arrivati i volontari della Protezione Civile di Sanza, i carabinieri di Sanza e Laurito, oltre all'amministrazione comunale di Sanza e al sindaco di Rofrano, che hanno partecipato attivamente alle ricerche. Una volta trovati i due in buone condizioni di salute, sono stati riportati alle loro auto.
0: Proseguiamo con la cronaca. I NAS hanno effettuato diversi controlli nelle zone turistiche della Movida della provincia di Salerno, Benevento e Avellino. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio. I carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità di Salerno hanno intensificato i controlli nelle aree della Movida e nelle località a maggiore afflusso turistico delle province di Salerno, Avellino e Benevento. Le verifiche, finalizzate alla tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare, hanno interessato numerose attività di ristorazione, somministrazione e commercializzazione di alimenti, facendo emergere diverse irregolarità di natura igienico-sanitaria e strutturale. A Battipaglia sono state riscontrate varie non conformità in stabilimenti balneari, strutture ricettive, bar, pub e ristoranti. In particolare è stata sospesa l'attività di ristorazione di uno stabilimento balneare per gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali, con il sequestro di 6 kg di prodotti ittici decongelati e la contestazione di una sanzione per violazioni delle procedure HACCP. Sono stati inoltre adottati provvedimenti di diffida e prescrizioni nei confronti di altri esercizi per carenze igieniche e strutturali e per la mancata indicazione degli allergeni. Nel resto della provincia di Salerno, i controlli hanno portato alla sospensione di un supermercato nel capoluogo, di un deposito alimenti, di una gelateria pirateria nel Cilento e di un'azienda agricola nella Piana del Sele, dove è stato sequestrato circa un quintale di alimenti congelati. Diffide e prescrizioni hanno interessato anche agriturismi, hotel, stabilimenti balneari e una gelateria della Valle dell'Irno, mentre presso un allevamento di trote sono stati effettuati campionamenti per analisi microbiologiche. In provincia di Avellino sono state impartite prescrizioni e diffide nei confronti di una gelateria e di un'azienda agricola per diverse difformità igienico-sanitarie. In provincia di Benevento è stata invece disposta la sospensione immediata di un agriturismo per gravi carenze igieniche, mentre un'altra struttura è stata diffidata per irregolarità riscontrate durante i controlli. Il valore complessivo delle strutture e delle attività sottoposte a sospensione è stimato in oltre 1 milione di euro. Nel corso delle ispezioni sono stati inoltre sequestrati alimenti non conformi ed elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 10.000 euro. Momenti di paura ieri sera durante la notte bianca a Salerno, dove è stato fermato un giovane col volto coperto e armato di coltello. Vediamo.
1: Momenti di paura nel corso Vittorio Emanuele a Salerno durante la manifestazione della notte bianca. Gli agenti del Nucleo Operativo Sicurezza della Polizia Municipale di Salerno, impegnati nei servizi di controllo del territorio per garantire il corretto svolgimento della manifestazione, hanno sventato quello che avrebbe potuto trasformarsi in una vera e propria tragedia. Gli agenti, infatti, secondo quanto ricostruito, hanno individuato e bloccato un giovane con il volto completamente travisato e un coltello in mano. Il soggetto, in evidente stato di forte agitazione psicofisica, ha opposto una strenua resistenza durante le concitate fasi del fermo. Nel tentativo di immobilizzarlo, due agenti hanno riportato lievi lesioni da contusione. Oltre al coltello che stringeva in pugno, l'uomo nascondeva addosso un vero e proprio arsenale rudimentale composto da ben 12 strumenti da taglio e punta modificati, tra cui cacciavite appuntiti. Secondo una prima ricostruzione, quella fornita dagli inquirenti, la prontezza del personale del NOS ha evitato il peggio. Valutato dai sanitari come soggetto ad altissima pericolosità sociale, il giovane è stato tratto in arresto e trasferito al carcere di Forni. Per quanto riguarda invece la festa, migliaia di persone hanno affollato le piazze di Salerno per la prima serata della 14ª edizione della Notte Bianca Weekend Salerno. La manifestazione è organizzata dalla FENAILP con il patrocinio della Regione Campania, Provincia, Comune e Camera di Commercio. Tre i palcoscenici che hanno animato la città fino a notte fonda. A Piazza Monsignor Grasso, nel quartiere Marcatello, si sono esibiti Fiordaliso, Pasquale Palma e Collage. A Piazza della Libertà, Pastanel, nel pubblico ha applaudito Fausto Leali, il comico Mariano Bruno e Tony Tammaro. Infine a Torrione, in Piazza Gloriosi, la serata si è chiusa con il concerto di Rosario Miraggio.
0: È il momento di una breve pausa, ci fermiamo per la pubblicità.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Bentrovati a Italia 2 News. Carol Potolicchio, il nuovo presidente del Forum dei Giovani della provincia di Salerno. Ce ne parla Pasquale Sorrentino.
1: Ieri pomeriggio il passaggio di consegne al vertice del coordinamento provinciale del Forum dei Giovani della provincia di Salerno. Sono stati anche eletti i nuovi 15 consiglieri. A Rosario Madaio, guida del coordinamento per diversi anni, succede Carol Potolicchio del Forum dei Giovani di Acerno. Le elezioni si sono tenute presso Palazzo Sant'Agostino alla presenza dei vertici della provincia, soprattutto del vicepresidente Giovanni Guzzo. Un'emozione immensa e una gioia difficile da descrivere. Dopo 4 anni vissuti come consigliere del coordinamento, ho deciso di mettermi nuovamente in gioco, mettendo l'esperienza maturata in questi anni al servizio di tutti i forum dei giovani della nostra provincia. Così il neo presidente Potolicchio. Inizio questo nuovo incarico con entusiasmo, senso di responsabilità e con la consapevolezza che il lavoro di squadra sarà la chiave per raggiungere risultati importanti.
0: Cambiamo pagina e ci occupiamo di una curiosa processione che ha percorso le vie di Bosco nell'ambito del Festival Microcosmi. Scopriamo di cosa si tratta nel prossimo servizio. Macchina Sacra è il progetto artistico di Max Magaldi e Matteo Mandelli che ha preso vita l'8 luglio a Bosco, frazione di San Giovanni a Piro, nell'ambito del Festival Microcosmi. Un'inedita processione ha percorso le vie del borgo portando in spalla un grande schermo digitale. Durante il percorso le persone hanno partecipato accompagnando l'azione con i propri smartphone connessi all'opera tramite un QR code. Ogni dispositivo ha trasmesso una litania digitale che si è propagata in tutte le strade sonorizzando la processione e al contempo illuminando nel percorso fino alla tappa conclusiva, quando l'opera è stata deposta nella Cappella del Carmine di Bosco, dove è rimasta fino al termine di Microcosmi, il format ideato da Vittorio Cosma e da lui diretto e curato insieme ad Annarita Masullo, in programma fino a domenica 12 luglio. Macchina Sacra ha coinvolto l'intera comunità in una riflessione sul sottile confine tra ciò che ci connette e ciò che ci separa, inserendosi in una riflessione contemporanea sul rapporto tra spiritualità, tecnologia e collettività. La processione digitale è stata realizzata anche grazie a ReApp, leader nel mercato dei device ricondizionati, che attraverso la collaborazione con Max Magaldi porta avanti un originale percorso di mecenatismo digitale, con un focus sull'economia circolare, la Gen Z e l'ambiente. Non volevamo mettere in discussione la fede, ma osservare come cambiano i simboli che attraversano il nostro tempo. Le processioni non parlano solo di religione, parlano di comunità, di appartenenza e di ciò che decidiamo di seguire, ha dichiarato Matteo Mandelli.
2: La prossima notizia arriva dalla Basilicata, dove ha preso il via la campagna Amica per la Salute, un'iniziativa che ha portato i mercati contadini direttamente in alcuni ospedali lucani.
3: Il mercato di Coldiretti arriva in 3 ospedali lucani, quello di Potenza, Matera e Chiaromonte. Si tratta dell'iniziativa Campagna Amica per la Salute, una campagna nazionale promossa da Coldiretti, Fondazione Campagna Amica e Fondazione Ateleia, che coinvolge 70 ospedali italiani con l'obiettivo di promuovere il valore di una corretta alimentazione come strumento di prevenzione e benessere. Nei presidi sanitari lucani, cittadini, pazienti e operatori hanno potuto conoscere e degustare prodotti freschi locali a chilometro zero, direttamente dalle aziende agricole del territorio. Nel corso della giornata sono stati organizzati momenti di confronto, tavole rotonde e percorsi della salute con i produttori, accompagnati dalla distribuzione di frutta fresca, macedonie, succhi di frutta a chilometro zero e agri gelato. Al centro dell'iniziativa è il ruolo della dieta mediterranea, della stagionalità e della tracciabilità delle produzioni agricole italiane come elementi fondamentali per uno stile di vita sano. Campagna Amica per la Salute punta anche a sensibilizzare sui rischi legati al consumo di cibi ultraprocessati e privi di un'origine certa, valorizzando invece la qualità delle produzioni locali, la biodiversità e il lavoro degli agricoltori.
0: Prima di proseguire, ci fermiamo nuovamente per la pubblicità. A tra poco.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza

sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata. Sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Bentrovati, apriamo l'ultima parte del nostro telegiornale con il conferimento della cittadinanza onoraria di Castellabate all'attore Claudio Bisio. Vediamo. Sabato sera, nel corso di un consiglio comunale straordinario ospitato nel castello dell'Abate, l'attore Claudio Bisio ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Castellabate, un riconoscimento con cui l'amministrazione comunale ha voluto suggellare un legame nato 16 anni fa con l'uscita del film Benvenuti al Sud. Nel corso della cerimonia, l'attore, ora impegnato nelle riprese di Bentornati al Sud, ha ricordato come la notizia gli fosse stata anticipata dal sindaco Marco Rizzo oltre un anno fa. Aspettavo questo momento con grande gioia, ha ribadito, sottolineando quanto Castellabate sia ormai diventato un luogo speciale della sua vita. Nel suo intervento Bisio ha raccontato il rapporto costruito con il territorio e con i cilentani, sottolineando come il successo del film non abbia snaturato Castellabate, nonostante il borgo sia diventato una delle mete simbolo del turismo cinematografico italiano. Alla cerimonia hanno preso parte anche il regista Luca Miniero e gran parte del cast impegnato in questi giorni nelle riprese del sequel, tra cui Alessandro Siani. Con il conferimento della cittadinanza onoraria, Claudio Bisio entra ufficialmente nell'albo delle personalità che hanno lasciato un segno nella storia recente del borgo, diventato, anche grazie al cinema, una delle cartoline più conosciute del Cilento. Ed ora lo sport con i successi della danza e ginnastica Kodokan che conquista l'argento a Pistoia.
1: Silver medal per il Kodokan all'European Gym for Life Challenger. Ieri a Pistoia, al quinto European Gym for Life Challenger 2026, gara di coreografia della Federazione Italiana Ginnastica, che ha visto la partecipazione di circa 6.000 ginnasti dai 12 ai 18 anni provenienti da tutta Europa, il Kodokan si tinge d'argento ed è subito gran festa per la società sportiva valdianese. Queste le motivazioni ricevute dal comitato organizzatore per le atlete valdianesi. Ottima coreografia sulla musica di Tu sei una cosa grande per me e sicuramente le ginnaste più eleganti, con un sorprendente effetto wow alla fine della performance. La nostra immensa gioia, fanno sapere dalla società, per questo altro importante risultato, storico per la nostra società, che continua a portare in alto il nome del valdiano, in questo caso in un contesto europeo. Il Kodokan aveva conquistato già il terzo posto qualche anno fa in Svezia. Queste le protagoniste del risultato, che difendono i colori della danza e ginnastica Kodokan: Vincenza Marmo, Laura Barone, Sara Trotta, Michela Izzo, Ludovica La Greca, Beatrice Pascucci, Filomena Marmo, Greta Pellegrino, Greta Citera, Denise Di Sarli e Valentina Marino.
0: E concludiamo con l'avvistamento di una foca monaca nell'area marina protetta di Punta Campanella. Ce ne parla Elena Comuniello.
2: Una foca monaca caccia nella piena zona rossa, l'area protezione integrale dell'area marina protetta di Punta Campanella. L'ultimo avvistamento è avvenuto nelle acque di Massa Lubrense, in una penisola sorrentina, regala immagini di straordinaria bellezza e conferma il valore delle politiche di tutela ambientale portate avanti nel territorio. La foca è comparsa improvvisamente davanti agli occhi dei sub mentre catturava e consumava una preda in una zona caratterizzata da un'elevatissima biodiversità. Si tratta di un tratto di mare sottoposto al massimo livello di protezione, dove sono vietate la pesca e qualsiasi attività umana, ad eccezione delle immersioni autorizzate e della ricerca scientifica. Ad immortalare il momento sono stati i sub del centro subacqueo Torre del Greco al termine della loro escursione nei fondali della zona A dell'area marina protetta Punta Campanella. Un ambiente particolarmente ricco di vita marina, capace di offrire alla foca monaca un habitat ideale, numerose prede durante la ricerca di cibo. Un video bellissimo e significativo perché dimostra l'importanza di proteggere in modo integrale alcune zone, commenta Pierluigi Capone, direttore dell'area marina protetta Punta Campanella. Dopo quasi 30 anni di politiche di conservazione dell'area marina protetta Punta Campanella,

0: Panella, la biodiversità è cresciuta, offrendo a specie come la foca monaca, tornata dopo quasi un secolo di assenza, un sito ricco di prede dove poter cacciare senza il disturbo delle attività umane. Negli ultimi 14 mesi sono stati 24 gli avvistamenti di foca monaca nella zona speciale di conservazione situata tra la penisola sorrentina, la costiera amalfitana e Capri. L'area marina protetta Punta Campanella, insieme a Ispra, continua il monitoraggio della specie attraverso fototrappole installate in alcuni punti sensibili e analisi del DNA ambientale.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italia2news.it. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Drive that funky soul. Get up, get yourself together, and drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Signore e signori, buonasera, puntata 803.
4: Ma che puntata sarà? Spettacolare, come sempre, unica ed originale. Il TG delle 20 è pronto ad entrare nelle vostre case. Ma prima, la sigla di uno più fulminato di me, Marco Carena.

E partiamo subito con un servizio strepitoso e muy movimentato. Andrea Biandrino, dalle strade di Milano, per un grande evento dedicato alla musica dominicana, dunque tutti in piazza, la parata eccezionale, si balla e si canta come sanno fare solamente loro.

0: Milano San Babila, oggi qua parte la parada domenicana. Non è solo la popolazione domenicana, ma tutto il popolo latinoamericano che si riunisce per un giorno, e noi da qua sfileremo per tutta Milano fino a Piazza del Duomo.
1: Y eccoci qua, buenos días, nos encontramos aquí a Milano en San Babila para poderlas entrevistar a las chicas. ¿Cómo se dice en español? ¿Qué son ustedes?
2: Cachiporras.
1: Cachiporras, y nos van a demostrar un poquito la que van a bailar aquí la desfilada de Santo Domingo, pero ellas son de El Salvador y nos van a hacer una pequeña demostración de cómo van a bailar aquí en San Babila.
0: Quasi tutto pronto, siamo in compagnia con gli amici del Salvador con...
3: Mi chiamo Moises Calles.
0: Ok, oggi abbiamo qua una miss e un corpo di ballo fantastico, vero?
3: Certo, se oggi proprio una parada domenicana, celebra la giornata della parada domenicana, siamo molto onorati di essere invitati della comunità domenicana qui a Milano per partecipare in questo bello evento.
1: E nos encontramos aquí en San Babila a entrevistar a la chica que proprio nos dirá cómo e qué es lo que significa la parada dominicana.
4: Muy buenos días, la parada dominicana es la reunión de todos los dominicanos aquí en Milano para compartir y disfrutar de nosotros los dominicanos, de nuestro sabor, nuestra música y de la alegría que nosotros siempre emaniamos para todos.
0: Y siamo qui dalla parte dominicana, finalmente oggi una grande giornata qua, si parte da San Babila, siamo in compagnia di Arabia, ciao!
5: Ciao, muy buenos días, ciao!
0: Non ti preoccupare, oggi parliamo italiano e spagnolo, buongiorno!
5: Siamo qui in San Babila con la parada dominicana e qui stiamo ricreando un gruppo dominicano. Siamo orgogliosi di llevarlo in tutta la parte europea perché è un reencuentro dominicano.
0: Siamo con lei, la grandissima madrina di questa giornata. Beh, lei è un volto notissimo, Annalisa Minetti. Ciao Annalisa.
6: Ma ciao a tutti, ma che meraviglia! Oggi è veramente un giorno di festa. Questo è un popolo pazzesco. Hanno una cultura pazzesca. Riescono a sorridere davanti a ogni cosa e sono contagiosi con il loro sorriso. Come si dice qui, hoy es un día muy, muy especial.
0: Eh sì, tu parli benissimo spagnolo. Di fianco a te c'è un bravissimo cantante che parla benissimo italiano. Jeffrey Peralba, lui, guardami.

0: Guardami Jeffrey, sappiamo che tu hai fatto un featuring con Annalisa e lei poi oltretutto sarà in giro per il mondo e soprattutto per l'America Latina, vero?
1: È vero, è vero. Ciao a tutti ragazzi, un piacere stare qua con voi, sono Jay Peralta e questa è la parata domenicana qua in Italia, quindi mi raccomando, noi ci teniamo tantissimo a trasmettere la cultura, il calore, il fuoco domenicano, ok? In tutto il mondo. E siamo qui, soprattutto Annalisa questa volta è la madrina. E la madrina,
2: che,

0: E con il Duomo alle spalle per oggi è veramente tutto. Ringraziamo i nostri amici domenicani e tutto il popolo latinoamericano. Andrea Evans, a voi studio.
1: E brava Giulia, la nostra ambasciatrice di salute e benessere, questa settimana ci parla di un argomento molto, ma molto caliente.

Ciao a tutti, io sono la dottoressa Giulia e bentornati a una nuova puntata. L'estate è sinonimo di vacanza, mari e giornata all'aria aperta. Tuttavia, le temperature elevate possono rappresentare un rischio per la salute. Tra le emergenze più importanti c'è il colpo di calore, che richiede un intervento tempestivo. Ma che cos'è il colpo di calore? Il colpo di calore si verifica quando il nostro corpo non riesce più a disperdere il calore accumulato e la temperatura corporea aumenta rapidamente, arrivando addirittura ai 40 gradi. Si tratta di un'emergenza medica e i sintomi più comuni comprendono temperatura corporea molto elevata, pelle calda, rossa, debolezza, vomito, nausea e anche perdita di coscienza. Ma come bisogna intervenire in questi casi? La prima cosa da fare è chiamare immediatamente i soccorsi se la persona presenta sintomi gravi. Nel frattempo è importante spostarla in un luogo fresco e ombreggiato, cercando anche di abbassare la temperatura corporea applicando panni freschi e bagnati. Se la persona è cosciente e riesce a deglutire, è importante farle bere acqua a piccoli sorsi. Non bisogna assolutamente somministrare bevande alcoliche o zuccherate. Quali sono i soggetti più a rischio? Le categorie più vulnerabili sono anziani, bambini, donne in gravidanza e chi pratica sport all'aperto. La prevenzione è il modo migliore per evitare i colpi di calore. È consigliabile bere frequentemente anche in assenza di sete. Evitare l'esposizione diretta al sole tra le 11 e le 17. Indossare abiti leggeri e traspiranti. Utilizzare cappello e occhiali da sole. E consumare pasti leggeri ricchi di frutta e verdura. Conoscere i segnali del colpo di calore e sapere come intervenire può fare la differenza e salvare una vita. Io vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo a una prossima puntata qui su TG Evans.

0: il momento di Erika Comoglio, l'ambasciatrice amica degli animali, che come sempre è pronta a stupirci e a lasciare il segno. Non vi diciamo nulla, è una sorpresa, una bella sorpresa, come sa fare sempre lei.
1: Per Wild Planet ci troviamo a Caramagna, in provincia di Cuneo, in una fattoria della fondazione Paideia, e adesso vi racconteremo un progetto veramente molto molto bello. Allora, che cos'è la fattoria della Fondazione Paideia e che cos'è la Fondazione Paideia?
2: Allora, Fondazione Paideia è una realtà che nasce oltre 30 anni fa a Torino e che si occupa concretamente ogni giorno di supportare famiglie che hanno bambini con disabilità nel loro percorso di crescita e di sviluppo. Negli anni ha sviluppato diversi progetti e l'ultimo grande progetto nato è quello della Fattoria Sociale Paideia, che nasce nel 2019 con una prima sede a Baldissero Torinese e dall'anno scorso,

0: dal 2025 con la seconda sede qua a Caramagna Piemonte. È un'impresa sociale, è un'azienda agricola con l'obiettivo di creare un luogo di incontro per bambini, per grandi insomma i bambini, per fare esperienze in natura, con particolare attenzione alle famiglie che hanno bambini con disabilità.
1: Sì, perché è molto importante il fatto che ci sia una fattoria, ma non solo, avete un orto e tante altre cose, proprio pensare ai bambini che hanno delle difficoltà, magari motori oppure appunto delle disabilità diverse, poter avere un rapporto magari con gli animali. In questo caso qui ci sono degli asini, ci sono degli alpaca, ci sono delle galline e il rapporto, anche soltanto l'accarezzarli, stargli vicino, per loro è molto importante, vero?
0: Sì, esatto, la fattoria diventa un contesto dove appunto le persone, anche coloro che hanno maggiori fragilità in natura, possono stare bene, possono trovare una dimensione di benessere, sia appunto avvicinandosi agli animali, ma anche proprio a contatto con la natura e a contatto con la parte produttiva della fattoria. Abbiamo appunto, coltiviamo diversi prodotti, piccoli frutti, mirtilli, fragole, ma anche ortaggi quali le zucche, le patate, lo zafferano, per come dire, offrire attraverso la lavorazione, il contatto con questi prodotti, delle esperienze anche di avvicinamento al mondo lavorativo e quindi favorire opportunità di inclusione sociolavorativa per persone con maggiore fragilità.
1: Assolutamente. Ed è un progetto importantissimo proprio perché gli si offre un'opportunità a questi ragazzi che magari nel mondo del lavoro, diciamo così, normale, non avrebbero magari possibilità di fare qualcosa. Io ti ringrazio perché questo è un progetto veramente importante dove possiamo fruire della natura, ma anche i frutti di quello che ci offre la madre terra, anche attraverso gli animali, per tutti quei bambini, per tutti quei ragazzi a cui la vita forse non è stata così generosa. Grazie.
0: Grazie a te.
2: Attenzione perché sta per arrivare l'evento più crazy dell'estate. Attenzione! Il Cantadoce Estate 2026 vale tutto, si canta e si balla in riva e dentro il mare. Obiettivo stupire, coinvolgere e lasciare un piacevole ricordo alle telecamere di TG Events Television.
3: Gli anni delle immense compagni, il motorino sempre in due.
2: Il 2 e 3 agosto nella Baia del Sole ci saranno queste simpatiche selezioni per quanto riguarda cantanti bravi e cantanti, diciamo anche così, liberi e selvaggi, ma a noi piace così. Ma attenzione perché adesso allarghiamo il gioco anche voi a casa, potete farlo, inviateci una vostra segnalazione, un vostro video, non vi dico altro, ma cercate di fare più o meno quello che fanno loro, cioè cantare sotto la doccia, sempre, vale ovunque.
4: I tre cegli occhi azzurri e poi le tue calzette rosse e l'innocenza sulle gote tue, una ancor più rosse e la cantina.

E allora fate come loro, registrate la vostra esibizione, 30 secondi ci bastano di pura follia e inviateci tutto a info@tgevents.it. Fate come ha fatto anche lui, Davide De Marinis. De Marinis? Ma De Marinis!

0: Siete stanchi? Volete un drink? Ma ci sono drink e drink. Guardate, look please.
1: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Talenti che cantano sotto la doccia, ma attenzione perché TGM in televisione è veramente una fucina di talenti veri, cioè quelli che vogliono

0: si mostra e ci mandano il loro videoclip, quello che diciamo il loro singolo di successo, che potrebbe essere per quest'estate. Abbiamo selezionato tra i tanti video arrivati questa settimana lui o lei.
1: Un saluto a tutti gli amici di TG Evans. Io sono Vittoria ed è appena uscito il mio singolo Ora Ora. Il mio brano parla di insicurezze, crescita personale ed è un caloroso invito a prendere la vita con leggerezza. Sperando che qualcuno di voi possa ritrovarsi nelle mie parole, vi ringrazio e vi auguro un buon ascolto.

0: In vista della Louis Vuitton American Cup a Napoli 2027, abbiamo incontrato in porto ad Andorra, una città ridente della Liguria, Paul Caillard, uno dei più grandi velisti di tutti i tempi. E questo è quello che ci ha raccontato.
1: Porto sotto le stelle è un evento importantissimo che ormai viene realizzato tutti gli anni, quest'anno con un ospite davvero d'eccezione, Paul Caillard. Io credo che sia l'evento degli eventi e credo anche che il presidente Fabrizio De Nicola quest'anno si sia superato, perché questo evento è un evento di sport, di vela, che parla di mare, che parla di ambiente, che parla di sport in acqua, di sport sul mare, di sport mondiale. Credo che Paul Caillard possa naturalmente integrare tutto quello che abbiamo detto in questo momento.
2: Chi l'avrebbe mai detto 5 anni fa, quando abbiamo iniziato, un sogno, qualcuno diceva un'utopia. Abbiamo portato i più grandi della vela mondiale qua al porto di Andorra, ricordo i Pelaschier, Tita, Banti, Pedote, gli Acquerelli di Besana, i fratelli Sibello qua di Alassio, il maestro Soldatini, e stasera abbiamo Paul Caillard. Un circolo che si chiude perché partiamo da quel lontano 92, chi come me ha qualche capello bianco, chi lo ricorda vedendo i video dei tempi, tutta Italia rimase insonne davanti alle veleggiate della Baia di San Diego. Ricordiamo tutti quella storica vittoria per 3 secondi dopo 2 ore di vela condotta da Paul Caillard, il più italiano degli americani, una persona di un'umiltà eccezionale, propria dei grandi talenti e dei grandi campioni. Siamo onorati di averlo qua nel porto di Andorra e speriamo che stasera ci siano tanti ragazzi che, andando a casa domani, decidono di iscriversi a un circolo velico e di cominciare a fare vela nei nostri porti.
3: La vela, come tutto il mondo, è un po' in evoluzione, e quindi il Moro di Venezia e le Coppe Americhe che ho fatto sono delle belle memorie, e sono molto contento di aver fatto la Coppa America all'epoca che ho fatto, ma oggi è quasi un altro sport. L'Italia è il paese oggi con più fans, più tifosi per la vela in tutto il mondo. E quindi di fare questa manifestazione a Napoli, dove è tutto bello, il mare è buono, il vento è buono per la Coppa America. E quando ho sentito la notizia ero molto contento per la Coppa America. Poi per l'Italia e gli italiani è anche bello di ospitare un evento che ci tengono così tanto, e non si sa, forse è la volta che vince Luna Rossa.

0: le porte di Andorra, Lazio, Riva del Garda, tutti questi posti sono il cuore del nostro sport. Sì, a Porto Cervo ci sono le manifestazioni o quello che è, però il cuore e il sviluppo del talento viene di posti come Andorra, dove i giovani possono andare in barca e apprezzare il mare e seguire la loro passione.
1: Andiamo a Voghera, in provincia di Pavia, perché c'è una cicloturistica altamente spettacolare. Servizio realizzato dagli amici di MTB Channel. Prego, regia.
2: Prima edizione della ciclostorica 45esimo parallelo, qui davanti a una location fantastica, il Castello Visconteo qui di Voghera. Ciclostorica inserita quest'anno nel circuito Le Classiche del Nord ciclostoriche, quindi è la prima, possiamo dire, il primo viaggio nella storia che parte proprio qui da Voghera.

0: Siamo arrivati al momento di Giacomo Aicardi, un giovane ricercatore di talenti storici che questa settimana ha pensato di approfondire, diciamo, la sua attenzione su un grande cantautore che il mondo ci invidia. Promettetemi, il mondo ci invidia. Vai Giacomino!
1: Siamo nel 1979 in Sardegna, quando uno dei più importanti cantautori della storia della musica italiana viene rapito insieme a sua moglie, rimanendo in ostaggio per ben 117 giorni. I rapitori fanno parte della banda Anonima Sequestri e riceveranno un riscatto dell'equivalente di 300.000 euro per liberarli, anche se verranno arrestati poco dopo. Un avvenimento che ha preoccupato tutta l'Italia e per il quale l'artista ha scritto una canzone intitolata Hotel Sopramonte. Ma se vuoi saperne di più, dammi solo un minuto e ti racconto la storia di Fabrizio De André.
2: Ombre de muri, muri de mainè, donde ne veni, dove le canè.
1: Nasce nel 1940 a Genova, con l'Europa nel pieno della Seconda Guerra Mondiale. Da giovane è genio e sregolatezza. Si appassiona alla musica al liceo, ispirato dalla scena internazionale, in particolare da quella francese. A 18 anni abbandona casa sua per un rapporto conflittuale col padre e si iscrive prima alla facoltà di giurisprudenza, poi quella di medicina, abbandonando però gli studi a 6 esami dalla laurea. Nel 1960 pubblica il suo primo brano, La ballata di Michè, anche se il successo arriverà 4 anni dopo, quando Mina interpreta la canzone di Marinella, un successo incredibile. Fin da subito si capisce che De André è completamente diverso rispetto ai cantanti dell'epoca. Le sue canzoni infatti non sono leggere, ma parlano della fragilità umana, partendo spesso da fatti di cronaca realmente accaduti. I protagonisti delle sue canzoni sono prostitute, criminali, amanti, boss mafiosi, personalità inquiete, insomma, figure scomode che lo porteranno più di una volta ad essere censurato. Un uomo profondamente libero e pieno di contrasti, politicamente anarchico, agnostico e affascinato dalle donne e da un amore a volte malinconico, perduto o cieco. Un poeta timido, innamorato completamente di Genova, ma spaventato dal palco, tanto che si dice che De André, prima di ogni concerto, si beveva 3 shot di whisky per liberare un po' l'ansia. Una persona però che è stata capace di raccontare un altro lato della storia, un altro lato della società, consegnandosi per sempre all'immagine.

0: Curiosità extra minuto. Il soprannome iconico di Faber, diffusato dal suo grande amico Paolo Villaggio, per tutti i fantozzi, ed è legato alla marca di matite preferita da De André, che si chiama, per l'appunto, Faber-Castell.
1: E vi salutiamo con un amore extraterrestre, il nostro Gabriele Maria Corini è pronto per parlarci di amore, di qualcosa di particolare, perché insieme si possono superare questi e tanti problemi. Prego regia.
2: In questa puntata abbiamo un ospite perché

0: chiamiamo extraterrestre, è un amore che comunque va vissuto insieme.
1: E la puntata numero 803 finisce esattamente qua. Noi ci vediamo la settimana prossima, sempre più carichi, più pimpanti che mai. Vi ricordo che siamo online, tgevents.it, potete scriverci quando volete e segnalare i vostri eventi a info@tgevents.it, perché il TG degli eventi risponde a tutti. E poi siamo sui social, quindi socializziamo. Cari amici, vi dico ciao, maragnao, alla prossima settimana. Ciao ciao.
2: Questo programma è stato offerto da
3: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
4: 1, 2, 3, ho!

0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento

0: dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte. Hanno lasciato i locali puliti, mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
1: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia. Il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
2: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 € al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro. Piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo. Moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire. E in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio. E tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 € al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
0: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte. Hanno lasciato i locali puliti, mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
1: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo

0: sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
1: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
2: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
0: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.

Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remile, da sempre al tuo servizio.

0: Riscaldamento climatico e politiche bellicose pongono nuove sfide da affrontare con strategie di impegno collettivo. Con una proposta condivisa, CGIL e CISL e UIL intendono rilanciare il modello delle relazioni industriali, aggiornandolo alle trasformazioni del lavoro. A Varese, il cambio d'appalto per le ditte di pulizie ha comportato la perdita dei diritti acquisiti in anni di trattative. Il nuovo rapporto dell'INAPP segnala che in molti non presentano la domanda per la disoccupazione, pur avendone diritto.
1: A Roma, nella Sala Santi della CGIL nazionale, le associazioni che compongono la Via Maestra si sono confrontate con interventi e proposte per la transizione energetica.
2: In un tempo in cui imperversano contemporaneamente una crisi economica, una crisi sociale, una crisi geopolitica, ci siamo detti che dobbiamo innanzitutto tenere insieme la questione sociale e le nostre rivendicazioni su quel versante con la lotta per la pace. Le guerre sono motivate soprattutto dall'obiettivo di accaparrarsi le fonti fossili, per poi farne anche una leva, come stiamo vedendo, non solo economica, ma anche politica di potenza.
1: Dall'Europa e dalla NATO continuano però le pressioni per il riarmo.
2: È chiaro quindi che la conversione ecologica dei nostri sistemi produttivi e l'accelerazione della transizione verso le energie rinnovabili avrebbero un duplice effetto: rendere non solo ambientalmente sostenibile il nostro modo di vivere, di produrre e così via, ma anche togliere a questi signori della guerra tanta acqua in cui stanno in questo momento nuotando liberamente. Se davvero l'Italia volesse raggiungere il 5% del PIL in spese militari entro il 2035, dovrebbe nei prossimi 10 anni, al posto di investire nelle vere priorità che sono state anche ricordate questa mattina, dovrebbe dedicare al settore della difesa la cifra monstra di quasi 1.000 miliardi di euro. Una scelta assolutamente incompatibile non solo con un modello sociale fondato sul welfare pubblico universalistico, a partire appunto da sanità, istruzione, previdenza, eccetera, eccetera, ma con qualunque ipotesi anche di politica industriale che invece è assolutamente necessaria per affrontare questa sfida che è cruciale e da cui dipende anche il futuro stesso del sistema produttivo italiano ed europeo.
0: Il dumping contrattuale è la pratica con cui si applicano

0: contratti meno tutelanti per ridurre il costo del lavoro, abbassando salari e diritti rispetto ai contratti di riferimento del settore. Questo fenomeno si alimenta attraverso i cosiddetti contratti pirata, firmati da organizzazioni poco rappresentative e utilizzati per offrire condizioni economiche e normative peggiori rispetto ai principali CCNL. Le conseguenze ricadono sia sui lavoratori, che vedono diminuire tutele e retribuzioni, sia sulle imprese corrette, penalizzate da una concorrenza fondata sul risparmio anziché sulla qualità e sull'innovazione.
1: CGIL, CISL e UIL hanno presentato una proposta di accordo quadro che punta a rinnovare il sistema delle relazioni industriali, aggiornando un impianto nato oltre 10 anni fa e confrontandosi con le nuove sfide tecnologiche e con le profonde trasformazioni dell'organizzazione del lavoro. Al centro della proposta resta il contratto collettivo nazionale, confermato come principale strumento di tutela per garantire diritti e salari uniformi su tutto il territorio. Accanto a questo, la contrattazione aziendale e territoriale avrebbe un ruolo più ampio nell'affrontare temi come produttività, gestione del lavoro, sicurezza, formazione e innovazione dei diversi settori produttivi. Uno degli obiettivi è recuperare il potere d'acquisto delle retribuzioni, prevedendo verifiche periodiche affinché gli aumenti salariali seguano non solo l'andamento dell'inflazione. La proposta distingue inoltre tra trattamento economico minimo, che comprende gli elementi fissi della busta paga, e trattamento economico complessivo, che include anche welfare contrattuale, tredicesime e altri istituti previsti dai contratti nazionali. Il peso delle organizzazioni sindacali verrebbe certificato attraverso il numero degli iscritti e i voti ottenuti nelle elezioni delle RSU, che dovrebbero essere estese anche alle imprese più piccole, rafforzando una presenza democratica nei luoghi di lavoro. Il documento individua poi nella formazione un diritto universale, con almeno 40 ore annue di aggiornamento in orario di lavoro per affrontare le trasformazioni tecnologiche e ambientali. Accanto a questo, vengono rafforzati gli strumenti per la prevenzione degli infortuni e il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Per il lavoro italiano potrebbe aprirsi una nuova stagione di regole condivise.

0: Filcams CGIL guida la protesta a Varese per il cambio dell'appalto delle pulizie da CM Service a Coop Service.
1: Questi qua sono arrivati a toglierci tutti i diritti che avevamo. Però non è giusto, bisogna lottare, bisogna combattere fino alla fine. Direi alle colleghe di non abbattersi, di tirare le grinte, forza, coraggio, perché dobbiamo riavere i nostri diritti.
2: Non è il primo presidio che abbiamo fatto, ne abbiamo fatti altri, siamo andati a sciopero, non è detto che non arriveremo a fare altre mobilitazioni, perché la Filcams ha preso posizione, perché noi la maggiorazione sul lavoro domenicale la vogliamo. Costasse quel che costasse, ma noi pretendiamo, rivogliamo i diritti che ci sono stati negati, perché i diritti non hanno un costo, i diritti non si azzerano.
0: Il rischio è legittimare che le aziende che subentrano non riconoscano i diritti preesistenti.
2: Perché in tutto questo, nel mondo degli appalti, non possiamo pensare che le aziende committenti se ne lavino le mani rispetto alle situazioni che vedono tutti i giorni, quello che succede sui cambi d'appalto. L'azienda sanitaria ospedaliera ha dichiarato di essere spettatrice rispetto a questa situazione. Noi queste dichiarazioni non le possiamo accettare. Quindi questo è un bel messaggio che noi vogliamo dare anche a tutte le aziende committenti. Le aziende committenti devono essere responsabili di quello che succede all'interno dei loro luoghi di lavoro, a chi affidano gli appalti, a che condizioni affidano gli appalti. Quindi Filcams su questo vuole essere ben precisa, ha un messaggio ben preciso: i diritti che c'erano vanno mantenuti e le committenti devono essere responsabili, non solo a parole ma anche sui fatti.

1942. Roma. Delle campane suonano a morte mentre un feretro sfila per le strade romane. Lo accompagna una semplice corona di fiori. Sono rossi, l'ultimo omaggio dei compagni di Argentina Altobelli a ricordare il suo impegno per i diritti dei lavoratori. Ma torniamo indietro di più di 50 anni. Fermiamoci a Bologna, davanti a una piccola biblioteca in fiamme. A bruciare sono testi di storia, filosofia, trattati di politica. La loro proprietaria è una bambina gracile, dagli occhi scuri, destinata a guidare la Federterra per quasi 20 anni. Non bastò bruciarle i libri per spegnere il suo interesse per i più deboli. Continuò a studiare fino a che a Bologna, per la prima volta, prese la parola su un palco. Lo fece per darla a chi nell'Italia di fine 800 era ascoltato ancora meno dei propri colleghi operai. Le donne, condannate a essere ninnoli di lusso nelle classi sociali più alte e serve nella classe operaia. Per sé, questo non lo accettò. Il marito, Abdon Altobelli, accettò di occuparsi dei figli per consentirle di viaggiare. Così Argentina attraversò la pianura padana, parlò alle mondine, alle braccianti, alle donne della terra. A Bologna, nel 1901, contribuì a fondare la Federazione Nazionale dei Lavoratori della Terra, Federterra, dando unità e disciplina ai movimenti frammentati degli agricoli che il 12 gennaio 1902 ottennero il primo congresso costitutivo di categoria. Nel 1905 diventò la segretaria nazionale di Federterra, riuscendo a far crescere gli iscritti da 75.000 a 1 milione. La sua azione sindacale non si limitò alla contrattazione, ma puntò a cambiare lo statuto civile dei contadini, fino ad allora esclusi dalle principali tutele riconosciute nell'industria. Ottenne la protezione contro gli infortuni in agricoltura, l'assicurazione per invalidità e vecchiaia, la tutela contro la disoccupazione involontaria, diritti che diedero finalmente a milioni di braccianti e contadine una cittadinanza piena. Fin dal 1906 fece parte del consiglio direttivo della CGDL, la Confederazione Generale del Lavoro diretta da Rinaldo Rigola, e venne designata tra i componenti della direzione nazionale anche all'interno del Partito Socialista Italiano, carica che ricoprì anche nel 1908 e nel 1910. Nel 1915 divenne consigliera del lavoro e rappresentante dei contadini al Ministero per l'Agricoltura, l'Industria e il Commercio, promuovendo un primo maggio di protesta contro la situazione drammatica dei disoccupati. E dal 1919 divenne anche la rappresentante del Consiglio Superiore della Previdenza e delle Assicurazioni. Nel Partito Socialista e nella CGDL, Argentina fu una dirigente ascoltata anche a livello internazionale, presente nei congressi europei dei lavoratori della terra, portando sempre avanti le battaglie degli ultimi. Quando il fascismo impose lo scioglimento di Federterra, Argentina rifiutò ogni compromesso, anche quando il regime tentò di cooptarla offrendole incarichi istituzionali. Scelse il silenzio come ultima forma di opposizione, pagando la scelta con povertà e isolamento, ma senza mai rinnegare i propri ideali.

0: Ogni anno quasi 2 milioni di persone ricevono un sostegno economico dopo aver perso il lavoro, ma una parte consistente di chi avrebbe diritto alla NASPI non presenta nemmeno domanda. È quanto emerge da un nuovo rapporto dell'INAPP dedicato alle misure di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria. Lo studio evidenzia che tra il 2021 e il 2023 quasi il 40% dei lavoratori con i requisiti necessari non ha richiesto l'indennità di disoccupazione. Il fenomeno interessa soprattutto le persone con un basso livello di istruzione e in misura ancora maggiore molti lavoratori stranieri che spesso incontrano difficoltà informative o amministrative nell'accesso alle prestazioni. La ricerca analizza anche il percorso di chi percepisce la NASPI. Il 43,4% riesce a rientrare stabilmente nel mercato del lavoro, mentre una quota continua ad alternare periodi di occupazione e disoccupazione. Per i ricercatori, oltre al sostegno economico, resta fondamentale rafforzare i servizi di orientamento e le politiche attive del lavoro per accompagnare le persone verso un reinserimento stabile e ridurre il rischio di esclusione occupazionale.
1: Secondo la IG

0: Jobs Barometer 2026 di PwC, basato su oltre 1 miliardo di annunci in 27 paesi, le offerte che richiedono competenze legate all'intelligenza artificiale sono cresciute del 69% nel 2025, quasi 8 volte più del mercato complessivo, fermo al 9%. La domanda riguarda soprattutto profili capaci di usare strumenti come machine learning, AI generativa e grandi modelli linguistici. I settori più dinamici sono tecnologia, media e telecomunicazioni, servizi professionali e finanza. Anche in Italia il fenomeno accelera. In un anno gli annunci con competenze AI sono aumentati di circa 24.000 unità e rappresentano l'1,7% del totale. A trainare sono analisti di sistemi, statistici, sviluppatori software e web, ma la richiesta cresce anche nel marketing, nella comunicazione e nel design.
1: Dal 1 luglio 2026 entrano in vigore nuove regole sulla previdenza complementare, con l'obiettivo di favorire un'adesione più ampia ai fondi pensione e rafforzare le tutele per il futuro. La novità principale riguarda i lavoratori del settore privato alla prima occupazione, che saranno iscritti automaticamente al fondo previsto dal contratto collettivo o, in assenza di un fondo di categoria, al fondo Cometa. Resta comunque la possibilità di rinunciare entro 60 giorni. Con l'adesione, il TFR confluisce nel fondo pensione e si aggiungono anche i contributi previsti dal contratto collettivo, compreso quello del datore di lavoro, che rappresenta una quota aggiuntiva di salario frutto della contrattazione. Per chi ha già lavorato in passato, non cambia la scelta effettuata. Chi aveva aderito continuerà a versare secondo le modalità già adottate, mentre chi aveva lasciato il TFR in azienda o nel fondo tesoreria INPS manterrà quella destinazione. L'adesione automatica non si applica ai rapporti di lavoro di durata inferiore a 2 mesi. Cambiano anche le modalità di accesso alle prestazioni. Oltre alla tradizionale rendita vitalizia, sarà possibile scegliere formule più flessibili, come rendite temporanee, pagamenti programmati o combinazioni tra una quota di capitale e una rendita successiva. Rimane inoltre la possibilità di ricevere l'intero capitale nei casi previsti dalla legge, quando il montante accumulato non raggiunge determinate soglie. Per orientarsi tra le novità e conoscere il fondo pensione previsto dal proprio contratto, rivolgiti a una sede INCA CGL più vicina a te, così da valutare con attenzione i vantaggi della previdenza complementare.
0: Da giugno a ottobre i beni confiscati alle mafie tornano a essere luoghi di impegno e partecipazione. Nei campi promossi da Libera, ARCI e UCAPT, quasi 250 volontari dell'Ospice CGL affiancano migliaia di giovani in attività che uniscono lavoro, formazione e cittadinanza attiva. Tra le novità c'è il laboratorio L'Antimafia, parola per parola, nato con Libera e tratto dall'omonimo volume di Liberetà. L'iniziativa rafforza il dialogo tra generazioni e sostiene anche la campagna Diamo l'Infa al Bene, che chiede di destinare il 2% del Fondo Unico Giustizia a riuso sociale dei beni confiscati.

Questa volta l'aumento in autostrada non riguarda i pedaggi, ma le buste paga. È stato infatti rinnovato il contratto nazionale di filiera autostrade e trafori, che interessa circa 13.000 lavoratrici e lavoratori del settore. L'accordo, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali del comparto, tra cui Filta CGL, ha validità retroattiva dal 1 luglio 2025 e fino al 30 giugno 2028. Sul piano economico è previsto un aumento salariale complessivo di 250 euro a livello C, distribuito in 4 tranche tra agosto 2026 e gennaio 2028. L'incremento sui minimi tabellari supera il 13%. A questo si aggiunge un una tantum di 700 euro che sarà erogata a luglio 2026. Il rinnovo prevede inoltre risorse aggiuntive destinate alla previdenza complementare, alla polizza sanitaria e all'ente bilaterale EBINAT per un valore complessivo che porta il beneficio economico totale a 280 euro a livello C. Una delle novità più rilevanti riguarda poi l'ampliamento dei diritti. Vengono introdotte due giornate di permesso all'anno per i caregiver, insieme a nuovi permessi legati all'infanzia. Lo smart working sarà garantito per almeno una giornata a settimana nei casi previsti dalla legge 104 e per chi svolge attività di cura, mentre per il restante personale si aprirà un confronto aziendale. L'intesa

interviene anche su sicurezza, relazioni industriali e organizzazione del lavoro. Tra i punti previsti ci sono il rafforzamento della Stop Work Authority, tutele legali per lavoratrici e lavoratori vittime di reati anche online, un articolo dedicato all'invecchiamento attivo e all'avvio del confronto sulla riduzione dell'orario. Sul tema dell'intelligenza artificiale, le parti si impegnano a monitorare e gestire gli eventuali impatti occupazionali, affidando all'ente bilaterale il ruolo di osservatorio di settore.

0: Dal 1 luglio 2026 è aumentato l'assegno di incollocabilità, il sostegno economico riconosciuto dall'INAIL ai lavoratori che a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale hanno riportato una riduzione permanente della capacità lavorativa, tale da rendere difficile un nuovo inserimento occupazionale. L'importo mensile sale a 312,55 euro, in seguito alla rivalutazione annuale calcolata sulla base dell'andamento del costo della vita rilevato dall'Istat. L'adeguamento sarà applicato automaticamente ai beneficiari. Per informazioni dettagliate per presentare la domanda ci si può rivolgere alle sedi territoriali del patronato Inca CGL.
1: Cambiano le regole della formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Con l'entrata in vigore del nuovo accordo Stato-Regioni si conclude il periodo transitorio e prende forma un sistema unico che riunisce e semplifica la normativa precedente, introducendo nuovi obblighi per imprese, datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori. Tra le novità più rilevanti c'è l'obbligo di formazione anche per tutti i datori di lavoro, che dovranno frequentare un corso di 16 ore entro maggio 2027. Per chi svolge anche il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, viene previsto un percorso unificato con un modulo comune e ulteriori approfondimenti destinati ai settori a maggiore rischio, come edilizia, agricoltura e industria chimica. Cambia anche la formazione dei preposti, che passa da 8 a 12 ore, con aggiornamento ogni due anni e lezioni esclusivamente in presenza o in videoconferenza sincrona. Per i dirigenti, invece, il corso base viene ridotto a 12 ore. L'accordo definisce inoltre percorsi specifici per l'utilizzo di particolari attrezzature e per attività svolte negli ambienti confinati. Grande attenzione è riservata alla qualità della formazione. Saranno rafforzati i controlli sulla conoscenza della lingua italiana, sulla tracciabilità dei corsi e sulla verifica dell'apprendimento, che dovrà proseguire anche durante l'attività lavorativa. Resta inoltre confermato l'obbligo di formare il personale prima dell'assegnazione alla mansione, già all'avvio del rapporto di lavoro. Per il settore turistico e della ristorazione, considerato a basso rischio, la formazione specifica potrà essere completata entro 30 giorni dall'assunzione. Il rispetto delle nuove regole diventa fondamentale anche in vista delle ispezioni. Eventuali irregolarità in materia di salute e sicurezza possono avere conseguenze rilevanti, fino alla trasformazione dei contratti a termine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

0: Gli uffici open space favoriscono la collaborazione, ma possono rendere più difficile concentrarsi. Una ricerca condotta con elettroencefalogrammi su lavoratori impegnati in attività d'ufficio mostra che negli ambienti condivisi il cervello deve impegnarsi di più per filtrare rumori e distrazioni, aumentando lo sforzo mentale rispetto agli uffici chiusi. Il risultato si aggiunge ad altri studi che collegano gli open space a livelli più elevati di stress e a una minore soddisfazione lavorativa. Per questo cresce l'attenzione verso spazi progettati per ridurre rumore e interferenze, o verso modalità di lavoro ibride che non inibiscano la socializzazione.
1: Ottant'anni fa, con il diritto di voto, le donne italiane conquistarono l'accesso alle urne e alla vita democratica del paese. All'abbazia di Montecassino, l'Hospice IGL ha promosso due giornate di confronto dedicate proprio a questo lungo cammino.
2: L'esclusione delle donne dai processi partecipativi è un'esclusione millenaria. C'era, neanche troppo sottaciuta, diciamo così, una dea delle donne come soggetti incapaci di avere pensieri astratti, incapaci di essere autonome nel pensare a sé, incapaci di dare un contributo alla costruzione della comunità.
1: Idee ancora annidate in stereotipi e pregiudizi.
2: Una parola a cui

0: ci siamo disabituate è fatica. Cioè, la militanza è fatica, è investimento personale oltre che sociale e politico. Mi viene da dire, non si scappa dalla militanza. Se c'è forse un tragico errore che noi abbiamo fatto, che la mia generazione ha fatto, che forse la generazione di mia madre ha fatto, è immaginarsi che consegnava, diciamo così, il pacco pronto. Quello che doveva essere conquistato era stato conquistato e quindi il cammino sarebbe stato più semplice. In realtà la storia, diciamo così, del movimento delle conquiste delle donne non è mai stata una storia lineare nel tempo, come non è stata lineare l'evoluzione dei movimenti femministi e la loro relazione con le associazioni, con le istituzioni, con la politica, come non è stata mai lineare la relazione del movimento delle donne, delle battaglie delle donne, con la produzione legislativa delle donne.
1: Le conquiste del passato vanno custodite e rinnovate perché la piena uguaglianza si costruisce ogni giorno. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: senso che il cessate il fuoco con l'Iran sia finito e ancora negoziare con Teheran è una perdita di tempo. Le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump mettono in dubbio i colloqui con Teheran, previsti sabato 11 luglio. Le parole di Trump sono state scandite a margine del vertice NATO di Ankara, dove il presidente americano ha incassato il pieno sostegno del segretario generale Mark Rutte, secondo cui i raid condotti dagli Stati Uniti contro l'Iran nella notte tra il 7 e l'8 luglio sarebbero stati assolutamente necessari. Il summit dell'Alleanza Atlantica ha riaffermato la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, impegni per l'Ucraina e l'aumento delle spese militari. WeLight, azienda africana leader nelle rinnovabili, ha annunciato un investimento da 650 milioni di dollari per installare mini reti solari in 5 paesi, tra cui Nigeria e Repubblica Democratica del Congo. Questi in particolare sono primi per popolazione, ma anche per divario nell'accesso alla rete elettrica, con 170 milioni di persone escluse. Il progetto punta a creare 1 milione di allacciamenti entro il 2030, grazie soprattutto a fondi pubblici della Banca Mondiale e della Banca Africana di Sviluppo. Un piano ambizioso che dovrebbe garantire energia ad abitazioni, scuole e ospedali, potenziando aziende e attività economiche. Sono 2070 le vittime o sospette vittime di tratta di esseri umani identificate in una operazione internazionale che ha coinvolto le forze dell'ordine di 59 paesi e portato all'arresto di oltre 1000 persone. L'operazione condotta dall'Interpol insieme a Europol e Frontex, con l'impiego di circa 40.000 agenti in Africa, nelle Americhe, in Asia e in Europa, ha preso di mira reti coinvolte nello sfruttamento sessuale, nel lavoro forzato, nell'accattonaggio e nella criminalità coatta. Tra i risultati annunciati, lo smantellamento di un'organizzazione che trasferiva persone in Cambogia per costringerle a truffe online e di una rete che reclutava minorenni attraverso i social media per avviarle alla prostituzione in Europa. Gli arresti sono stati 1024. Inaugurato in Etiopia il cantiere del nuovo aeroporto internazionale di Bishoftu, situato a circa 40 km dalla capitale Addis Abeba. Il progetto promosso da Ethiopian Airlines e del valore di 12 miliardi e 700 milioni di dollari punta a sostenere la crescita della principale compagnia aerea del continente. Il futuro hub, esteso su 35 km quadrati, avrà 4 piste parallele e piazzole in grado di ospitare fino a 270 aerei contemporaneamente, candidandosi a diventare uno dei più grandi aeroporti del mondo.
1: Ventisette persone in fuga da conflitti e violenze in Sudan e in Somalia sono giunte in Italia grazie ai corridoi umanitari, un'iniziativa frutto di un'intesa tra la comunità di Sant'Egidio, la CEI e i ministeri dell'Interno e degli Esteri. I nuovi arrivati troveranno ospitalità in Campania, Basilicata ed Emilia-Romagna.
2: Si tratta di nuclei familiari che hanno tanto sofferto a causa della guerra. I sudanesi vengono dalla capitale Khartoum, stremata da 3 anni di guerra civile, che ha provocato la più grave crisi umanitaria al mondo.

0: Con 12 milioni di rifugiati. I somali sono ostaggio delle milizie islamiste di Al-Shabaab.
1: Dal 2016 i corridoi umanitari hanno permesso l'arrivo in sicurezza di oltre 7.600 persone. L'iniziativa è possibile anche grazie a cittadini che hanno offerto le loro case e il loro impegno in modo gratuito. Fondamentali i fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta di umanità che è compatibile con il 5x1000. La striscia di Gaza resta ancora isolata dal mondo, lo dimostrano le difficoltà nel far arrivare aiuti e beni di prima necessità alle oltre 1 milione di persone sfollate, ospitate in circa 1.600 campi di fortuna. A raccontare la situazione sono anche i cooperanti dell'ONG italiana Emergency, che richiamano l'attenzione sulla carenza d'acqua, sull'igiene inadeguata e più in generale sull'insufficienza degli aiuti umanitari.
2: Dal valico di Kerem Shalom si stima una media di circa 100 camion al giorno in ingresso verso la striscia, di cui il 31% è composto da beni non essenziali, quindi principalmente dolciumi, bibite gassate, contro i 600 camion di cui ci sarebbe bisogno.
1: Riaprono le cliniche veterinarie nell'Afar, un'area del nord dell'Etiopia investita dal conflitto che dal 2020 ha avuto come epicentro la vicina regione del Tigray. Gli aggiornamenti sono condivisi da Teshegher Ayaleu, coordinatore di Lvia, ONG piemontese al fianco di comunità dedite alla pastorizia, finite in difficoltà a causa delle violenze.
3: In order to at least provide the support.
4: Forniamo trattamenti veterinari tramite voucher e nel complesso abbiamo raggiunto 2.660 persone provenienti dalle comunità più vulnerabili. Abbiamo fornito anche attrezzature e kit a 8 cliniche che erano chiuse a causa dei conflitti. Questo permette alle cliniche di essere operative in modo da garantire i servizi per il bestiame della comunità.
1: La Via è al lavoro insieme all'ONG Coopi grazie ai fondi della cooperazione italiana. Uno degli impegni è garantire capitali di base agli sfollati perché possano riavviare le attività di allevamento dopo aver perso sia la casa sia il bestiame. Reggio Emilia si candida a diventare la capitale europea del volontariato per il 2028. In corsa ci sono anche la città spagnola di Leida, la danese Odder e la ceca Alzen. Tra i sostenitori del progetto di Reggio Emilia, intervenuto durante un incontro al Parlamento europeo, c'è l'artista emiliano Alessandro Bergonzoni.
5: Credo che ci siano i volontari e gli obbligati. Io vorrei far parte dei volontari, mai degli obbligati. Il volontariato è chiunque di noi sarebbe volontario, è che ci si pone alle volte non in disposizione e questo a me dispiace. Il volontariato è capolavorare, cioè lavorare in un certo modo, lavorare ad arte.
1: A Reggio Emilia sono registrate 400 organizzazioni del terzo settore e sono operativi 27.000 volontari, uno ogni 6 abitanti.
6: Un piccolo drone italiano a propulsione solare ha battuto un record mondiale. Ha infatti effettuato un volo continuativo di oltre 24 ore senza atterrare, continuando a trasmettere a terra le immagini riprese dalla telecamera di bordo. Il primato stabilito dal Guardian XL, sviluppato da Vector Robotics, è stato di 24 ore e 5 minuti. Si tratta di un piccolo velivolo ad ala fissa da 2,96 metri di apertura alare, costruito con fibre e polimeri innovativi, dotato di celle fotovoltaiche sulle ali che alimentano un motore elettrico assolutamente silenzioso e non inquinante. Potrebbe essere utilizzato in estate per il monitoraggio antincendio, ma in generale sarebbe molto utile per la sorveglianza di grandi infrastrutture sensibili, come centrali elettriche, parchi solari, strutture portuali e centri logistici, oltre a impieghi nel settore della sicurezza, dell'intelligence e in caso di disastri naturali. Eni, attraverso una delle sue società, ha avviato a Brindisi, in un'area del dismesso stabilimento industriale Versalis, il cantiere per la costruzione del nuovo polo italiano ed europeo integrato per la produzione di batterie a litio ferro fosfato. Saranno destinate prevalentemente ai sistemi di accumulo che supportano la diffusione delle energie rinnovabili e la stabilità delle reti elettriche.

0: elettriche. La domanda europea della tecnologia è stimata in crescita da 36 gigawattora nel 2025 a circa 138 gigawattora al 2030. Il piano di sviluppo di Eni prevede la realizzazione della Gigafactory per la produzione di celle e di moduli di batterie e dell'impianto di assemblaggio di pacchi batterie e poi, in una seconda fase, le attività di produzione di materia attiva catodica e riciclo delle batterie. La Banca Europea per gli investimenti ha approvato un nuovo pacchetto di finanziamenti da 250 milioni di euro e durata 15 anni a favore del gruppo Italgas, destinato a sostenere interventi di efficienza energetica su tutto il territorio nazionale. Le parti hanno sottoscritto una prima tranche da 150 milioni di euro. L'accordo sostiene un ampio portafoglio di interventi di piccola e media dimensione da realizzare nel periodo 2026-2029, tra cui la riqualificazione energetica di edifici pubblici e privati, misure di efficientamento nel settore industriale, l'installazione di impianti fotovoltaici integrati per l'autoconsumo e la modernizzazione dell'illuminazione pubblica. Secondo le stime della Banca Europea per gli investimenti, l'operazione consentirà di conseguire risparmi di energia primaria pari a circa 30,6 gigawattora all'anno e di generare 21,5 gigawattora annui di energia primaria da fonti rinnovabili, equivalente al consumo di energia elettrica annuale di circa 8.200 famiglie italiane. Un passato da celebrare e un futuro a cui guardare da protagonisti. Villa Miani a Roma ha fatto da scenario alla festa del centenario di Sielte con un evento dal titolo Una storia che unisce l'Italia. La società, nata in una fase in cui il telefono era una delle infrastrutture della modernità, da allora ha accompagnato l'evoluzione delle reti, delle telecomunicazioni, della fibra ottica, dei sistemi digitali. I primi 100 anni di Sielte sono il punto di svolta per una nuova pagina di storia dell'azienda, che punta ad accompagnare e sostenere la transizione digitale del sistema paese nei prossimi anni, ha sottolineato il presidente Salvatore Turrisi. Un piano a cui dare forma attraverso l'ampliamento e il consolidamento della presenza in ambiti strategici come il software, le applicazioni ICT, la mobilità intelligente, l'energia e le soluzioni digitali. Sielte non più solo come realizzatore di reti fisiche, ma partner della transizione digitale italiana.
1: Il furto delle 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma resta, secondo il ministro della Salute Orazio Schillaci, un caso isolato. Il ministro ha assicurato che fino a oggi non sono stati registrati accessi ai pronto soccorso riconducibili all'abuso della sostanza, il principale indicatore di un'eventuale diffusione sul mercato degli stupefacenti. Per Schillaci la situazione in Italia è dunque sotto controllo, con pochissimi casi segnalati negli ultimi anni e un livello di vigilanza molto elevato. Il monitoraggio resta però costante e, se necessario, il governo è pronto ad adottare ulteriori misure anche sul piano legislativo. L'episodio ha riacceso intanto l'attenzione sulla sicurezza dei farmaci custoditi negli ospedali. Schillaci ha richiamato il lavoro svolto dai NAS contro furti e sottrazioni di medicinali, compresi farmaci oncologici e altri prodotti ad alto costo, e ha ribadito l'auspicio che quello di Roma rimanga un caso isolato, mentre prosegue il monitoraggio per verificare che il fentanyl sottratto non entri nei circuiti illegali. Quasi 20 anni dopo l'avvio dei piani di rientro della sanità regionale resta ancora un nodo aperto. Non esistono regole condivise per stabilire quando una regione può considerarsi definitivamente fuori dal percorso di risanamento. A farlo sapere è stata Natalia Di Vivo, dirigente dell'area monitoraggio LEA e piani di rientro di Agenas, in audizione alla Commissione Affari Sociali della Camera. Secondo Agenas, i criteri per entrare nei piani sono chiari, soprattutto sul fronte dei disavanzi economici, ma manca un meccanismo uniforme per certificare l'uscita. Oggi solo il Molise è formalmente commissariato. La Calabria ha avviato il percorso di uscita, ma l'iter non è ancora concluso. Restano invece impegnate nei programmi operativi anche altre regioni.

tra cui Lazio, Abruzzo, Sicilia e Puglia. Dal 2007 la maggior parte delle regioni è rimasta nel sistema di monitoraggio nei programmi di rientro per quasi un ventennio. Ora il tema quindi è definire criteri chiari e condivisi per stabilire quando il risanamento può dirsi davvero concluso. Sono pratiche confortevoli e permettono di respirare sia dal naso sia dalla bocca, ma le maschere da snorkeling full face possono nascondere rischi, soprattutto per i bambini più piccoli. Il Ministero della Salute ha inviato un'informativa ai pediatri chiedendo di sensibilizzare le famiglie. Questi dispositivi non devono essere utilizzati sotto i 6 anni, come indicato anche nelle avvertenze dei produttori. L'allerta nasce dopo un caso mortale segnalato a livello europeo e dopo uno studio dell'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste, che ha analizzato 3 episodi di difficoltà respiratoria in bambini sotto i 6 anni dopo l'utilizzo di queste maschere. Il problema può essere legato al riutilizzo dell'aria espirata e all'accumulo di anidride carbonica, con una riduzione dell'ossigenazione del sangue, che nei casi più gravi può portare alla perdita di coscienza e all'annegamento. Gli esperti raccomandano quindi di rispettare le indicazioni sull'età, scegliere dispositivi certificati, controllarne l'integrità prima dell'uso e garantire sempre la supervisione di un adulto. La chetoacidosi diabetica è una delle complicanze più gravi del diabete, una condizione potenzialmente letale che può portare il paziente in pronto soccorso e in alcuni casi rappresentare il primo segnale di una malattia non ancora diagnosticata. A Roma, un incontro promosso da Italian Health Policy Brief ha riunito istituzioni, società scientifiche e professionisti sanitari per affrontare una delle sfide principali: garantire continuità di cura dopo l'emergenza. La senatrice Daniela Sbrollini ha sottolineato la necessità di una sanità sempre più integrata, capace di accompagnare il paziente dall'ospedale al territorio, riducendo complicanze e nuovi ricoveri. In Italia, intanto, il diabete riguarda circa 4 milioni di persone e la gestione delle complicanze acute richiede nuovi modelli organizzativi. Secondo gli esperti, infatti, la fase critica in pronto soccorso è solo il primo passo. Dopo la dimissione servono percorsi strutturati di follow-up, educazione terapeutica e collegamento tra diabetologi, medici di famiglia e servizi territoriali. È stata presentata al Senato Vita Smisurata, la nuova piattaforma digitale dedicata alle persone con sclerosi multipla, ai caregiver e a chi ogni giorno affronta il percorso della malattia. Il progetto, promosso da Merck Italia con il patrocinio e la collaborazione di AISM, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla e della Società Italiana di Neurologia, nasce con l'obiettivo di creare una rete di informazione, confronto e supporto. L'iniziativa è stata al centro di un evento istituzionale promosso dalla senatrice Tilde Minasi, presidente dell'intergruppo parlamentare Sclerosi Multipla e Patologie Correlate. Vita Smisurata propone contenuti scientifici, testimonianze, consigli pratici e il podcast Mille Storie, con uno spazio dedicato alla condivisione tra persone con sclerosi multipla e caregiver. Il progetto affronta 3 dimensioni fondamentali della vita quotidiana: mente, corpo, alimentazione e intimità, attraverso il contributo di specialisti e di persone che raccontano la propria esperienza. Accanto alla piattaforma digitale sono previsti anche incontri sul territorio per favorire il dialogo tra istituzioni, comunità scientifica, associazioni e persone con sclerosi multipla. Si chiude il commissariamento della Fondazione Santa Lucia IRCCS. Dal 1 luglio la proprietà è passata alla Fondazione Life, nata dall'accordo tra Regione Lazio, INAIL ed Eneatec e Biomedical. L'operazione ha consentito di superare la grave crisi debitoria che aveva messo a rischio la continuità dell'istituto, garantendo la prosecuzione delle attività assistenziali e della ricerca. Presentato la settimana scorsa il piano di rilancio, previsti nuovi investimenti, l'ampliamento dei posti letto da 325 a 365, la riqualificazione di reparti e la realizzazione di un nuovo padiglione dedicato alla riabilitazione.

extraospedaliera. Il programma prevede anche un potenziamento del personale con oltre 150 nuove assunzioni entro la fine dell'anno. L'obiettivo della nuova governance è consolidare il Santa Lucia come polo nazionale per le neuroscienze e la neuroriabilitazione, con nuovi percorsi per pazienti con patologie neurologiche, lesioni midollari e malattie neurodegenerative.

0: PD, Movimento 5 Stelle, AVS e IV per ora non danno segnali. La maggioranza indicherà i nomi, i pentastellati accusano il centrodestra. Hanno bloccato la vigilanza RAI per quasi 2 anni, ora qualsiasi accelerazione sarebbe strumentale. Secondo i gruppi di minoranza, l'obiettivo del centrodestra è occupare anche la vigilanza RAI a 1 anno dalle elezioni. Non parlai con il presidente Conte né con altri membri del governo. Riccardo Fraccaro, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ha risposto per circa 2 ore alle domande della commissione d'inchiesta Covid a proposito delle mascherine non a norma. Il funzionario delle dogane Miguel Martina, ha spiegato l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, mi disse che aveva eseguito delle indagini sull'importazione delle mascherine e aveva riscontrato illeciti. Quindi, ha aggiunto, decisi di non parlarne con nessuno per non intralciare le indagini. Una clamorosa omissione, ha replicato la deputata Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Covid, aggiungendo che si trattava di dispositivi pericolosi per la salute. Alla Camera inizia l'esame del disegno di legge sulla caccia, già ribattezzato Sparatutto. Il testo è stato approvato tra le polemiche degli animalisti al Senato lo scorso 23 giugno. Si è però aperto un fronte anche nella maggioranza di centrodestra. Un gruppo di deputati di Forza Italia sta valutando di presentare emendamenti per modificare e migliorare il DDL. In Commissione Agricoltura si sono svolte le audizioni degli ambientalisti e degli animalisti, tra cui l'IPU, Lega Ambiente, WWF, EMPA, la Lega per l'abolizione della caccia, LAC, l'Organizzazione Internazionale Protezione Animali, OIPA. Dalle associazioni un alt allo Sparatutto, ha commentato dall'opposizione Alleanza Verdi e Sinistra. Nell'ambito dell'esame del decreto legge in materia di sport e grandi eventi, audizioni in Commissione Cultura. Ascoltato anche Giovanni Malagò, presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. Parlando di Euro 2032, il numero 1 della FIGC ha suggerito per l'articolo 1, che è quello sulle disposizioni urgenti per il campionato europeo UEFA, ritengo che nel momento esatto in cui ci sarà l'assegnazione ufficiale per avere l'organizzazione dei campionati, dopo una procedura che riguarda appunto l'individuazione degli stadi che saranno scelti, valutati tra la Federazione Italiana Gioco Calcio e la stessa UEFA sulla base di precise indicazioni, parametri e elementi oggettivi, nell'ambito di questa valutazione possa essere presa in considerazione l'idea di estendere o allargare questi poteri sia ad altri stadi sia a centri di allenamento con capienza inferiore a quella prevista attualmente dai parametri UEFA.
1: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento serale con l'informazione di Italia 2 News. Apriamo questa edizione del telegiornale con una serie di controlli da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina che hanno interessato alcuni paesi del Vallo di Diano. Scopriamo di più nella copertina a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Serie di controlli da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori in tutto il Vallo di Diano. Particolare attenzione nei giorni scorsi è stata posta nel comune di Polla con una serie di verifiche anche in seguito alla denuncia di presenza di luoghi di spaccio di sostanze stupefacenti e luoghi segnalati per motivi di ordine pubblico. Sono state controllate diverse persone e sequestrate armi da taglio. In tutto il Valdiano i controlli hanno portato al riscontro della presenza e del possesso in diverse persone, soprattutto giovanissimi, di coltelli. Sono quindi scattate le varie denunce. Ulteriori controlli nel Vallo di Diano continueranno anche nei prossimi giorni e nelle

0: prossime settimane per prevenire il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. A Polla ci sono anche accertamenti in corso per un tentativo della cosiddetta truffa dello specchietto avvenuta nei pressi della stazione di Polla. Ieri sera poi i carabinieri sono intervenuti a Sant'Arsenio nella piazza principale per alcuni momenti di tensione tra persone provenienti da paesi diversi. Accertamenti in corso da parte delle forze dell'ordine.
1: E ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio, sono stati ritrovati in buone condizioni due cercatori di funghi che avevano perso l'orientamento nei boschi a Sanza. Sentiamo.
0: Sono stati diversi interventi da parte del soccorso alpino, dei carabinieri e della protezione civile per salvare escursionisti oppure cercatori di funghi che hanno avuto difficoltà nello scorso fine settimana. Il primo allarme nella tarda mattinata di ieri, quando dal 118 di Salerno è arrivata la chiamata per una donna colta da malore nei pressi delle gole del Sammaro, nel territorio di Sacco. I tecnici del soccorso alpino sono partiti insieme ai carabinieri forestali di Valle dell'Angelo, hanno poi risolto intervento accompagnando la donna all'ambulanza. Un altro intervento importante si è verificato a Sanza, dove due cercatori di funghi, dopo aver lanciato l'allarme, sono stati salvati. I due avevano camminato per alcune ore tra fitti i boschi, hanno quindi perso l'orientamento. Non riuscendo più a trovare la strada di ritorno, hanno chiamato il 112. La localizzazione all'inizio è stata complessa, poi la zona segnalata si trovava a cavallo tra i territori di Sanza e Rofrano. Sul posto sono arrivati i volontari della Protezione Civile di Sanza, i carabinieri di Sanza e Laurito, oltre all'amministrazione comunale di Sanza e al sindaco di Rofrano, che hanno partecipato attivamente alle ricerche. Una volta trovati i due in buone condizioni di salute, sono stati riportati alle loro auto.
1: Proseguiamo con la cronaca. I NAS hanno effettuato diversi controlli nelle zone turistiche della Movida della provincia di Salerno, Benevento e Avellino. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio. I carabinieri del nucleo antisofisticazioni e sanità di Salerno hanno intensificato i controlli nelle aree della Movida e nelle località a maggior afflusso turistico delle province di Salerno, Avellino e Benevento. Le verifiche, finalizzate alla tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare, hanno interessato numerose attività di ristorazione, somministrazione e commercializzazione di alimenti, facendo emergere diverse irregolarità di natura igienico-sanitaria e strutturale. A Battipaglia sono state riscontrate varie non conformità in stabilimenti balneari, strutture ricettive, bar, pub e ristoranti. In particolare è stata sospesa l'attività di ristorazione di uno stabilimento balneare per gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali, con il sequestro di 6 kg di prodotti ittici decongelati e la contestazione di una sanzione per violazioni delle procedure HACCP. Sono stati inoltre adottati provvedimenti di diffida e prescrizioni nei confronti di altri esercizi per carenze igieniche e strutturali e per la mancata indicazione degli allergeni. Nel resto della provincia di Salerno, i controlli hanno portato alla sospensione di un supermercato nel capoluogo, di un deposito alimenti, di una gelateria nel Cilento e di un'azienda agricola nella Piana del Sele, dove è stato sequestrato circa un quintale di alimenti congelati. Diffide e prescrizioni hanno interessato anche agriturismi, hotel, stabilimenti balneari e una gelateria della Valle dell'Irno, mentre presso un allevamento di trote sono stati effettuati campionamenti per analisi microbiologiche. In provincia di Avellino sono state impartite prescrizioni e diffide nei confronti di una gelateria e di un'azienda agricola per diverse difformità igienico-sanitarie. In provincia di Benevento è stata invece disposta la sospensione immediata di un agriturismo per gravi carenze igieniche, mentre un'altra struttura è stata diffidata per irregolarità riscontrate durante i controlli. Il valore complessivo delle strutture e delle attività sottoposte a sospensione è stimato in oltre 1 milione di euro. Nel corso delle ispezioni sono stati inoltre sequestrati alimenti non conformi ed elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 10.000 euro. Momenti di paura ieri sera durante la notte bianca a Salerno, dove è stato fermato un giovane col volto coperto e armato di coltello. Vediamo.
0: Momenti di paura nel corso Vittorio Emanuele a Salerno durante la manifestazione della Notte Bianca. Gli agenti del Nucleo Operativo Sicurezza della Polizia Municipale di Salerno, impegnati nei servizi di controllo del territorio per garantire il corretto svolgimento della manifestazione, hanno sventato quello che avrebbe

0: avrebbe potuto trasformarsi in una vera e propria tragedia. Gli agenti, infatti, secondo quanto ricostruito, hanno individuato e bloccato un giovane con il volto completamente travisato e un coltello in mano. Il soggetto, in evidente stato di forte agitazione psicofisica, ha opposto una strenua resistenza durante le concitate fasi del fermo. Nel tentativo di immobilizzarlo, due agenti hanno riportato lievi lesioni da contusione. Oltre al coltello che stringeva in pugno, l'uomo nascondeva addosso un vero e proprio arsenale rudimentale composto da ben 12 strumenti da taglio e punta modificati, tra cui cacciavite appuntiti. Secondo una prima ricostruzione, quella fornita dagli inquirenti, la prontezza del personale del NOS ha evitato il peggio. Valutato dai sanitari come soggetto ad altissima pericolosità sociale, il giovane è stato tratto in arresto e trasferito al carcere di Forni. Per quanto riguarda invece la festa, migliaia di persone hanno affollato le piazze di Salerno per la prima serata della 14ª edizione della Notte Bianca Weekend Salerno. La manifestazione è organizzata dalla FENAILP con il patrocinio della Regione Campania, Provincia, Comune e Camera di Commercio. Tre i palcoscenici che hanno animato la città fino a notte fonda. A Piazza Monsignor Grasso, nel quartiere Marcatello, si sono esibiti Fiordaliso, Pasquale Palma e Collage. A Piazza della Libertà, Pasta, nel pubblico ha applaudito Fausto Leali, il comico Mariano Bruno e Tony Tammaro. Infine a Torrione, in Piazza Gloriosi, la serata si è chiusa con il concerto di Rosario Miraggio.
1: È il momento di una breve pausa, ci fermiamo per la pubblicità.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Bentrovati a Italia 2 News. Carol Potolicchio, il nuovo presidente del Forum dei Giovani della provincia di Salerno. Ce ne parla Pasquale Sorrentino.
1: Ieri pomeriggio il passaggio di consegne al vertice del coordinamento provinciale del Forum dei Giovani della provincia di Salerno. Sono stati anche eletti i nuovi 15 consiglieri. A Rosario Madaio, guida del coordinamento per diversi anni, succede Carol Potolicchio del Forum dei Giovani di Acerno. Le elezioni si sono tenute presso Palazzo Sant'Agostino alla presenza dei vertici della provincia, soprattutto del vicepresidente Giovanni Guzzo. Un'emozione immensa e una gioia difficile da descrivere. Dopo 4 anni vissuti come consigliere del coordinamento, ho deciso di mettermi nuovamente in gioco, mettendo l'esperienza maturata in questi anni al servizio di tutti i forum dei giovani della nostra provincia. Così il neo presidente Potolicchio. Inizio questo nuovo incarico con entusiasmo, senso di responsabilità e con la consapevolezza che il lavoro di squadra sarà la chiave per raggiungere risultati importanti.
0: Cambiamo pagina e ci occupiamo di una curiosa processione che ha percorso le vie di Bosco.

0: nell'ambito del Festival Microcosmi. Scopriamo di cosa si tratta nel prossimo servizio. Macchina Sacra è il progetto artistico di Max Magaldi e Matteo Mandelli che ha preso vita l'8 luglio a Bosco, frazione di San Giovanni a Piro, nell'ambito del Festival Microcosmi. Un'inedita processione ha percorso le vie del borgo portando in spalla un grande schermo digitale. Durante il percorso le persone hanno partecipato accompagnando l'azione con i propri smartphone connessi all'opera tramite un QR code. Ogni dispositivo ha trasmesso una litania digitale che si è propagata in tutte le strade sonorizzando la processione e al contempo illuminando nel percorso fino alla tappa conclusiva, quando l'opera è stata deposta nella Cappella del Carmine di Bosco, dove è rimasta fino al termine di Microcosmi. Il format ideato da Vittorio Cosma e da lui diretto e curato insieme ad Annalita Masullo, in programma fino a domenica 12 luglio. Macchina Sacra ha coinvolto l'intera comunità in una riflessione sul sottile confine tra ciò che ci connette e ciò che ci separa, inserendosi in una riflessione contemporanea sul rapporto tra spiritualità, tecnologia e collettività. La processione digitale è stata realizzata anche grazie a Reapp, leader nel mercato dei device ricondizionati, che attraverso la collaborazione con Max Magaldi porta avanti un originale percorso di mecenatismo digitale, con un focus sull'economia circolare, la Gen Z e l'ambiente. Non volevamo mettere in discussione la fede, ma osservare come cambiano i simboli che attraversano il nostro tempo. Le processioni non parlano solo di religione, parlano di comunità, di appartenenze e di ciò che decidiamo di seguire, ha dichiarato Matteo Mandelli. La prossima notizia arriva dalla Basilicata, dove ha preso il via la campagna Amica per la Salute, un'iniziativa che ha portato i mercati contadini direttamente in alcuni ospedali lucani.
1: Il mercato di Coldiretti arriva in 3 ospedali lucani, quello di Potenza, Matera e Chiaromonte. Si tratta dell'iniziativa Campagna Amica per la Salute, una campagna nazionale promossa da Coldiretti, Fondazione Campagna Amica e Fondazione Ateleia, che coinvolge 70 ospedali italiani con l'obiettivo di promuovere il valore di una corretta alimentazione come strumento di prevenzione e benessere. Nei presidi sanitari lucani, cittadini, pazienti e operatori hanno potuto conoscere e degustare prodotti freschi locali a chilometro zero, direttamente dalle aziende agricole del territorio. Nel corso della giornata sono stati organizzati momenti di confronto, tavole rotonde e percorsi della salute con i produttori, accompagnati dalla distribuzione di frutta fresca, macedonie, succhi di frutta a chilometro zero e agri gelato. Al centro dell'iniziativa è il ruolo della dieta mediterranea, della stagionalità e della tracciabilità delle produzioni agricole italiane come elementi fondamentali per uno stile di vita sano. Campagna Amica per la Salute punta anche a sensibilizzare sui rischi legati al consumo di cibi ultraprocessati e privi di un'origine certa, valorizzando invece la qualità delle produzioni locali, la biodiversità e il lavoro degli agricoltori.
0: Prima di proseguire, ci fermiamo nuovamente per la pubblicità. A tra poco.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Bentrovati, apriamo l'ultima parte del nostro telegiornale con il conferimento della cittadinanza onoraria di Castellabate all'attore Claudio Bisio. Vediamo. Sabato sera, nel corso di un consiglio comunale straordinario ospitato nel Castello dell'Abate, l'attore Claudio Bisio ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Castellabate, un riconoscimento con cui l'amministrazione comunale ha voluto suggellare un legame nato 16 anni fa con l'uscita del film Benvenuti al Sud. Nel corso della cerimonia, l'attore, ora impegnato nelle riprese di Bentornati al Sud, ha ricordato come la notizia gli fosse stata anticipata dal sindaco Marco Rizzo oltre un anno fa. Aspettavo questo momento con grande gioia, ha ribadito, sottolineando quanto Castellabate sia ormai diventato un luogo speciale della sua vita. Nel suo intervento Bisio ha raccontato il rapporto costruito con il territorio e con i cilentani, sottolineando come il successo del film non abbia snaturato Castellabate, nonostante il borgo sia diventato una delle mete simbolo del turismo cinematografico italiano. Alla cerimonia hanno preso parte anche il regista Luca Miniero e gran parte del cast impegnato in questi giorni nelle riprese del sequel, tra cui Alessandro Siani. Con il conferimento della cittadinanza onoraria, Claudio Bisio entra ufficialmente nell'albo delle personalità che hanno lasciato un segno nella storia recente del borgo, diventato, anche grazie al cinema, una delle cartoline più conosciute del Cilento. Ed ora lo sport con i successi della danza e ginnastica Kodokan che conquista l'argento a Pistoia.
1: Silver medal per il Kodokan all'European Gym for Life Challenger. Ieri a Pistoia, al quinto European Gym for Life Challenger 2026, gara di coreografia della Federazione Italiana Ginnastica, che ha visto la partecipazione di circa 6.000 ginnasti dai 12 ai 18 anni provenienti da tutta Europa, il Kodokan si tinge d'argento ed è subito gran festa per la società sportiva valdianese. Queste le motivazioni ricevute dal comitato organizzatore per le atlete valdianesi. Ottima coreografia sulla musica di Tu sei una cosa grande per me e sicuramente le ginnaste più eleganti, con un sorprendente effetto wow alla fine della performance. La nostra immensa gioia, fanno sapere dalla società, per questo altro importante risultato, storico per la nostra società, che continua a portare in alto il nome del valdiano, in questo caso in un contesto europeo. Il Kodokan aveva conquistato già il terzo posto qualche anno fa in Svezia. Queste le protagoniste del risultato che difendono i colori della danza e ginnastica Kodokan: Vincenza Marmo, Laura Barone, Sara Trotta, Michela Izzo, Ludovica La Greca, Beatrice Pascucci, Filomena Marmo, Greta Pellegrino, Greta Citera, Denise Di Sarli e Valentina Marino.
0: E concludiamo con l'avvistamento di una foca monaca nell'area marina protetta di Punta Campanella. Ce ne parla Elena Comuniello.
2: Una foca monaca caccia nella piena zona rossa, l'area protezione integrale dell'area marina protetta di Punta Campanella. L'ultimo avvistamento è avvenuto nelle acque di Massa Lubrense, in una penisola sorrentina. Regala immagini di straordinaria bellezza e conferma il valore delle politiche di tutela ambientale portate avanti nel territorio. La foca è comparsa improvvisamente davanti agli occhi dei sub mentre catturava e consumava una preda in una zona caratterizzata da un'elevatissima biodiversità. Si tratta di un tratto di mare sottoposto al massimo livello di protezione, dove sono vietate la pesca e qualsiasi attività umana, ad eccezione delle immersioni autorizzate e della ricerca scientifica. Ad immortalare il momento sono stati i sub del centro subacqueo Torre del Greco al termine della loro escursione nei fondali della zona A dell'area marina protetta Punta Campanella. Un ambiente particolarmente ricco di vita marina, capace di offrire alla foca monaca un habitat ideale e numerose prede durante la ricerca di cibo. Un video bellissimo e significativo perché dimostra l'importanza di proteggere in modo integrale alcune zone, commenta Pierluigi Capone, direttore dell'area marina protetta Punta Campanella. Dopo quasi 30 anni di politiche di conservazione dell'area marina protetta Punta Campanella, la biodiversità è cresciuta, offrendo a specie come la foca monaca, tornata dopo quasi un secolo di assenza, un sito ricco di prede dove poter cacciare senza il disturbo delle attività umane. Negli ultimi 14 mesi sono stati 24 gli avvistamenti.

0: Di foca monaca nella zona speciale di conservazione situata tra la penisola sorrentina, la costiera amalfitana e Capri. L'area marina protetta Punta Campanella insieme a Ispra continua il monitoraggio della specie attraverso fototrappole installate in alcuni punti sensibili e analisi del DNA ambientale.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italia2news.it. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: C'è un territorio alle pendici del vulcano dove la natura affascina e lascia incantati. È l'area del Gal Etna, un consorzio di 11 comuni che condividono storia, tradizioni, cultura e un ambiente straordinario. Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Catenanuova, Centuripe, Maletto, Maniace, Paternò, Ragalna e Santa Maria di Licodia. Un mosaico di territori uniti dal legame profondo con l'Etna. Il suo paesaggio lunare, ricco di colate laviche e boschi secolari, ospita una biodiversità sorprendente che cambia con l'altitudine. Un ecosistema fragile e affascinante, da tutelare e da valorizzare.
1: Guardi, il nostro è un territorio meraviglioso che lega il Simeto, quindi con la sua oasi, all'Etna. È un meraviglioso percorso contornato dalle nostre campagne, dai nostri vigneti, frutteti, all'interno castelli e beni monumentali. Per valorizzare l'Etna dobbiamo continuare a investire energie e risorse. Noi stiamo portando avanti tanti finanziamenti per le strutture ricettive, per agevolare i percorsi che si devono fare sull'Etna, un rapporto di collaborazione con il Parco dell'Etna che va a difesa di questo monumento, lo chiamo così, questo monumento importantissimo per noi. Non fermarsi mai, ogni occasione è buona per valorizzare la bellezza, la maestosità della nostra Etna.
0: Prima ancora di diventare oggetto di valorizzazione e tutela, l'Etna ha modellato per millenni questo territorio, trasformandolo con la sua forza e rendendolo unico. Per questo, il fuoco del vulcano è un elemento fortemente identitario per le persone che abitano in questa zona della Sicilia.
2: Siamo all'interno del sistema Etna, perché l'Etna parte dal Simeto, dall'altro lato è bloccato dal fiume Alcantara e quindi tutto in mezzo c'è questo grande conetto cono vulcanico, l'Etna, appunto, che poi nei millenni ha avuto una serie di trasformazioni. Difatti questo che abbiamo attualmente è alto circa 3.400 metri, è l'ultimo, diciamo, di un periodo di trasformazioni. Gli studiosi parlano di un cratere che prima era alto 5.000 metri, poi è collassato. Perché? Perché c'è stato, come dire, un collasso delle argille sottostanti rispetto alla massa lavica, che a volte spessa anche fino a 50 metri, di queste colate enormi, laviche fatte 100 milioni di anni fa e forse più, e che hanno determinato questo dolce declino che arriva, diciamo, da qui fino via via fino verso Catania. L'Etna è un sistema vivo, un vulcano che tuttora vive e quindi ha trasformato sempre il territorio, però, come ci dicevano prima i nostri saggi, le ceneri dell'Etna hanno fatto sì che questo territorio fosse fertile, fosse abitabile.
0: Per questo motivo il vulcano non è visto con timore, ma piuttosto con un profondo rispetto e ammirazione.
3: Non abbiamo paura della montagna. La montagna fa parte di noi. Quando ci sono le eruzioni per altri, dice, è un qualcosa di meraviglioso, ma noi lo viviamo ogni giorno, e vedere quella bellezza dell'Etna, sia con quando è innevata che ha il suo manto, ossia anche quando non è innevata, ma bisogna viverla, perché il contrasto molto bello è anche il periodo di aprile, perché nella nostra zona ci sono delle ginestre non a cespuglio ma arboree, che sono state catalogate all'Università di Oxford. Vedere il contrasto, terra nera con il fiore giallo, ti manca il fiato a vedere questo bellissimo paesaggio. È un paesaggio lunare per noi, bisogna viverlo per capirlo.

0: Il nostro viaggio alla scoperta del Parco dell'Etna parte quindi da Bronte, luogo che custodisce un paesaggio incontaminato, un vero paradiso per gli amanti del trekking e della natura. Dal piano dei Grilli si snoda un sentiero immerso tra antiche colate laviche, boschi secolari e macchia mediterranea. Un percorso suggestivo che regala panorami spettacolari sul territorio circostante e conduce fino al rifugio di Monte Ruvolo, perfetto per una sosta o un picnic immersi nel verde. Da qui si può quindi raggiungere la sommità del monte, situata a quota 1410 metri di altitudine. Si tratta di un cono secondario, oggi spento, che domina il paesaggio con la sua forma regolare e il terreno cosparso di frammenti lavici. Lungo il cammino, la ginestra arborea cattura lo sguardo con il suo giallo brillante che punteggia il nero delle rocce laviche. Queste piante non solo resistono, ma prosperano nel suolo vulcanico ricco di minerali, offrendo uno spettacolo di colori e biodiversità. Tra le escursioni adatte a tutta la famiglia nel Parco dell'Etna, sempre partendo dal piano dei Grilli, è particolarmente suggestivo il percorso che porta alla Grotta della Neve, nota anche come Niviera del Collegio. Questa cavità vulcanica, un tempo utilizzata come ghiacciaia naturale, rappresenta un esempio antico di sfruttamento delle risorse del vulcano. È ancora possibile ammirarne la struttura e immaginare come un tempo la neve venisse raccolta e conservata al suo interno. Lasciandoci alle spalle le colate dell'Etna, il paesaggio si ammorbidisce. Arriviamo a Maniace, un piccolo comune immerso nel verde, e ci addentriamo tra le prime alture del Parco dei Nevrodi, la più grande area naturale protetta della Sicilia, avvolta da foreste fitte e silenziose.
1: L'Etna ce l'abbiamo di fronte, noi invece siamo adagiati sui Nevrodi. I Nevrodi e l'Etna si guardano, sono innamorati, a distanza sì, ma sono innamorati. Molte persone che vengono a visitare i nostri luoghi scelgono il vulcano Etna, ma scelgono anche i Nevrodi, perché è una riserva naturale dove la natura veramente è protetta e ci sono dei percorsi, ci sono anche delle zone in cui uno può fare richiesta per visitare, fare una scampagnata. La maggior parte vengono con le bici, mountain bike, i quad, diciamo le moto. C'è un'attività bellissima sui Monti Nevrodi.
0: Un itinerario da non perdere per gli amanti della natura è il Sentiero delle Sorgenti, un percorso ad anello che parte e si conclude nel paese di Maniace. L'itinerario, lungo circa 18 chilometri, si sviluppa sul versante sud del Parco dei Nevrodi, in un territorio dolcemente ondulato, ricco di sorgenti e di una vegetazione tipica di questi luoghi, boschi di roverella, cerri maestosi e, salendo di quota, faggi e agrifoglio. Camminando tra pascoli d'altura e foreste, con lo sguardo rivolto verso l'Etna che domina l'orizzonte, si raggiunge l'obelisco di Nelson, situato nel territorio di Bronte. L'obelisco fu fatto erigere dal duca di Nelson nel 1905 in memoria del padre, scomparso l'anno precedente. Questo luogo, dove la natura

0: incontra la storia offre uno spettacolare panorama sui Nebrodi. Tra le altre testimonianze del passato che possiamo ammirare nel territorio di Maniace, di particolare rilievo sono le grotte della Saracena, uno degli indizi più significativi della presenza di antiche civiltà in queste terre. Si tratta di ambienti scavati nella roccia in un'alta rupe di arenaria, adiacente un'ansa del fiume della Saracena, affluente del Simeto che scende dai Nebrodi. Probabilmente di origine preistorica, queste grotte hanno continuato ad essere utilizzate in epoche diverse, sia come abitazioni che con scopi militari. Tracce e reperti di interesse archeologico si ritrovano anche nel vicino territorio di Maletto, il paese alle falde dell'Etna, che con i suoi 1000 metri di altitudine è il comune più alto della provincia di Catania. Il vulcano qui è una presenza familiare. I malettesi lo vivono senza timore e lo scelgono come meta per escursioni e picnic, riconoscendolo come parte della propria identità.
1: Noi possiamo scegliere di andare nei Nebrodi, perché abbiamo i Nebrodi di fronte o l'Etna, ma quasi sempre si va verso il vulcano, quindi nessuna paura nei confronti del vulcano. Per quanto riguarda i percorsi naturalistici, abbiamo vari livelli di itinerari, livello facile a livello più difficile, quindi sono percorribili da bambini o anche persone allenate. In sintesi dico che ci sono dei rifugi importanti da poter visitare, come il rifugio di Monte Maletto, il rifugio di Monte Scavo, Monte Spagnolo, e delle grotte come la Grotta del Cernaro, non distante dal comune di Maletto, o la Grotta del Gelo, più impegnativa da raggiungere, dove vi è un ghiaccio per tutto il periodo dell'anno. Quindi si tratta di un ghiacciaio perenne, il ghiacciaio più a sud d'Europa o dell'emisfero boreale.
0: Nel territorio di Maletto è facile perdersi nella bellezza della natura. Numerosi sono i percorsi che si possono intraprendere a piedi o in mountain bike, attraversando i boschi che circondano il paese o dirigendosi verso le cosiddette favare, piccoli ruscelli che in primavera affiorano dalle rocce. In origine i torrentelli facevano parte di un unico fiume, il cui corso è stato interrotto da un'eruzione. Durante lo scioglimento delle nevi, il corso d'acqua originario si insinua tra le rocce sottoterra per emergere proprio nei pressi di Maletto, allagando la piana in uno spettacolo unico d'acqua e rive fiorite. Da questo angolo di pace e di bellezza, lo sguardo abbraccia l'Etna in tutto il suo splendore. Un altro affaccio straordinario sul vulcano si apre spostandosi verso sud, ad Adrano, una delle città più antiche della Sicilia, dove la pietra lavica si intreccia con la storia e il paesaggio rurale si alterna a tesori naturali e architettonici.
2: Adrano è ingastonata tra la valle del Simeto, dove abbiamo uno dei ponti più belli della Sicilia, il cosiddetto Ponte dei Saraceni, un luogo visitatissimo, e poi abbiamo l'Etna, che attraversa da Adrano paesaggi veramente bellissimi.
0: A pochi chilometri dal centro abitato, l'Etna regala infatti uno dei suoi affacci più suggestivi, l'altopiano del Prato Fiorito, una distesa d'altura dove la vegetazione spontanea si fonde con le formazioni laviche, creando un paesaggio di grande fascino. Qui la ginestra dell'Etna esplode in primavera con il suo giallo acceso, mentre lo sguardo si apre verso la valle del Simeto. Ed è proprio nel cuore della valle che si erge uno dei gioielli più rappresentativi del territorio, il Ponte dei Saraceni. Realizzato in pietra lavica, con origini antiche e rimaneggiamenti medievali, collega da secoli le due sponde del fiume Simeto. La sua arcata centrale a schiena d'asino e i solidi basamenti in pietra etnea lo rendono uno dei monumenti più iconici e affascinanti della Sicilia interna.
3: Il Ponte dei Saraceni, che si trova al confine fra i comuni di Adrano e Centuripe, lo si chiama così Ponte dei Saraceni perché, insomma, per comodità è stato così, ma pare che sia stato costruito dai Normanni, quindi un po' dopo, attorno al 1100-1200.

0: è caratteristico perché è fatto su delle rocce, diciamo, nel letto del fiume, ed è molto bello, ha delle arcate particolari, è un po' il simbolo di questa zona.
1: Questo gioiello architettonico si trova all'interno della riserva integrale delle forre laviche del Simeto, che si estende nei territori di Adrano e Centuripe, raggiungendo anche Bronte e Randazzo. La riserva è caratterizzata da spettacolari gole scavate nei millenni dal fiume Simeto, tra le antiche colate laviche dell'Etna. Attraversando il Ponte dei Saraceni, si entra nel territorio di Centuripe, dove il paesaggio muta, mantenendo però lo stesso legame profondo con la terra e con la storia. Vista dall'alto, la cittadina svela la sua iconica forma a stella marina, o, secondo altri, quella di un uomo disteso, da cui deriva il soprannome di Gigante di Sicilia. Ma Centuripe è molto più della sua forma. È un territorio ricco di sostanza, con una storia millenaria.
2: Il paese di Centuripe, l'antica Centoripa, è stato, diciamo così, fondato nell'VIII secolo avanti Cristo e grazie ad alcune caratteristiche oggi il comune è conosciuto come il balcone della Sicilia.
1: Alle pendici dell'Etna e dei Monti Erei, Centuripe si affaccia sui calanchi del Cannizzola, una delle riserve naturali più affascinanti della Sicilia, un deserto pietrificato incastonato nella valle del Simeto. Questo paesaggio, di straordinario valore geomorfologico, è stato modellato nel tempo da millenni di storia. La geologia dell'area, caratterizzata da strati di argilla, calcare e marna, ha dato origine a forme scolpite dall'erosione, che conferiscono ai calanchi il loro aspetto lunare e suggestivo. Proprio per questa atmosfera fuori dal tempo, il sito è stato spesso scelto come location per produzioni televisive e cinematografiche. Al di là dei calanchi, viaggiando verso ovest e addentrandoci nell'entroterra della provincia ennese, arriviamo a Catenanuova, il più piccolo e il più distante dall'Etna tra gli 11 comuni del Gall. La lontananza dal vulcano non lo mette però al riparo dalle alte temperature. È considerato infatti il comune più caldo d'Europa. Situato nella valle del Dittaino, in un territorio contraddistinto soprattutto da pianure assolate, vanta un prezioso polmone verde dove cercare frescura anche nelle giornate più torride. Si tratta del Parco San Prospero, situato in Contrada Censi, nella parte alta di Catenanuova, un'area di circa 4 ettari, attrezzata con spazi per il tempo libero come parchi giochi e punti di ristoro completi di tavoli, panche e barbecue in pietra utili per le scampagnate. Un tempo appartenuto al principe fondatore del paese, oggi il parco è di proprietà comunale e rappresenta un importante luogo di aggregazione per la comunità. Caratterizzato da oltre 2000 alberi di conifere, oltre che abeti, pini e cipressi, è attraversato da vialetti ombreggiati, ideali per passeggiate e momenti di relax. Lasciata Catenanuova e la piana del Dittaino, ci dirigiamo verso est, fino a raggiungere un territorio che prende la luce in pieno volto. Biancavilla, affacciata sul versante sud-occidentale del vulcano, è stata ribattezzata la Porta del Sole dell'Etna, un paese che ha fatto della sua esposizione e del suo rapporto con l'ambiente una parte essenziale della propria identità. Nel cuore del centro abitato, nei pressi di Piazza Don Pino Puglisi, si trova uno dei luoghi più evocativi del paese, il Belvedere. Non si affaccia sul vulcano, ma sorprende per il panorama aperto sulla valle del Simeto, che da qui si svela in tutta la sua ampiezza, in uno spazio sospeso tra cielo e terra. Il legame con l'Etna, però, resta centrale nella vita della comunità.
3: È un rapporto viscerale, forte, e lo abbiamo anche riscontrato nell'ultima colata lavica che ha attraversato il territorio di Biancavilla arrivando fino a 1500 metri di altezza. Un rapporto di ammirazione, non c'è stata una grande preoccupazione, ma c'è stata certamente una condivisione di qualcosa che la natura ci regala e di cui noi siamo felici protagonisti in questo versante sud-ovest dell'Etna.
1: Biancaville si trova lungo uno degli accessi più diretti alla

0: zona sommitale dell'Etna. Un luogo luminoso, contraddistinto da un microclima favorevole che incide su paesaggio, agricoltura, turismo e attività all'aria aperta. In questa prospettiva si inserisce il recupero e la valorizzazione della casermetta di Piano Mirio, che si trova a 1540 metri di altitudine. Riqualificata dopo anni di incuria e di abbandono, oggi la struttura vanta un'area esterna per picnic e un fabbricato di 120 metri quadrati con cisterna annessa. Un'area pensata per diventare punto di partenza per escursioni e iniziative all'aperto. Un punto di accoglienza per tutti gli amanti della natura.
1: Biancavilla è la Porta del Sole perché è diventato il quartier generale dell'Etna. Lo abbiamo fatto anche ristrutturando un'area attrezzata importante che è quella di Piano Mirio, perché vogliamo giocarci le nostre carte con i nostri prodotti migliori, che sono le eccellenze agricole e questo terroir che è fantastico.
0: Un terreno fertile e generoso che accomuna tutti i paesi alle pendici dell'Etna, tra cui Santa Maria di Licodia, un borgo piccolo ma dalla storia millenaria. Si tratta infatti di uno dei centri più antichi della zona, con un territorio che conserva tracce di insediamenti preistorici. Tra gli itinerari più suggestivi spicca la passeggiata del Pepe, un sentiero dal grande valore storico e archeologico. Immerso nel verde, segue l'antico tracciato di una via rurale e attraversa un'area che un tempo ospitava una necropoli di epoca ellenica e romana. Ancora oggi, camminando lungo il percorso, ci si può imbattere in frammenti di ceramica affioranti dal terreno, come testimoni silenziosi di un passato lontano. Il nome evocativo del sentiero deriva dal sommacco, una pianta aromatica dal profumo pungente, utilizzata in antichità per la concia delle pelli e a scopo medicinale. Santa Maria di Licodia custodisce dunque un legame profondo con la storia, ma anche con la natura e il vulcano. Un rapporto che, come spiega il sindaco Giovanni Buttò, è tutt'altro che simbolico.
2: Il rapporto di Santa Maria di Licodia con l'Etna è un rapporto, diciamo, viscerale, visto che noi siamo alle pendici, anche se il nostro territorio non arriva alla sommità, si ferma intorno ai 1400-1500 metri d'altitudine, però è chiaro che noi abbiamo una relazione con il vulcano e ce lo sentiamo nostro, perché è quello che ci caratterizza, è quello che ci dà anche molte cose.
0: Un legame fatto di confini condivisi, risorse naturali e di un profondo senso di appartenenza che accomuna tutti i paesi di questa parte della Sicilia. Proseguendo il nostro viaggio, ci avviciniamo nuovamente al vulcano e raggiungiamo Ragalna, il comune più alto del versante sud dell'Etna, conosciuto anche come la terrazza del vulcano. Qui il paesaggio cambia ancora. La pietra lavica si trasforma in sentieri di bosco, in itinerari naturalistici e scorci in mozzafiato che affacciano direttamente sul cratere sommitale. Uno dei luoghi simbolo è Piano Vetore, punto di partenza per escursioni e camminate all'interno del Parco dell'Etna. Un polmone verde dove convivono pini, ginestre e colate antiche, perfetto per chi cerca il contatto con la natura.
3: Questa è la parte più alta del nostro territorio di Ragalna, la parte più bella perché è la parte incontaminata, la parte di montagna, dove da qui partono tante attrattive turistiche. Come possiamo ammirare alle nostre spalle abbiamo tutte le colate più giovani. Di fronte a noi troviamo un parco attrezzato dove si può fare del picnic. Un altro punto importante proprio alla nostra destra è il sentiero a Montenero degli Zeppini. Questo è stato il primo sentiero natura riconosciuto in Sicilia e all'interno del sentiero si possono fare delle passeggiate in bici, si possono fare delle passeggiate a cavallo e si trovano tanti rifugi.
0: Un paradiso per gli amanti della natura, ma non solo. Ragalna è un centro d'eccellenza anche per gli appassionati di scienza e astronomia. Asserra la nave, a quota 1800 metri sul livello del mare, sorge infatti l'osservatorio astrofisico, gestito dall'Università di Catania. Qui ogni notte, telescopi automatici e manuali puntano verso le stelle per raccogliere dati e immagini.
4: Noi come Osservatorio Astrofisico di Catania in realtà siamo facente parte di un istituto

0: per cui le persone si prenotano, vengono accolte qui a gruppette di 40, 50, credo massimo persone, vengono portate dai colleghi a fare un giro per l'osservatorio, quindi a mostrare i vari strumenti, fino ad arrivare alla parte finale, che è quella più interessante, che è chiaramente la visita notturna, dove con il telescopio divulgativo, appunto fatto apposta per questo, vengono mostrati gli oggetti notturni che in quel periodo ci sono, tipicamente la Luna, qualche pianeta, se siamo in periodi in cui i pianeti sono visibili, qualche oggetto di profondo cielo.
1: Scendendo dalla zona dell'osservatorio si arriva al Teseo screpolato, una delle opere più importanti della mostra di Igor Mitorai all'interno del Parco dell'Etna. Realizzata in bronzo, raffigura il volto mutilato dell'eroe greco, frammentato e scavato come una rovina antica. Un simbolo universale di forza interrotta, bellezza spezzata, memoria. Attorno alla statua, l'intera area naturalistica di Ragalna si presenta come uno dei contesti ambientali più suggestivi e integri del vulcano.
2: Scendendo ancora più avanti, troviamo il vivaio dell'Etna, gestito lì dalla forestale, dove lì all'interno si coltivano tutte le piante autoctone del nostro territorio. Abbiamo la quercia, la ginestra, la roverella, il castagno. Scendendo verso la parte più abitata del nostro territorio, da lì parte il sentiero 785, un sentiero naturalistico gestito dal CAI, dove si snoda da Piazza Rocca, partendo per Monte Arso, e da lì arriva proprio fino quasi alle spalle del Teseo
1: Sentieri ben segnati, aree attrezzate, colate laviche, boschi di pino e ginestra selvatica si alternano in equilibrio perfetto tra accessibilità e tutela. Un equilibrio che ritroviamo anche a Belpasso, una cittadina che regala una delle visuali più spettacolari sui crateri sommitali dell'Etna.
3: Belpasso è fortemente legata all'Etna, tutta la sua storia è collegata all'Etna, sia la sua distruzione, la sua prima distruzione, legata anche a un'eruzione e anche alla ricostruzione, perché dall'Etna poi giungevano e giungono ancora i materiali che servono per costruire, che hanno costruito le nostre strade in passato, che ancora costruiscono le nostre strade, perché utilizziamo il basalto lavico e anche le costruzioni sia private che pubbliche.
1: Sul territorio di Belpasso si snodano alcuni dei percorsi escursionistici più suggestivi del versante sud-ovest dell'Etna, meta ideale per chi cerca un contatto autentico con la natura del vulcano. Uno di questi percorsi è quello che conduce a Monte Manfre, a 1460 metri di altitudine. Il percorso, lungo 14 chilometri, comincia dal paese e consente di vedere come il paesaggio urbanizzato muta in campagna coltivata, campi incolti, boschi e lava solidificata. Lungo il cammino, rifugi e aree attrezzate offrono riparo e accoglienza agli escursionisti. L'antichissimo cratere di Monte Manfre presenta una copertura quasi totale di castagni, querceti, faggi e noci, oltre ai pini e alla immancabile ginestra, pianta simbolo delle aree laviche. Da qui ci spingiamo ancora più a sud, verso l'ultima tappa del nostro viaggio, Paternò. Questo paese si distende lungo il corso del fiume Simeto, custodendo uno dei tratti più fertili e ricchi di biodiversità. Nel cuore di questo paesaggio si trova l'oasi di Ponte Barca, una zona umida riconosciuta per il suo straordinario valore ecologico. Ogni anno l'oasi accoglie numerose specie di uccelli migratori, tra cui gli eleganti fenicotteri, che qui trovano rifugio e nutrimento. È un'area preziosa per l'equilibrio ambientale, sempre più al centro di progetti di tutela e valorizzazione.
4: Il nostro territorio è ricchissimo di corsi d'acqua. Una di queste zone ricche d'acqua è la zona delle Salinelle, chiamate così perché è una zona molto arida, innanzitutto, sembrerebbe desertica, però ci sono queste pozzanghere d'acqua dove si vede ribollire qualcosa. In realtà è un fenomeno di vulcanismo secondario correlato sempre ai fenomeni dell'Etna, cioè c'è questa falda acquifera dove la degassazione del sottosuolo fa gorgogliare, fa uscire fuori queste bolle di anidride solforosa. Spesso però sono accompagnate dei dei parossismi, quindi fuoriuscita di acqua, fuoriuscita di fango, delle vere e proprie colate di fango che determinano la creazione di vulcanelli di fango.

0: e molti vengono proprio a studiarle, a vederle, anche perché pare che ci siano delle correlazioni tra le manifestazioni di queste salinelle e poi quelli che sono i fenomeni eruttivi a livello del cratere centrale dell'Etna.
1: A Paternò la ricchezza vitale dell'acqua si unisce così alla forza primordiale del fuoco che caratterizza la terra etnea. Anche qui il vulcano è visto con profondo rispetto, come una presenza familiare e rassicurante.
0: Per noi l'Etna non è stata mai chiamata il vulcano, non viene mai visto con un occhio di terrore, per noi è la montagna. Guardandola da Paternò sembra veramente una collina, una dolce collina, si ammanta di bianco durante il periodo invernale, in estate è tutta con questi colori azzurrognoli, grigiastri, in base poi alla vegetazione che si viene a sviluppare.
1: Così si racconta qui l'Etna, non come un vulcano da temere, ma come una montagna da vivere. Una presenza familiare che veglia sui paesi, nutre la terra, scolpisce i paesaggi. Attorno alla montagna si snoda un territorio ricco di bellezze. Borghi di pietra, vallate e sorgenti, calanchi e panorami lunari, con una natura che sorprende a ogni passo. È questa la forza del Gall Etna, un mosaico di bellezza tutto da scoprire e da vivere.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi

0: soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascala in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascala in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascala in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascala in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Encasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Encasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliare

0: darvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi ho fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale in casa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata.

0: Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Villa Contarini è una delle più grandi ville venete. Di aspetto barocco, situata sullo sfondo della piazza principale di Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova, è porticata e semicircolare. La villa sorge sui resti di un antico castello costruito dalla famiglia dei Dente intorno all'anno 1000. Acquisito dai Carraresi, signori di Padova, fu ereditato da un membro della famiglia

famiglia contarini. Fino alla seconda metà del Seicento la villa rimase dimora rurale. Nel 1546 Paolo e Francesco Contarini fecero costruire il corpo centrale della villa, molto probabilmente su progetto di Andrea Palladio, inglobato nell'ampliamento della fine del Seicento. Fu Marco Contarini, procuratore di San Marco, ad ampliare l'edificio rendendolo simile ad una reggia e facendone uno straordinario luogo teatrale. Dell'opera palladiana restano solo tracce in mappe e documenti d'archivio. Nel 1676 l'ala destra fu arricchita da un doppio ordine di colonne rustiche e telamoni e da una fastosa decorazione scultorea.

La villa si compone di numerosi ambienti. Dall'ingresso principale si entra nel grande auditorio, la sala più grande del complesso, il cui soffitto si apre al centro per consentire la diffusione della musica eseguita nella sala a forma di chitarra rovesciata, sita al terzo piano.

Le due ali parallele della villa si suddividono in varie sale comunicanti, affrescate con temi biblici, mitologici, scene di caccia, mosaici e giochi prospettici. Un passaggio nell'ultima sala permetteva di raggiungere l'emiciclo dove erano situate le stanze degli ospiti. Parte delle sale furono restaurate o decorate ex novo nell'Ottocento, come la sala dell'Altalena, raffigurante una leggiadra giovinetta sulla fune, dalle vesti svolazzanti.

A seguire, la sala della caccia decorata con scene venatorie ambientate in un fitto bosco dipinto. Nella sala dei baccanali, un pergolato composto da grossi festoni di foglie d'alloro e rami di vite ospita una folla festante di ninfe e satiri musicali.

la sala delle cariatidi, delle villeggiature con grandi vedute di possedimenti della famiglia Camerini, proprietaria della villa della seconda metà del XIX secolo.

La sala del ratto di Proserpina. L'episodio mitologico, tratto dalle Metamorfosi di Ovidio, è raffigurato al centro del soffitto. Proserpina è rapita da Plutone, dio degli inferi, che la porta con sé sul suo bianco destriero, strappandola ai genitori Cerere e Giove. La scena è incastonata entro un'elaborata architettura dipinta che si avvale di un doppio ordine di balaustre.

Tramite una piccola scala a chiocciola si sale negli appartamenti del duca e della duchessa Camerini. La prima stanza è l'anticamera del duca. Segue la stanza da letto, il salottino della duchessa e il salottino dei pastelli.

E infine segue la Sala degli Specchi, il cui arredamento in stile rococò, risalente al 1904, si intona la pregevole decorazione a stucco che accorpa riferimenti settecenteschi a istanze di gusto floreale.

La sala da ballo, altrimenti detta degli stucchi, per quella straordinaria esuberanza decorativa che sembra annullare la consolidata percezione degli interni mediante l'uso di elementi non strutturali, quali i girali o i putti a rilievo a fattura secentesca. Alle pareti alcuni dipinti, tra i quali il naufragio con la liberazione di uno schiavo, eseguito nel 1620 dal pittore veneziano Carlo Saraceni, di ritorno da Roma. A Venezia, Saraceni era ospite del procuratore Pietro Contarini, a cui probabilmente spetta la commissione di questo dipinto, terminato dal collaboratore del maestro Jean Leclerc. Ragguardevole, infine, il camino, che riprende nelle due figure adagiate sul timpano arcuato posto al sommo, quelle dell'aurora e del crepuscolo, realizzate da Michelangelo per la tomba di Lorenzo de' Medici, nella sagrestia nuova di San Lorenzo a Firenze.

Al piano terra, nel corpo centrale dell'edificio, si trova la sala del pozzo, che accoglie una pregevole vera da pozzo quattrocentesca, qui sistemata dai camerini.

Sul retro della villa è situato un vasto parco di oltre 40 ettari con peschiere, laghi e viali alberati. Le peschiere sono uno degli elementi più antichi e suggestivi del parco. La loro presenza è già testimoniata dalle fonti iconografiche secentesche e costituivano lo sfondo ideale per feste e banchetti.

Il lago. Era questo il luogo deputato alle gite in barca, ai giochi e ai momenti di relax nei pressi dello chalet. Alcune vecchie immagini riprendono eleganti signori che pattinano

Questa straordinaria apertura scenografica, data dalla presenza dello specchio d'acqua, venne realizzata nel corso dei lavori di bonifica dell'area intrapresi alla fine dell'Ottocento da Paolo Camerini. La terra di risulta venne utilizzata per innalzare l'isola sulla cui sommità si erge ancora la statua del Cristo delle Acque di Bistolfi.

Le rive sinuose sono variamente ornate di specie arboree, molte delle quali di origine esotica, che conferiscono grande suggestione al luogo. Una notevole popolazione di volatili acquatici ha trovato dimora e protezione tra gli arbusti delle sponde.

A cavallo tra 7 e 800, la villa verrà spogliata totalmente degli arredi e delle famose collezioni pittoriche, e sia il giardino che l'edificio saranno più volte saccheggiati, versando per lungo tempo in stato di forte degrado. La villa verrà infine acquistata nel 1852 dal duca Silvestro Camerini, che per oltre 10 anni si prodigherà per restaurare e assicurare la conservazione del maestoso palazzo. I grandi lavori che porteranno la villa a conseguire le sue forme definitive inizieranno nel 1890. Sarà oggetto di grande attenzione anche la realizzazione del vasto parco di oltre 120 ettari retrostante la villa, con la piantumazione di numerose specie arboree e la realizzazione del lago e dell'ippodromo. Purtroppo anche l'epoca dei Camerini terminerà. Nel 1948 la piazza e le foresterie verranno cedute al comune e di nuovo nel 1958 tutta la proprietà risulterà venduta e il parco in gran parte alienato. Villa e parco subiranno un periodo di degrado e di abbandono, da cui si risolleveranno solamente nel corso degli anni 70, dopo l'acquisto da parte del professore Giordano Emilio Ghirardi.

Dal 2005 la villa è di proprietà della Regione Veneto, allo stato attuale impegnata nella sua valorizzazione. Periodicamente ospita concerti ed eventi culturali, oltre a essere offerta come luogo ideale nel quale ambientare convegni, riunioni e ricevimenti pubblici e privati. Ci dispiace lasciare questa splendida villa tra le più belle del Veneto e non si può concludere il nostro viaggio non citando la poesia di Vincenzo Monti. Bella Italia, amate sponde, pur vi torno a riveder, trema in petto e si confonde l'alma oppressa dal piacere.

0: Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci dal Cilento che come sempre si apre con Info Salerno.
1: Il pronto soccorso dell'ospedale di Agropoli riaprirà a breve, lo ha annunciato il governatore della Campania Roberto Fico. È già stato dato mandato all'ASL Salerno per integrare l'atto aziendale e avviare con urgenza tutte le procedure amministrative necessarie al ripristino del servizio. Fino al 31 agosto è operativo il presidio sanitario H24 al porto di Pallinuro. Il servizio del comune di Centola con ASL e Misericordia garantisce un'ambulanza del 118 con infermiere. L'obiettivo è assicurare soccorsi tempestivi a residenti, diportisti e turisti durante l'estate. Potenziata l'emergenza sanitaria a Pisciotta, dal 1 luglio è attiva una nuova postazione del 118 in via Acqua Bianca, Marina di Pisciotta. Il presidio, dotato di un'ambulanza operativa H24, garantirà interventi più rapidi per cittadini e turisti. La sede è stata inaugurata il 30 giugno. Ad Agropoli lo studio medico solidale San Giuseppe Moscati sospenderà le attività dal 1 al 31 agosto. Le visite riprenderanno regolarmente il 1 settembre. Per usufruire delle ultime prestazioni prima della sosta estiva, le prenotazioni vanno effettuate entro il 24 luglio. Finiti i lavori di messa in sicurezza del costone roccioso a Pozzillo, a San Marco di Castellabate, l'opera, finanziata con 1.700.000 euro di fondi PNRR, ha eliminato il rischio di dissesto idrogeologico, riqualificato anche l'intero affaccio panoramico, ora più sicuro e accessibile. Il comune di Corleto Monforte raccoglie disponibilità di case private da destinare ai cittadini venezuelani iscritti all'AIRE del paese, rimasti sfollati dopo il violento terremoto del 24 giugno. I proprietari interessati possono inviare la propria adesione entro il 15 luglio. Il comune di Maiori conferma il progetto Amare Tutti per l'inclusione delle persone con disabilità. Fino al 31 agosto è attiva un'area a spiaggia con sedie, job e passerelle per l'accesso gratuito al mare. Attivo anche un centro estivo ludico per bambini disabili e residenti. La Regione Campania ha pubblicato l'avviso per i voucher sportivi 2026-27 destinati ai minori dai 6 ai 15 anni. Il contributo arriva fino a 400 euro al ragazzo per coprire le spese di iscrizione. Possono fare domande dalle famiglie con ISEE fino a 17.000 euro, 28.000 euro se con almeno 4 figli. Torna ad Agropoli il servizio navetta serale gratuito Agropoli in Tour, attivo fino a fine agosto dalle 19.15 a mezzanotte. Il sindaco ha annunciato l'arrivo di un nuovo mezzo per il trasporto di persone a mobilità ridotta.
0: Ed ora una breve intervista al sindaco di Castel San Lorenzo Giuseppe Scorza sui lavori al Mulino del Principe.
2: Sì, sta avanzando questa intensa opera che è iniziata da tempo remoto con l'amministrazione vecchia, che ebbe l'intuizione di mettere un impegno importante perché questa parte della nostra bella zona, del nostro bel territorio, potesse ritornare agli antichi splendori. E da allora su quest'area, sulle rive del fiume Calore, abbiamo continuato a sviluppare impegno e azione. Adesso stiamo proseguendo con i lavori di ricostruzione del canale di adduzione delle acque dal fiume Calore verso il mulino, un'opera che ci sta impegnando molto, con tante difficoltà, ma devo dire anche con grande capacità di risolvere i problemi che man mano che si va avanti si incontrano. L'ambizione che ci poniamo come amministrazione comunale, come comunità locale, è quella di restituire a Castel San Lorenzo, alla Valle del Calore e a chi vorrà venire a trovarci in questo bellissimo sito, un'area di particolare pregio per l'incontro che il fiume fa con la campagna, con l'agricoltura, con tutte le

0: specie botaniche che trovano in questo particolare contesto ospitalità e spazio per crescere. E la visione che abbiamo di questo luogo è quella di creare qui un grande parco fluviale, un parco tematico. Chiaramente in questa ambizione dobbiamo coinvolgere, oltre che noi, diciamo così, ente pubblico che sosteniamo questa iniziativa, anche tutti coloro che su questa parte hanno interesse, hanno proprietà, hanno sviluppato nel corso degli anni anche la loro azione economica. Quindi è un percorso comune che deve continuare ancora a compiersi, che stiamo svolgendo insieme con riscontri positivi da parte di tutti coloro che ne sono coinvolti e che speriamo presto arrivi a conclusione, rendendo ancora più bello questo particolare spazio di Castel San Lorenzo.
1: In questo periodo vige ancora un po' di quiete, però da qui a poco, anche con la complicità dell'estate che sta per arrivare, insomma, ci saranno anche degli eventi, alcuni insomma, che ritornano poi puntualmente ogni anno qui al Mulino.
0: Sì, questa è diventata nel tempo una location speciale per eventi della nostra tradizione enogastronomica che le nostre associazioni del territorio promuovono così bene. Qui è ormai diventata la sede della festa del Viccio Paesano che i ragazzi del forum svolgono, ma non solo, anche di altre iniziative che hanno trovato nel contesto del Mulino del Principe il luogo principale per il loro svolgimento. Quest'anno ci prepariamo anche appunto ad accogliere queste iniziative, sempre con gran piacere per le collaborazioni proficue che si sviluppano con la società civile, con le nostre associazioni e speriamo di trovarli appunto, di ospitarli in un contesto ancora migliorato, ancora più bello rispetto all'anno precedente.
1: Nuovo appuntamento della rubrica Museando che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio.

0: Oggi siamo Corleto Monforte, poche anime ma vivaci, Andrea, e soprattutto tantissime suggestioni. E cominciamo questo nostro viaggio partendo dal bellissimo centro storico. Che te ne pare?
1: Allora, Corleto, il centro storico è uno dei più belli, insomma, del territorio cilentano, anche perché è tenuto molto bene, insomma, ci sono delle case che più o meno, insomma, hanno mantenuto la loro natura identitaria, per cui devo dire, è vero, è poco abitato probabilmente, però insomma c'è una cura anche nell'urbanizzazione, diciamo così, fra virgolette, di questo luogo che poi, diciamo la verità, il centro storico è il cuore di un paese.
0: Il motivo principale per cui siamo oggi a Corleto Monforte è naturalmente il Museo Naturalistico degli Alburni, una struttura davvero unica nel suo genere che insomma hai avuto certamente modo di visitare.
1: È una struttura importantissima secondo me per l'intero territorio e non solo, perché custodisce delle specie animali, insomma, che vivono qui ma non solo, e alcune tra l'altro sono specie in estinzione come ad esempio il lupo o tutta una serie di uccelli e di volatili che praticamente, insomma, sono preziosi, quindi è importante soprattutto per le future generazioni, per i ragazzi, perché possono rendersi conto praticamente del mondo animale che ci circonda e con cui noi, diciamo, dobbiamo convivere.

Sì, esemplari provenienti sempre come nell'originale da vecchie collezioni. Quando muore l'appassionato, la famiglia non riesce più a sopportare di tenere questi esemplari che purtroppo, se non hanno una cura intensa, nel giro di pochi mesi diventano polvere, perché vengono attaccati dalle tarme, dai psocere, tutti insetti che si nutrono di questo materiale biologico, soprattutto nelle stagioni calde e umide, perché le tarme, se l'ambiente è secco, non escono e quindi non possono creare danno, anche se hanno deposto le uova. Quindi la protezione va fatta soprattutto deumidificando gli ambienti, non facendo prendere il sole perché denatura il colore, e quindi naturalmente la polvere che poi per pulire altera le penne degli animali, ma soprattutto poi degli insetti. Per esempio le farfalle non vanno proprio toccate, la farfalla come dove la tocca perde il colore e la bellezza. Poi oltre tante collezioni, sembra che all'origine siano state denunziate regolarmente, allora è stato possibile per alcune, non per tutte, perché

0: ne valeva la pena, perché se era una collezione di esemplari orari o fatti bene, allora conveniva, perché il museo sono esemplari tutti molto fatti bene, molto perfetti, alcuni che all'origine erano difettosi sono stati ristrutturati.
1: Il museo di Corleto dunque è sicuramente uno dei luoghi più suggestivi di questo territorio. La sua fama si deve all'impegno instancabile di Camillo Pignataro. Siamo adesso in un altro luogo particolare di Corleto, i resti della chiesa di San Teodoro, in un centro storico, come dicevamo in premessa, davvero molto bello, molto ben tenuto, e ciò naturalmente si deve anche all'impegno di un'amministrazione. Qui insomma c'è un giovane sindaco che tra poco incontreremo.
2: Sì, si vede sicuramente la cura e la mano di un'amministrazione che ci tiene, diciamo, a questo luogo, a questo territorio. Siamo tra l'altro in un posto bellissimo che è una sorta di balcone poi sulle montagne di questo territorio, un balcone molto bello in cui si vede la natura, la flora e la fauna di questo luogo. Ed è importante, diciamo, la cura per questi piccoli paesi affinché possano restare, insomma, dei luoghi preziosi e insomma essere poi una visione anche diciamo per il futuro, insomma, quindi perché molto spesso i centri storici si imbruttiscono, no? Ho girato tantissimi paesi, come sai, si imbruttiscono, insomma, le case vengono rifatte con un gusto discutibile, invece qui vedo che praticamente c'è una cura anche nelle strutture insomma, del territorio. Quindi,
3: quando riguarda il museo naturalistico, abbiamo avuto una buona notizia. A fine febbraio 2025 è stato inserito tra i musei della rete nazionale museale del Ministero della Cultura, quindi un riconoscimento che, diciamo, dopo 25 anni di attività sancisce proprio il buon lavoro che è stato fatto in questi anni. E quindi questo non è un punto d'arrivo, ovviamente, ma è un altro punto di partenza per continuare nella promozione del museo. Infatti, proprio ieri qui a Corleto c'era un pullman di 60 alunni che è venuto a visitare il museo, quindi il nostro augurio è che si continui sempre a valorizzare il museo con la speranza che qualche ragazzo del territorio, ecco, si appassioni anche alla cura di tutti gli esemplari che sono lì nel museo, per dare una mano al dottore Camillo, che non finiamo mai di ringraziare per la sua attività passata, presente e sicuramente anche futura.
1: Ed ora è il momento del gusto.
4: Oggi preparo un purè di patate e fiori di zucca. I fiori di zucca sono quelli del mio orto. Sbuccio le patate, le lavo accuratamente, le faccio a pezzetti. In una padella metto olio extravergine di oliva, sedano, cipolla. Aggiungo poi le patate e condisco con sale, origano e pepe. Poi lavo accuratamente anche i fiori di zucca, li privo delle estremità e li aggiungo alle patate. Metto poi dell'aglio. Aggiungo ancora un po' di sale e dell'origano e lascio cuocere tutto insieme. E il piatto è pronto.
1: È tutto per questa puntata che potete rivedere su vocidaccilento.it, sui social e su YouTube. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
2: In Italia il tasso di mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un cuore, porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equip di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché il cuore di ogni bambino

Nova Produzioni è Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

Ecco le tre regole principali nel momento in cui il nostro cane entra in casa. La prima sicuramente riguarda i bisogni. Ricordatevi che è un falso problema. Siate coerenti, premiate l'atteggiamento positivo, ignorate l'atteggiamento negativo e vedrete che nel giro di qualche settimana, se hai un cucciolo a 4-5 mesi, il cane imparerà a non sporcare più in casa. La seconda è dare subito delle regole. È un piacere avere il cane in casa, ma la casa anche per noi ha delle piccole regole da seguire che saranno anche per lui. Ad esempio, non abituatelo a chiedere cibo da tavola, attenzione ai letti e ai divani, dovete assolutamente gestire tutte queste cose. La terza invece riguarda lo stare in casa da solo. Attenzione, perché l'ansia separazione è veramente un brutto disturbo, per cui fin da cuccioli vanno abituati 5 minuti al giorno, ma a rimanere soli. E ricordatevi, mettete sempre delle porte tra voi e il vostro cane anche quando siete in casa. C'è il momento delle coccole, ci sono i 5 minuti in cui io sarò in cucina e lui sarà in sala. I comandi principali su cui si basa l'educazione del cane, vabbè, oltre ai classicissimi sedute a terra, però mi soffermerei di più sul resta, che è importantissimo, è un comando salvavita. Immaginate un cancello aperto o la portiera dell'auto. Il vieni, cioè il richiamo ovviamente, e il piede e il passo, che è la condotta da imparare sicuramente in una zona protetta, un giardino, un campo di addestramento senza guinzaglio, per poi portarlo a spasso con l'uso del guinzaglio. Ricordate che il guinzaglio è sempre obbligatorio per legge, per cui non liberate mai i vostri cani né per strada, né in campagna, né sulla ciclabile, perché il guinzaglio è appunto un obbligo di legge. Per quanto riguarda il galateo del cane sui mezzi pubblici e al ristorante, ricordiamoci che la museruola non è soltanto un obbligo di legge, perché la legge ci dice che la museruola va sempre tenuta a portata di mano, ma è anche una garanzia per chi ci sta vicino. Far indossare la museruola al nostro cane è molto semplice, basta abituarli fin da cuccioli. E ricordatevi che a discrezione del personale, ad esempio di bordo dei mezzi, se non avete la museruola con voi, può anche decidere di lasciarvi a terra. Per cui ampio spazio all'utilizzo della museruola come elemento assolutamente di

0: Saluta, di ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Di ciao, ciao.
1: Andrea Morello, presidente Sea Shepherd Italia. Un saluto a Cani e Gatti TV. Grazie per il supporto per gli oceani.
2: Enrico Salierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia. Un saluto a tutti voi. Tutti gli animali sono nostri compagni di vita, da quelli che vivono con noi nelle nostre case a quelli che vivono negli oceani. Dobbiamo amarli tutti quanti per quello che sono. Grazie.
3: Amici degli animali, benvenuti ad un altro appuntamento qui per Cani e Gatti TV Channel e oggi vi porto a conoscere l'organizzazione Sea Shepherd e sono in compagnia con il presidente nazionale Andrea Morello.
1: Io ho l'onore di occuparmi del capitolo italiano della storia di Sea Shepherd Conservation Society che, come hai detto giustamente, nasce nel 1977 con sede in Friday Harbor in Nord America. Fondata dal nostro comandante e fondatore, capitano Paul Watson. L'ha creata arrivando dalla fondazione di Greenpeace, che ha fondato prima di Sea Shepherd, e costruendo quello che oggi si può chiamare un movimento, quindi un'organizzazione che lavora in tutti gli oceani del nostro pianeta e che ha sede in quasi tutti i paesi del mondo. L'avremo in più di quasi 30 paesi, con organizzazioni come quella italiana, appunto, che io rappresento qui da voi.
3: Come sei venuta a conoscenza di Sea Shepherd?
1: Io sono venuto a conoscenza di Sea Shepherd da una mia amica che usavo per rinfrescare il mio inglese durante le pause pranzo e questa mia cara amica a un certo punto mi presenta una ragazza sconvolta che era appena tornata dall'Antartide da una nave tutta nera che batteva la bandiera dei pirati per difendere la vita delle balene. Io in tenera età andavo nelle radio a urlare che fermassero l'uccisione delle balene.
3: Come si fa a diventare volontari?
1: Volontari in Sea Shepherd vuol dire due grandi attività. La prima è quella che riguarda i volontari in mare, quindi andare nel nostro sito internet, c'è un modulo dove c'è scritto volontari e diventa volontario e poi diventa volontario in mare. Quello che succede quando compili il modulo di volontario in mare vuol dire che può essere che tu venga chiamato in una delle nostre campagne che partono dall'Antartide, come abbiamo ripetuto prima, la più famosa, quella dove Davide contro Golia, noi volontari ci siamo scontrati per un decennio ormai contro il Giappone, un'intera nazione, potenza economica internazionale, e posso dirti che abbiamo vinto grazie a una sentenza dell'AIA che ha finalmente decretato che non siamo noi gli ecopirati o come ci hanno chiamato addirittura ecoterroristi, ma siamo invece le persone che hanno fatto rispettare la legge in un oceano dove nessun altro, nessun governo aveva avuto l'autorità per andare a difendere la legge esistente, cioè la moratoria assoluta nell'uccisione delle balene.

0: verità, quando si vedono queste immagini dove tu hai detto prima Davide contro Golia, vedi proprio questa piccolina, che poi non è neanche così tanto piccolina come nave, ma contro comunque due colossi come quelle giapponesi, è sensazionale quello che fate.
1: Adesso qui da noi arriva l'inverno, dall'altra parte del mondo c'è l'estate e quindi le balene arriveranno verso l'Antartica. Certo. Noi andremo, abbiamo una campagna che comincia, si chiama Operation Icefish, e farà in modo che avremo due navi nel mare di Ross vicino all'Antartica.
0: Una cosa che mi ha colpito molto anche su un vostro comunicato è quello che avete scritto, che queste balene diventano scatolette.
1: Ed è effettivamente così, loro andavano appiccicando una semplice scritta research con una flotta baleniera usata fino all'anno prima della moratoria per pescare balene, in barba a qualsiasi legge internazionale e contro ogni rispetto dell'opinione internazionale decretata soprattutto dall'AIA, dal tribunale più alto che abbiamo al mondo, andavano in Antartide a uccidere, massacrare migliaia di balene per poi caricarle appunto nella loro Nissin Maru e farle entrare in un processo industriale di produzione di un bene che per loro veniva poi venduto nel mercato come normale pesce. Fortunatamente negli anni, grazie al grande lavoro di tutti i nostri volontari, come dicevamo prima, quelli che hanno scaricato quel famoso modulo dal sito per diventare volontari in mare, hanno poi creato anche una diminuzione di domanda. Grazie al vostro lavoro, i media per noi sono fondamentali perché fanno conoscere le persone quello che succede nel mondo, e questo ha creato poi una diminuzione di domanda contestualizzata anche dal fattore purtroppo dell'enorme inquinamento che hanno i cetacei nel nostro mare, inquinamento soprattutto di metalli pesanti, oggi anche da plastica, ma soprattutto da metalli pesanti. Questo vuol dire che se un umano mangia carne di delfino, balena o di qualsiasi cetaceo che appunto vive libero nei nostri mari, purtroppo per lui avrà un'emissione elevatissima di metalli pesanti. Mammiferi come mammiferi, loro come noi, entrambi ci passiamo i metalli pesanti, la mamma li passa al figlio via latte, quindi questo poi incrementa la dose fino a essere letali in alcuni casi.
0: È vero.
1: Famosissimo il Giappone, con la mattanza che avviene a Taiji per quelle povere creature che sono i delfini, che vengono intrappolati per poi essere mandati nei delfinari di tutto il mondo, comprati come noi facevamo ai tempi dei romani con gli schiavi. Li compravamo, li mettevamo in delle carovane, li mandavamo a fare gli spettacoli nei vari circhi. Oggi noi lo facciamo ancora.
0: Sì,
1: lo facciamo con degli altri mammiferi che si chiamano delfini e stanno a Taiji. E quindi spero e mi auguro che questo abbia una fine nella nostra epoca, perché non c'è più spazio per queste barbarie nel nostro tempo. I poveri bambini che mangiavano delle scuole giapponesi che mangiavano la carne di delfino poi hanno subito l'inquinamento da metalli pesanti, motivo per cui oggi è vietata nelle scuole giapponesi e quindi non ha più senso nemmeno cibarsi di questo tipo di carne che poi è di mammifero come noi.
0: Esatto.

0: Amici degli animali, amici di Canegate TV Channel, mi trovo qui ad Alassio in Piazza dei Partigiani per un evento Pet Lover totalmente dedicato al mondo degli animali. Siamo alla seconda edizione, alle mie spalle vedete una piazza vuota con tanti gazebo, ma vedrete cosa succederà tra poco.
1: Siamo qui per il secondo anno consecutivo per Alassio Pet Lover. Alassio Pet Lover è una manifestazione dedicata interamente agli animali che abbiamo inserito nella manifestazione Alassio e gli Inglesi. Alassio e gli Inglesi celebra l'amicizia tra il comune di Alassio e la comunità britannica che risale a oltre 150 anni. L'anno scorso infatti abbiamo festeggiato il 150enario. E per questo motivo Alassio Pet Lover quest'anno ha deciso di concentrare la sua attenzione su una razza inglese in particolare, che è quella dei Golden Retriever.

partita avremo infatti una sfilata con tantissimi golden retriever e successivamente con altre razze, sempre inglesi, e poi ancora una sfilata aperta a tutti i meticci. La giornata è stata immaginata per dare il giusto risalto a tutti i nostri amici a quattro zampe. Credo che faremo veramente sold out perché abbiamo un programma ricchissimo.

Piazza Partigiani, da Pet Lover seconda edizione, tutto da questi splendidi cagnoloni, da queste splendide persone, tutto. Ci vediamo alla prossima puntata, facciamoci sentire, Lassio, forza!

Sicuramente negli ultimi 5-10 anni c'è un incremento della razza Bulldog, American Staffordshire Terrier. Sono razze che vanno di moda, che piacciono e ben venga. Tuttavia, soprattutto i Bulldog francesi che hanno quasi sostituito i Bulldog, i simpatici ma non troppo fortunati Bulldog inglesi, sono affetti logicamente da una malformazione congenita del cranio, della faccia. E una delle problematiche assolutamente importanti è quello di valutare la respirazione di questi cagnolini, perché seppur simpatici, piccolini, hanno dei grossi problemi respiratori. Quindi è importante che se decidete di comprare o comunque avere un bulldog francese, ma valgono anche altre razze, tutte le razze brachicefale, quelle diciamo a muso schiacciato per parlare in maniera semplice, dovete sempre fare una valutazione con il vostro medico di famiglia, veterinario che segue il cane, assolutamente per fare una valutazione della gravità della tipologia di respiro, perché loro non possono russare troppo, anzi. Il russare non deve essere preso in considerazione come un qualcosa di simpatico, ma bensì quasi di patologico. Quindi bisogna fare un'attenta valutazione del flusso respiratorio in maniera endoscopica per poi decidere se operarlo in maniera preventiva. Questo è molto importante perché può prevenire veramente anche purtroppo delle morti per problemi cardiorespiratori. Sono Massimo Beccati, medico veterinario Kazampa.

0: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
1: Benvenuti nel fantastico mondo dei gatti, dove la grazia, l'agilità e la curiosità si fondono in creature misteriosi e affascinanti. In questo breve video esploreremo alcune delle curiosità più intriganti che rendono i gatti così unici e affascinanti. Ciao, sono Marconelli e benvenuto o benvenuta sul mio canale di Cani e Gatti TV Channel. Come ben sai, ogni settimana vado in giro a cercare qualche curiosità dedicato proprio al mondo dei gatti. Se ti fa piacere, se ti incuriosisce anche a te questo mondo, mi raccomando, clicca mi piace e iscriviti al canale. Ma adesso andiamo subito al dunque, 4 curiosità dedicato al mondo dei felini. Quindi partiamo subito con la prima curiosità, il linguaggio del corpo. I gatti comunicano molto attraverso il linguaggio del corpo. Ad esempio, quando un gatto muove la coda lentamente da un lato verso l'altro, quindi in questo modo, potrebbe significare che è curioso o interessato a qualcosa. Tuttavia, se la coda invece è eretta e gonfia, potrebbe essere un segno di aggressività o paura. Curiosità numero 2, le abilità acrobatiche. I gatti sono noti per le loro straordinarie abilità acrobatiche. Possono saltare fino a 5 volte la loro altezza e atterrare con incredibile precisione. Questa agilità deriva dalla loro struttura scheletrica unica e dalla capacità di bilanciarsi con la coda. Curiosità numero 3, il sonno dei gatti. I gatti amano dormire e possono trascorrere, pensate, fino a 16 ore al giorno di

sonno profondo. Questa abitudine deriva dalla loro natura predatrice, poiché conservano energia per cacciare durante le ore più attive. Curiosità numero 4, la pulizia estrema. I gatti sono estremamente puliti e trascorrono gran parte del loro tempo leccandosi per mantenere il loro pelo pulito e privo di parassiti. La loro lingua ruvida agisce come una spazzola naturale, rimuovendo sporco e i peli morti. In conclusione, queste sono alcune delle molte curiosità che rendono i gatti così tanto affascinanti. Con il loro fascino misterioso e le loro straordinarie capacità, i gatti continuano a sorprenderci e ad ispirarci ogni giorno. Che si tratti del loro linguaggio del corpo, delle loro acrobazie o del loro amore per il sonno, i gatti ci offrono un'infinità di meraviglie da esplorare. Ci vediamo al prossimo video di Curiosità e Gatto. Ciao dal vostro Marco Anelli.

0: Vado? Mi raccomando, guardate Cani e Gatti TV Channel Forever in the World, non per, cioè, non proprio per il presentatore, non per Marco, ma per gli animali. Non che lui non sia un animale, però va bene così.
1: Posso fare un saluto anch'io a Cani e Gatti TV CG Channel?
2: Ciao a tutti, ciao, siamo Ale e Franz.
3: Vi vogliamo dire Franz, io sono Ale.
2: Da sempre.
3: Da sempre.
2: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
3: In Romania?
2: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2000 animali.
3: Randagi.
2: 2000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.

Ben arrivati, siete arrivati alla Funga. La Funga era un'azienda agricola nata 40 anni fa con lo scopo fondamentale di coltivare funghi. Il nostro comune è il comune di Coriano, è un grande comune agricolo della provincia di Rimini. Mai nessuno pensa che la provincia di Rimini sia una provincia dove si producono funghi. Invece la provincia di Rimini produce il 14% dei funghi italiani. Tutta la coltivazione di funghi viene fatta al coperto, ambienti molto isolati dall'esterno, quindi dove l'influenza del clima esterno sia il minore possibile, per evitare di avere l'influenza del caldo in estate e del freddo in inverno, in modo tale da poter avere una coltivazione che prosegue durante tutto l'arco dell'anno. Gli forniamo quindi un substrato che noi prepariamo a base di paglia. La paglia è sminuzzata, bagnata, pastorizzata, un nutrimento che è assimilabile a quello che in natura si forma con la caduta delle foglie, gli aghi degli abeti, i pezzi di corteccia, ed inoculata con la pianta del fungo, che è il micelio. Perché il fungo è il frutto di una pianta che vive però sotterranea, che è fatta da minuscoli filamenti però collegati l'uno all'altro per anche estensioni enormi. Passato, diciamo, questo periodo che può essere di preparazione del substrato, che può essere assimilato all'autunno-inverno in natura, noi poi arriviamo alla primavera. Primavera, sappiamo, le piogge sono copiose, lo stesso facciamo noi. Andiamo ad irrigare abbondantemente. L'acqua è fondamentale per la pianta del fungo. Procediamo quindi col creare le condizioni, diciamo, primaverili estive. In natura, primavera-estate, quando aumentano le temperature, il micelio cresce molto velocemente. Per capirci, la temperatura di accrescimento del micelio, del fungo prataiolo, è di 27 gradi, intorno ai 27 gradi. Quando il micelio è cresciuto ed è riuscito a colonizzare tutto quanto il substrato, è il momento

0: di arrivare, far arrivare la pioggia d'agosto, pioggia d'agosto che rinfresca il bosco, per capirci. Nel nostro caso si tratta quindi di abbassare la temperatura, procedere ancora delle irrigazioni abbondanti in modo tale che il micelio abbia l'input di fruttificare. E quindi cominciamo nell'arco di una settimana dal momento della comparsa del primo funghetto a procedere alla raccolta. Poi viene parzialmente ripetuto con una reirrigazione per un secondo raccolto dopo circa una settimana. Finito questo secondo raccolto, procediamo a sostituire le lettiere in modo tale da ricominciare da capo il nostro ciclo. Tra noi, aziende che coltiviamo i funghi, 10 anni fa, 11 anni fa anzi, abbiamo deciso di costituire un'organizzazione di produttori. Questo perché anche la comunità europea ha voluto e ha sponsorizzato, per così dire, la nascita di questi consorzi. Gruppi di produttori riuniscono il loro prodotto in modo tale da poterlo vendere in modo collettivo e quindi evitare di farci concorrenza l'un l'altro con piccole quantità di prodotto. Quindi abbiamo fatto nascere Funghi delle Terre di Romagna 11 anni fa, viene aiutato dalla comunità europea con dei contributi. Alla comunità europea chiediamo di mantenere l'aiuto a queste organizzazioni di produttori perché devo dire, per noi coltivatori di funghi in provincia di Rimini, è stato veramente importante per crescere, per riuscire ad organizzarsi, a servire meglio il mercato, ad essere più attrattivi anche per la grande distribuzione, per i mercati e per i nostri clienti.
1: I funghi sono alimenti abbastanza particolari, sono ricchissimi di acqua. Proprio questo li rende molto interessanti perché sono ricchi di acqua e quindi poco calorici e sono sufficientemente ricchi di fibra, per cui tutto sommato anche abbastanza sazianti. Un avvertimento dobbiamo darlo: i funghi contengono comunque alcune sostanze, alcuni alcaloidi che danno diverse problematiche di salute, anche se sono funghi commestibili, per cui il consiglio è sempre quello di non consumarli crudi o comunque non consumarne una quantità eccessiva crudi, e cucinarli sempre abbastanza bene. La cottura non elimina le tossine, quelle serie dei funghi velenosi, però diminuisce molto quelle dei funghi commestibili che usiamo comunemente.
2: A Coriano, in Emilia, fanno delle cose molto belle, il cosiddetto fungo indoor. Tante varietà si fanno oggi di funghi. Certo, non è che si fanno i porcini, ma questi, francamente, non hanno niente da invidiare, pur essendo coltivati, ma sapientemente e molto buoni. Nobilitiamoli questi funghetti con un goccino di olio nella padella, ecco, giusto un goccino. Ci vogliamo mettere una becchettina d'aglio, lo useremo come contorno, ma in realtà ci si vorrebbe fare una pasta, potrebbe diventare un flan. Insomma, la base può essere fatta così e poi dopo si può proseguire come uno meglio crede, cioè lascio all'immaginazione perché il fungo si presta a tante cose. Ecco, anche questo lo schiacciamo. A me piace l'aglio nel fungo, ve lo dico sinceramente, e quindi ce lo metto. Accendiamo. Ci mettiamo anche un nulla di peperoncino, ma perché no? Mettiamoci quelli piccini, che sono un po' piccantini, e quindi lo apro, ecco, così. Cominciamo con i funghi più coriacei. Qui ho dei cardoncelli, per esempio, che li facciamo in tre, non di più, anzi in quattro, che è tanto grosso. A crudo, li mettiamo subito lì. Là. Poi abbiamo questi bellissimi brattaioli. Eccoci qua. Gli togliamo il gambo che è un pochino più coriaceo. E lo facciamo, guardate che belli. Allora, il fungo per essere buono deve essere fresco, non ci deve avere i cosiddetti vermettini,

0: e questi sono veramente molto molto belli. Un po' di pleurotus, l'orecchione, questi pure sono buonissimi, in due. Là. Uno, due e tre, quattro. Sopra un po' di chiodini, sopra, così, un po' di sale grosso e ci mettiamo sopra altro olio in dosi un attimino più generose. Al lato e non sopra un goccetto di vino bianco. Coperchio. Intanto che lui fa questo lavoretto di... Io sono andato qui fuori e ho trovato, perché si fa presto a dire salvia, c'è salvia e salvia. Questa è una salvia, diciamo, più normale. Poi abbiamo questa che invece ha le foglie più giganti. Adesso ho preso i ciccetti, ma sono quelle con la faglia... hanno intensità di aroma diversa. Questa è la salvia violetta, strepitosa. La mettiamo. Ah, un po' di mentone. Ecco. Poi ho un pochino di timo, non esagerate col timo perché copre. Lo spiumiamo, che bene, un pochino. Rosmarino prostrato, anche questo lo spiumate avverso, così in modo tale che la parte più dura rimane lì e il resto ce lo prendiamo. Poi ho trovato un po' di maggiorana e ce la mettiamo. E un po' di rucola selvatica che dà un tocco di amarotto, di piccantino che a me non dispiace. Questa è proprio la rucola selvatica. Non esagerate perché picca, ed è anche amara. E gli diamo una sedazzata. Molto molto bene, A questo punto due granelli di sale grosso qui in mezzo. Eccoci. A posto. Controlliamo. Ecco. Adesso diciamo che ci vorranno 5-6 minuti. Ci vediamo fra 5 minuti. Bellissimi. La metà di questo bello intrugliazzo ce lo spolveriamo come se piovesse. Ci prepariamo il piatto e andiamo a impiattare in forma vagamente coreografica. Là. Un'altra spolveratina. Aggiustiamo un po' il piatto. Questo è un secondo profumatissimo, buonissimo. E adesso andremo a fare un test. Un leggero squaglio di tonsilla. Vediamo un po' che è successo. Prima assaggiamo un prataiolo, Buonissimo. Poi ci mangiamo un pleurotus. Sono proprio dei bei posti quelli dove si coltivano questi funghi e queste persone che li fanno così sapientemente, onore al merito. Lascio la parola alla comunità europea. Intanto, buon appetito.
1: La strategia Farm to Fork, dal produttore al consumatore, è una iniziativa per aprire un dialogo, un dibattito aperto con la società europea per stimolare un modo di produzione più sostenibile lungo la catena alimentare. Infatti, noi vorremmo che l'insieme

catena alimentaria sia nel futuro più sostenibile. Per esempio, nei prossimi anni vogliamo stimolare, aiutare quello che noi chiamiamo l'agricoltura di precisione, l'uso delle nuove tecnologie, anche in particolare la digitalizzazione, per essere molto più concreto nell'uso dei pesticidi e dei fertilizzanti. Un'altra cosa molto importante è che vogliamo stimolare anche la produzione biologica. Adesso in Europa c'è un 7% dei terreni agricoli europei sono di agricoltura biologica, e nel futuro noi vorremmo aumentare questa superficie, perché pensiamo che ci sarà un aumento della domanda e vogliamo infatti stimolare la domanda per prodotti biologici, perché i prodotti biologici non usano pesticidi, e per noi è un modo importante per ridurre i prodotti tossici nella nostra agricoltura. In più, anche nella strategia Farm to Fork è per noi importante di ridurre l'uso di antibiotici e anche migliorare le condizioni del benessere animale. La società europea ha un livello di standard molto alto e dobbiamo continuare con questo modo di produzione, in cui noi dobbiamo essere i campioni nel mondo della sostenibilità e di prodotti che sono sani, sicuri e fatti con gli standard alti.

0: Capilista bloccati e preferenze con indicazione di genere. Fratelli d'Italia, in accordo con Noi Moderati e UDC, ha presentato l'emendamento alla legge elettorale. Il Bignami bis approda domani in aula alla Camera. Si voteranno prima le pregiudiziali di costituzionalità, poi gli emendamenti. Ne sono stati depositati poco più di 200. Forza Italia e Lega non hanno firmato la proposta degli alleati. Al momento del voto, che potrebbe avvenire a scrutinio segreto, i relatori si rimetteranno all'Assemblea. Emendamento unitario del centrodestra, invece, sulla riduzione delle circoscrizioni estero. Anche il Movimento 5 Stelle ha presentato un emendamento sulle preferenze, con soppressione del listone bloccato. Sui social ai minori serve una risposta europea comune. Ursula von der Leyen invoca una linea compatta contro le big tech che danneggiano la salute mentale dei più giovani. Ricevendo il rapporto degli esperti sulla tutela online, la Presidente della Commissione europea ha annunciato una svolta normativa subito dopo l'estate. Tra i punti chiave spiccano la responsabilità delle piattaforme e un'età minima legale per l'accesso, ipotizzando un divieto sotto i 13 anni. A crescere i nostri figli, ha concluso, devono essere i genitori e non algoritmi predatori. La politica estera fa tremare il campo largo. Il duello sulle armi all'Ucraina agita i rapporti tra PD e 5 Stelle. A far scattare l'allarme al Nazareno è il duro affondo di Giuseppe Conte, che attacca le spese militari parlando di minaccia russa costruita. Per il responsabile estero del PD, Peppe Provenzano, l'ex premier alza il tiro perché teme di essere scavalcato su alcune battaglie storiche del movimento. Mentre Elly Schlein sceglie la via del silenzio per salvare l'alleanza, i riformisti del PD chiedono un chiarimento. Su Kiev dicono la credibilità di una coalizione di governo non è più negoziabile. In Italia vengono immatricolati quasi 7.000 autobus per il trasporto pubblico locale e il turismo, ma pochi sono prodotti in Italia. Nel 2024 sono usciti solo 231 mezzi dagli stabilimenti della Menarini Bus di Flumeri in Campania e di Bologna. La FIOM richiama l'attenzione su una vertenza che si trascina da anni e chiede al governo la convocazione urgente di un tavolo che metta insieme le regioni interessate, il Ministero delle Imprese e quello dei Trasporti. Menarini ha una quota di mercato passata in pochi anni dall'8,8 al 4%. Intanto il ministro delle imprese Adolfo Urso ha convocato un tavolo sul settore auto per mettere sul piatto misure per 1 miliardo di euro destinata a innovazione e investimenti delle piccole e medie imprese.
1: Un piccolo drone italiano a propulsione solare ha battuto un record mondiale. Ha infatti

infatti effettuato un volo continuativo di oltre 24 ore senza atterrare, continuando a trasmettere a terra le immagini riprese dalla telecamera di bordo. Il primato stabilito dal Guardian XL, sviluppato da Vector Robotics, è stato di 24 ore e 5 minuti. Si tratta di un piccolo velivolo ad ala fissa da 2,96 metri di apertura alare, costruito con fibre e polimeri innovativi, dotato di celle fotovoltaiche sulle ali che alimentano un motore elettrico assolutamente silenzioso e non inquinante. Potrebbe essere utilizzato in estate per il monitoraggio antincendio, ma in generale sarebbe molto utile per la sorveglianza di grandi infrastrutture sensibili, come centrali elettriche, parchi solari, strutture portuali e centri logistici, oltre a impieghi nel settore della sicurezza, dell'intelligence e in caso di disastri naturali. Eni, attraverso una delle sue società, ha avviato a Brindisi, in un'area del dismesso stabilimento industriale Versalis, il cantiere per la costruzione del nuovo polo italiano ed europeo integrato per la produzione di batterie a litio ferro fosfato. Saranno destinate prevalentemente ai sistemi di accumulo che supportano la diffusione delle energie rinnovabili e la stabilità delle reti elettriche. La domanda europea della tecnologia è stimata in crescita da 36 gigawattora nel 2025 a circa 138 gigawattora al 2030. Il piano di sviluppo di Eni prevede la realizzazione della Gigafactory per la produzione di celle e di moduli di batterie e dell'impianto di assemblaggio di pacchi batterie e poi, in una seconda fase, le attività di produzione di materia attiva catodica e riciclo delle batterie. La Banca Europea per gli investimenti ha approvato un nuovo pacchetto di finanziamenti da 250 milioni di euro e durata 15 anni a favore del gruppo Italgas, destinato a sostenere interventi di efficienza energetica su tutto il territorio nazionale. Le parti hanno sottoscritto una prima tranche da 150 milioni di euro. L'accordo sostiene un ampio portafoglio di interventi di piccola e media dimensione da realizzare nel periodo 2026-2029, tra cui la riqualificazione energetica di edifici pubblici e privati, misure di efficientamento nel settore industriale, l'installazione di impianti fotovoltaici integrati per l'autoconsumo e la modernizzazione dell'illuminazione pubblica. Secondo le stime della Banca Europea per gli investimenti, l'operazione consentirà di conseguire risparmi di energia primaria pari a circa 30,6 gigawattora all'anno e di generare 21,5 gigawattora annui di energia primaria da fonti rinnovabili, equivalente al consumo di energia elettrica annuale di circa 8.200 famiglie italiane. Un passato da celebrare e un futuro a cui guardare da protagonisti. Villa Miani a Roma ha fatto da scenario alla festa del centenario di Sielte con un evento dal titolo Una storia che unisce l'Italia. La società, nata in una fase in cui il telefono era una delle infrastrutture della modernità, da allora ha accompagnato l'evoluzione delle reti, delle telecomunicazioni, della fibra ottica, dei sistemi digitali. I primi 100 anni di Sielte sono il punto di svolta per una nuova pagina di storia dell'azienda, che punta ad accompagnare e sostenere la transizione digitale del sistema paese nei prossimi anni, ha sottolineato il presidente Salvatore Turrisi. Un piano a cui dare forma attraverso l'ampliamento e il consolidamento della presenza in ambiti strategici come il software, le applicazioni ICT, la mobilità intelligente, l'energia e le soluzioni digitali. Sielte non più solo come realizzatore di reti fisiche, ma partner della transizione digitale italiana.

0: Il vostro matrimonio inizia la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo Unieuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Unieuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
2: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

C'è anche un capitano dell'esercito italiano, originario di Auletta, tra i militari dell'Accademia Militare di Modena, protagonisti dell'eroico salvataggio di un uomo finito in mare a Trieste. Si tratta del capitano Carmelo Opromolla. Il militare, insieme ad altri 5 colleghi, si è subito reso conto della gravità della situazione, così si è tuffato in mare insieme

a un altro capitano e a quattro sottufficiali per cercare di salvare la vita al conducente dell'auto e ci sono riusciti. L'uomo, infatti, dopo essere stato estratto dall'abitacolo e gli sforzi, come si vedono nelle immagini di un video che è diventato virale sui social, sono stati numerosi. A un certo punto sono però riusciti a estrarre l'uomo e a portarlo in riva, dove ad attenderlo c'era l'ambulanza del 118 che ha trasportato il malcapitato in ospedale. L'intervento da parte dei militari è stato elogiato anche dal ministro della difesa Guido Crosetto, che ha sottolineato come il gesto rappresenti il significato più autentico del servizio militare: mettere le proprie capacità al servizio degli altri e proteggere la vita umana anche al di fuori dei compiti di istituto. Anche il sindaco di Auletta, Antonello Caggiano, ha voluto rendere omaggio al suo concittadino con un post di congratulazioni e di orgoglio nei suoi confronti.

omicidio all'alba a Pagani, dove un figlio di circa 30 anni ha strangolato il padre al culmine di una lite a mani nude. La tragedia si è consumata nel comune di Pagani, la vittima è stata trovata senza vita all'interno della sua abitazione, dove sono subito partiti gli accertamenti da parte dei carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, sul posto anche il procuratore della Repubblica di Nocera Inferiore che coordina le varie indagini. Il cerchio si è subito stretto attorno al figlio trentenne della vittima, che secondo le primissime indiscrezioni sarebbe affetto da problemi psichici. Non sono stati diffusi i dettagli sulle generalità di padre e figlio né le circostanze che hanno preceduto la lite, terminata poi con l'omicidio. Sempre nella mattinata, il trentenne è stato quindi fermato dai carabinieri dell'arma di Nocera e trasferito nella caserma di Pagani. I presunti problemi di natura psichica saranno comunque oggetto di approfondimento investigativi e vari accertamenti. Per ora resta la tragedia che ha colpito la comunità di Pagani.

una gravissima carenza di personale medico sta mettendo in ginocchio l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, specialmente in estate, quando la popolazione aumenta per l'arrivo dei turisti nella zona del Cilento. A lanciare l'allarme è il sindacato degli infermieri Nursing Salerno, che ha inviato una lettera formale al presidente della Regione Campania, Roberto Fico, chiedendo un intervento straordinario e immediato, prima che la situazione diventi irreversibile. Secondo il sindacato, i reparti più a rischio sono quelli di chirurgia generale, neurochirurgia, chirurgia vascolare e ortopedia e ancora urologia e il laboratorio di analisi. La carenza di specialisti impedisce ormai di garantire, così si legge nella missiva del sindacato, la presenza contemporanea dei medici necessari per gestire i pazienti con gravi traumi, costringendo sempre più spesso l'ospedale a trasferire i malati verso altre strutture e allungando così i tempi dei soccorsi. Non possiamo più assistere in silenzio al progressivo svuotamento di un ospedale così importante per il territorio, ha dichiarato Biagio Tomasco, segretario generale del Nursing Salerno. La direzione medica della struttura sta facendo i salti mortali per garantire i servizi essenziali, ma non si può andare avanti solo grazie al sacrificio dei singoli. Il sindacato conclude la nota dando la massima disponibilità a un incontro con le varie istituzioni regionali per collaborare alla individuazione di misure urgenti che possano fermare il declino, così termina la nota, della struttura cilentana.

Una veglia di preghiere, una fiaccolata per il Venezuela promossa dalla Caritas del Vallo di Diano e del Golfo di Policastro, aperta alla cittadinanza e con la partecipazione della locale comunità italo-venezuelana. Il tutto si è tenuto ieri pomeriggio tra le strade della frazione di Trida a Sala Consilina, alla presenza del vescovo della diocesi, Monsignor Antonio De Luca, di diversi parroci valdenesi, degli amministratori di Sala Consilina, del capitano dei carabinieri Veronica Pastori e di numerosi cittadini, si è tenuta una processione con la bandiera del Venezuela in testa e una veglia di preghiera nella chiesa della Santissima Trinità per la tragedia che ha colpito il Venezuela, il sisma che ha provocato migliaia e migliaia di morti. La comunità del Vallo di Diano, che ha molti legami con Caracas, si è così voluta stringere attorno al popolo sudamericano e alla folta comunità italo-venezuela locale

con la veglia di preghiera promossa dalla Caritas della diocesi di Gianna Policastro. La manifestazione è partita dal piazzale dell'ex tribunale in via Luigi Sturzo e si è conclusa nella chiesa della Santissima Trinità, dove è stata attivata anche una raccolta fondi per i soccorsi umanitari.

Più luce, più sicurezza, è questo l'assunto del sindaco di Salerno Vincenzo De Luca. Sono infatti partiti i primi interventi sul lungomare Trieste per implementare la pubblica illuminazione, uno dei principali obiettivi, anche dei primari obiettivi del primo cittadino di Salerno e uno dei suoi cavalli di battaglia della campagna elettorale, comincia a muovere i primi passi. Ieri mattina un sopralluogo del sindaco Vincenzo De Luca proprio sul lungomare Trieste per l'avvio dei lavori di implementazione dell'illuminazione pubblica, che vede come primo step l'intervento lungo la strada che costeggia il mare salernitano. Ieri mattina il primo cittadino ha anche colto l'occasione per fare un punto sul cronoprogramma dei lavori, che vanno nell'ottica di garantire, secondo De Luca, maggior sicurezza ai cittadini, rendendo visibili quanto più possibile le strade della città di Salerno. Dopo il lungomare di via Trieste si infatti passerà a Piazza della Libertà, poi ancora in via Luigi Guercio e infine nel centro storico. Entro il 21 settembre, secondo i programmi di De Luca, dovranno essere conclusi i lavori per ridare un nuovo volto alla città. E proprio sulla sicurezza il sindaco De Luca ha annunciato un nuovo confronto con le forze dell'ordine e l'idea di ospitare a ottobre una iniziativa in cui potrebbe essere protagonista anche il ministro Piantedosi.

0: noi che facciamo questo lavoro dobbiamo tutelare tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che abbiamo di bello, perché bisogna dire questo, che le uniche cose che abbiamo qui a Palinuro è il mare, non abbiamo altre alternative, no?
1: Tutelare e salvaguardare la Grotta Azzurra di Palinuro, uno dei gioielli naturalistici più importanti della costiera cilentana. A lanciare l'allarme sono i barcaioli, che chiedono maggiore attenzione, più controlli e una gestione più rigorosa degli accessi davanti ad un ingresso non regolarizzato all'interno della grotta. Un patrimonio unico, una meraviglia del mare cilentano, che secondo gli operatori cilentani non ha nulla da invidiare alla più famosa Grotta Azzurra di Capri, ma che necessita di maggiore tutela per preservare la sua bellezza e garantire sicurezza ai visitatori.
0: Però se noi stessi non combattiamo a risolverle, ad esempio, io vi faccio un esempio, la Grotta Azzurra di Palinuro, che secondo me, anche se io non l'ho vista, non ha niente a che invidiare a quella di Capri, no? Cioè, in poche parole, io sono anni che combatto per fare un regolamento dove ci dà la possibilità a noi che lavoriamo di entrare, anche se dobbiamo pagare una tassa. Questo non lo so se chi è di competenza, magari mettere una barca, perché se voi venite, adesso che ancora c'è poco tempo, c'è poca gente, voglio dire, vanno a nuoto dentro, vanno con le canoe, vanno con i motori e non sanno entrare, ci ostacolano. Questo è un lavoro, ad esempio, è stata fatta io per andare alla Baia Infreschi, devo pagare una tassa.
2: L'area marina protetta.
0: L'area marina. Allora io non capisco perché la Grotta Azzurra di Palinuro debba essere allo sbando di tutto quanto.

canta Valdenese il concorso canoro Accettura in canto che si è tenuto nel grazioso borgo materano negli scorsi giorni. È la seconda edizione con due serate davvero partecipate e a vincere è stata la cantante di Casalbuono Antonella Sole, ma non è la sola valdenese a splendere. Per la votazione ricordiamo il 50% era in capo alla giuria, l'altro 50% con la votazione del pubblico in centinaia hanno assistito alle varie esibizioni. Sole ha battuto Sara De Canio di Cerignola e Anna Guida di Matera, ma nella top 10 ci sono altri tre cantanti valdianesi: Miriam Giuliano di Montesano

Scalo e Riccardo Cardiello di Polla sono classificati rispettivamente quarta e quinto, tra i primi 10 anche la salese Enrica Ferricelli. Antonella Sole canta fin dall'infanzia, quando dava vita a piccoli spettacoli per amici e parenti, creando canzoni e coreografie divertendo un po' tutti. All'età di 10 anni ha cominciato lo studio della chitarra, alimentando sempre di più la sua passione e il suo talento. Dopo aver preso parte come protagonista a diversi musical, ha proseguito la sua formazione nella scuola di musica Stil Novo Band del maestro Leo Giuliano. Ancora oggi collabora stabilmente con la Stil Novo Band come cantante e corista, prendendo parte a concerti e spettacoli dal vivo, e ora questo importante successo nel Festival Canoro di Accettura.

Nuovi innesti per la Polizia di Stato in Basilicata, dove è previsto l'arrivo di 31 nuovi poliziotti. L'intervento si inserisce all'interno del Piano Nazionale di Rafforzamento, promosso dal Viminale e dal Governo, che prevede l'assunzione di oltre 3.000 agenti che entreranno in servizio ad agosto. Ad annunciare l'arrivo del nuovo organico è stato, in una nota, il commissario regionale della Lega Basilicata, Pasquale Pepe. In Basilicata, ha dichiarato il vicepresidente della Giunta Lucana, è previsto l'arrivo di nuovo personale per rafforzare in modo significativo l'attività delle forze dell'ordine. Nello specifico, per la provincia di Potenza sono previste 15 assegnazioni, 8 alla questura, 3 all'ufficio immigrazione e 4 ai commissariati distaccati. Per la provincia di Matera arriveranno invece 16 nuovi agenti così distribuiti, 10 alla questura, 2 all'ufficio immigrazione e 4 ai commissariati distaccati. Questa ripartizione ci permette di guardare al futuro con maggiore serenità, sapendo che le nostre strutture operative potranno contare su personale stabile e qualificato. La tutela della legalità nelle nostre comunità, ha spiegato Pepe, passa inevitabilmente dal sostegno concreto a chi ogni giorno indossa una divisa. Questo rafforzamento degli organici consentirà di intensificare l'attività di prevenzione e controllo, velocizzare le procedure amministrative e investigative e assicurare una presenza ancora più capillare e rassicurante dello Stato nelle nostre città.

Nella sala del Gonfalone del Comune di Salerno è stata presentata la cerimonia di apertura dei Giochi Europei Universitari Salerno 2026. A pochi giorni dallo start della più grande manifestazione sportiva universitaria, alla presenza della mascotte dell'evento Splash, già diventata anche un personaggio simbolo della manifestazione, sono stati illustrati l'organizzazione e la logistica dell'evento inaugurale in programma sabato 18 luglio alle 20:30 in Piazza della Libertà a Salerno. L'evento, promosso dalle università europee, vede nel comitato organizzatore 2026 l'Università di Salerno, il CUS di Salerno, l'azienda regionale per il diritto allo studio, con il sostegno di Federcusi e di Regione Campania. L'organizzazione di un evento di portata europea che mette insieme oltre 200 atenei e oltre 6.000 atleti, quindi è molto attesa a Salerno e in tutta la provincia. Le conclusioni dell'evento che si è tenuto nella sala del Gonfalone a Salerno, ovviamente al sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, che ha focalizzato nel suo intervento i valori etici che accompagnano la manifestazione.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
1: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Il promontorio subtropicale africano si è insediato sulla nostra penisola e nei prossimi giorni subirà un rigonfiamento portando la superficie sobarica di 500 ettopascal su valori eccezionali. Intanto vediamo sulla mappa prevista per la giornata di martedì 14 luglio. Osservate il promontorio subtropicale africano ormai su tutto il bacino del Mediterraneo con valori di geopotenziali in quota elevati fino a oltre 5.940 metri sulla Sardegna, e sarà proprio la Sardegna la regione che verrà colpita in maniera intensa da questa ondata di caldo. La Sardegna in primis, poi la Sicilia e tutto il versante occidentale

della nostra penisola, compresa dunque anche la nostra regione. Ho spiegato nel precedente intervento questa configurazione di blocco ad omega con le due figure di bassa pressione, una sull'Atlantico e l'altra sull'Europa sud-orientale, dunque assumerà carattere di persistenza. Caldo in aumento dunque nei prossimi giorni, vediamo la previsione con le consuete cartine. Per martedì 14 luglio sull'intero territorio regionale condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, ventilazione debole a regime di brezza e temperature in aumento. Il mare quasi calmo o poco mosso. Per mercoledì nessun cambiamento a parte un ulteriore aumento delle temperature con valori che nelle aree interne tra Casertano, Beneventano e anche nel Vallo di Diano, nelle aree pianeggianti del Vallo di Diano, si avvicineranno ai 38-39 gradi Celsius, qualche grado in meno lungo la costa fino a 32-33 gradi, ma qui aumenterà il tasso di umidità e qui il caldo dunque sarà afoso. La ventilazione debole sempre occidentale, mare quasi calmo. La tendenza successiva, questa mappa è prevista per giovedì 16 luglio, ho indicato 6.000 metri, sarà il valore previsto di geopotenziale in quota, un valore eccezionale. Questa ISO IPSA, come possiamo notare, si avvicinerà alla Sardegna, lambirà quasi l'isola, mentre su tutte le nostre regioni occidentali saremo sui 5.940 metri. Pensate che mediamente questa superficie sobarica è posta a 5.520 metri, dunque un valore molto al di sopra della media. E dunque tra giovedì, a partire da giovedì proprio, venerdì, sabato, saranno giornate molto calde sulla nostra regione, valori termici di 40 gradi e anche qualche grado in più nelle aree, relativamente questi 40 gradi, relativamente alle aree interne Casertano, Beneventano, Vallo di Diano. Saranno valori misurati, registrati da stazioni meteorologiche a norma, non quei valori letti sui termometri delle auto o davanti ai centri commerciali come farmacie e quindi negozi commerciali, che questi qua sono starati e daranno temperature molto più elevate. Ma questa ondata di caldo quando potrebbe terminare? Vi mostro un'ultima analisi, un'analisi spaghetti. In chiave probabilistica, un grafico a ensemble, tutti gli scenari è del modello americano, sono 32 scenari. In alto le temperature previste, l'andamento termico previsto a 1500 metri sulla verticale della città di Salerno. Osservate i giorni giù, a partire da martedì 14 luglio, osservate come le temperature tendono ad aumentare, arriveremo fino a sabato 18, quando probabilmente sarà la giornata più calda. Dopodiché inizierà probabilmente un cambiamento, quindi avremo un rimescolamento delle masse d'aria, scivoleranno queste temperature giù gradualmente nella giornata di domenica, ma domenica non sarà una giornata fresca, ancora caldo, perché il ricambio d'aria si completerà in 48 ore circa e arriveremo così al 20-21 di luglio quando le temperature potrebbero allinearsi alle medie del periodo, nella giornata del 21, e potrebbero poi arrivare anche piogge e temporali, ma su questo ci ritornerò. Come sempre, un'ultima cosa, avremo notti tropicali, soprattutto a partire da giovedì, ovvero temperature che anche durante la notte non scenderanno al di sotto dei 25-26 gradi Celsius. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento!

New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni.

0: Milioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo!
5: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
4: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
11: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

capitano dell'esercito italiano, originario di Auletta, tra i militari dell'Accademia Militare di Modena, protagonisti dell'eroico salvataggio di un uomo finito in mare a Trieste. Si tratta del capitano Carmelo Opromolla. Il militare, insieme ad altri 5 colleghi, si è subito reso conto della gravità della situazione, così si è tuffato in mare insieme a un altro capitano e a 4 sottufficiali per cercare di salvare la vita al conducente dell'auto, e ci sono riusciti. L'uomo, infatti, dopo essere stato estratto dall'abitacolo e gli sforzi, come si vedono nelle immagini di un video che è diventato virale sui social, sono stati numerosi. A un certo punto sono però riusciti a estrarre l'uomo e a portarlo in riva, dove ad attenderlo c'era l'ambulanza del 118 che ha trasportato il malcapitato in ospedale. L'intervento da parte dei militari è stato elogiato anche dal ministro della difesa Guido Crosetto, che ha sottolineato come il gesto rappresenti il significato più autentico del servizio militare: mettere le proprie capacità al servizio degli altri e proteggere la vita umana anche al di fuori dei compiti istituto. Anche il sindaco di Auletta, Antonello Caggiano, ha voluto rendere omaggio al suo concittadino con un post di congratulazioni e di orgoglio nei suoi confronti.

Omicidio all'alba a Pagani, dove un figlio di circa 30 anni ha strangolato il padre al culmine di una lite a mani nude. La tragedia si è consumata nel comune di Pagani, la vittima è stata trovata senza vita all'interno della sua abitazione, dove sono subito partiti gli accertamenti da parte dei carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, sul posto anche il procuratore della Repubblica di Nocera Inferiore che coordina le varie indagini. Il cerchio si è subito stretto attorno al figlio trentenne della vittima, che secondo le primissime indiscrezioni sarebbe affetto da problemi psichici. Non sono stati diffusi i dettagli sulle generalità di padre e figlio né le circostanze che hanno preceduto la lite, terminata poi con l'omicidio. Sempre nella mattinata, il trentenne è stato quindi fermato dai carabinieri dell'arma di Nocera e trasferito nella caserma di Pagani. I presunti problemi di natura psichica saranno comunque oggetto di approfondimento investigativi e vari accertamenti. Per ora resta la tragedia che ha colpito la comunità di Pagani.

una gravissima carenza di personale medico sta mettendo in ginocchio l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, specialmente in estate, quando la popolazione aumenta per l'arrivo dei turisti nella zona del Cilento. A lanciare l'allarme è il sindacato degli infermieri Nursing Salerno, che ha inviato una lettera formale al presidente della Regione Campania, Roberto Fico, chiedendo un intervento straordinario e immediato prima che la situazione diventi irreversibile. Secondo il sindacato, i reparti più a rischio sono quelli di chirurgia generale, neurochirurgia, chirurgia vascolare e ortopedia e ancora urologia e il laboratorio di analisi. La carenza di specialisti impedisce ormai di garantire, così si legge nella missiva del sindacato, la presenza contemporanea dei medici necessari per gestire i pazienti con gravi traumi, costringendo sempre più spesso l'ospedale a trasferire i malati verso altre strutture e allungando così i tempi dei soccorsi. Non possiamo più assistere in silenzio al progressivo svuotamento di un ospedale così importante per il territorio, ha dichiarato Biagio Tomasco, segretario generale del Nursing Salerno. La direzione medica della struttura sta facendo i salti mortali per garantire i servizi essenziali, ma non si può andare avanti solo grazie al sacrificio dei singoli. Il sindacato conclude la nota dando la massima disponibilità a un incontro con le varie istituzioni regionali per collaborare alla individuazione di misure urgenti che possano fermare il declino, così termina la nota, della struttura cilentana.

Una veglia di preghiere, una fiaccolata per il Venezuela promossa dalla Caritas del Vallo di Diano e del Golfo di Policastro, aperta alla cittadinanza e con la partecipazione della locale comunità italo-venezuelana, il tutto si è tenuto ieri pomeriggio tra le strade della frazione di Trinità a Sala Consalina, alla presenza del vescovo della diocesi, Monsignor Antonio De Luca, di diversi parroci valdenesi, degli amministratori di Sala Consalina, del capitano dei carabinieri Veronica Pastori e di numerosi cittadini.

Si è tenuta una processione con la bandiera del Venezuela in testa e una veglia di preghiera nella chiesa della Santissima Trinità per la tragedia che ha colpito il Venezuela, il sisma che ha provocato migliaia e migliaia di morti. La comunità del Valodiano, che ha molti legami con Caracas, si è così voluta stringere attorno al popolo sudamericano e alla folta comunità italo-venezuela locale con la veglia di preghiera promossa dalla Caritas della diocesi di Gianna Policastro. La manifestazione è partita dal piazzale dell'ex tribunale in via Luigi Sturzo e si è conclusa nella chiesa della Santissima Trinità, dove è stata attivata anche una raccolta fondi per i soccorsi umanitari.

Più luce, più sicurezza, è questo l'assunto del sindaco di Salerno Vincenzo De Luca. Sono infatti partiti i primi interventi sul lungomare Trieste per implementare la pubblica illuminazione. Uno dei principali obiettivi, anche dei primari obiettivi del primo cittadino di Salerno e uno dei suoi cavalli di battaglia della campagna elettorale, comincia a muovere i primi passi. Ieri mattina un sopralluogo del sindaco Vincenzo De Luca proprio sul lungomare Trieste per l'avvio dei lavori di implementazione dell'illuminazione pubblica, che vede come primo step l'intervento lungo la strada che costeggia il mare salernitano. Ieri mattina il primo cittadino ha anche colto l'occasione per fare un punto sul cronoprogramma dei lavori che vanno nell'ottica di garantire, secondo De Luca, maggior sicurezza ai cittadini, rendendo visibili quanto più possibile le strade della città di Salerno. Dopo il lungomare di via Trieste si infatti passerà a Piazza della Libertà, poi ancora in via Luigi Guercio e infine nel centro storico. Entro il 21 settembre, secondo i programmi di De Luca, dovranno essere conclusi i lavori per ridare un nuovo volto alla città. E proprio sulla sicurezza, il sindaco De Luca ha annunciato un nuovo confronto con le forze dell'ordine e l'idea di ospitare a ottobre una iniziativa in cui potrebbe essere protagonista anche il ministro Piantedosi.

0: noi che facciamo questo lavoro dobbiamo tutelare tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che abbiamo di bello, perché bisogna dire questo, che le uniche cose che abbiamo qui a Palinuro è il mare, non abbiamo altre alternative, no?
1: Tutelare e salvaguardare la Grotta Azzurra di Palinuro, uno dei gioielli naturalistici più importanti della costiera cilentana. A lanciare l'allarme sono i barcaioli, che chiedono maggiore attenzione, più controlli e una gestione più rigorosa degli accessi davanti ad un ingresso non regolarizzato all'interno della grotta. Un patrimonio unico, una meraviglia del mare cilentano, che secondo gli operatori cilentani non ha nulla da invidiare alla più famosa Grotta Azzurra di Capri, ma che necessita di maggiore tutela per preservare la sua bellezza e garantire sicurezza ai visitatori.
0: Però se noi stessi non combattiamo a risolverli, ad esempio, io vi faccio un esempio, la Grotta Azzurra di Palinuro, che secondo me, anche se io non l'ho vista, non ha niente a che invidiare a quella di Capri, no? Cioè, in poche parole, io sono anni che combatto per fare un regolamento dove ci dà la possibilità a noi che lavoriamo di entrare, anche se dobbiamo pagare una tassa. Questo non lo so se chi è di competenza, magari mettere una barca, perché se voi venite, adesso che ancora c'è poco tempo, c'è poca gente, voglio dire, vanno a nuoto dentro, vanno con le canoe, vanno con i motori e non sanno entrare, ci ostacolano. Questo è un lavoro, ad esempio, è stata fatta io per andare alla Baia Impreschi, devo pagare una tassa.
2: L'area marina protetta.
0: L'area marina. Allora io non capisco perché la Grotta Azzurra di Palinuro debba essere allo sbando di tutto quanto.

canta Valdenese il concorso canoro Accettura in canto che si è tenuto nel grazioso borgo materano negli scorsi giorni. È la seconda edizione con due serate davvero partecipate e a vincere è stata la cantante di Casalbuono Antonella Sole, ma non è la sola Valdenese a splendere.

Per la votazione, ricordiamo, il 50% era in capo alla giuria, l'altro 50% con la votazione del pubblico in centinaia hanno assistito alle varie esibizioni. Sole ha battuto Sara De Canio di Cerignola e Anna Guida di Matera, ma nella top 10 ci sono altri tre cantanti valdianesi. Miriam Giuliano di Montesano Scalo e Riccardo Cardiello di Polla sono classificati rispettivamente quarta e quinto. Tra i primi 10 anche la salese Enrica Ferricelli. Antonella Sole canta fin dall'infanzia, quando dava vita a piccoli spettacoli per amici e parenti, creando canzoni e coreografie divertendo un po' tutti. All'età di 10 anni ha cominciato lo studio della chitarra, alimentando sempre di più la sua passione e il suo talento. Dopo aver preso parte come protagonista a diversi musical, ha proseguito la sua formazione nella scuola di musica Stil Novo Band del maestro Leo Giuliano. Ancora oggi collabora stabilmente con la Stil Novo Band come cantante e corista, prendendo parte a concerti e spettacoli dal vivo. E ora questo importante successo nel Festival Canoro di Accettura.

Nuovi innesti per la Polizia di Stato in Basilicata, dove è previsto l'arrivo di 31 nuovi poliziotti. L'intervento si inserisce all'interno del Piano Nazionale di Rafforzamento, promosso dal Viminale e dal Governo, che prevede l'assunzione di oltre 3.000 agenti che entreranno in servizio ad agosto. Ad annunciare l'arrivo del nuovo organico è stato, in una nota, il commissario regionale della Lega Basilicata, Pasquale Pepe. In Basilicata, ha dichiarato il vicepresidente della Giunta Lucana, è previsto l'arrivo di nuovo personale per rafforzare in modo significativo l'attività delle forze dell'ordine. Nello specifico, per la provincia di Potenza sono previste 15 assegnazioni, 8 alla questura, 3 all'ufficio immigrazione e 4 ai commissariati distaccati. Per la provincia di Matera arriveranno invece 16 nuovi agenti così distribuiti, 10 alla questura, 2 all'ufficio immigrazione e 4 ai commissariati distaccati. Questa ripartizione ci permette di guardare al futuro con maggiore serenità, sapendo che le nostre strutture operative potranno contare su personale stabile e qualificato. La tutela della legalità nelle nostre comunità, ha spiegato Pepe, passa inevitabilmente dal sostegno concreto a chi ogni giorno indossa una divisa. Questo rafforzamento degli organici consentirà di intensificare l'attività di prevenzione e controllo, velocizzare le procedure amministrative e investigative e assicurare una presenza ancora più capillare e rassicurante dello Stato nelle nostre città.

Nella sala del Gonfalone del Comune di Salerno è stata presentata la cerimonia di apertura dei Giochi Europei Universitari Salerno 2026. A pochi giorni dallo start della più grande manifestazione sportiva universitaria, alla presenza della mascotte dell'evento Splash, già diventata anche un personaggio simbolo della manifestazione, sono stati illustrati l'organizzazione e la logistica dell'evento inaugurale in programma sabato 18 luglio alle 20:30 in Piazza della Libertà a Salerno. L'evento, promosso dalle università europee, vede nel comitato organizzatore 2026 l'Università di Salerno, il CUS di Salerno, l'azienda regionale per il diritto allo studio, con il sostegno di Federcusi e di Regione Campania. L'organizzazione di un evento di portata europea che mette insieme oltre 200 atenei e oltre 6.000 atleti, quindi è molto attesa a Salerno e in tutta la provincia. Le conclusioni dell'evento che si è tenuto nella sala del Gonfalone a Salerno, ovviamente al sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, che ha focalizzato nel suo intervento i valori etici che accompagnano la manifestazione.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
1: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile, nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Il promontorio subtropicale africano si è insediato sulla nostra penisola e nei prossimi giorni subirà un rigonfiamento portando la superficie sobarica di 500 ettopascal su valori eccezionali. Intanto vediamo sulla mappa prevista per la giornata di martedì 14 luglio. Osservate il promontorio subtropicale africano ormai su tutto il bacino del Mediterraneo con valori di geopotenziali in quota elevati fino a oltre 5.940 metri sulla Sardegna, e sarà proprio la Sardegna la regione che verrà colpita in maniera intensa da questa ondata di caldo. La Sardegna in primis, poi la Sicilia e tutto il versante occidentale della nostra penisola, compresa dunque anche la nostra regione. Ho spiegato nel precedente intervento questa configurazione di blocco ad omega con le due figure di bassa pressione, una sull'Atlantico e l'altra sull'Europa sud-orientale, dunque assumerà carattere di persistenza. Caldo in aumento dunque nei prossimi giorni. Vediamo la previsione con le consuete cartine. Per martedì 14 luglio sull'intero territorio regionale condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, ventilazione debole a regime di brezza e temperature in aumento. Il mare quasi calmo o poco mosso. Per mercoledì nessun cambiamento a parte un ulteriore aumento delle temperature con valori che nelle aree interne tra Casertano, Beneventano e anche nel Vallo di Diano, nelle aree pianeggianti del Vallo di Diano, si avvicineranno ai 38-39 gradi Celsius, qualche grado in meno lungo la costa fino a 32-33 gradi, ma qui aumenterà il tasso di umidità e qui il caldo dunque sarà afoso. La ventilazione debole, sempre occidentale, mare quasi calmo. La tendenza successiva, questa mappa è prevista per giovedì 16 luglio, ho indicato 6.000 metri, sarà il valore previsto di geopotenziale in quota, un valore eccezionale. Questa iso ipsa, come possiamo notare, si avvicinerà alla Sardegna, lambirà quasi l'isola, mentre su tutte le nostre regioni occidentali saremo sui 5.940 metri. Pensate che mediamente questa superficie sobarica è posta a 5.520 metri, dunque un valore molto al di sopra della media. E dunque tra giovedì, a partire da giovedì proprio, venerdì, sabato, saranno giornate molto calde sulla nostra regione, valori termici di 40 gradi e anche qualche grado in più nelle aree, relativamente questi 40 gradi, relativamente alle aree interne Casertano, Beneventano, Vallo di Diano. Saranno valori misurati, registrati da stazioni meteorologiche a norma, non quei valori letti sui termometri delle auto o davanti ai centri commerciali come farmacie e quindi negozi commerciali, che questi qua sono starati e daranno temperature molto più elevate. Ma questa ondata di caldo quando potrebbe terminare? Vi mostro un'ultima analisi, un'analisi spaghetti. In chiave probabilistica, un grafico a ensemble, tutti gli scenari è del modello americano, sono 32 scenari. In alto le temperature previste, l'andamento termico previsto a 1500 metri sulla verticale della città di Salerno. Osservate i giorni giù a partire da martedì 14 luglio, osservate come le temperature tendono ad aumentare, arriveremo fino a sabato 18, quando probabilmente sarà la giornata più calda, dopodiché inizierà probabilmente un cambiamento, quindi avremo un rimescolamento delle masse d'aria, scivoleranno queste temperature giù gradualmente nella giornata di domenica, ma domenica non sarà una giornata fresca, ancora caldo, perché il ricambio d'aria si completerà in 48 ore circa e arriveremo così al 20-21 di luglio quando le temperature potrebbero allinearsi alle medie del periodo, nella giornata del 21, e potrebbero poi arrivare anche piogge e temporali, ma su questo ci ritornerò. Come sempre, un'ultima cosa, avremo notti tropicali, soprattutto a partire da giovedì, ovvero temperature che anche durante la notte non scenderanno al di sotto dei 25-26 gradi Celsius. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento!

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony.

0: Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it

0: Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

C'è anche un capitano dell'esercito italiano, originario di Auletta, tra i militari dell'Accademia Militare di Modena, protagonisti dell'eroico salvataggio di un uomo finito in mare a Trieste. Si tratta del capitano Carmelo Opromolla. Il militare, insieme ad altri 5 colleghi, si è subito reso conto della gravità della situazione, così si è tuffato in mare insieme a un altro capitano e a 4 sottufficiali per cercare di salvare la vita al conducente dell'auto, e ci sono riusciti. L'uomo, infatti, dopo essere stato estratto dall'abitacolo e gli sforzi, come si vedono nelle immagini di un video che è diventato virale sui social, sono stati numerosi. A un certo punto sono però riusciti a estrarre l'uomo e a portarlo in riva, dove ad attenderlo c'era l'ambulanza del 118 che ha trasportato il malcapitato in ospedale. L'intervento da parte dei militari è stato elogiato anche dal ministro della difesa Guido Crosetto, che ha sottolineato come il gesto rappresenti il significato più autentico del servizio militare: mettere le proprie capacità al servizio degli altri e proteggere la vita umana anche al di fuori dei compiti istituto. Anche il sindaco di Auletta, Antonello Caggiano, ha voluto rendere omaggio al suo concittadino con un post di congratulazioni e di orgoglio nei suoi confronti.

Omicidio all'alba a Pagani, dove un figlio di circa 30 anni ha strangolato il padre al culmine di una lite a mani nude. La tragedia si è consumata nel comune di Pagani, la vittima è stata trovata senza vita all'interno della sua abitazione, dove sono subito partiti gli accertamenti da parte dei carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, sul posto anche il procuratore della Repubblica di Nocera Inferiore che coordina le varie indagini. Il cerchio si è subito stretto attorno al figlio trentenne della vittima, che secondo le primissime indiscrezioni sarebbe affetto da problemi psichici. Non sono stati diffusi i dettagli sulle generalità di padre e figlio né le circostanze che hanno preceduto la lite, terminata poi con l'omicidio. Sempre nella mattinata, il trentenne è stato quindi fermato dai carabinieri dell'arma di Nocera e trasferito nella caserma di Pagani. I presunti problemi di natura psichica saranno comunque oggetto di approfondimento investigativi e vari accertamenti. Per ora resta la tragedia che ha colpito la comunità di Pagani.

una gravissima carenza di personale medico sta mettendo in ginocchio l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, specialmente in estate, quando la popolazione aumenta per l'arrivo dei turisti nella zona del Cilento. A lanciare l'allarme è il sindacato degli infermieri Narsim Salerno, che ha inviato una lettera formale al presidente della Regione Campania, Roberto Fico, chiedendo un intervento straordinario e immediato, prima che la situazione diventi irreversibile. Secondo il sindacato, i reparti più a rischio sono quelli di chirurgia generale, neurochirurgia, chirurgia vascolare e ortopedia e ancora urologia e il laboratorio di analisi. La carenza di specialisti impedisce ormai di garantire, così si legge nella missiva del sindacato, la presenza contemporanea dei medici necessari per gestire i pazienti con gravi traumi, costringendo sempre più spesso l'ospedale a trasferire i malati verso altre strutture e allungando così i tempi dei soccorsi. Non possiamo più assistere in silenzio al progressivo svuotamento di un ospedale così importante per il territorio, ha dichiarato Biagio Tomasco, segretario generale del Narsim Salerno. La direzione medica della struttura sta facendo i salti mortali per garantire i servizi essenziali, ma non si può andare avanti solo grazie al sacrificio dei singoli. Il sindacato conclude la nota dando la massima disponibilità a un incontro con le varie istituzioni regionali per collaborare alla individuazione di misure urgenti che possano fermare il declino, così termina la nota, della struttura cilentana.

Una veglia di preghiere, una fiaccolata per il Venezuela promossa dalla Caritas del Vallo di Diano e del Golfo di Policastro, aperta alla cittadinanza e con la partecipazione della locale comunità italo-venezuelana, il tutto si è tenuto ieri pomeriggio tra le strade della frazione di Trinità a Sala Consalina, alla presenza del vescovo della diocesi, Monsignor Antonio De Luca, di diversi parroci valdenesi, degli amministratori di Sala Consalina, del capitano dei carabinieri Veronica Pastori e di numerosi cittadini, si è tenuta una processione con la bandiera del Venezuela in testa e una veglia di preghiera nella chiesa della Santa

Più luce, più sicurezza, è questo l'assunto del sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. Sono infatti partiti i primi interventi sul lungomare Trieste per implementare la pubblica illuminazione. Uno dei principali obiettivi, anche dei primari obiettivi del primo cittadino di Salerno e uno dei suoi cavalli di battaglia della campagna elettorale, comincia a muovere i primi passi. Ieri mattina un sopralluogo del sindaco Vincenzo De Luca proprio sul lungomare Trieste per l'avvio dei lavori di implementazione dell'illuminazione pubblica, che vede come primo step l'intervento lungo la strada che costeggia il mare salernitano. Ieri mattina il primo cittadino ha anche colto l'occasione per fare un punto sul cronoprogramma dei lavori che vanno nell'ottica di garantire, secondo De Luca, maggior sicurezza ai cittadini, rendendo visibili quanto più possibile le strade della città di Salerno. Dopo il lungomare di via Trieste si infatti passerà a Piazza della Libertà, poi ancora in via Luigi Guercio e infine nel centro storico. Entro il 21 settembre, secondo i programmi di De Luca, dovranno essere conclusi i lavori per ridare un nuovo volto alla città. E proprio sulla sicurezza il sindaco De Luca ha annunciato un nuovo confronto con le forze dell'ordine e l'idea di ospitare a ottobre una iniziativa in cui potrebbe essere protagonista anche il ministro Piantedosi.

0: noi che facciamo questo lavoro dobbiamo tutelare tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che abbiamo di bello, perché bisogna dire questo, che le uniche cose che abbiamo qui a Palinuro è il mare, non abbiamo altre alternative, no?
1: Tutelare e salvaguardare la Grotta Azzurra di Palinuro, uno dei gioielli naturalistici più importanti della costiera cilentana. A lanciare l'allarme sono i barcaioli, che chiedono maggiore attenzione, più controlli e una gestione più rigorosa degli accessi davanti ad un ingresso non regolarizzato all'interno della grotta. Un patrimonio unico, una meraviglia del mare cilentano, che secondo gli operatori cilentani non ha nulla da invidiare alla più famosa Grotta Azzurra di Capri, ma che necessita di maggiore tutela per preservare la sua bellezza e garantire sicurezza ai visitatori.
0: Però se noi stessi non combattiamo a risolverle, ad esempio, io vi faccio un esempio, la Grotta Azzurra di Palinuro, che secondo me, anche se io non l'ho vista, non ha niente a che invidiare a quella di Capri, no? Cioè, in poche parole, io sono anni che combatto per fare un regolamento dove ci dà la possibilità a noi che lavoriamo di entrare, anche se dobbiamo pagare una tassa. Questo non lo so se è, chi è di competenza, magari mettere una barca, perché se voi venite, adesso che ancora c'è poco tempo, c'è poca gente, voglio dire, vanno a nuoto dentro, vanno con le canoe, vanno con i motori e non sanno entrare, ci ostacolano. Questo è un lavoro, ad esempio, è stata fatta io per andare alla Baia Impreschi, devo pagare una tassa.
2: L'area marina protetta.
0: L'area marina. Allora io non capisco perché la Grotta Azzurra di Palinuro debba essere allo sbando di tutto quanto.

canta Valdenese il concorso canoro Accettura in Canto che si è tenuto nel grazioso borgo materano negli scorsi giorni. È la seconda edizione con due serate davvero partecipate e a vincere è stata la cantante di Casalbuono, Antonella Sole. Ma non è la sola valdenese a splendere. Per la votazione, ricordiamo, il 50% era in capo alla giuria, l'altro 50% con la votazione del pubblico in centinaia hanno assistito alle varie esibizioni. Sole ha battuto Sara De Canio di Cerignola e Anna Guida di Matera, ma nella top 10 ci sono altri tre cantanti valdianesi. Miriam Giuliano di Montesano Scalo e Riccardo Cardiello di Polla sono classificati rispettivamente quarta e quinto, tra i primi 10 anche la salese Enrica Ferricelli. Antonella Sole canta fin dall'infanzia, quando dava vita a piccoli spettacoli per amici e parenti, creando canzoni e coreografie divertendo un po' tutti. All'età di 10 anni ha cominciato lo studio della chitarra, alimentando sempre di più la sua passione e il suo talento. Dopo aver preso parte come protagonista a diversi musical, ha proseguito la sua

sua formazione nella scuola di musica Stil Novo Band del maestro Leo Giuliano. Ancora oggi collabora stabilmente con la Stil Novo Band come cantante e corista, prendendo parte a concerti e spettacoli dal vivo, e ora questo importante successo nel Festival Canoro di Accettura.

Nuovi innesti per la Polizia di Stato in Basilicata, dove è previsto l'arrivo di 31 nuovi poliziotti. L'intervento si inserisce all'interno del Piano Nazionale di Rafforzamento, promosso dal Viminale e dal Governo, che prevede l'assunzione di oltre 3.000 agenti che entreranno in servizio ad agosto. Ad annunciare l'arrivo del nuovo organico è stato, in una nota, il commissario regionale della Lega Basilicata, Pasquale Pepe. In Basilicata, ha dichiarato il vicepresidente della Giunta Lucana, è previsto l'arrivo di nuovo personale per rafforzare in modo significativo l'attività delle forze dell'ordine. Nello specifico, per la provincia di Potenza sono previste 15 assegnazioni, 8 alla questura, 3 all'ufficio immigrazione e 4 ai commissariati distaccati. Per la provincia di Matera arriveranno invece 16 nuovi agenti così distribuiti, 10 alla questura, 2 all'ufficio immigrazione e 4 ai commissariati distaccati. Questa ripartizione ci permette di guardare al futuro con maggiore serenità, sapendo che le nostre strutture operative potranno contare su personale stabile e qualificato. La tutela della legalità nelle nostre comunità, ha spiegato Pepe, passa inevitabilmente dal sostegno concreto a chi ogni giorno indossa una divisa. Questo rafforzamento degli organici consentirà di intensificare l'attività di prevenzione e controllo, velocizzare le procedure amministrative e investigative e assicurare una presenza ancora più capillare e rassicurante dello Stato nelle nostre città.

Nella sala del Gonfalone del Comune di Salerno è stata presentata la cerimonia di apertura dei Giochi Europei Universitari Salerno 2026. A pochi giorni dallo start della più grande manifestazione sportiva universitaria, alla presenza della mascotte dell'evento Splash, già diventata anche un personaggio simbolo della manifestazione, sono stati illustrati l'organizzazione e la logistica dell'evento inaugurale in programma sabato 18 luglio alle 20:30 in Piazza della Libertà a Salerno. L'evento, promosso dalle università europee, vede nel comitato organizzatore 2026 l'Università di Salerno, il CUS di Salerno, l'azienda regionale per il diritto allo studio, con il sostegno di Federcusi e di Regione Campania. L'organizzazione di un evento di portata europea che mette insieme oltre 200 atenei e oltre 6.000 atleti, quindi è molto attesa a Salerno e in tutta la provincia. Le conclusioni dell'evento che si è tenuto nella sala del Gonfalone a Salerno, ovviamente al sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, che ha focalizzato nel suo intervento i valori etici che accompagnano la manifestazione.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
1: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile, nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Il promontorio subtropicale africano si è insediato sulla nostra penisola e nei prossimi giorni subirà un rigonfiamento portando la superficie sobarica di 500 ettopascal su valori eccezionali. Intanto vediamo sulla mappa prevista per la giornata di martedì 14 luglio. Osservate il promontorio subtropicale africano ormai su tutto il bacino del Mediterraneo con valori di geopotenziali in quota elevati fino a oltre 5.940 metri sulla Sardegna, e sarà proprio la Sardegna la regione che verrà colpita in maniera intensa da questa ondata di caldo. La Sardegna in primis, poi la Sicilia e tutto il versante occidentale della nostra penisola, compresa dunque anche la nostra regione. Ho spiegato nel precedente intervento questa configurazione di blocco ad omega con le due figure di bassa pressione, una sull'Atlantico e l'altra sull'Europa sud-orientale, dunque assumerà carattere di persistenza. Caldo in aumento dunque nei prossimi giorni. Vediamo la previsione con le consuete cartine. Per martedì 14 luglio sull'intero territorio regionale condizioni di cielo sereno o poco

nuvoloso, ventilazione debole a regime di brezza e temperature in aumento. Il mare quasi calmo o poco mosso. Per mercoledì nessun cambiamento, a parte un ulteriore aumento delle temperature con valori che nelle aree interne tra Casertano, Beneventano e anche nel Vallo di Diano, nelle aree pianeggianti del Vallo di Diano, si avvicineranno ai 38-39 gradi Celsius, qualche grado in meno lungo la costa fino a 32-33 gradi, ma qui aumenterà il tasso di umidità e qui il caldo dunque sarà afoso. La ventilazione debole sempre occidentale, mare quasi calmo. La tendenza successiva, questa mappa è prevista per giovedì 16 luglio. Ho indicato 6.000 metri, sarà il valore previsto di geopotenziale in quota, un valore eccezionale. Questa ISO IPSA, come possiamo notare, si avvicinerà alla Sardegna, lambirà quasi l'isola, mentre su tutte le nostre regioni occidentali saremo sui 5.940 metri. Pensate che mediamente questa superficie sobarica è posta a 5.520 metri, dunque un valore molto al di sopra della media. E dunque tra giovedì, a partire da giovedì proprio, venerdì, sabato, saranno giornate molto calde sulla nostra regione, valori termici di 40 gradi e anche qualche grado in più nelle aree, relativamente questi 40 gradi, relativamente alle aree interne Casertano, Beneventano, Vallo di Diano. Saranno valori misurati, registrati da stazioni meteorologiche a norma, non quei valori letti sui termometri delle auto o davanti ai centri commerciali come farmacie e quindi negozi commerciali, che questi qua sono starati e daranno temperature molto più elevate. Ma questa ondata di caldo quando potrebbe terminare? Vi mostro un'ultima analisi, un'analisi spaghetti. In chiave probabilistica, un grafico a ensemble, tutti gli scenari è del modello americano, sono 32 scenari. In alto le temperature previste, l'andamento termico previsto a 1500 metri sulla verticale della città di Salerno. Osservate i giorni giù a partire da martedì 14 luglio, osservate come le temperature tendono ad aumentare, arriveremo fino a sabato 18, quando probabilmente sarà la giornata più calda. Dopodiché inizierà probabilmente un cambiamento, quindi avremo un rimescolamento delle masse d'aria, scivoleranno queste temperature giù gradualmente nella giornata di domenica, ma domenica non sarà una giornata fresca, ancora caldo, perché il ricambio d'aria si completerà in 48 ore circa e arriveremo così al 20-21 di luglio quando le temperature potrebbero allinearsi alle medie del periodo, nella giornata del 21, e potrebbero poi arrivare anche piogge e temporali, ma su questo ci ritornerò. Come sempre, un'ultima cosa, avremo notti tropicali, soprattutto a partire da giovedì, ovvero temperature che anche durante la notte non scenderanno al di sotto dei 25-26 gradi Celsius. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento!

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici su

0: nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

C'è anche un capitano dell'esercito italiano, originario di Auletta, tra i militari dell'Accademia Militare di Modena, protagonisti dell'eroico salvataggio di un uomo finito in mare a Trieste. Si tratta del capitano Carmelo Opromolla. Il militare, insieme ad altri 5 colleghi, si è subito reso conto della gravità della situazione, così si è tuffato in mare insieme a un altro capitano e a 4 sottufficiali per cercare di salvare la vita al conducente dell'auto, e ci sono riusciti. L'uomo, infatti, dopo essere stato estratto dall'abitacolo e gli sforzi, come si vedono nelle immagini di un video che è diventato virale sui social, sono stati numerosi. A un certo punto sono però riusciti a estrarre l'uomo e a portarlo in riva, dove ad attenderlo c'era l'ambulanza del 118 che ha trasportato il malcapitato in ospedale. L'intervento da parte dei militari è stato elogiato anche dal ministro della difesa Guido Crosetto, che ha sottolineato come il gesto rappresenti il significato più autentico del servizio militare: mettere le proprie capacità al servizio degli altri e proteggere la vita umana anche al di fuori dei compiti d'istituto. Anche il sindaco di Auletta, Antonello Caggiano, ha voluto rendere omaggio al suo concittadino con un post di congratulazioni e di orgoglio nei suoi confronti.

omicidio all'alba a Pagani, dove un figlio di circa 30 anni ha strangolato il padre al culmine di una lite a mani nude. La tragedia si è consumata nel comune di Pagani, la vittima è stata trovata senza vita all'interno della sua abitazione, dove sono subito partiti gli accertamenti da parte dei carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, sul posto anche

procuratore della Repubblica di Nocera Inferiore che coordina le varie indagini. Il cerchio si è subito stretto attorno al figlio trentenne della vittima, che secondo le primissime indiscrezioni sarebbe affetto da problemi psichici. Non sono stati diffusi i dettagli sulle generalità di padre e figlio né le circostanze che hanno preceduto la lite, terminata poi con l'omicidio. Sempre nella mattinata, il trentenne è stato quindi fermato dai carabinieri dell'arma di Nocera e trasferito nella caserma di Pagani. I presunti problemi di natura psichica saranno comunque oggetto di approfondimenti investigativi e vari accertamenti. Per ora resta la tragedia che ha colpito la comunità di Pagani.

una gravissima carenza di personale medico sta mettendo in ginocchio l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, specialmente in estate, quando la popolazione aumenta per l'arrivo dei turisti nella zona del Cilento. A lanciare l'allarme è il sindacato degli infermieri Nursing Salerno, che ha inviato una lettera formale al presidente della Regione Campania, Roberto Fico, chiedendo un intervento straordinario e immediato, prima che la situazione diventi irreversibile. Secondo il sindacato, i reparti più a rischio sono quelli di chirurgia generale, neurochirurgia, chirurgia vascolare e ortopedia e ancora urologia e il laboratorio di analisi. La carenza di specialisti impedisce ormai di garantire, così si legge nella missiva del sindacato, la presenza contemporanea dei medici necessari per gestire i pazienti con gravi traumi, costringendo sempre più spesso l'ospedale a trasferire i malati verso altre strutture e allungando così i tempi dei soccorsi. Non possiamo più assistere in silenzio al progressivo svuotamento di un ospedale così importante per il territorio, ha dichiarato Biagio Tomasco, segretario generale del Nursing Salerno. La direzione medica della struttura sta facendo i salti mortali per garantire i servizi essenziali, ma non si può andare avanti solo grazie al sacrificio dei singoli. Il sindacato conclude la nota dando la massima disponibilità a un incontro con le varie istituzioni regionali per collaborare alla individuazione di misure urgenti che possano fermare il declino, così termina la nota, della struttura cilentana.

Una veglia di preghiere, una fiaccolata per il Venezuela promossa dalla Caritas del Vallo di Diano e del Golfo di Policastro, aperta alla cittadinanza e con la partecipazione della locale comunità italo-venezuelana. Il tutto si è tenuto ieri pomeriggio tra le strade della frazione di Trinità a Sala Consilina, alla presenza del vescovo della diocesi, Monsignor Antonio De Luca, di diversi parroci valdenesi, degli amministratori di Sala Consilina, del capitano dei carabinieri Veronica Pastori e di numerosi cittadini, si è tenuta una processione con la bandiera del Venezuela in testa e una veglia di preghiera nella chiesa della Santissima Trinità per la tragedia che ha colpito il Venezuela, il sisma che ha provocato migliaia e migliaia di morti. La comunità del Vallo di Diano, che ha molti legami con Caracas, si è così voluta stringere attorno al popolo sudamericano e alla folta comunità italo-venezuela locale con la veglia di preghiera promossa dalla Caritas della diocesi di Reggiano Policastro. La manifestazione è partita dal piazzale dell'ex tribunale in via Luigi Sturzo e si è conclusa nella chiesa della Santissima Trinità, dove è stata attivata anche una raccolta fondi per i soccorsi umanitari.

Più luce, più sicurezza, è questo l'assunto del sindaco di Salerno Vincenzo De Luca. Sono infatti partiti i primi interventi sul lungomare Trieste per implementare la pubblica illuminazione, uno dei principali obiettivi, anche dei primari obiettivi del primo cittadino di Salerno e uno dei suoi cavalli di battaglia della campagna elettorale, comincia a muovere i primi passi. Ieri mattina un sopralluogo del sindaco Vincenzo De Luca proprio sul lungomare Trieste per l'avvio dei lavori di implementazione dell'illuminazione pubblica, che vede come primo step l'intervento lungo la strada che costeggia il mare salernitano. Ieri mattina il primo cittadino ha anche colto l'occasione per fare un punto sul cronoprogramma dei lavori, che vanno nell'ottica di garantire, secondo De Luca, maggior sicurezza ai cittadini, rendendo visibili quanto più possibile le strade della città di Salerno. Dopo il lungomare di via Trieste si infatti passerà a Piazza della Libertà, poi ancora in via Luigi Guercio e infine nel centro storico,

Entro il 21 settembre, secondo i programmi di De Luca, dovranno essere conclusi i lavori per ridare un nuovo volto alla città. E proprio sulla sicurezza, il sindaco De Luca ha annunciato un nuovo confronto con le forze dell'ordine e l'idea di ospitare a ottobre una iniziativa in cui potrebbe essere protagonista anche il ministro Piantedosi.

0: noi che facciamo questo lavoro dobbiamo tutelare tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che abbiamo di bello, perché bisogna dire questo, che le uniche cose che abbiamo qui a Palinuro è il mare, non abbiamo altre alternative, no?
1: Tutelare e salvaguardare la Grotta Azzurra di Palinuro, uno dei gioielli naturalistici più importanti della costiera cilentana. A lanciare l'allarme sono i barcaioli, che chiedono maggiore attenzione, più controlli e una gestione più rigorosa degli accessi davanti ad un ingresso non regolarizzato all'interno della grotta. Un patrimonio unico, una meraviglia del mare cilentano, che secondo gli operatori cilentani non ha nulla da invidiare alla più famosa Grotta Azzurra di Capri, ma che necessita di maggiore tutela per preservare la sua bellezza e garantire sicurezza ai visitatori.
0: Però se noi stessi non combattiamo a risolverle, ad esempio, io vi faccio un esempio, la Grotta Azzurra di Palinuro, che secondo me, anche se io non l'ho vista, non ha niente a che invidiare a quella di Capri, no? Cioè, in poche parole, io sono anni che combatto per fare un regolamento dove ci dà la possibilità a noi che lavoriamo di entrare, anche se dobbiamo pagare una tassa. Questo non lo so se chi è di competenza, magari mettere una barca, perché se voi venite, adesso che ancora c'è poco tempo, c'è poca gente, voglio dire, vanno a nuoto dentro, vanno con le canoe, vanno con i motori e non sanno entrare, ci ostacolano. Questo è un lavoro, ad esempio, è stata fatta io per andare alla Baia Impreschi, devo pagare una tassa.
2: L'area marina protetta.
0: L'area marina. Allora io non capisco perché la Grotta Azzurra di Palinuro debba essere allo sbando di tutto quanto.

canta Valdenese il concorso canoro Accettura in canto che si è tenuto nel grazioso borgo materano negli scorsi giorni. È la seconda edizione con due serate davvero partecipate e a vincere è stata la cantante di Casalbuono Antonella Sole, ma non è la sola valdenese a splendere. Per la votazione ricordiamo il 50% era in capo alla giuria, l'altro 50% con la votazione del pubblico in centinaia hanno assistito alle varie esibizioni. Sole ha battuto Sara De Canio di Cerignola e Anna Guida di Matera, ma nella top 10 ci sono altri tre cantanti valdianesi. Miriam Giuliano di Montesano Scalo e Riccardo Cardiello di Polla sono classificati rispettivamente quarta e quinto. Tra i primi 10 anche la salese Enrica Ferricelli. Antonella Sole canta fin dall'infanzia, quando dava vita a piccoli spettacoli per amici e parenti, creando canzoni e coreografie divertendo un po' tutti. All'età di 10 anni ha cominciato lo studio della chitarra, alimentando sempre di più la sua passione e il suo talento. Dopo aver preso parte come protagonista a diversi musical, ha proseguito la sua formazione nella scuola di musica Stil Novo Band del maestro Leo Giuliano. Ancora oggi collabora stabilmente con la Stil Novo Band come cantante e corista, prendendo parte a concerti e spettacoli dal vivo. E ora questo importante successo nel Festival Canoro di Accettura.

Nuovi innesti per la Polizia di Stato in Basilicata, dove è previsto l'arrivo di 31 nuovi poliziotti. L'intervento si inserisce all'interno del Piano Nazionale di Rafforzamento, promosso dal Viminale e dal Governo, che prevede l'assunzione di oltre 3.000 agenti che entreranno in servizio ad agosto. Ad annunciare l'arrivo del nuovo organico è stato, in una nota, il commissario regionale della Lega Basilicata, Pasquale Pepe. In Basilicata, ha dichiarato il vicepresidente della Giunta Lucana, è previsto l'arrivo di nuovo personale per rafforzare in modo significativo l'attività delle forze dell'ordine. Nello specifico, per la provincia di Potenza sono previste 15 assegnazioni, 8 alla questura, 3 all'ufficio immigrazione e 4 ai commissariati.

distaccati. Per la provincia di Matera arriveranno invece 16 nuovi agenti così distribuiti, 10 alla questura, 2 all'ufficio immigrazione e 4 ai commissariati distaccati. Questa ripartizione ci permette di guardare al futuro con maggiore serenità, sapendo che le nostre strutture operative potranno contare su personale stabile e qualificato. La tutela della legalità nelle nostre comunità, ha spiegato Pepe, passa inevitabilmente dal sostegno concreto a chi ogni giorno indossa una divisa. Questo rafforzamento degli organici consentirà di intensificare l'attività di prevenzione e controllo, velocizzare le procedure amministrative e investigative e assicurare una presenza ancora più capillare e rassicurante dello Stato nelle nostre città.

Nella sala del Gonfalone del Comune di Salerno è stata presentata la cerimonia di apertura dei Giochi Europei Universitari Salerno 2026. A pochi giorni dallo start della più grande manifestazione sportiva universitaria, alla presenza della mascotte dell'evento Splash, già diventata anche un personaggio simbolo della manifestazione, sono stati illustrati l'organizzazione e la logistica dell'evento inaugurale in programma sabato 18 luglio alle 20:30 in Piazza della Libertà a Salerno. L'evento, promosso dalle università europee, vede nel comitato organizzatore 2026 l'Università di Salerno, il CUS di Salerno, l'azienda regionale per il diritto allo studio, con il sostegno di Federcusi e di Regione Campania. L'organizzazione di un evento di portata europea che mette insieme oltre 200 atenei e oltre 6.000 atleti, quindi è molto attesa a Salerno e in tutta la provincia. Le conclusioni dell'evento che si è tenuto nella sala del Gonfalone a Salerno, ovviamente al sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, che ha focalizzato nel suo intervento i valori etici che accompagnano la manifestazione.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
1: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile, nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Il promontorio subtropicale africano si è insediato sulla nostra penisola e nei prossimi giorni subirà un rigonfiamento portando la superficie sobarica di 500 ettopascal su valori eccezionali. Intanto vediamo sulla mappa prevista per la giornata di martedì 14 luglio. Osservate il promontorio subtropicale africano ormai su tutto il bacino del Mediterraneo con valori di geopotenziali in quota elevati fino a oltre 5.940 metri sulla Sardegna, e sarà proprio la Sardegna la regione che verrà colpita in maniera intensa da questa ondata di caldo. La Sardegna in primis, poi la Sicilia e tutto il versante occidentale della nostra penisola, compresa dunque anche la nostra regione. Ho spiegato nel precedente intervento questa configurazione di blocco ad omega con le due figure di bassa pressione, una sull'Atlantico e l'altra sull'Europa sud-orientale, dunque assumerà carattere di persistenza. Caldo in aumento dunque nei prossimi giorni. Vediamo la previsione con le consuete cartine. Per martedì 14 luglio sull'intero territorio regionale condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, ventilazione debole a regime di brezza e temperature in aumento. Il mare quasi calmo o poco mosso. Per mercoledì nessun cambiamento a parte un ulteriore aumento delle temperature con valori che nelle aree interne tra Casertano, Beneventano e anche nel Vallo di Diano, nelle aree pianeggianti del Vallo di Diano, si avvicineranno ai 38-39 gradi Celsius, qualche grado in meno lungo la costa fino a 32-33 gradi, ma qui aumenterà il tasso di umidità e qui il caldo dunque sarà afoso. La ventilazione debole, sempre occidentale, mare quasi calmo. La tendenza successiva, questa mappa è prevista per giovedì 16 luglio. Ho indicato 6.000 metri, sarà il valore previsto di geopotenziale in quota, un valore eccezionale. Questa ISO IPSA, come possiamo notare, si avvicinerà alla Sardegna, lambirà quasi l'isola, mentre su tutte le nostre regioni occidentali saremo sui 5.940 metri. Pensate che mediamente questa superficie sobarica è posta a 5.000 metri.

5.520 metri, dunque un valore molto al di sopra della media. E dunque tra giovedì, a partire da giovedì proprio, venerdì, sabato, saranno giornate molto calde sulla nostra regione, valori termici di 40 gradi e anche qualche grado in più nelle aree, relativamente questi 40 gradi, relativamente alle aree interne Casertano, Beneventano, Vallo di Diano. Saranno valori misurati, registrati da stazioni meteorologiche a norma, non quei valori letti sui termometri delle auto o davanti ai centri commerciali come farmacie e quindi negozi commerciali, che questi qua sono starati e daranno temperature molto più elevate. Ma questa ondata di caldo quando potrebbe terminare? Vi mostro un'ultima analisi, un'analisi spaghetti. In chiave probabilistica, un grafico a ensemble, tutti gli scenari è del modello americano, sono 32 scenari. In alto le temperature previste, l'andamento termico previsto a 1500 metri sulla verticale della città di Salerno. Osservate i giorni giù, a partire da martedì 14 luglio, osservate come le temperature tendono ad aumentare, arriveremo fino a sabato 18, quando probabilmente sarà la giornata più calda. Dopodiché inizierà probabilmente un cambiamento, quindi avremo un rimescolamento delle masse d'aria, scivoleranno queste temperature giù gradualmente nella giornata di domenica, ma domenica non sarà una giornata fresca, ancora caldo, perché il ricambio d'aria si completerà in 48 ore circa e arriveremo così al 20-21 di luglio, quando le temperature potrebbero allinearsi alle medie del periodo, nella giornata del 21, e potrebbero poi arrivare anche piogge e temporali, ma su questo ci ritornerò. Come sempre, un'ultima cosa, avremo notti tropicali, soprattutto a partire da giovedì, ovvero temperature che anche durante la notte non scenderanno al di sotto dei 25-26 gradi Celsius. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento!

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falcopneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falcopneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi, ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti dal Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

C'è anche un capitano dell'esercito italiano, originario di Auletta, tra i militari dell'Accademia Militare di Modena, protagonisti dell'eroico salvataggio di un uomo finito in mare a Trieste. Si tratta del capitano Carmelo Opromolla. Il militare, insieme ad altri 5 colleghi, si è subito reso conto della gravità della situazione, così si è tuffato in mare insieme a un altro capitano e a 4 sottufficiali per cercare di salvare la vita al conducente dell'auto, e ci sono riusciti. L'uomo, infatti, dopo essere stato estratto dall'abitacolo e gli sforzi, come si vedono nelle immagini di un video che è diventato virale sui social, sono stati numerosi. A un certo punto sono però riusciti a estrarre l'uomo e a portarlo in riva, dove ad attenderlo c'era l'ambulanza del 118 che ha trasportato il malcapitato in ospedale. L'intervento da parte dei militari è stato elogiato anche dal ministro della difesa Guido Crosetto, che ha sottolineato come il gesto rappresenti il significato più autentico del servizio militare: mettere le proprie capacità al servizio degli altri e proteggere la vita umana anche al di fuori dei compiti istituto. Anche il sindaco di Auletta, Antonello Caggiano, ha voluto rendere omaggio al suo concittadino con un post di congratulazioni e di orgoglio nei suoi confronti.

Omicidio all'alba a Pagani, dove un figlio di circa 30 anni ha strangolato il padre al culmine di una lite a mani nude. La tragedia si è consumata nel comune di Pagani, la vittima è stata trovata senza vita all'interno della sua abitazione, dove sono subito partiti gli accertamenti da parte dei carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, sul posto anche il procuratore della Repubblica di Nocera Inferiore che coordina le varie indagini. Il cerchio si è subito stretto attorno al figlio trentenne della vittima, che secondo le primissime indiscrezioni sarebbe affetto da problemi psichici. Non sono stati diffusi i dettagli sulle generalità di padre e figlio né le circostanze che hanno preceduto la lite, terminata poi con l'omicidio. Sempre nella mattinata, il trentenne è stato quindi fermato dai carabinieri dell'arma di Nocera e trasferito nella caserma di Pagani. I presunti problemi di natura psichica saranno comunque oggetto di approfondimento investigativi e vari accertamenti. Per ora resta la tragedia che ha colpito la comunità di Pagani.

una gravissima carenza di personale medico sta mettendo in ginocchio l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, specialmente in estate, quando la popolazione aumenta per l'arrivo dei turisti nella zona del Cilento. A lanciare l'allarme è il sindacato degli infermieri Nursing Salerno, che ha inviato una lettera formale al presidente della Regione Campania, Roberto Fico, chiedendo un intervento straordinario e immediato, prima che la situazione diventi irreversibile. Secondo il sindacato, i reparti più a rischio sono quelli di chirurgia generale, neurochirurgia, chirurgia vascolare e ortopedia e ancora urologia e il laboratorio di analisi. La carenza di specialisti impedisce ormai di garantire, così si legge nella missiva del sindacato, la presenza contemporanea dei medici necessari per gestire i pazienti con gravi traumi, costringendo sempre più spesso l'ospedale a trasferire i malati verso altre strutture e allungando così i tempi dei soccorsi. Non possiamo più assistere in silenzio al progressivo svuotamento di un ospedale così importante per il territorio, ha dichiarato Biagio Tomasco, segretario generale del Nursing Salerno. La direzione medica della struttura sta facendo i salti mortali per garantire i servizi essenziali, ma non si può andare avanti solo grazie al sacrificio dei singoli. Il sindacato conclude la nota dando la massima disponibilità a un incontro con le varie istituzioni regionali per collaborare alla individuazione di misure urgenti che possano fermare il declino, così termina la nota, della struttura cilentana.

Una veglia di preghiere, una fiaccolata per il Venezuela promossa dalla Caritas del Vallo di Diano e del Golfo di Policastro, aperta alla cittadinanza e con la partecipazione della locale comunità italo-venezuelana, il tutto si è tenuto ieri pomeriggio tra le strade della frazione di Trinità a Sala Consalina, alla presenza del vescovo della diocesi, Monsignor Antonio De Luca, di diversi parroci valdenesi, degli amministratori di Sala Consalina, del capitano dei carabinieri Veronica Pastori e di numerosi cittadini, si è tenuta una processione con la bandiera del Venezuela in testa e una veglia di preghiera nella chiesa della Santissima Trinità per la tragedia che ha colpito il Venezuela, il sisma che ha provocato migliaia e migliaia di morti. La comunità del Vallo di Diano, che ha molti legami con Caracas, si è così voluta stringere attorno al popolo sudamericano e alla folta comunità italo-venezuela locale con la veglia di preghiera promossa dalla Caritas della diocesi di Reggiano Policastro. La manifestazione è partita dal piazzale dell'ex tribunale in via Luigi Sturzo e si è conclusa nella chiesa della Santissima Trinità, dove è stata attivata anche una raccolta fondi per i soccorsi umanitari.

Più luce, più sicurezza, è questo l'assunto del sindaco di Salerno Vincenzo De Luca. Sono infatti partiti i primi interventi sul lungomare Trieste per implementare la pubblica illuminazione. Uno dei principali obiettivi, anche dei primari obiettivi del primo cittadino di Salerno e uno dei suoi cavalli di battaglia della campagna elettorale, comincia a muovere i primi passi. Ieri mattina un sopralluogo del sindaco Vincenzo De Luca proprio sul lungomare Trieste per l'avvio dei lavori di implementazione dell'illuminazione pubblica, che vede come primo step l'intervento lungo la strada che costruisce

Festeggia il mare salernitano. Ieri mattina il primo cittadino ha anche colto l'occasione per fare un punto sul cronoprogramma dei lavori che vanno nell'ottica di garantire, secondo De Luca, maggior sicurezza ai cittadini, rendendo visibili quanto più possibile le strade della città di Salerno. Dopo il lungomare di via Trieste si infatti passerà a Piazza della Libertà, poi ancora in via Luigi Guercio e infine nel centro storico. Entro il 21 settembre, secondo i programmi di De Luca, dovranno essere conclusi i lavori per ridare un nuovo volto alla città. E proprio sulla sicurezza, il sindaco De Luca ha annunciato un nuovo confronto con le forze dell'ordine e l'idea di ospitare a ottobre una iniziativa in cui potrebbe essere protagonista anche il ministro Piantedosi.

0: noi che facciamo questo lavoro dobbiamo tutelare tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che abbiamo di bello, perché bisogna dire questo, che le uniche cose che abbiamo qui a Palinuro è il mare, non abbiamo altre alternative, no?
1: Tutelare e salvaguardare la Grotta Azzurra di Palinuro, uno dei gioielli naturalistici più importanti della costiera cilentana. A lanciare l'allarme sono i barcaioli, che chiedono maggiore attenzione, più controlli e una gestione più rigorosa degli accessi davanti ad un ingresso non regolarizzato all'interno della grotta. Un patrimonio unico, una meraviglia del mare cilentano, che secondo gli operatori cilentani non ha nulla da invidiare alla più famosa Grotta Azzurra di Capri, ma che necessita di maggiore tutela per preservare la sua bellezza e garantire sicurezza ai visitatori.
0: Però se noi stessi non combattiamo a risolverle, ad esempio, io vi faccio un esempio, la Grotta Azzurra di Palinuro, che secondo me, anche se io non l'ho vista, non ha niente a che invidiare a quella di Capri, no? Cioè, in poche parole, io sono anni che combatto per fare un regolamento dove ci dà la possibilità a noi che lavoriamo di entrare, anche se dobbiamo pagare una tassa. Questo non lo so se chi è di competenza, magari mettere una barca, perché se voi venite, adesso che ancora c'è poco tempo, c'è poca gente, voglio dire, vanno a nuoto dentro, vanno con le canoe, vanno con i motori e non sanno entrare, ci ostacolano. Questo è un lavoro, ad esempio, è stata fatta io per andare alla Baia Infreschi, devo pagare una tassa.
2: L'area marina protetta.
0: L'area marina. Allora io non capisco perché la Grotta Azzurra di Palinuro debba essere allo sbando di tutto quanto.

canta Valdenese il concorso canoro Accettura in canto che si è tenuto nel grazioso borgo materano negli scorsi giorni. È la seconda edizione con due serate davvero partecipate e a vincere è stata la cantante di Casalbuono Antonella Sole, ma non è la sola valdenese a splendere. Per la votazione ricordiamo il 50% era in capo alla giuria, l'altro 50% con la votazione del pubblico in centinaia hanno assistito alle varie esibizioni. Sole ha battuto Sara De Canio di Cerignola e Anna Guida di Matera, ma nella top 10 ci sono altri tre cantanti valdianesi: Miriam Giuliano di Montesano Scalo e Riccardo Cardiello di Polla, sono classificati rispettivamente quarta e quinto. Tra i primi 10 anche la salese Enrica Ferricelli. Antonella Sole canta fin dall'infanzia, quando dava vita a piccoli spettacoli per amici e parenti, creando canzoni e coreografie divertendo un po' tutti. All'età di 10 anni ha cominciato lo studio della chitarra, alimentando sempre di più la sua passione e il suo talento. Dopo aver preso parte come protagonista a diversi musical, ha proseguito la sua formazione nella scuola di musica Stil Novo Band del maestro Leo Giuliano. Ancora oggi collabora stabilmente con la Stil Novo Band come cantante e corista, prendendo parte a concerti e spettacoli dal vivo, e ora questo importante successo nel Festival Canoro di Accettura.

Nuovi innesti per la Polizia di Stato in Basilicata, dove è previsto l'arrivo di 31 nuovi poliziotti. L'intervento si inserisce all'interno del Piano Nazionale di Rafforzamento, promosso dal Viminale e dal Governo, che prevede l'assunzione di oltre 3.000 agenti che entreranno in servizio ad agosto. Ad annunciare l'arrivo del nuovo organico è stato, in una nota, il commissario regionale della Lega Basilicata, Pasquale Pepe. In Basilicata, ha dichiarato il vicepresidente della Giunta Lucana, è previsto l'arrivo di nuovo personale per rafforzare in modo significativo l'attività delle forze dell'ordine. Nello specifico, per la provincia di Potenza sono previste 15 assegnazioni, 8 alla questura, 3 all'ufficio immigrazione e 4 ai commissariati distaccati. Per la provincia di Matera arriveranno invece 16 nuovi agenti così distribuiti, 10 alla questura, 2 all'ufficio immigrazione e 4 ai commissariati distaccati. Questa ripartizione ci permette di guardare al futuro con maggiore serenità, sapendo che le nostre strutture operative potranno contare su personale stabile e qualificato. La tutela della legalità nelle nostre comunità, ha spiegato Pepe, passa inevitabilmente dal sostegno concreto a chi ogni giorno indossa una divisa. Questo rafforzamento degli organici consentirà di intensificare l'attività di prevenzione e controllo, velocizzare le procedure amministrative e investigative e assicurare una presenza ancora più capillare e rassicurante dello Stato nelle nostre città.

Nella sala del Gonfalone del Comune di Salerno è stata presentata la cerimonia di apertura dei Giochi Europei Universitari Salerno 2026. A pochi giorni dallo start della più grande manifestazione sportiva universitaria, alla presenza della mascotte dell'evento Splash, già diventata anche un personaggio simbolo della manifestazione, sono stati illustrati l'organizzazione e la logistica dell'evento inaugurale in programma sabato 18 luglio alle 20:30 in Piazza della Libertà a Salerno. L'evento, promosso dalle università europee, vede nel comitato organizzatore 2026 l'Università di Salerno, il CUS di Salerno, l'azienda regionale per il diritto allo studio, con il sostegno di Federcusi e di Regione Campania. L'organizzazione di un evento di portata europea che mette insieme oltre 200 atenei e oltre 6.000 atleti, quindi è molto attesa a Salerno e in tutta la provincia. Le conclusioni dell'evento che si è tenuto nella sala del Gonfalone a Salerno, ovviamente al sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, che ha focalizzato nel suo intervento i valori etici che accompagnano la manifestazione.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E

Ingresso del supermercato, un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby al 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
3: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile, nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Il promontorio subtropicale africano si è insediato sulla nostra penisola e nei prossimi giorni subirà un rigonfiamento portando la superficie sobarica di 500 ettopascal su valori eccezionali. Intanto vediamo sulla mappa prevista per la giornata di martedì 14 luglio. Osservate il promontorio subtropicale africano ormai su tutto il bacino del Mediterraneo con valori di geopotenziali in quota elevati fino a oltre 5.940 metri sulla Sardegna, e sarà proprio la Sardegna la regione che verrà colpita in maniera intensa da questa ondata di caldo. La Sardegna in primis, poi la Sicilia e tutto il versante occidentale della nostra penisola, compresa dunque anche la nostra regione. Ho spiegato nel precedente intervento questa configurazione di blocco ad omega con le due figure di bassa pressione, una sull'Atlantico e l'altra sull'Europa sud-orientale, dunque assumerà carattere di persistenza. Caldo in aumento dunque nei prossimi giorni. Vediamo la previsione con le consuete cartine. Per martedì 14 luglio sull'intero territorio regionale condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, ventilazione debole a regime di brezza e temperature in aumento. Il mare quasi calmo o poco mosso. Per mercoledì nessun cambiamento a parte un ulteriore aumento delle temperature con valori che nelle aree interne tra Casertano, Beneventano e anche nel Vallo di Diano, nelle aree pianeggianti del Vallo di Diano, si avvicineranno ai 38-39 gradi Celsius, qualche grado in meno lungo la costa fino a 32-33 gradi, ma qui aumenterà il tasso di umidità e qui il caldo dunque sarà afoso. La ventilazione debole, sempre occidentale, mare quasi calmo. La tendenza successiva, questa mappa è prevista per giovedì 16 luglio, ho indicato 6.000 metri, sarà il valore previsto di geopotenziale in quota, un valore eccezionale. Questa ISO IPSA, come possiamo notare, si avvicinerà alla Sardegna, lambirà quasi l'isola, mentre su tutte le nostre regioni occidentali saremo sui 5.940 metri. Pensate che mediamente questa superficie sobarica è posta a 5.520 metri, dunque un valore molto al di sopra della media. E dunque tra giovedì, a partire da giovedì proprio, venerdì, sabato, saranno giornate molto calde sulla nostra regione, valori termici di 40 gradi e anche qualche grado in più nelle aree, relativamente questi 40 gradi relativamente alle aree

interne, Casertano, Beneventano, Vallo di Diano. Saranno valori misurati, registrati da stazioni meteorologiche a norma, non quei valori letti sui termometri delle auto o davanti ai centri commerciali come farmacie e quindi negozi commerciali, che questi qua sono starati e daranno temperature molto più elevate. Ma questa ondata di caldo quando potrebbe terminare? Vi mostro un'ultima analisi, un'analisi spaghetti. In chiave probabilistica, un grafico a ensemble, tutti gli scenari è del modello americano, sono 32 scenari. In alto le temperature previste, l'andamento termico previsto a 1500 metri sulla verticale della città di Salerno. Osservate i giorni giù a partire da martedì 14 luglio, osservate come le temperature tendono ad aumentare, arriveremo fino a sabato 18, quando probabilmente sarà la giornata più calda. Dopodiché inizierà probabilmente un cambiamento, quindi avremo un rimescolamento delle masse d'aria, scivoleranno queste temperature giù gradualmente nella giornata di domenica, ma domenica non sarà una giornata fresca, ancora caldo, perché il ricambio d'aria si completerà in 48 ore circa e arriveremo così al 20-21 di luglio quando le temperature potrebbero allinearsi alle medie del periodo. Nella giornata del 21 e potrebbero poi arrivare anche piogge e temporali, ma su questo ci ritornerò. Come sempre, un'ultima cosa, avremo notti tropicali, soprattutto a partire da giovedì, ovvero temperature che anche durante la notte non scenderanno al di sotto dei 25-26 gradi Celsius. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento!

0: C'erano una volta un fratello e una sorella di nome Hansel e Gretel. La loro mamma era morta quando erano neonati. Loro vivevano con il loro papà in un rifugio nella foresta. Il loro papà tentava di guadagnare da vivere lavorando come taglialegna e allo stesso tempo badava ai bambini. Passarono gli anni e lottando per destreggiarsi fra il lavoro e i due bambini, decise di sposarsi di nuovo. La moglie del taglialegna veniva da una famiglia agiata. Odiava il fatto che fossero poveri e che vivessero in un piccolo e vecchio rifugio immerso nella foresta. In più, non le piacevano i due bambini per niente. Una fredda notte d'inverno, quando stavano per andare a dormire, Hansel e Gretel sentirono la loro matrigna parlare al loro padre.
1: Come supereremo l'inverno? Non abbiamo abbastanza cibo. Se non ci liberiamo dei bambini, moriremo di fame.
0: Il padre si oppose furiosamente.
1: Nessuna discussione. Io ho deciso. Domani li porteremo nella foresta e li lasceremo lì.
0: Sentendo tutto ciò, Gretel iniziò a piangere. Suo fratello Hansel la consolò.
2: Non preoccuparti, Gretel. Faremo in modo di ritrovare la strada di casa.
0: Più tardi quella notte, Hansel andò fuori di nascosto e raccolse quanti più sassolini possibile, mettendoli nelle tasche. La mattina si addentrarono tutti insieme nella foresta. Il padre gli disse che era una gita di famiglia. Mentre camminavano, senza farsi notare, Hansel lasciava cadere i sassolini per segnare la strada di casa. Nel pomeriggio, il papà e la matrigna accesero un fuoco e dissero che sarebbero tornati presto. Così si allontanarono nella foresta. Naturalmente, non tornarono. Al calar della notte, l'orribile suono del vento e degli animali della foresta echeggiava intorno a loro. Tremando per i terrificanti ululati dei lupi, Hansel e Gretel non lasciarono il focolare fino al sorgere della luna. Poi seguirono i sassolini che brillavano e

0: camminarono verso casa.
1: Ben fatta, Hansel! Sei molto intelligente!
0: Quando i bambini tornarono a casa, il loro papà era sorpreso e felice allo stesso tempo. Anche la matrigna finse di essere felice, ma nel profondo la sua decisione era sempre la stessa. Era molto arrabbiata che fossero tornati. Dopo 3 giorni, la matrigna cercò ancora di liberarsi di loro. Questa volta, di notte, chiuse a chiave la porta di Hansel e Gretel e non permise ad Hansel di raccogliere altri sassolini. Ma Hansel era intelligente. Mentre camminavano nella foresta quella mattina, questa volta lasciò cadere delle briciole di pane che aveva messo in tasca la sera prima e di nuovo segnò il percorso per tornare a casa. Verso mezzogiorno il papà e la matrigna inventarono una scusa e se ne andarono, lasciandoli di nuovo soli nella foresta. Dato che non sarebbero più tornati, Hansel e Gretel volevano incamminarsi prima che facesse buio. Ma stavolta non riuscirono a trovare il percorso tracciato, perché tutte le briciole erano state mangiate dagli uccelli. Gretel iniziò a piangere. Per la prima volta anche Hansel era senza speranza. Questa volta erano veramente persi. Senza cibo e spaventati, vagarono per la foresta per 3 giorni. Il terzo giorno videro un uccello bianco come la neve. L'uccello cinguettava delle canzoni per loro con la sua bellissima voce. Per un momento dimenticarono la fame e lo seguirono. L'uccello li portò di fronte ad una buffa casa. Questa casa aveva muri di pane, un tetto fatto di torta e finestre di dolciumi ed era coperta dappertutto di crema colorata. Hansel e Gretel non credevano ai loro occhi. La casa sembrava deliziosa. I bambini dimenticarono la stanchezza e corsero verso la casa. Proprio quando stavano per morderla, sentirono una voce provenire da dentro.
1: Si può sapere chi sta mangiando la mia casa?
0: Guardarono e videro una dolce vecchietta sulla porta. Quando le raccontarono cosa gli era successo, si sentì triste per loro e li fece entrare. L'interno della casa era molto diverso dall'esterno. Era scuro, inquietante e per niente bello. Ma i bambini erano molto stanchi e affamati e non ci fecero troppo caso. La vecchia signora portò ai bambini ogni tipo di cibo e dolci. E loro mangiarono come non avevano mai fatto. Quella notte dormirono sul più soffice letto di sempre. Quando si svegliarono la mattina, la vecchia signora non c'era. Si guardarono intorno. Alla fine del corridoio videro una piccola porta. Quando l'aprirono trovarono contenitori pieni di oro e tesori all'interno. Erano sorpresi, naturalmente. Hansel voleva entrare e dare un'occhiata da vicino. Proprio in quel momento sentirono di nuovo una voce.
1: Pensate di fare?
0: Quando si girarono, i bambini videro la strega proprio lì di fronte a loro. Eh sì, perché la vecchia signora era una strega che ingannava i bambini attirandoli nella sua dimora segreta, coprendo la casa di torte e dolciumi. I bambini provarono a scappare, ma la porta era chiusa. La strega tirò Hansel per i capelli e lo chiuse in una gabbia. Poi trascinò Gretel in cucina.
1: Magro, cucina del cibo e fallo ingrassare. Quando sarà più in forma sarà un ottimo pasto per me. Ma non osare mangiare nulla, capito? Tutto il cibo che preparerai è per lui.
0: Non avendo scelta, Gretel fece ciò che le aveva chiesto. Fortunatamente, Hansel era intelligente e saggio e decise di ingannare la strega cattiva. Ogni notte, quando la strega si addormentava, lui scavava una buca sul fondo della gabbia. La strega controllava Hansel ogni mattina per vedere se stava guadagnando peso o no. Ma Hansel non mangiava niente di quello che cucinava sua sorella, invece seppelliva tutto il cibo nella buca. Allo stesso tempo, la strega diceva a Gretel di cucinare di più. Andò avanti per giorni, finché la strega ne ebbe abbastanza.
1: Magro o grasso non mi interessa! Oggi farò di Hansel una torta!
0: Poi disse a Gretel:
1: guarda nel forno e dimmi se l'impasto è pronto oppure no!
0: Anche se era spaventata, anche Gretel era intelligente come suo fratello. Capì che la strega l'avrebbe spinta nel forno.
1: Sono troppo piccola per vedere fino lì in fondo!
0: Piagnucolò Gretel. Gretel raccolse tutte le sue forze e spinse la vecchia strega nel forno e lo chiuse. Gretel sapeva dove la strega nascondeva le chiavi. Corse velocemente e liberò Hansel dalla gabbia. Le fiamme dal forno presero l'intera casa. Hansel e Gretel scapparono dalla casa in fiamme nella foresta. Ma non sapevano dove andare. Poco dopo, arrivarono lungo un fiume. Un cigno gigante li portò uno per volta dall'altra parte del fiume. I bambini si guardarono attorno e improvvisamente capirono dove erano. Corsero a casa più in fretta possibile. Vedendo i suoi bambini, il padre fu pieno di felicità. Con lacrime di gioia, spiegò loro che la matrigna se n'era tornata dai suoi parenti subito dopo che li avevano lasciati nella foresta. E disse loro quanto era dispiaciuto per quello che aveva fatto. Li aveva cercati dappertutto senza riuscire mai a trovarli. I bambini amavano molto loro padre e lo perdonarono. Ma un'altra sorpresa aspettava il papà. Tutti e due avevano riempito le loro tasche e avevano portato oro e diamanti che avevano trovato nella casa della strega. Il loro papà non poteva credere ai suoi occhi. Tutti i problemi che la loro famiglia avesse mai avuto erano spariti e vissero per sempre felici e contenti.

0: In una foresta viveva un topolino tremolante. Aveva talmente paura della volpe, del lupo o persino della sua ombra, che se sentiva soffiare il vento tra i rami cercava subito un posto in cui nascondersi. Per questo tutti gli altri piccoli animali lo prendevano in giro. Com'è spaventato!
1: Hai paura persino del vento!
2: Com'è fifone!
3: Fifone! Fifone! Fifone!
0: Un giorno il topolino prese tutto il suo coraggio e andò a trovare il re della giungla, il leone. Il leone aveva appena finito di pranzare e stava riposando davanti alla sua caverna. Gli amici del topolino erano curiosi di vedere cosa avesse in mente. Il topolino iniziò a salire su per la coda del leone. Arrivò sulla sua schiena e con sguardo fiero fece una posa vittoriosa per i suoi amici. Anche se aveva molta paura, cercava di fare di tutto per non darlo a vedere. Proprio in quel momento, il leone si svegliò. E quando diede una scossa alla sua pelliccia, il topolino cadde giù. Il topolino e il leone erano ora faccia a faccia. Tutti gli altri animali erano preoccupatissimi.
4: Oh no, il leone se lo mangerà!

0: Che sangue freddo, che coraggio. Cosa stavi facendo sulla mia schiena?
1: Re della giungla, ti prego, non mangiarmi. Non sono il più pauroso e debole degli animali. Vivo tremando e sono sempre mosso dalla paura. Anche quando cade una foglia da un albero ho paura. Ne ho abbastanza, voglio sbarazzarmi della paura. Tu sei il re della giungla. Con un tuo solo grande ruggito tutti gli animali iniziano a tremare. Mi potresti prendere in custodia? Per favore, solo per un po' di tempo. Ti prego, aiutami.
2: Il leone ascoltò il topolino in silenzio. Il topolino si chiedeva cosa gli avrebbe risposto.
0: E perché mai dovrei aiutarti? Dammi solo una buona ragione per cui invece non dovrei mangiarti.
1: Il tuo aiuto verrà ripagato, te lo prometto. Forse un giorno sarò io ad aiutarti.
2: Quando il topolino ebbe finito di dire quello che doveva, il leone ruggì in questo modo.
0: Come può un topolino minuscolo come te essermi d'aiuto?
2: Vedendo però il topolino tremare davanti a lui, il leone decise di non mangiarlo.
0: Per tua fortuna sono sazio. Ora sparisci dalla mia vista.
2: Il topolino corse via e scappò da lì. Avendo visto la scena da lontano, gli amici del topolino erano molto sorpresi. Passò del tempo, il leone era di nuovo affamato e iniziò a girare per la foresta. Ma non si accorse della trappola che aveva messo un cacciatore e rimase intrappolato in una grande rete, appeso in aria. Cercò di liberarsi, ma non ci riuscì. Era il re della foresta, quindi se avesse chiesto aiuto sarebbe stato umiliato e tutti i cacciatori l'avrebbero sentito e sarebbero arrivati di corsa. Non avendo altre opzioni, rimase ad aspettare. Nel frattempo, gli altri animali notarono il leone in difficoltà. Ma nessuno osava avvicinarsi a lui. Quando passò da lì il topolino, vide il leone e decise di aiutarlo. Si avvicinò senza esitare. Salì su per la lunga coda del leone e quando raggiunse la rete iniziò a rosicchiarla. In quel momento il coniglio arrivò di corsa per avvertirli.
1: Ehi amico, i cacciatori stanno arrivando.
2: Gli animali riuniti intorno al leone appena sentirono la parola cacciatori iniziarono a correre da tutte le parti. Solo il topolino continuò a rosicchiare la rete con persistenza. Finalmente la rete si ruppe, il leone cadde a terra e riuscì a liberarsi.
0: Forza, saltami in groppa e scappiamo da qui.
2: Il topolino saltò sulla schiena del leone e fuggirono insieme. Il leone arrivò senza fiato davanti alla sua caverna e si inginocchiò. Il topolino così saltò giù dalla sua schiena.
0: Quando mi avevi detto che un giorno mi avresti aiutato, non ti ho creduto. Ti ho sottovalutato. Pensavo che un topolino piccino come te non mi sarebbe mai stato utile. Però tu hai salvato la mia vita. Ti ringrazio.
1: È stato un enorme piacere, Sire.
0: Tu non devi avere più paura di me. In effetti, non devi avere più paura di nulla. Perché sei un topolino davvero molto coraggioso. Se io sono il re della giungla, d'ora in poi tu sarai il mio coraggiosissimo principe.
2: Il leone e il topolino si misero a ridere. Gli animali che avevano assistito da lontano si avvicinarono e applaudirono il topolino coraggioso. Il leone e il topolino divennero migliori amici e vissero nella foresta per sempre, felici e contenti.

0: Museo cielo aperto in un borgo tipicamente cilentano. Siamo ad Eredita, Andrea, frazione di Ogliastro Cilento, che è una realtà bellissima da scoprire e da valorizzare.
1: Assolutamente, Eredita, come dicevi, è un paese, una frazione nel paese di Ogliastro Cilento, e che nonostante negli anni si è spopolata e insomma abbia ancora pochi abitanti, è un luogo in cui respiri, diciamo, questo senso di identità molto forte che c'è in questi luoghi. E qui c'è il Comai, che è questo museo a cielo aperto in cui praticamente l'arte può rendere vivi ancora dei luoghi che altrimenti non sarebbero più vivi.
0: E noi tra poco conosceremo l'anima che ha dato vita a questo progetto, il professor Costabile Guariglia. Intanto, come di consueto, andiamo a scoprire questo piccolo gioiellino.

Progetto Comai nasce da alcune riflessioni importanti, significative per quello che sono un po' i borghi nel nostro caso nel Cilento, e l'attenzione è andata poi su quello che è il problema di spopolamento. Abbiamo scelto poi questo luogo dove noi abitiamo, eredita che è del comune di Astro Cilento, una frazione, e abbiamo pensato di iniziare un progetto da questa frazione eredita, appunto perché c'è bisogno di costruire, ricostruire qualcosa che possa portare un flusso diverso di presenze, proprio per il senso di abbandono che hanno un po' tutti i borghi del Cilento, e nello specifico eredita. Comai è un progetto che guarda un po' alle antiche città di Pestum e Velia. È una definizione, il nome che nasce dalla parola greca antico che significa villaggi, e mi piaceva molto questa idea di costruire un collegamento tra le due città antiche, tra Elea e Pestum. Villaggi, e porta un sottotitolo che è importante: luoghi di attraversamento sensibile. Questo luogo era interessato all'attraversamento delle due città, del popolo, no? Che si spostava da una parte all'altra, tra Pestum e Elea e viceversa. Quindi che cosa è successo poi? Riflettendo e costruendo un po' il concetto intorno alle due città e il borgo di Eredita interessato che guarda la valle di Pestum, abbiamo iniziato una vera e propria lotta contro il tempo. Quindi abbiamo invitato un po' di artisti, 34 artisti, a partecipare a questo progetto, e devo dire sicuramente, insomma, con molto entusiasmo. Questa operazione è un'operazione che è stata fatta in sinergia con il comune di Ogliastro Cilento, il sindaco Michele Apolito, che ha dato la massima disponibilità, ci crede molto, assicurato la sussistenza anche nel tempo, e questo è importante perché da soli non si fa niente. Quindi abbiamo iniziato piano piano a raccogliere le opere degli artisti che hanno inviato nel tempo e a collocarle in un modo, diciamo, temporaneo, però che piano piano sarà in divenire un museo, diciamo, per tutto il borgo di Eredita. Una delle simpatiche proiezioni

di questo progetto è che ogni abitante di questo luogo, di questo villaggio, chi vuole, libero, diventerà custode dell'opera. Perché custode? Perché un'opera ha bisogno di cura, così come tante altre cose, quindi ha bisogno di essere guardata, mantenuta con una certa eleganza, una certa cura. Quindi chi vorrà all'interno del paese di eredita avrà un'opera collocato vicino, nelle vicinanze della sua abitazione.

lavoro è stato ufficializzato successivamente, diciamo, una volta installate le opere, con il catalogo, il contenuto scientifico proprio di tutto il lavoro, che è stato finanziato dal comune di Ogliastro Cilento. Lo dico perché è importante: all'interno abbiamo 34 artisti che hanno aderito, che voglio elencare per ringraziarli pubblicamente. Quindi abbiamo Lucio Feltra, Elio Alfano, Michela Attianese, Raffaele Boemio, Peppe Capasso, Francesco Cocco, Anna Crescenzi, Enzo Cursaro, Diana D'Ambrosio, Maria Danna, Giuseppe Di Lorenzo, Francesca Di Martino, Mina Di Nardo, Tony Erbino, Vincenzo Frattini, Marianna Sofia Gonzales, Gianni Grattacaso, Costabile Guariglia, Pietro Maietta, Fabio Mariani, Arianna Matta, Anna Maria Mirabella, Giuseppe Monzo, Luigi Pagano, Gloria Pastore, Eliana Petrizzi, Maria Sara Pistilli, Giovanni Ruggiero, Antonio Sammartano, Anna Maria Saviano, Antonio Serrapica, Nella Tarantino, Ernesto Terlizzi e Marco Vecchio. Questi sono artisti in buona parte della Campania, Napoli, Salerno e dintorni, e artisti argentini, artisti che vengono da Roma, che hanno donato delle opere, 34 opere, e successivamente ne doneranno altre per iniziare il progetto Comai.

San Giovan Battista eredita è molto sentito, diciamo, è un santo che nel periodo del 24 giugno viene festeggiato. E in questi festeggiamenti c'è questa performance del volo dell'angelo. Viene scelto un bambino intorno a 10 anni e viene fatto volare da una corda fino al campanile. E racconta le strofe dell'Arcangelo Gabriele su Giovanni Battista. E quando si fa questa festa, il 24 giugno la nascita, il 30 agosto la morte. È un evento singolare, insomma, molto popolato il posto in quell'occasione, quindi abbiamo un riscontro di presenze importanti grazie all'evento sacro.

molti progetti sono mirati a cercare di fermare lo spopolamento di certi luoghi, di certi villaggi del Cilento, nello specifico, ripeto. L'arte è significativa perché riesce in qualche modo a portare presenze. Nel momento in cui si costruisce un progetto che ha un filologico,

all'interno di qualsiasi borgo, non nel caso di Eredita specifico, nel comune di Riasto Cilento, servire, può essere utile a mantenere un equilibrio con la popolazione, cercare di integrare e portare nuove presenze. Chiaramente tutto questo deve essere assoggettato ai servizi di un luogo come attività turistiche che possono ricevere gli ospiti. Il comune su questo punto sta lavorando insieme a noi.

0: un paese bello, insomma, davvero una visita qui ad Eredita suscita tante emozioni positive, tante suggestioni, però insomma anche la pulizia, il decoro, l'ordine che traspare da questo piccolo borgo fa la differenza.
1: Assolutamente, perché in molti di questi comuni, diciamo, la pulizia di genere urbano è fondamentale, la raccolta differenziata, insomma, dove funziona si vede, e devo dire che qui appunto la Nappi Sud ha fatto un buon lavoro sulla raccolta differenziata e anche in collaborazione ovviamente col comune sulla manutenzione, diciamo, dell'ambiente per quanto riguarda il paese.
0: È importante, insomma, che il futuro, ma anche il presente attualmente di queste realtà sia, come dire, in qualche modo affidato ad una sinergia. Ciascuno deve fare la sua parte. Naturalmente il comune dà il buon esempio e fa un po' anche da guida per lo sviluppo dei territori, e poi ci sono anche gli istituti di credito che hanno, insomma, un ruolo importante nel sostenere appunto la crescita di queste comunità.
1: Assolutamente, le piccole banche del territorio, penso ad esempio alla Banca di Montebruno e Roscigno, che praticamente, insomma, mantiene e finanzia anche dei progetti interessanti che appunto si sviluppano e nascono poi in questi luoghi per farli conoscere e per renderli vivi.

0: lo avevamo detto in premessa, Eredita merita davvero di essere conosciuta in tutti i suoi angoli, quelli più sconosciuti per l'appunto, ma certamente suggestivi.
1: Sì, come appunto ti dicevo all'inizio, questo viaggio e questa passeggiata in questo luogo è stata una scoperta molto interessante, e anche quest'idea del museo a cielo aperto è una cosa nuova che può portare appunto degli artisti da tutte le parti poi della Campania e d'Italia a rendere vivo questo luogo, quindi è una sorta di immersione, diciamo, in un paese, dell'arte in un paese, che è una cosa che secondo me aiuta molto e aiuterebbe molto questi luoghi. Quindi Eredita è un luogo interessante da scoprire e da venire a vedere.

La nuova BMW X5 mantiene le proporzioni che hanno reso questa SUV un punto di riferimento tra i modelli di lusso, ma cambia profondamente nell'aspetto perché adotta il nuovo linguaggio stilistico introdotto con la nuova iX3, contraddistinto da superfici più pulite, gruppi ottici molto sottili e dal doppio rene reinterpretato in chiave moderna ma con proporzioni un po' nostalgiche. La lunghezza cresce di 7 cm e adesso sfiora i 5 metri, mentre il passo cresce di 6 cm per offrire più spazio ai passeggeri posteriori e migliorare il comfort. E come in passato, viene costruita negli Stati Uniti, dove ha il mercato più ricettivo. L'abitacolo è stato completamente riprogettato in funzione dei nuovi dettami introdotti con la X3 e la vera rivoluzione è digitale. Debutta il sistema che proietta le informazioni su tutta la parte inferiore del parabrezza, rendendole visibili a tutti i passeggeri. Al centro svetta il display principale da 17,9 pollici, mentre davanti al passeggero compare per la prima volta su una X5 uno schermo da 21 pollici dedicato a streaming, videogiochi e videochiamate, che però è dotato di una funzione di sicurezza che lo oscura automaticamente se la telecamera interna rileva che il conducente lo sta guardando e quindi si distrae. Il nuovo sistema operativo BMW è basato su Android e permette aggiornamenti costanti e la personalizzazione estrema di widget e modalità. Volendo poi, la console centrale può essere rifinita in vera ardesia sottilissima, che permette anche di attivare alcune funzioni con lo sfioramento.

Le sospensioni adattive sono di serie e a richiesta è possibile avere il sistema di sterzata integrale, con le ruote posteriori che si angolano fino a 3,2 gradi, riducendo il raggio di sterzata di circa 80 cm. E tra gli ADAS c'è il Motorway Assistant, che permette di guidare senza mani in autostrada fino a 130 all'ora, con il cambio di corsia automatico che si attiva semplicemente confermando con lo sguardo nello specchietto la direzione che si vuole seguire. La gamma motori annunciata, che andrà completandosi nei prossimi mesi, è la più ampia mai proposta sulla X5. Restano le versioni a benzina e diesel elettrificate, con motori 3000 a 6 cilindri turbo e tecnologia mild hybrid, che sono già ordinabili. Ma da ottobre saranno prenotabili anche le plug-in hybrid, in versioni profondamente evolute ma sempre basate sul 6 cilindri a benzina di 3 litri, e anche l'inedita variante completamente elettrica. Ma in questi ultimi casi le consegne cominceranno all'inizio del 2027. Mentre nel 2028 la gamma si arricchirà di una X5 alimentata a idrogeno che utilizzerà celle a combustibile sviluppate con Toyota. Per il momento, come anticipato, sono aperti solo gli ordini delle X5 con motori mild hybrid a benzina e a gasolio, negli allestimenti base, M-Sport e M-Sport Pro, con prezzi che vanno da 94.900 a 104.700 euro.

Non sarà che dopo i tre passi avanti della Ferrari elettrica luce, peraltro criticatissimi da molti, la casa di Maranello ha voluto fare un passo indietro, dopo aver abbandonato cambio manuale e pedale della frizione 14 anni fa? In realtà no, perché questa 12 cilindri mantiene invariato il cambio robotizzato a 8 marce della versione standard, ma per la gioia dei nostalgici della guida all'antica, aggiunge due dispositivi che simulano il funzionamento della leva tradizionale e del terzo pedale. E lo simulano in maniera perfettamente credibile, dicono alla Ferrari. Insomma, il guidatore può scegliere di utilizzare questa 12 cilindri in modalità completamente automatica, ma attenzione, perché qui le palette sotto il volante per la selezione manuale non sono previste, oppure cimentarsi con una vera leva del cambio, che si muove nella classica griglia in metallo, e col terzo pedale della frizione. Che però, in entrambi i casi, non sono collegati meccanicamente alla trasmissione, ma tramite sensori elettronici che inviano gli impulsi al cambio, il quale esegue la selezione delle marce secondo quanto richiesto. L'obiettivo, naturalmente, non è migliorare le prestazioni, perché quelle permesse da una trasmissione robotizzata ben fatta sono inarrivabili, ma restituire a chi guida le sensazioni delle Ferrari del passato, compresa la sonorità metallica della leva che scorre nella griglia. Il principio d'uso è relativamente semplice. Premendo la frizione sotto i 100 all'ora, si entra nella modalità manuale. In questa configurazione vengono utilizzate solo le prime 6 marce, mentre la settima e l'ottava restano disponibili solo tornando al funzionamento automatico attraverso un apposito comando. Ferrari ha cercato di rendere il sistema il più realistico possibile. Il pedale della frizione possiede un sensore di posizione che riproduce fedelmente il punto di stacco e fa addirittura spegnere il motore se si rilascia la frizione nel modo sbagliato, proprio come su una vera vettura manuale. È possibile anche effettuare partenze molto sportive sfruttando gli oltre 9500 giri del V12 aspirato, e se la cambiata viene eseguita correttamente, le prestazioni rimangono praticamente identiche a quelle della 12 cilindri standard. Ma se si sbaglia la cambiata, l'accelerazione peggiora. Dal punto di vista tecnico, cambia pochissimo altro. Il motore rimane il V12 aspirato di 6,5 litri da circa 830 cavalli, la trazione continua a essere posteriore e il peso aumenta di appena 5 kg rispetto alla versione normale. Essendo però inibito l'uso della settima e dell'ottava marcia nell'impiego manuale, la velocità massima supera di poco i 300 all'ora. Quindi per arrivare agli oltre 340 promessi dalla Ferrari bisogna ripristinare l'automatismo. Anche l'estetica resta quasi identica, con la sola aggiunta di piccoli loghi manuale sui parafanghi anteriori, cerchi specifici, colori dedicati e naturalmente la console centrale ridisegnata. Certo è che anche questa mossa si traduce in un beneficio per le casse della Ferrari, perché la 12 cilindri manuale costa 590.000 euro contro i 395.000 della normale. Insomma, 195.000 euro di differenza, che però non spaventeranno la clientela, dal momento che questo modello verrà prodotto in tiratura limitata di 1.499 esemplari, per cui è destinato a diventare un oggetto da collezione e probabilmente un investimento.

La Jeep aggiorna l'Avenger, cioè uno dei modelli più importanti del segmento B, senza modificarne le proporzioni compatte che ne hanno decretato il successo. Lunga poco più di 4 metri, evolve soprattutto nel frontale, con gruppi ottici ridisegnati, nuovi paraurti, cerchi dal disegno inedito e dettagli che accentuano l'immagine robusta. Anche l'abitacolo cresce in qualità percepita, grazie a rivestimenti più curati, materiali meglio rifiniti e a un sistema multimediale aggiornato con schermo da 10,25 pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto Wireless. Il quadro strumenti digitale da 10 pollici presenta una grafica rinnovata e la dotazione comprende anche aggiornamenti software da remoto e negli allestimenti più ricchi, la telecamera a 360 gradi. La versione Hybrid, che è la più richiesta sul mercato italiano, abbina il motore 3 cilindri turbo 1200 a benzina al sistema elettrificato a 48 volt con motore elettrico da 21 kW integrato nel cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti. La potenza complessiva è di 110 cavalli. La batteria permette di affrontare numerose partenze e le manovre a bassa velocità con il solo motore elettrico, rendendo questa soluzione molto più vicina, nel funzionamento quotidiano, a una full hybrid rispetto a una tradizionale mild hybrid. Su strada l'Avenger 1200 Turbo e Hybrid a trazione anteriore conferma le qualità che l'hanno resa una delle SUV più apprezzate della categoria. Lo sterzo è leggero nelle manovre ma sufficientemente preciso tra le curve, mentre l'assetto privilegia il comfort senza penalizzare il controllo dei movimenti della scocca. Le sospensioni assorbono bene buche e pavé, ma rendono piacevoli anche i viaggi. Il sistema ibrido interviene spesso nelle ripartenze e nel traffico urbano, con passaggi quasi impercettibili tra motore elettrico e benzina e il cambio automatico lavora con fluidità, anche se nelle accelerazioni più decise non è tra i più rapidi della categoria. Fuori città, il tre cilindri offre una risposta vivace e permette sorpassi sicuri, mentre in autostrada il livello di rumorosità resta contenuto. La posizione di guida rialzata e il cofano quasi orizzontale trasmettono una piacevole sensazione di controllo, tipica delle Jeep, e la visibilità anteriore è molto buona. E c'è la possibilità di scegliere la modalità di guida, con programmi specifici anche per neve e sabbia, utili sui fondi a bassa aderenza dove la trazione anteriore da sola potrebbe incontrare qualche difficoltà. L'abitabilità anteriore è convincente e il divano posteriore è più che sufficiente per due adulti ma meno comodo per tre, con il posto centrale penalizzato dal tunnel e dalla larghezza limitata. Mentre il bagagliaio rimane tra i migliori della categoria per questa motorizzazione. Alcune plastiche sono però presenti nelle zone meno in vista e quando si richiede la massima accelerazione, il motore diventa più udibile. La gamma italiana parte da 27.700 euro per la Longitude, sale a 29.700 euro per l'Altitude e raggiunge 31.700 euro negli allestimenti Summit e 85° anniversario. Quest'ultimo realizzato per celebrare il compleanno del marchio Jeep, nato in Ohio nel 1941.

La cinese GWM, acronimo di Great Wall Motors, finora era conosciuta in Italia per i suoi pick-up. Adesso, invece, ha deciso di portare sul nostro mercato anche modelli di tutt'altra impostazione e destinati al grande pubblico. E il primo a debuttare da noi è la Ora 5, una crossover lunga 4,47 metri che si inserisce nel cuore del segmento C. Con un design classico, morbido e tondeggiante, caratterizzato dai fari circolari e da superfici molto levigate, che a qualcuno ricorda la prima Porsche Cayenne, e una coda originale, con la fanaleria montata all'interno dell'1.8. È disponibile anche con motore solo termico o solo elettrico, ma la versione più interessante è sicuramente la Full Hybrid HI2, che abbina un motore 1.5 turbo a benzina a due motori elettrici. La potenza complessiva raggiunge 223 cavalli, mentre la coppia massima arriva a 476 Nm. La trasmissione, specifica per il sistema hybrid, è automatica a due rapporti e privilegia fluidità ed efficienza, consentendo uno 0-100 km all'ora in 7,7 secondi. Secondo il costruttore, la Ora 5 percorre mediamente quasi 20 km con un litro di benzina e questo consentirebbe un'autonomia di oltre 1000

km con un pieno. Su strada la vettura convince soprattutto in città e nel traffico. Le partenze sono sempre silenziose e l'intervento della componente elettrica rende la risposta pronta e progressiva. Anche nelle riprese, la spinta è vivace e il passaggio fra motore termico ed elettrico è quasi impercettibile, così come il funzionamento della trasmissione automatica. In autostrada mantiene una buona stabilità e un apprezzabile isolamento acustico, mentre sulle strade ricche di curve privilegia la sicurezza rispetto al coinvolgimento di guida. Rispetto alla media delle vetture cinesi però, lo sterzo ha una taratura più in linea con i gusti europei e resta gradevole anche quando il ritmo di guida aumenta. L'abitacolo offre una buona sensazione di qualità, grazie a materiali gradevoli al tatto e a un assemblaggio curato. Lo spazio per 4 adulti è abbondante e anche chi viaggia dietro dispone di un buon margine per gambe e testa. La plancia è dominata da un display centrale da 14,6 pollici, affiancato dalla strumentazione digitale da 10,25 pollici. Non mancano la navigazione connessa, Apple CarPlay e Android Auto Wireless, oltre a una ricca dotazione di sistemi di assistenza alla guida. E restano alcuni comandi fisici sulla plancia, cromati e a leva, che ricordano quelli delle Mini. L'interfaccia del sistema multimediale, però, richiede un periodo di apprendimento perché molti comandi sono concentrati nel display centrale. E i numerosi avvisi elettronici possono risultare invasivi quindi, come accade su molte vetture di ultima generazione, a volte è preferibile disattivarli a ogni riavvio. Gli allestimenti disponibili per la Ora 5 HI2 sono due, base e premium, e già quello d'ingresso, offerto a 28.600 euro, offre il pacchetto completo di funzioni di aiuto alla guida, il sedile del conducente a regolazione elettrica e i sedili anteriori riscaldati. Passando al premium, per il quale servono 30.600 euro, si hanno poi i sedili ventilati, il portellone motorizzato, la ricarica wireless per lo smartphone e il tetto panoramico. Ma in fase di lancio, la versione premium è offerta allo stesso prezzo della base.

Benvenuti alle Castellet per il secondo round dell'European Le Mans Series 2026, ultimo round prima della 24 ore di Le Mans, in cui 22 delle auto presenti in questo campionato disputeranno la grande gara, 17 LMP2 e 5 LMGT3. Ma prima di questo, i piloti dovranno affrontare la 4 ore del Paul Ricard. Andiamo a scoprire l'atmosfera nel paddock.

È molto bello, sono abituato al WEC, ma per me e per l'EMSA è la prima volta in 21 anni di carriera, quindi è piuttosto bello scoprire ancora nuovi campionati dopo così tanti anni. È davvero bello vedere che in

0: Insomma, lo schieramento è molto competitivo e il campionato è cresciuto molto negli anni. Ora è uno dei campionati più grandi e importanti, quindi è bello farne parte e partecipare a qualche gara.
1: Do you feel racist?

0: Non ero a Barcellona perché avevo una concomitanza con un altro campionato, ma sono super felice di essere di nuovo qui in Elps con la Ferrari e di finire con buoni risultati come l'anno scorso. È l'ultima gara prima della 24 ore, quindi sicuramente molte persone faranno dei test perché qui abbiamo un buon rettilineo come Le Mans. E sì, sicuramente per noi sarà il secondo anno con la stessa formazione e la stessa squadra. Lavoriamo per questo e vedremo cosa potremo fare lì sul circuito di Le Mans.
1: We work for this and we will see what we can do there.
0: Per la squadra è sicuramente una buona preparazione, purtroppo non correrò con loro a Le Mans perché sarò con Genesis Magma Racing, ma è un'ottima preparazione per loro. Faranno anche altri 2 giorni di test, lunedì e martedì, senza la chicane, in modo da prepararsi alle specifiche del circuito francese. Sono molto felice di essere qui, mi piace questa pista ed è molto bella, con questa macchina lo è ancora di più, la Ferrari LM GT3. Per il momento tutto funziona bene. Sì, è stato fantastico finora, un'esperienza completamente nuova per me, conoscere l'Aurecá LMP2 e anche la Nielsen Racing e il campionato. La squadra si sta prendendo molto cura di noi, quindi di nuovo non vedo l'ora di conoscerli meglio.
2: Getting to know them more.
0: Mi è sempre piaciuto guidare auto diverse in diverse tipologie di circostanze. È un ambiente fantastico, squadre più grandi ed è bello accumulare esperienza. Quindi anche questa è stata un'ottima scelta. Alcune squadre cercano nuovi talenti e li coltivano durante le loro carriere. Racing Spirit of Le Mans è una di queste squadre e cercano di gestire un programma di sviluppo con i loro piloti, dal karting fino all'European Le Mans Series. Scopriamo qualcosa di più a riguardo.

0: Penso che a volte devi essere molto razionale nel tuo modo di pensare, devi guardare la realtà e devi accettare di non poter sostituire un pilota come Max Verstappen o qualcuno del genere, ma voglio comunque partecipare al mondo delle corse. Hai bisogno di un modo per entrare in questo campionato endurance o nel motorsport in generale, e c'è un grande divario tra il karting, la GT3 e in generale i campionati endurance.
1: Karting and GT3 and Endurance Championship.
0: Il concetto è creare un programma di formazione completo, dai primi passi nel karting fino alle MAN o persino al World Endurance Championship. Quindi quello che vogliamo fare è un po' come, sai, creare un programma per loro in cui saremo presenti per assisterli, aiutarli e rendere le cose reali il più vincenti possibile. Questa accademia aiuta direttamente ad entrare nella categoria e nei campionati Endurance. Siamo fortunati oggi ad essere alle Castellet con Alexis e lui è ancora più fortunato perché tra pochi minuti scoprirà tutti i dettagli e i segreti dell'Aston Martin LM GT3.
2: And the intimacy of the Aston Martin GT3.
1: You're doing good?
0: Tutto bene? Sì, bene, tu? Perfetto. Benvenuto nel mio ufficio, in quella che è la mia macchina. Posso mostrarti un po' di questa bellissima Aston Martin. Conosci il motore che abbiamo nella macchina? È un V8 turbo compresso. Solo una domanda, ci sono un sacco di pulsanti qui, a che cosa servono? Servono principalmente ai ragazzi che lavorano sulla macchina. Noi usiamo soltanto il reset del carburante come piloti. Ogni volta che usciamo dalla pit lane dobbiamo fare un reset del carburante. Penso che il karting sia molto più semplice, meno potenza, zero pulsanti, quindi cambia davvero tanto dal karting a questo tipo di auto. Ma in realtà alla fine è lo stesso, il modo di guidare è prevalentemente uguale. Ora sarà il mio turno però di andare a correre, quindi mi servirà di nuovo il mio sedile e spero che un giorno sarai il mio nuovo compagno di squadra. Sì, forse un giorno, e buona fortuna per la gara di oggi. Mi piacerebbe tanto partecipare alla 24 ore di Le Mans. Potrebbe essere come pilota oppure come team manager. Sarebbe davvero un piacere.

0: me. O magari anche solo continuare a correre. Sarebbe comunque un grande piacere per me. E se raggiungiamo quell'obiettivo, vedremo sempre più piloti EMS e WEC molto felici e orgogliosi di quello che stanno facendo. E considerando l'endurance o altre cose, ma in questo caso comunque l'endurance, tutto questo è fantastico. Le Castellet è la gara di casa per molti piloti, inclusa Dorian Penn. È cresciuta nell'European Le Mans Series e dal 2022 la sua carriera è letteralmente fiorita. Torna questa stagione con il team Duquesne e per lei è sicuramente bello essere a casa. Scopriamo qualcosa in più su di lei. Mi sento benissimo, gara di casa per me questo fine settimana. È fantastico tornare alle Castellet, abbiamo fatto un ottimo lavoro nel primo round a Barcellona con un podio e abbiamo ottenuto la terza posizione. Sono molto felice di tutto il lavoro che abbiamo fatto in inverno per essere competitivi almeno a Barcellona per il primo round. E ora possiamo davvero dire che stiamo lottando per il titolo del campionato.
1: And now we can really say that we are fighting for the championship title, so.

0: Very exciting to
1: È molto emozionante tornare nell'European Le Mans Series quest'anno. La lotta per il campionato sarà serrata e lunga, ma non vedo l'ora che arrivi la stagione. Ora mi sento più completa, sia come pilota ma anche come persona. Penso di essere cresciuta parecchio negli ultimi anni.

La mia famiglia ha una grande passione per le corse in generale. Seguono la Formula 1 da molti anni ormai e quando ero piccola guardavo la Formula 1 a casa con mio padre. Anche i rally e la 24 ore di Le Mans. Quindi tutte le categorie, sì, mio padre in passato ha organizzato degli eventi di karting per 20 anni. Fin da piccola ero in pista insieme a lui. Mi sono innamorata completamente dell'ambiente e dello sport in generale. Guardavo le gare e io volevo fare la stessa cosa. Abbiamo lavorato davvero bene insieme durante gli anni del karting, dall'età di 12 anni. Era lei a convalidare i propri assetti, quindi sapeva esattamente sia cosa stava facendo e non si lamentava del padre meccanico o del fatto che l'attrezzatura non fosse all'altezza, o cose del genere. Dorian è come un serpente a sangue freddo, è in grado di rimanere calma, sempre calma, per poi colpire esattamente al momento giusto. E per colpire intendo le prestazioni, e ogni volta lei fa centro. Dal go-kart ho fatto un test al Mugello con il progetto Iron Dames e mi hanno preso per la stagione nella Michelin Le Mans Cup nel 2021. È stata la mia prima stagione completa in auto, insieme alle auto sportive. Ho fatto gli ultimi 3 round dell'European Le Mans Series nel 2022. La gara di Portimão è stata molto molto bella perché è iniziato a piovere, con una pioggia battente, e tutti hanno montato le gomme intermedie, mentre noi invece siamo rimasti con le slick per tutta la gara. Abbiamo fatto la differenza su quello e siamo riusciti a vincere la gara.

0: nel 2023 nel WEC la prima gara è stata assolutamente positiva. Sebring è una pista davvero unica e siamo riusciti a finire in terza posizione, quindi primo podio nel World Endurance Championship. Quest'anno mi sono unita a Peugeot Total Energy come pilota di sviluppo. Imparerò anche molto e mi preparerò per i rookie test alla fine dell'anno a novembre in Bahrain. Ovviamente a breve termine l'hypercar sarebbe il mio obiettivo e il mio sogno però resta ancora la Formula 1. Ho guidato per la prima volta una vettura di Formula 1 due settimane fa con la Mercedes ed è assolutamente incredibile. Spero onestamente di avere più opportunità in futuro per guidare in Formula 1 e spero un giorno di essere nel campionato più importante al mondo.
1: And hopefully be one day in the F1 World Championship.

Il giro di formazione sta per prendere il via per la 4 ore di Paul Ricard, bandiera che viene sventolata da Jan Lammers, vincitore della 24 ore di Le Mans del 1988. Questa è la 4 ore del Paul Ricard, secondo appuntamento della stagione 2026 dell'European Le Mans Series. Siamo pronti per quella che è l'appuntamento, ma attenzione perché c'è subito la vettura di José Fernández Cautela del team di Rinaldi Racing, la vettura numero 5 in classe LMP3, ferma e questo causerà un nuovo giro di formazione, gara che a questo punto può partire con la vettura di Foresti Racing by Pany in prima fila, affiancata dalla vettura di United Autosports numero 29 contro la vettura numero 22 Louis Rousset contro Griffin Peebles. Queste sono le prime due posizioni della 4 ore del Paul Ricard. Partiti in questo momento le vetture con l'LMP2 che sfilano la Inter-Europol Competition, cerca di trovare subito un pertugio all'interno della United Autosports in curva 1. Vedete come le vetture sfilano senza particolari problemi, forse un po' di caos in questo momento nelle prime due curve, ma attenzione, nessun particolare problema per le LMP2. Dietro invece c'è subito una vettura in testa coda, in questo caso la vettura del team DKR Engineering con la vettura numero 3 in classe LMP2 Pro AM. Intanto davanti la vettura di Nielsen con la numero 24 stava cercando di rimontare, ma siamo on board con la vettura di AO by TF, la vettura numero 99, partita dalla pole position di classe LMP2 Pro AM. Continuano le battaglie intanto nei primi minuti di gara. Questi siamo in lotta per la prima posizione, di nuovo United Autosports con la numero 22 contro la Foresti Racing by Pany con Griffin Peebles che ha subito conquistato la prima posizione ai danni di Louis Rousset. Andiamo in classe LMP3 perché Alexander Bukhantsov per il team Interpol Competition è ora al comando della corsa dopo aver sorpassato la vettura numero 85 di Fabian Michael per ARACGP e invece la vettura numero 4 di Antiranmo per DKR Engineering. Questa è la battaglia per la prima posizione in classe LMP3, così come lo è invece per la vittoria in classe LMP2 Pro AM, perché battaglia tra Steven Thomas con TDS Racing e PJ Hight con la vettura numero 89 con cui siamo on board proprio in questo momento. Battaglia con Spike the Dragon e TDS Racing per la leadership di classe LMP2 Pro AM. Qui invece sempre in battaglia per la P2 Pro AM, questa volta per la sesta posizione tra Giorgio Roda, l'italiano del Duquesne Team, che sta attaccando la vettura numero 88 di Horst Felbermayr con Proton Competition. Attenzione a Giorgio Roda all'interno di Felbermayr in curva 3, prende così la sesta posizione in classe LMP2 Pro AM. E vediamo un replay con Edward Pearson all'attacco di Jamie Chadwick, battaglia per la nona posizione in classe LMP2. Torniamo con l'attenzione in classe LMP2 perché il distacco tra Griffin Peebles e Louis Rousset è salito a 4 secondi. Qui invece battaglia per la terza posizione di classe LMP2 Pro AM tra George Colovos per CLX Motorsport, con cui siamo on board, e l'italiano Giorgio Roda che con il team Duquesne sta effettuando una grandissima rimonta. I due vanno alla staccata della chicane, ma attenzione perché il CLX Motorsport e la Duquesne Team vanno entrambi lunghi alla staccata. Passa comunque Giorgio Roda, mantiene la terza posizione, CLX Motorsport invece dovrà aspettare, ma attenzione perché c'è la 50, la vettura di Ferrari che è contro il muro, la vettura di Custodio Toledo. Questo è il replay dell'incidente che vede proprio Custodio Toledo andare al contatto con la vettura di Felbermayr. E vediamo l'onboard, qui siamo onboard con la 77 di Proton Competition. Vedete come la P2, il prototipo, sia arrivata all'interno di una lotta che era già presente in classe GT. Purtroppo a farne le spese è proprio la vettura di Custodio Toledo e la vettura 50 di Richard Mille AF Corse. Virtual Safety Car che è entrata in pista, ne approfittano le vetture LMP2 per rientrare ai box. Siamo già a mezz'ora dall'inizio della corsa, rientrano ai box United Autosport, Interpol Competition e la vettura di Foresti Racing by VPS. Rientrano ai box anche tante vetture LMP3, e anche abbiamo visto una delle corvette rientrare ai box. Entra in pista anche la safety car, ma stiamo già per ripartire con la vettura di United, la numero 22, in testa alla corsa, seguita da Foresti Racing e la vettura numero 34 di Interpol Competition. Queste le prime tre posizioni in classe LMP2. Bandiera verde che viene nuovamente sventolata.
Bandiera verde che viene nuovamente sventolata. Guardate il distacco che ha già conquistato Griffin Peebles in classe LMP2 dopo la ripartenza. Qui invece siamo in classe LMP3 perché abbiamo la battaglia per la leadership tra Matthew Richard Bell e con Euro International e Alexander Bukhantsov. Passa davanti la vettura di Euro International al numero 11 che prende così il comando della corsa in classe LMP3 contro Inter-Europol Competition. Dietro invece c'è una vettura, quella di Giorgio Roda con la vettura numero 30 che deve sorpassare queste vetture di classe LMP3 nel tentativo di tornare a lottare per le posizioni in classe LMP2 Pro AM. Qui invece un replay, il contatto tra Abdullah Ali Al Khalifi con il team Qatar Bayern Lynx e Takeshi Kimura, la 57 del Kessel Racing. Torniamo in classe LMP2 Pro AM perché questa è la battaglia per la quinta posizione tra John Falb con la rossa Racing by il team Virage e la 83 di François Perraudeau. Passa davanti John Falb, quinta posizione conquistata per il team Virage ai danni di AF Corse con la numero 83 con uno splendido sorpasso all'ultima curva del tracciato. Attenzione ai problemi per la numero 63 del team Iron Lynx con Amer Naran in testa coda nel terzo settore del circuito. Riesce comunque a ripartire la Mercedes numero 63. Qui intanto un altro replay, sempre coinvolta la vettura numero 62 del team Qatar by Iron Lynx che va al sorpasso della 74 del Kessel Racing in classe LMGT3. Questa è la battaglia per la quarta posizione di classe GT. Siamo sempre in classe GT perché la 77 del Proton Competition è andata all'attacco della 86 di Michael Wainwright con il GR Racing. Qui invece siamo in classe LMP2 Pro AM, di nuovo battaglia per la quarta posizione tra John Falb e la vettura numero 20 di Algarve Pro Racing. Passa davanti ancora la rossa del Virage. Invece un altro replay, questa volta in classe LMP3 perché Fabian Michel con Aresi GP è andato all'attacco di Inter-Europol Competition per la seconda posizione, altra posizione persa dal team numero 13 di Inter-Europol Competition, questa volta sul rettilineo. Il distacco intanto tra Peebles e Rousset è salito addirittura a 15 secondi, vantaggio diventato ormai abissale per Griffin Peebles con il team United Autosports. Qui invece attenzione alla vettura sempre di United Autosports, ma questa volta in classe GT3 perché Michael Birch è fermo in uscita dall'uscita dei box. In classe LMP2 invece battaglia LMP2 Pro AM, battaglia tra United Autosports con la numero 21 con Daniel Schneider contro Jens Reno Moller con il team Vector Sport, battaglia per la ottava posizione di classe LMP2 Pro AM. Qui invece un replay, un contatto tra Al Khalifi e Max Moritz. Qui invece sempre un altro replay con Clément Mathieu contro Charles-Erwin Samani. Racing Spirit of Lehmann contro AF Corse va in testa coda la 59 dell'Aston Martin di RSL. Invece battaglia per la seconda posizione in classe GT3 con Ali Al Khalifi contro Matthew Kurzajewski con Proton Competition all'interno di Iron Lynx. Sembrerebbe prendersi la posizione, va però per l'esterno la vettura di numero 62 di Iron Lynx. Conquista così la posizione, battaglia per la seconda posizione spettacolare. Siamo on board con Proton Competition che deve cercare in tutti i modi di riprendersi quella che è la seconda posizione, ma andiamo in classe LMP3 perché di nuovo battaglia, questa volta tra CLX Motorsport e Inter-Europol Competition. Scende dal podio la vettura numero 13 a vantaggio di CLX Motorsport che conquista la terza posizione in classe LMP3, cerca di riprendersela però la vettura di Inter-Europol in curva 3, deve però desistere e lasciare spazio a CLX Motorsport che passa così al terzo posto. Questo è un replay invece in classe LMP2 tra Nielsen Racing e Vector Sport, battaglia per quella che è la decima posizione in classe LMP2. Le due vetture vanno ruota a ruota prima della curva della Signia e sembrerebbe all'interno. La vettura di Nielsen passa così nei confronti di Vector Sport e sale così al decimo posto. Nel frattempo arriva il ritiro per la vettura numero 23 di United Autosports in classe GT3 e nel frattempo 10 secondi di penalità per la vettura numero 20 per un infringement in fase di Virtual Safety Car. Siamo però in battaglia in classe GT3 per la seconda posizione con la 75 che invece è un replay. In classe LMP2 Pro AM con la vettura numero 27 che va ad attaccare all'ultima curva la vettura del DKR Engineering. Battaglia questa per il quinto posto.
In classe LMP2 invece battaglia per il quinto posto tra Luca Ghiotto e Jake Hughes. Inter Europol Competition contro Algarve Pro Racing. Passa davanti la vettura di Algarve, ma si difende molto.

bene la vettura di Inter Europol che va a riprendersi la posizione. Sosta ai box per United con Griffin Peebles che lascia il volante al suo compagno Gregory Sousy. Qui invece vediamo Jamie Chadwick con Nicolas Minassian. Siamo on board con CLX Motorsport all'inseguimento di Algarve Pro Racing e Enzo Trulli. Ferdinand Habsburg contro Enzo Trulli, va all'attacco Habsburg contro Enzo Trulli, conquista così una splendida ottava posizione con uno splendido sorpasso nel terzo settore del circuito francese. Vediamo un altro replay, intanto in sovrappensione un drive-thru per la vettura di Iron Lynx in classe GT3. Qui invece tante azioni in pista con la vettura di CLX Motorsport che va all'attacco di Inter Europol Competition. Prosegue intanto la battaglia perché in curva 1 vanno quasi in 3 affiancati verso curva 1. Con CLX che rimane davanti, Idexport che prende la posizione su Inter Europol Competition e prosegue la battaglia tra la 37 e la 28 con le due che vanno molto al limite in curva 6. Va fuori dai limiti della pista la vettura di Idexport. In classe LMP3 invece stiamo con Euro International al comando della corsa in classe LMP3, 5 secondi e 8 di vantaggio su Ares GP e poi altri 9 decimi nei confronti di Polarshare e CLX Motorsport. 2 ore e 28 al termine, vediamo altre battaglie in pista con CLX Motorsport all'attacco della vettura numero 7 di Cem Bolukbasi con Vector Sport. Cerca di riprendersi la posizione però Bolukbasi in scia nei confronti di Ferdinand Habsburg. E attenzione in classe LMP3 perché il leader della corsa, la vettura numero 11 di Euro International, è rimasta ferma in ingresso della pit lane. Edoardo Freitas, il direttore di gara, annuncia che l'ingresso ai box è chiuso, ma alcune vetture sono rimaste bloccate dietro la vettura numero 11, che comunque è riuscita a ritornare nella sua piazzola, aiutata anche dai propri meccanici. Vediamo se riesce a ripartire, sembrerebbe di sì la vettura numero 11 che adesso va di nuovo in pista, chiaramente hanno perso molto tempo in classe dell'MP3. Attenzione, sempre in classe dell'MP3 un altro colpo di scena perché la vettura numero 85 di Ares GP ha ricevuto una bandiera nero e arancione per dover riparare la parte posteriore della propria vettura. Vedete che infatti è leggermente danneggiata e adesso la vettura sarà costretta a rientrare in box per le riparazioni. Box anche per Algarve Pro Racing in classe LMP2, la vettura scende al nono posto di categoria. Adesso invece siamo in classe LMP3 perché c'è la battaglia per la leadership tra DKR Engineering e CLX Motorsport con Polancer che va all'attacco di Antiranmo, va all'interno della Signe, si prende così forse la prima posizione, sì, così è, deve rimanere alle spalle a questo punto la vettura di DKR. Vediamo un replay, questa volta in classe LMP2 Pro AM perché Antonio Fuoco è andato al sorpasso di Ferdinand Habsburg con la vettura numero 83 di AF Corse, che va così a conquistare la terza posizione di categoria Pro AM. Siamo così a metà gara con la battaglia per l'undicesima posizione tra Nissany e JQX con la vettura di Nissan Racing che va in qualche modo a cercare di coprire la vettura di Algarve Pro Racing. Passa in questo momento la vettura di Antonio Fuoco con AF Corse che conquista così due posizioni in classifica assoluta, però ricordiamo che AF Corse è in battaglia per la categoria Pro AM mentre Nissan e Algarve Pro Racing sono in LMP2 Pro. Passa così Antonio Fuoco, continua invece la battaglia tra Nielsen e Algarve Pro Racing con Nielsen che cerca di difendere l'interno ma va ancora più interno la vettura di Nielsen che vanno quasi al contatto ma rimane davanti la vettura di Nielsen, si affianca di nuovo la vettura di Algarve Pro Racing, passa così all'interno di curva 6, dietro infatti ci sono alcune altre vetture che cercano di approfittare della situazione, passa anche la vettura di Vector, adesso sono ruota a ruota Vector e Nielsen Racing verso il rettilineo. Passa così infatti la vettura di Vector Sport con la vettura numero 10, prosegue la battaglia questa volta tra Roy Nissany e Ferdinand Habsburg, due vetture di categoria differenti ma è una battaglia per la 14ª posizione assoluta con CLX Motorsport in scia a Roy Nissany. Vediamo se riesce a prendersi l'interno in curva 1, si fa vedere negli specchietti, tira la staccata, va così all'interno di Nielsen Racing, va

fuori dai limiti della pista Nissany, che deve a questo punto cedere la posizione nei confronti di Ferdinand Habsburg, che passa così in 14ª posizione assoluta. Attenzione alla Full Corsiello che viene introdotta dalla direzione gara per andare a rimuovere dei paletti. Adesso Freitas che segnala così la bandiera verde per poter ripartire battaglia per la prima posizione in classe GT3 tra TF Sport e High Class, vettura 33 contro la 54 di Porsche, Alec Dell contro Anders Fjordback, con la Porsche numero 54 che si mette in scia alla Corvette numero 33 nel tentativo di passare al comando della corsa in classe LM GT3. Andiamo in classe LMP2 Pro AM perché battaglia per la seconda posizione tra Johnny Edgar e Antonio Fuoco. Antonio Fuoco va all'interno della chicane. La Yoba ETF invece cerca di resistere all'esterno, mantiene per ora la posizione in croce di Antonio Fuoco, che si fa nuovamente vedere negli specchietti di Yoba ETF con la Spike the Dragon, la numero 99, che si vede a questo punto di nuovo affiancata all'83 di Antonio Fuoco, che va all'interno della Signia e sembra prendere così la posizione di velocità di percorrenza alla Signia. Passa così al secondo posto la vettura di Antonio Fuoco. Siamo a bordo con Yoba ETF, ma le immagini vanno sulla battaglia per la terza posizione in classe LMP3 tra CLX Motorsport e Race GP, con Race GP che conquista uno splendido terzo posto all'esterno della chicane del Mistral. Passa così al terzo posto con CLX che invece scende in quarta. Box per TF Sport, la corvetta numero 33 che abbiamo visto al comando della corsa in classe LMGT3 qualche immagine fa. Qui invece battaglia in classe LMP3 tra Inter Europol e DKR Engineering, con Inter Europol all'interno cerca invece un doppio incrocio alla chicane di curva 1 e 2, Brickhack con DKR Engineering, incrocio che sembra avere effetto, si porta a questo punto all'interno di curva 3 la vettura numero 4 che va all'interno e conquista così la prima posizione in classe LMP3 ai danni di Inter Europol Competition. Team Radio per la vettura numero 4 con Brickacek di Kayar Engineering, ottimo lavoro, bel sorpasso, concentrati ora su quello che hai davanti, non guardare più indietro. Attenzione però alla vettura numero 74 di Fran Rueda per il team Kelsen Racing, che era in terza posizione in classe LMGT3, forse vittima di un contatto. Rivediamo il replay. No, sembra più essere un cedimento strutturale della posteriore destra, che però causa così il ritiro per la vettura di Kessel Racing, la numero 74, e il conseguente inserimento della fase di Virtual Safety Car, che viene appunto mostrata anche a schermo in questo momento. Virtual Safety Car, vedete la 74 che viene rimossa dal tracciato, ne approfitta così la vettura di United ancora per ritornare ai box e effettuare di nuovo il cambio pilota con Gregory Sossì, che lascia spazio a Ben Hanley. Si riparte ora con meno di un'ora al termine della corsa, con United Autosport ancora al comando della corsa, con Forest Racing subito all'inseguimento, CLX Motorsport invece in terza posizione. In classe LMP2 Pro AM invece vediamo al comando TDS Racing seguita da AF Corse. Siamo on board con CLX Motorsport, qui invece dietro la battaglia in classe LMGT3 con TF Sport, inseguita dalla vettura numero 57 di Kessel Racing, che è in battaglia con Proton Competition, la numero 75, due vetture in lotta per la seconda posizione. Siamo on board con la Porsche di Proton, vedete come anche passano le vetture LMP2, è passata la numero 99 di Yoba ETF in battaglia per la leadership di classe LMP2 Pro AM, qui invece prosegue la battaglia in classe GT3 con TF Sport, inseguita dalla Ferrari di Kessel Racing, inseguita a sua volta dalla Porsche di Proton. Ma attenzione al drive thru per la vettura numero 54 in quinta posizione, la vettura di High Class, per limiti della pista. Qui invece in classe LMP2 vediamo la vettura numero 29 di Forest Racing all'inseguimento della 22 di United, che è stata assoluta protagonista di questo secondo appuntamento dell'European Le Mans Series, con Benjamin Hanley che a questo punto deve difendere questa vittoria che stanno costruendo nei confronti di Forest Racing. Rivediamo un replay, questa volta coinvolta sempre la 29, ma la vettura di CLX Motorsport in testa coda in curva 3, che a questo punto vediamo dalla grafica essere scesa in settima posizione dalla terza in cui si trovava prima della bandiera verde. Nessun particolare problema, nessun danno per la vettura, ma chiaramente tanto tempo perso. Vediamo in classe GT perché Kessel Racing va al comando della corsa dopo uno splendido attacco nei confronti della Corvette di TF Sport. Rivediamo al replay proprio della Corvette che si vede infilarsi dalla Ferrari in classe

MP3 invece di DKR Engineering è al comando della corsa. Entra però la full corsiello. Cerchiamo di capire per quale motivo. Ecco il motivo che ci mostra. Il motivo della full corsiello è la direzione gara deve andare a rimuovere il paletto. Ne approfitta così Forestier Racing con la numero 29 che va ad effettuare un cambio del posteriore, di fatto lasciando respirare la vettura di United che a questo punto rimane al comando della corsa. Rivediamo il replay con la vettura di Forestier Racing che procede molto lentamente con dei danni al posteriore, e infatti motivo per cui sono dovuti rientrare in box. Qui invece un altro replay con la vettura di Nielsen, la numero 24, che è andata all'attacco di Eyo BTF. Di nuovo battaglia tra due vetture iscritte in categorie differenti, con la vettura di Nielsen che passa Eyo BTF. Qui invece on board con TS Sport, siamo ancora in regime di full corsiello, bandiera verde che viene introdotta proprio in questo momento. Ne approfitta TF Sport che si fa vedere negli specchietti della vettura numero 57 di Kessel Racing, deve però rimanere ancora alle spalle. Battaglia per la leadership in classe LMGT3 con 41 minuti al termine, che promette sicuramente tanto tanto spettacolo tra Mathias Joubert e Charlie Eastwood. E vediamo un replay, vediamo inquadrata la 33 di TS Sport, ma dietro c'è stato un contatto tra la vettura numero 75 di Proton e la 51 di AF Corse, coinvolta anche una vettura LMP3. Invece Forestier Racing ancora ai box con 38 minuti al termine, gara disastrosa purtroppo per la vettura numero 29, bandiera nero e arancione questa volta per la vettura numero 4, la DKR Engineering, che vediamo in effetti con la portiera aperta, passa di nuovo al comando la 85 di Arace GP. Grande, grande caos in questo momento in classe LMP3 con tutti i leader della corsa che hanno avuto problemi in qualche momento della competizione. Qui intanto in classe LMP2 Pro AM la 83 di AF Corse passa al comando andando all'attacco di TDS Racing. Un altro replay invece ci fa vedere la battaglia tra la 47 di CLX Motorsport e la 99 di Eyo BTF, battaglia per la quarta posizione di classe Pro AM con dietro la 24 di Nielsen che cerca di trovare spazio. Vediamo di nuovo il replay on board con CLX Motorsport all'interno della chicane. Adesso invece siamo on board con la 99 di Eyo BTF. Le due vetture sono ruota a ruota fino alla staccata. Passa così la vettura di CLX Motorsport alla chicane. Invece torniamo con le immagini in classe LMP2 perché United a questo punto ha costruito un discreto margine su Interpol Competition, la 34 che vediamo inquadrata in questo momento. Andiamo però in classe GT perché c'è la 77 di Proton all'inseguimento della vettura gemella, la 75 e la 55 di Spirit of Race che passa davanti, battaglia tra le due Porsche. La 77 che si fa vedere all'interno della 75, passa così e prende la quinta posizione. Attenzione alla direzione gara che segnala una penalità di 30 secondi di stop and go per la numero 85 per non aver rispettato la bandiera nero e arancione. Attenzione perché è un'altra tegola per la vettura attualmente al comando della categoria LMP3. La vediamo infatti ferma ai box per scontare la penalità. Adesso però in classe LMP2, battaglia tra United e Interpol, vanno entrambi in testa a coda, le due vetture in lotta per la leadership. La leadership assoluta è in classe LMP2, va in testa coda Interpol che ci mette un po' a ripartire, passa così la vettura di Gravel Pro Racing che però è raddoppiata, rimane al comando a questo punto la vettura di United. Interpol che scende al quarto posto, rivediamo il replay del contatto, le due vetture che vanno affiancate proprio in percorrenza della chicane vanno al contatto e vanno entrambe in testa coda, ne approfittano così le due vetture di Idexport che salgono rispettivamente al secondo e al terzo posto. Box per la 34 seguita dalla Idexport, la numero 28. Fasi concitate con meno di 20 minuti al termine, va in box anche la United seguita da Idexport, la numero 18 e la Vector Sport, passa di nuovo al comando United. Dietro invece vediamo arrivare la Interpol Competition e la Idexport con la 28 al secondo posto, la 34 al terzo, invece la 18 scende al quarto posto, fasi concitate proprio in ambito strategico con 15 minuti al termine, battaglia per la seconda posizione tra Interpol e Idexport, Interpol all'esterno della signa, Idex invece rimane all'interno, sembra avere però molta più velocità la vettura di Interpol che passa.

Passa al secondo posto e conquista così la posizione che aveva perso proprio a causa dell'incidente con la vettura di numero 22. Battaglia invece per il quinto posto in classe P2 Pro AM tra TDS Racing e Duquesne Team con la 14 che rimane davanti. Si fa vedere però la vettura di Duquesne che esce molto più forte dalla chicane, si porta all'interno della Signe e va così probabilmente a conquistare quella che è la quinta posizione. Vanno quasi al contatto le due vetture, vanno di nuovo al contatto prima della Signe. Si prende così la posizione la vettura numero 30 del Duquesne. E attenzione perché arriva una drive-through per la numero 83 che attualmente è al comando della corsa per un'infrazione durante il regime di bandiera gialla a F Corse che a questo punto dovrà cedere il primo posto a CLX Motorsport, la numero 47 che ha alle spalle di 4 secondi e mezzo. Salirà invece sul podio Nielsen Racing e Eyo BYTF per come stanno le classifiche a 7 minuti e 52 al termine. Torniamo con le immagini in classe LMP2 perché United è ancora al comando, ma la sfida è tra Idexport e Vector Sport per il quarto posto in classe LMP2. Le immagini però vanno sulla United che con 14 secondi al termine della corsa va così a completare quello che è l'ultimo giro della gara, ultima curva per United e Ben Hunley, 5 secondi al termine, 4, 3, poi 2, poi 1 e bandiera a scacchi che viene sventolata proprio qualche istante prima del passaggio della numero 22, ultimo giro che viene completato e a questo punto United conquista così il secondo appuntamento dell'European Le Mans Series. Grande prestazione da parte di tutti in classe LMP2 con United Autosport che va a conquistare così la vittoria con Griffin Peebles, Gregory Soucy e Benjamin Hunley che ha completato l'opera per la vettura numero 22. Queste invece le classifiche finali con, come detto, a United vincitore in classe LMP2, in classe LMP2 Pro AM invece vincitrice la numero 27 di Nielsen Racing, in classe LMP3 troviamo vittoriosa la numero 13 di Interpol Competition e in classe LMGT3 domina la numero 57 di Kessel Racing, la Ferrari del team svizzero. Gara assolutamente dominata dalla vettura numero 22 di United Autosports che festeggia così questo incredibile risultato, di fatto portandosi poi anche al comando della classifica dopo due appuntamenti nell'European Le Mans Series. Mi hanno messo un po' sotto pressione per mantenere la posizione che avevo quando sono salito in macchina. Tutti hanno fatto un ottimo lavoro, la squadra e tutti quanti durante anche i pit stop. Non è stata una gara facile, in alcuni momenti la situazione si è fatta molto serrata, ma abbiamo semplicemente cercato di gestire quello che avevamo per portare a casa il risultato. Ci siamo riusciti, quindi sì, sono entusiasta per tutti quanti. Podio che vede United Autosports con il numero 22 conquistare il successo, secondo posto per Interpol Competition e terzo posto per Idexport. In classifica invece vediamo United Autosport conquistare la leadership con 40 punti, secondo posto per Interpol Competition con 37, terzo posto Foreste Racing by Pagny con 26 punti. In classe LMP2 Pro AM invece troviamo vincitrice la vettura numero 27 di Nielsen Racing con Creton Lentudis, Alex Quinn e l'australiano James Allen. Grande risultato anche per la squadra numero 27, sentiamo Alex Quinn. Sì, è stato difficile, c'erano diverse auto in lotta per la vittoria dopo quell'ultima ripartenza, ma ora siamo ovviamente molto felici di aver ottenuto la vittoria. Avevamo un ritmo davvero buono, quindi siamo decisamente felici. Dopo Barcellona, come ha detto Creton, riprenderci in questo modo è davvero positivo. È una nuova squadra per entrambi, è un ottimo modo per iniziare l'anno e speriamo di essere tornati un po' in corsa nel campionato ora. Possiamo spingere per il resto dell'anno. Questa è la cerimonia del podio che vede vincitrice Nielsen Racing con la numero 27, secondo posto invece per la numero 99 di Eyo BYTF con Spike the Dragon, terzo posto invece per la numero 30 del Duquesne Team. In classifica invece troviamo la numero 30 di Duquesne al primo posto con 31 punti, secondo posto per AF Corse con la numero 83 con 26 punti, terzo posto per l'Algarve Pro Racing numero 20 con 25 punti.

In classe LMP3 invece Interpol Competition con la numero 13 e Alexander Bukantsova, Henry Kubits-Olarte e Chun Tin Chou.

0: vanno a conquistare la vittoria in classe LMP3. Andiamo a sentire Henry Olarte. Alla fine siamo stati un po' fortunati con la penalità di Ares GP. Forse non avevamo il miglior ritmo di gara, ma insomma, in generale abbiamo finito la corsa. Siamo sempre rimasti lì a lottare e anche la strategia è stata incredibile. Grazie mille alla squadra da parte di tutti. Podio in classe LMP3 che, come detto, vede vincitrice la numero 13 di Inter-Europol Competition, secondo posto invece per la numero 68 il team francese di M-Racing e terzo posto per la numero 4 del team DKR Engineering. In classifica squadre in classe LMP3 invece troviamo al comando la numero 13 di Interpol Competition con 40 punti, al secondo posto invece la vettura di Rinaldi Racing la numero 5 con 31 punti, a pari merito con la numero 85 di Ares GP sempre a 31 punti. Infine in classe LMGT3 troviamo vincitrice la numero 57 di Kessel Racing con Takeshi Kimura, Mathis Joubert e Daniel Serra, trio che è riuscito a conquistare la vittoria dopo uno splendido duello con la Corvette di TF Sport. È stato semplicemente fantastico, la strategia della squadra è stata formidabile, hanno fatto un lavoro enorme nei pit stop, abbiamo guadagnato tantissimo tempo sul giro e posizioni durante le ultime due soste. E poi si è trattato di risparmiare carburante, l'ultimo stint è stato piuttosto duro, bisognava risparmiare molto per circa 300-400 metri al giro, ma abbiamo gestito la cosa molto bene e alla fine abbiamo vinto questa gara. Podio in classe LMG3 che, come abbiamo detto, vede vincitrice la numero 57 di Kessel Racing con la Ferrari 296 LMGT3 Evo, secondo posto per la Corvette di TF Sport la numero 33 e terzo posto per l'altra Ferrari la numero 86 di GR Racing. In campionato invece troviamo conquistare il comando della classifica Kessel Racing con la numero 57 con 40 punti, secondo posto per la Porsche di Proton Competition con 31 punti, terzo posto invece per la numero 55 di Spirit of Race con 20 punti. È tutto per quanto riguarda il secondo appuntamento della European Le Mans Series. Il prossimo appuntamento è per il weekend del 5 luglio sul circuito di Imola. Andremo in Italia.
1: 2026. We will see you there.

0: Buongiorno a tutti, eccoci alla Gran Fondo di Diano Marina, presenti anche quest'anno come sempre. La giornata è bellissima, il percorso sarà stupendo e pronti per una nuova giornata fantastica, piena di divertimento e mi raccomando, bisogna essere sempre presenti a queste corse perché bisogna ringraziarli, che Loa Bikers che ci organizzano le corse, perché se non le organizzassero loro non correremmo più, perciò non lamentiamoci e dobbiamo essere contenti che ci sono loro almeno che le organizzano.
1: La prima che faccio e non sono mai stato qua, quindi spero che sia una bella gara e l'importante è divertirsi appunto. Poi non faccio da un po' gare di questo genere, quindi sono qua per vedere com'è, ecco.
2: Noi siamo qua di Alassio, con queste strade che ci alleniamo. Comunque questo è già il terzo anno che facciamo questa Gran Fondo, quindi sì.
3: Ti piace quindi?
2: È bello, sì, è bello.
3: E l'interno?

0: Com'è?
1: È bello, non è impegnativo, poi le strade sono larghe, poche buche, quindi è anche piacevole allenarsi e girarsi in bici.
2: Le salite sono dure il giusto, le strade sono piacevoli, è un bel giro.
3: Tra amici, ma anche una mezza
4: amici.
3: sfida. Per quanto mi riguarda lo faccio più per divertimento, però anche un pochino per avere uno stimolo in più, insomma,
0: La conosci già?
3: rispetto agli allenamenti. No, è la prima volta che vengo.
4: Anche per me è la prima volta e la sfida è battere gli amici. Questo è l'importante, non partecipare, partecipano tutti.
5: Non è la prima volta, è la terza volta, la seconda volta, la prima volta l'ho vinta nel 2022, la mia categoria, e mi associo a quello che ha detto il mio amico, è battere gli amici, è una goduria esagerata, specialmente quello che arriverà fra poco, che si chiama Daniele Bruschi, ex professionista, che se lo batto gli offro anche da bere.
6: Beh, ma ci vuole poco battere me. Mai. Io sono un povero amatore di 60 anni che porta in giro la bici e si diverte, quello è importante, poi il resto, quello che viene, viene.
0: Ma sei un ex professionista anche, no?
6: Sì, ma andiamo indietro tanti anni fa che ormai non me lo ricordo più. Parliamo degli anni 90, quindi.
4: Se lo ricordo appena danno il via.
6: No, ma va, no, adesso ormai sono un puro amatore, basta.

qua si rifinisce la preparazione, quindi diciamo si buttano le basi per poi tutta la stagione. Io le faccio quasi sempre.

0: Questo è un infiltrato.
1: Un infiltrato. Scusando per infiltrato, tu invece dove vieni?
2: Da Piacenza.
1: Ah, beh, insomma, vicino comunque.
2: Sempre vicino. Ci diversiamo tutti qua per divertirci.

0: Speriamo che sia una bella giornata e di divertirci tutti.
1: Speriamo di divertirci e che non ci facciamo male, arriviamo in fondo contenti e felici.
2: Oggi bisogna battere i maschi, eh?
1: Assolutamente.
2: Il giorno della donna, oggi, quindi.
1: Oggi sì, oggi è tutto nostro.

bene, grazie. Tutto a posto. Finché siamo qua va bene. E auguri alle donne.

0: Sì, lo conosco, abbiamo fatto già diverse gare qui, io sono di Savona, quindi le gare sono qui vicino, però il livello delle gare è sempre più alto.
1: Ti piace qua?
0: Sì, fatto? Sì, è molto bello. Percorso bello. Sì, faccio tutto il giro, dello bike.
1: Tutto lo bike?
0: Sì. Bene.
1: Okay. Quindi settimana prossima sei a?
0: San Lorenzo al Mare.
2: Alla grandissima, augurissimi donne! Questo ritmo fantastico! Andi!
3: La passeggiata!
2: Passeggiata! Vediamo dopo! Vediamo al ritorno!

0: sono piemontese.
1: Ah, e hai fatto questo viaggio per farti un bel weekend qui?
0: No, siamo venuti giù stamattina direttamente, non ci siamo fermati, non siamo venuti giù prima.

0: Io di solito ho sempre partecipato a cronometro in salita, comunque gare più brevi, però quest'anno volevo testare anche nuove gare, nuove esperienze e sicuramente qui potrebbe essere una buona gara, una bella gara. Poi sicuramente anche i paesaggi sono molto belli e appunto sì, mi hanno impressionato, già ieri appunto sono fatto un giro, non li avevo mai visti e mi piace come posto.
1: Siamo a domenica 8 marzo, il giorno della festa della donna, e la GS Loa Biker, la mia Liguria, organizza la sesta trofeo città di Diano Marina in memoria a due grandissimi, a Goffredo Bonifazio e Carmelo Cirino. Come abbiamo detto all'inizio, la festa della donna, quindi oggi abbiamo parecchie donne anche da premiare. Siamo su un bellissimo percorso, una bellissima giornata, tantissimi partecipanti, tutti vogliosi di raggiungere Diano Marina il più presto possibile.
2: È un percorso interessante, bello, organizzata bene, Loa Biker hanno fatto un grandissimo lavoro.
3: Si gareggia per battere gli amici o?
4: No, per battere tutti.
5: Vediamo dai quello che risulta e quello che viene fuori. Non sono molto allenato, però dai, una bella gran fondo. Anche io ho fatto Alassio, la Iguiglia. E vabbè dai, mi piacciono questi posti, quindi veniamo da Brescia e siamo contenti a venire qua.
6: Sì, abbiamo fatto le Iguiglia, Loano e adesso oggi Diano Marina e poi le prossime comunque sempre qua di gran fondo, Ceriale, Borghetto Santo Spirito eccetera.
7: Io vengo da Parma e faccio solo questa, però non partecipo al circuito, sono occasionale di oggi.

sì, da quando mi sono fermato e mi sono riposato un po', e poi adesso siamo in vista di nuovi obiettivi e devo iniziare la stagione triathlon tra il prossimo mese, praticamente il prossimo mese, e oggi è una gara perfetta per fare la preparazione. Questa domenica è dedicata al nonno, e nonno Goffredo, che aveva una grande passione, era la passione per il ciclismo, che ha trasmesso a mio padre e successivamente ha trasmesso a me. Quindi oggi corriamo in onore per lui.

0: ed eccolo, eccolo che lo si intravede. Sul rettilineo finale, manca poco. Manca poco, eccolo il vincitore con il numero 45, Emanuele Cateo.
1: Andiamo andati sempre tiratini, ma abbiamo accelerato prevalentemente nella parte centrale tra il colle del Tessico e Garlanda, tutto in discesa. Poi da lì siamo allungati e io insieme a un altro atleta abbiamo fatto una galoppata, poi sono allungato in cima al passo del Ginestro e da lì ho aperto il gas finché ne avevo fino a qua.
2: Senti, compagnia di Bonifazio insomma, no?
1: Eh beh certo, lui è il patron, possiamo dire, della gara, e la gara è per suo nonno e anche Carmelo Cirino, un altro dianese che tra l'altro mi ha cresciuto fin da piccolo e quindi sicuramente è dovuta un pensiero a lui. E quindi possiamo dire, dai, tutto bene, strade ottime, traffico a posto, oggi tutto bene.
3: Manu non è solito, è un forte ciclomotore, è stato anche professionista e siamo andati molto forte perché guardando i dati sono venuti tanti watt. È stato bello il percorso, è molto selettivo e tanto tecnico, quindi erano avvantaggiati chi sapeva bene guidare la bici. E è stata una bellissima giornata e ce lo ricorderemo.
4: Sì, è stata dura perché il percorso era molto impegnativo. Comunque mi sono avvantaggiata su Stellanello e poi grazie al cielo ho mantenuto il vantaggio.
5: A Palazzetto ho fatto le braccia.
6: Sì, sono contenta che le gambe oggi hanno girato bene perché sono partita che avevo un po' male le gambe. Però tutto sommato è andata bene, sì, quelli della squadra mi hanno aiutato molto, quindi sono soddisfatta, direi. Grazie, ciao.
7: Il percorso è molto bello, duro, impegnativo. Soprattutto le discese, però molto bello, ci siamo divertiti, giusto?
8: Confermo.
7: Ci siamo divertiti, quello è l'importante.
9: Chi è arrivato prima tra i due?
7: Lui.
9: L'hai battuto quindi?
8: Sì, dai, ma ci siamo divertiti, è stata impegnativa, adesso vediamo. Penso nei 10, ma è stata una bella gara, grazie.
10: Una bella giornata, abbiamo faticato oggi, abbiamo spinto, ma è stato divertente.
11: Bene. Sì, dai, divertente, qualche scatto l'abbiamo fatto, qualche aperta l'abbiamo fatta. Io le abbiamo tirato il secondo gruppetto, praticamente io e lui da soli.
12: Esatto.
11: E dai, bella giornata, bel tempo, ha tenuto, ci siamo divertiti.
9: Perfetto. Le salite come erano insomma?
13: Ma erano dure, peccato che ci siamo staccati su un falso piano, un piccolo buco e da lì poi tutto il tempo a inseguire. Discese tecniche come al solito, però una gara ben organizzata, molto bella.
14: Benissimo, la corsa è finita bene, senza intoppi, perciò direi che anche l'organizzazione, le strade erano chiuse bene, perciò tutto perfetto.
15: Diciamo meglio dell'anno scorso, si poteva fare meglio, però per quest'anno va bene così, dai. Avendo la famiglia va bene così, ci divertiamo, grazie.
16: La gara è andata bene, oggi le gambe giravano. Ho affrontato bene le prime salite e ho sofferto un po' gli ultimi 500 metri dell'ultima, però poi mi sono ripreso in discesa e ho finito spingendo, quindi direi che sono molto soddisfatto. Il percorso era bellissimo, lo conosco perché sono salite che di solito frequento e devo dire che era ben presidiato, tutto il percorso era ben presidiato e quindi l'organizzazione mi è sembrata perfetta.
17: È stata una bella gara abbastanza impegnativa, salite fatte forti, veloci, discese ancora di più, tutto sommato sono contento, gara impegnativa ma soddisfatto.
9: Da rifare?
17: Da rifare, sì.
9: La prossima?
17: La prossima Sanremo fine mese.
18: Ciao a tutti, ero stata qui nel 2022, ero arrivata seconda di categoria e ho voluto tornare perché il percorso mi piace davvero tanto, Diano Marina è stupenda. E ogni tanto veniamo qui ad allenarci in inverno perché noi abitiamo sul lago di Como e le temperature qua sono molto gradevoli. È sempre un piacere venire in Liguria.
19: Buongiorno a tutti, mi chiamo Alberto Arnaudo, sono responsabile di questa gara.

gara per conto di Evodata, ci occupiamo del cronometraggio, ma non solo, anche tutta la parte che riguarda la segreteria, la vendita dei chip, la verifica delle tessere, dei certificati medici, eccetera, eccetera. Siamo l'azienda più grande che c'è in Italia, che si occupa di fornire questi servizi. Cronometraggio fondamentale in queste gare, soprattutto perché spesso si arriva in volata e quindi sarebbe impossibile stabilire chi è il vincitore. E, insomma, è un bell'impegno, ma ci divertiamo.

Buongiorno a tutti. Si è conclusa la seconda edizione della Gran Fondo, sesta edizione della Gran Fondo di Ano Marina. E il tempo è stato mite, perciò insomma ce la siamo cavata bene. Ora i ragazzi sono quasi tutti arrivati, ne manca una ventina all'appello, stanno consumandoli il pasta party, tra un'ora faremo la premiazione. Tutto bene.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie

0: Riscaldamento climatico e politiche bellicose pongono nuove sfide da affrontare con strategie di impegno collettivo. Con una proposta condivisa, CGIL e CISL e UIL intendono rilanciare il modello delle relazioni industriali, aggiornandolo alle trasformazioni del lavoro. A Varese, il cambio d'appalto per le ditte di pulizie ha comportato la perdita dei diritti acquisiti in anni di trattative. Il nuovo rapporto dell'INAP segnala che in molti non presentano la domanda per la disoccupazione, pur avendone diritto.
1: A Roma, nella Sala Santi della CGIL Nazionale, le associazioni che compongono la Via Maestra si sono confrontate con interventi e proposte per la transizione energetica.
2: In un tempo in cui imperversano contemporaneamente una crisi economica, una crisi sociale, una crisi geopolitica, ci siamo detti che dobbiamo innanzitutto tenere insieme la questione sociale e le nostre rivendicazioni su quel versante con la lotta per la pace. Le guerre sono motivate soprattutto dall'obiettivo di accaparrarsi le fonti fossili, per poi farne anche una leva, come stiamo vedendo, non solo economica, ma anche politica di potenza.
1: Dall'Europa e dalla NATO continuano però le pressioni per il riarmo.
2: È chiaro quindi che la conversione ecologica dei nostri sistemi produttivi e l'accelerazione della transizione verso le energie rinnovabili avrebbero un duplice effetto: rendere non solo ambientalmente sostenibile il nostro modo di vivere, di produrre e così via, ma anche togliere a questi signori della guerra tanta acqua in cui stanno in questo momento nuotando.

0: liberamente. Se davvero l'Italia volesse raggiungere il 5% del PIL in spese militari entro il 2035, dovrebbe nei prossimi 10 anni, al posto di investire nelle vere priorità che sono state anche ricordate questa mattina, dovrebbe dedicare al settore della difesa la cifra monstra di quasi 1.000 miliardi di euro. Una scelta assolutamente incompatibile non solo con un modello sociale fondato su welfare pubblico universalistico, a partire appunto da sanità, istruzione, previdenza, eccetera, eccetera, ma con qualunque ipotesi anche di politica industriale che invece è assolutamente necessaria per affrontare questa sfida che è cruciale e da cui dipende anche il futuro stesso del sistema produttivo italiano ed europeo.
1: Dumping contrattuale è la pratica con cui si applicano contratti meno tutelanti per ridurre il costo del lavoro, abbassando salari e diritti rispetto ai contratti di riferimento del settore. Questo fenomeno si alimenta attraverso i cosiddetti contratti pirata, firmati da organizzazioni poco rappresentative e utilizzati per offrire condizioni economiche e normative peggiori rispetto ai principali CCNL. Le conseguenze ricadono sia sui lavoratori che vedono diminuire tutele e retribuzioni, sia sulle imprese corrette, penalizzate da una concorrenza fondata sul risparmio anziché sulla qualità e sull'innovazione.
2: CGIL, CISL e UIL hanno presentato una proposta di accordo quadro che punta a rinnovare il sistema delle relazioni industriali, aggiornando un impianto nato oltre 10 anni fa e confrontandosi con le nuove sfide tecnologiche e con le profonde trasformazioni dell'organizzazione del lavoro. Al centro della proposta resta il contratto collettivo nazionale, confermato come principale strumento di tutela per garantire diritti e salari uniformi su tutto il territorio. Accanto a questo, la contrattazione aziendale e territoriale avrebbe un ruolo più ampio nell'affrontare temi come produttività, gestione del lavoro, sicurezza, formazione e innovazione dei diversi settori produttivi. Uno degli obiettivi è recuperare il potere d'acquisto delle retribuzioni, prevedendo verifiche periodiche affinché gli aumenti salariali seguano non solo l'andamento dell'inflazione. La proposta distingue inoltre tra trattamento economico minimo, che comprende gli elementi fissi della busta paga, e trattamento economico complessivo, che include anche welfare contrattuale, tredicesime e altri istituti previsti dai contratti nazionali. Il peso delle organizzazioni sindacali verrebbe certificato attraverso il numero degli iscritti e i voti ottenuti nelle elezioni delle RSU, che dovrebbero essere estese anche alle imprese più piccole, rafforzando una presenza democratica nei luoghi di lavoro. Il documento individua poi nella formazione un diritto universale, con almeno 40 ore annue di aggiornamento in orario di lavoro per affrontare le trasformazioni tecnologiche e ambientali. Accanto a questo, vengono rafforzati gli strumenti per la prevenzione degli infortuni e il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Per il lavoro italiano potrebbe aprirsi una nuova stagione di regole condivise.

0: Filcams CGIL guida la protesta a Varese per il cambio dell'appalto delle pulizie da CM Service a Coop Service.
1: Questi qua sono arrivati a toglierci tutti i diritti che avevamo. Però non è giusto, bisogna lottare, bisogna combattere fino alla fine. Direi alle colleghe di non abbattersi, di tirare le grinte, forza, coraggio, perché dobbiamo riavere i nostri diritti.
2: Non è il primo presidio che abbiamo fatto, ne abbiamo fatti altri, siamo andati a sciopero, non è detto che non arriveremo a fare altre mobilitazioni, perché la Filcamps ha preso posizione, perché noi la maggiorazione sul lavoro domenicale la vogliamo. Costasse quel che costasse, ma noi pretendiamo, rivogliamo i diritti che ci sono stati negati, perché i diritti non hanno un costo, i diritti non si azzerano.
0: Il rischio è legittimare che le aziende che subentrano non riconoscano i diritti preesistenti.
2: Perché in tutto questo, nel mondo degli appalti, non possiamo pensare che le aziende committenti se ne lavino le mani rispetto alle situazioni che vedono tutti i giorni, quello che succede sui cambi d'appalto. L'azienda sanitaria ospedaliera ha dichiarato di essere spettatrice rispetto a questa situazione. Noi queste dichiarazioni non le possiamo accettare. Quindi questo è un bel messaggio che noi vogliamo dare anche a tutte le aziende committenti. Le aziende committenti devono essere responsabili di quello che succede all'interno dei loro luoghi di lavoro, a chi affidano gli appalti, a che condizioni affidano gli appalti. Quindi Filcamps su questo vuole essere ben precisa, ha un messaggio ben preciso: i diritti che c'erano vanno mantenuti e le committenti devono essere responsabili, non solo a parole ma anche sui fatti.

1942. Roma. Delle campane suonano a morte mentre un feretro sfila per le strade romane. Lo accompagna una semplice corona di fiori. Sono rossi, l'ultimo omaggio dei compagni di Argentina Altobelli a ricordare il suo impegno per i diritti dei lavoratori. Ma torniamo indietro di più di 50 anni. Fermiamoci a Bologna, davanti a una piccola biblioteca in fiamme. A bruciare sono testi di storia, filosofia, trattati di politica. La loro proprietaria è una bambina gracile, dagli occhi scuri, destinata a guidare la Federterra per quasi 20 anni. Non bastò bruciarle i libri per spegnere il suo interesse per i più deboli. Continuò a studiare fino a che a Bologna, per la prima volta, prese la parola su un palco. Lo fece per darla a chi nell'Italia di fine 800 era ascoltato ancora meno dei propri colleghi operai. Le donne, condannate a essere ninnoli di lusso nelle classi sociali più alte e serve nella classe operaia. Per sé, questo non lo accettò. Il marito, Abdon Altobelli, accettò di occuparsi dei figli per consentirle di viaggiare. Così Argentina attraversò la pianura padana, parlò alle mondine, alle braccianti, alle donne della terra. A Bologna, nel 1901, contribuì a fondare la Federazione Nazionale dei Lavoratori della Terra, Federterra, dando unità e disciplina ai movimenti frammentati degli agricoli che il 12 gennaio 1902 ottennero il primo congresso costitutivo di categoria. Nel 1905 diventò la segretaria nazionale di Federterra, riuscendo a far crescere gli iscritti da 75.000 a 1.000.000. La sua azione sindacale non si limitò alla contrattazione, ma puntò a cambiare lo statuto civile dei contadini, fino ad allora esclusi dalle principali tutele riconosciute nell'industria. Ottenne la protezione contro gli infortuni in agricoltura, l'assicurazione per invalidità e vecchiaia, la tutela contro la disoccupazione involontaria, diritti che diedero finalmente a milioni di braccianti e contadine una cittadinanza piena. Fin dal 1906 fece parte del consiglio direttivo della CGDL, la Confederazione Generale del Lavoro diretta da Rinaldo Rigola, e venne designata tra i componenti della direzione nazionale anche all'interno del Partito Socialista Italiano, carica che ricoprì anche nel 1908 e nel 1910. Nel 1915 divenne consigliera del lavoro e rappresentante dei contadini al Ministero per l'Agricoltura, l'Industria e il Commercio, promuovendo un primo maggio di protesta contro la situazione drammatica dei disoccupati. E dal 1919 divenne anche la rappresentante del Consiglio Superiore della Previdenza e delle Assicurazioni. Nel Partito Socialista e nella CGDL, Argentina fu una dirigente ascoltata anche a livello internazionale, presente nei congressi europei dei lavoratori della terra, portando sempre avanti le battaglie degli ultimi. Quando il fascismo impose lo scioglimento di Federterra, Argentina rifiutò ogni compromesso, anche quando il regime tentò di cooptarla offrendole incarichi istituzionali. Scelse il silenzio come ultima forma di opposizione, pagando la scelta con povertà e isolamento, ma senza mai rinnegare i propri ideali.

Ogni anno quasi 2 milioni di persone ricevono un sostegno economico dopo aver perso il lavoro, ma una parte consistente di chi avrebbe diritto alla NASPI non presenta nemmeno domanda. È quanto emerge da un nuovo rapporto

0: L'INAP dedicato alle misure di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria. Lo studio evidenzia che tra il 2021 e il 2023 quasi il 40% dei lavoratori con i requisiti necessari non ha richiesto l'indennità di disoccupazione. Il fenomeno interessa soprattutto le persone con un basso livello di istruzione e in misura ancora maggiore molti lavoratori stranieri che spesso incontrano difficoltà informative o amministrative nell'accesso alle prestazioni. La ricerca analizza anche il percorso di chi percepisce la NASPI. Il 43,4% riesce a rientrare stabilmente nel mercato del lavoro, mentre una quota continua ad alternare periodi di occupazione e disoccupazione. Per i ricercatori, oltre al sostegno economico, resta fondamentale rafforzare i servizi di orientamento e le politiche attive del lavoro per accompagnare le persone verso un reinserimento stabile e ridurre il rischio di esclusione occupazionale.
1: Secondo la e-Jobs Barometer 2026 di PwC, basato su oltre un miliardo di annunci in 27 paesi, le offerte che richiedono competenze legate all'intelligenza artificiale sono cresciute del 69% nel 2025, quasi 8 volte più del mercato complessivo, fermo al 9%. La domanda riguarda soprattutto profili capaci di usare strumenti come machine learning, AI generativa e grandi modelli linguistici. I settori più dinamici sono tecnologia, media e telecomunicazioni, servizi professionali e finanza. Anche in Italia il fenomeno accelera. In un anno gli annunci con competenze AI sono aumentati di circa 24.000 unità e rappresentano l'1,7% del totale. A trainare sono analisti di sistemi, statistici, sviluppatori software e web, ma la richiesta cresce anche nel marketing, nella comunicazione e nel design.
0: Dal 1 luglio 2026 entrano in vigore nuove regole sulla previdenza complementare, con l'obiettivo di favorire un'adesione più ampia ai fondi pensione e rafforzare le tutele per il futuro. La novità principale riguarda i lavoratori del settore privato alla prima occupazione, che saranno iscritti automaticamente al fondo previsto dal contratto collettivo o, in assenza di un fondo di categoria, al fondo Cometa. Resta comunque la possibilità di rinunciare entro 60 giorni. Con l'adesione, il TFR confluisce nel fondo pensione e si aggiungono anche i contributi previsti dal contratto collettivo, compreso quello del datore di lavoro, che rappresenta una quota aggiuntiva di salario frutto della contrattazione. Per chi ha già lavorato in passato, non cambia la scelta effettuata. Chi aveva aderito continuerà a versare secondo le modalità già adottate, mentre chi aveva lasciato il TFR in azienda o nel fondo tesoreria INPS manterrà quella destinazione. L'adesione automatica non si applica ai rapporti di lavoro di durata inferiore a 2 mesi. Cambiano anche le modalità di accesso alle prestazioni. Oltre alla tradizionale rendita vitalizia, sarà possibile scegliere formule più flessibili, come rendite temporanee, pagamenti programmati o combinazioni tra una quota di capitale e una rendita successiva. Rimane inoltre la possibilità di ricevere l'intero capitale nei casi previsti dalla legge, quando il montante accumulato non raggiunge determinate soglie. Per orientarsi tra le novità e conoscere il fondo pensione previsto dal proprio contratto, rivolgiti a una sede INCA CGL più vicina a te, così da valutare con attenzione i vantaggi della previdenza complementare.
1: Da giugno a ottobre i beni confiscati alle mafie tornano a essere luoghi di impegno e partecipazione. Nei campi promossi da Libera, Arci e UCAPT, quasi 250 volontari dell'Ospice CGL affiancano migliaia di giovani in attività che uniscono lavoro, formazione e cittadinanza attiva. Tra le novità c'è il laboratorio L'Antimafia, parola per parola, nato con Libera e tratto dall'omonimo volume di Liberetà. L'iniziativa rafforza il dialogo tra generazioni e sostiene anche la campagna Diamo l'Infa al Bene, che chiede di destinare il 2% del Fondo Unico Giustizia a riuso sociale dei beni confiscati.

Questa volta l'aumento in autostrada non riguarda i pedaggi, ma le buste paga. È stato infatti rinnovato il contratto nazionale di filiera autostrade e trafori, che interessa circa 13.000 lavoratrici e lavoratori del settore. L'accordo, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali del comparto, tra cui FILT e CGIL, ha validità retroattiva dal 1 luglio 2025 e fino al 30 giugno 2028. Sul piano economico è previsto un aumento salariale complessivo di 250 euro a livello C, distribuito in 4 tranche tra agosto 2026 e gennaio 2028. L'incremento sui minimi tabellari supera il 13%. A questo si aggiunge un una tantum di 700 euro che sarà erogata a luglio 2026. Il rinnovo prevede inoltre risorse aggiuntive destinate alla previdenza complementare, alla polizza sanitaria e all'ente bilaterale EBINAT per un valore complessivo che porta il beneficio economico totale a 280 euro a livello C. Una delle novità più rilevanti riguarda poi l'ampliamento dei diritti. Vengono introdotte due giornate di permesso all'anno per i caregiver, insieme a nuovi permessi legati all'infanzia. Lo smart working sarà garantito per almeno una giornata a settimana nei casi previsti dalla legge 104 e per chi svolge attività di cura, mentre per il restante personale si aprirà un confronto aziendale. L'intesa interviene anche su sicurezza, relazioni industriali e organizzazione del lavoro. Tra i punti previsti ci sono il rafforzamento della Stop Work Authority, tutele legali per lavoratrici e lavoratori vittime di reati anche online, un articolo dedicato all'invecchiamento attivo e all'avvio del confronto sulla riduzione dell'orario. Sul tema dell'intelligenza artificiale, le parti si impegnano a monitorare e gestire gli eventuali impatti occupazionali, affidando all'ente bilaterale il ruolo di osservatorio di settore.

0: Dal 1 luglio 2026 è aumentato l'assegno di incollocabilità, il sostegno economico riconosciuto dall'INAIL ai lavoratori che a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale hanno riportato una riduzione permanente della capacità lavorativa, tale da rendere difficile un nuovo inserimento occupazionale. L'importo mensile sale a 312,55 euro, in seguito alla rivalutazione annuale calcolata sulla base dell'andamento del costo della vita rilevato dall'Istat. L'adeguamento sarà applicato automaticamente ai beneficiari. Per informazioni dettagliate per presentare la domanda ci si può rivolgere alle sedi territoriali del patronato Inca CGIL.
1: Cambiano le regole della formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Con l'entrata in vigore del nuovo accordo Stato-Regioni si conclude il periodo transitorio e prende forma un sistema unico che riunisce e semplifica la normativa precedente, introducendo nuovi obblighi per imprese, datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori. Tra le novità più rilevanti c'è l'obbligo di formazione anche per tutti i datori di lavoro che dovranno frequentare un corso di 16 ore entro maggio 2027. Per chi svolge anche il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, viene previsto un percorso unificato con un modulo comune e ulteriori approfondimenti destinati ai settori a maggiore rischio, come edilizia, agricoltura e industria chimica. Cambia anche la formazione dei preposti, che passa da 8 a 12 ore, con aggiornamento ogni 2 anni e lezioni esclusivamente in presenza o in videoconferenza sincrona. Per i dirigenti, invece, il corso base viene ridotto a 12 ore. L'accordo definisce inoltre percorsi specifici per l'utilizzo di particolari attrezzature e per attività svolte negli ambienti confinati. Grande attenzione è riservata alla qualità della formazione. Saranno rafforzati i controlli sulla conoscenza della lingua italiana, sulla tracciabilità dei corsi e sulla verifica dell'apprendimento, che dovrà proseguire anche durante l'attività lavorativa. Resta inoltre confermato l'obbligo di formare il personale prima dell'assegnazione alla mansione, già all'avvio del rapporto di lavoro. Per il settore turistico e della ristorazione, considerato a basso rischio, la formazione specifica potrà essere completata entro 30 giorni dall'assunzione. Il rispetto delle nuove regole diventa fondamentale anche in vista delle ispezioni. Eventuali irregolarità in materia di salute e sicurezza possono avere conseguenze rilevanti, fino alla trasformazione dei contratti a termine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

0: Gli uffici open space favoriscono la collaborazione, ma possono rendere più difficile concentrarsi. Una ricerca condotta con elettroencefalogrammi su lavoratori impegnati in attività d'ufficio mostra che negli ambienti condivisi il cervello deve impegnarsi di più per filtrare rumori e distrazioni, aumentando lo sforzo mentale rispetto agli uffici chiusi. Il risultato si aggiunge ad altri studi che collegano gli open space a livelli più elevati di stress e a una minore soddisfazione lavorativa. Per questo cresce l'attenzione verso spazi progettati per ridurre rumore e interferenze, o verso modalità di lavoro ibride che non inibiscano la socializzazione.
1: Ottant'anni fa, con il diritto di voto, le donne italiane conquistarono l'accesso alle urne e alla vita democratica del paese. All'abbazia di Montecassino, l'Hospice IGL ha promosso due giornate di confronto dedicate proprio a questo lungo cammino.
2: L'esclusione delle donne dai processi partecipativi è un'esclusione millenaria. C'era, neanche troppo sottaciuta, diciamo così, una idea delle donne come soggetti incapaci di avere pensieri astratti, incapaci di essere autonome nel pensare a sé, incapaci di dare un contributo alla costruzione della comunità.
1: Idee ancora annidate in stereotipi e pregiudizi.
2: Una parola a cui ci siamo disabituate è fatica. Cioè, la militanza è fatica, è investimento personale oltre che sociale e politico. Mi viene da dire, non si scappa dalla militanza. Se c'è forse un tragico errore che noi abbiamo fatto, che la mia generazione ha fatto, che forse la generazione di mia madre ha fatto, è immaginarsi che consegnava, diciamo così, il pacco pronto. Quello che doveva essere conquistato era stato conquistato e quindi il cammino sarebbe stato più semplice. In realtà la storia, diciamo così, del movimento, delle conquiste delle donne, non è mai stata una storia lineare nel tempo, come non è stata lineare l'evoluzione dei movimenti femministi e la loro relazione con le associazioni, con le istituzioni, con la politica, come non è stata mai lineare la relazione, diciamo così, del movimento delle donne, delle battaglie delle donne con la produzione legislativa delle donne.
0: Le conquiste del passato vanno custodite e rinnovate perché la piena uguaglianza si costruisce ogni giorno. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

Il furto delle 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma resta, secondo il ministro della Salute Orazio Schillaci, un caso isolato. Il ministro ha assicurato che fino a oggi non sono stati registrati accessi ai pronto soccorso riconducibili all'abuso della sostanza, il principale indicatore di un'eventuale diffusione sul mercato degli stupefacenti. Per Schillaci la situazione in Italia è dunque sotto controllo, con pochissimi casi segnalati negli ultimi anni e un livello di vigilanza molto elevato. Il monitoraggio resta però costante e, se necessario, il governo è pronto ad adottare ulteriori misure anche sul piano legislativo. L'episodio ha riacceso intanto l'attenzione sulla sicurezza dei farmaci custoditi negli ospedali. Schillaci ha richiamato il lavoro svolto dai NAS contro furti e sottrazioni di medicinali, compresi farmaci oncologici e altri prodotti ad alto costo. E ha ribadito l'auspicio che quello di Roma rimanga un caso isolato, mentre prosegue il monitoraggio per verificare che il fentanyl sottratto non entri nei circuiti illegali. Quasi 20 anni dopo l'avvio dei piani di rientro della sanità regionale, resta ancora un nodo aperto. Non esistono regole condivise per stabilire quando una regione può considerarsi definitivamente fuori dal percorso di risanamento. A farlo sapere è stata Natalia Di Vivo, dirigente dell'area monitoraggio LEA e piani di rientro di Agenas, in audizione alla Commissione Affari Sociali della Camera. Secondo Agenas, i criteri per entrare nei piani sono chiari, soprattutto sul fronte dei disavanzi economici, ma manca un meccanismo uniforme per certificare l'uscita. Oggi solo il Molise è formalmente commissariato. La Calabria ha avviato il percorso di uscita, ma l'iter non è ancora concluso. Restano invece impegnate nei programmi operativi anche altre regioni, tra cui Lazio, Abruzzo, Sicilia e Puglia. Dal 2007 la maggior parte delle regioni è rimasta nel sistema di monitoraggio nei programmi di rientro per quasi un ventennio. Ora il tema quindi è definire criteri chiari e condivisi per stabilire quando il risanamento può dirsi davvero concluso.

0: Sono pratiche confortevoli e permettono di respirare sia dal naso sia dalla bocca, ma le maschere da snorkeling full face possono nascondere rischi, soprattutto per i bambini più piccoli. Il Ministero della Salute ha inviato un'informativa ai pediatri chiedendo di sensibilizzare le famiglie. Questi dispositivi non devono essere utilizzati sotto i 6 anni, come indicato anche nelle avvertenze dei produttori. L'allerta nasce dopo un caso mortale segnalato a livello europeo e dopo uno studio dell'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste, che ha analizzato 3 episodi di difficoltà respiratoria in bambini sotto i 6 anni dopo l'utilizzo di queste maschere. Il problema può essere legato al riutilizzo dell'aria espirata e all'accumulo di anidride carbonica, con una riduzione dell'ossigenazione del sangue, che nei casi più gravi può portare alla perdita di coscienza e all'annegamento. Gli esperti raccomandano quindi di rispettare le indicazioni sull'età, scegliere dispositivi certificati, controllarne l'integrità prima dell'uso e garantire sempre la supervisione di un adulto. La chetoacidosi diabetica è una delle complicanze più gravi del diabete, una condizione potenzialmente letale che può portare il paziente in pronto soccorso e in alcuni casi rappresentare il primo segnale di una malattia non ancora diagnosticata. A Roma, un incontro promosso da Italian Health Policy Brief ha riunito istituzioni, società scientifiche e professionisti sanitari per affrontare una delle sfide principali: garantire continuità di cura dopo l'emergenza. La senatrice Daniela Sbrollini ha sottolineato la necessità di una sanità sempre più integrata, capace di accompagnare il paziente dall'ospedale al territorio, riducendo complicanze e nuovi ricoveri. In Italia, intanto, il diabete riguarda circa 4 milioni di persone e la gestione delle complicanze acute richiede nuovi modelli organizzativi. Secondo gli esperti, infatti, la fase critica in pronto soccorso è solo il primo passo. Dopo la dimissione servono percorsi strutturati di follow-up, educazione terapeutica e collegamento tra diabetologi, medici di famiglia e servizi territoriali. È stata presentata al Senato Vita Smisurata, la nuova piattaforma digitale dedicata alle persone con sclerosi multipla, ai caregiver e a chi ogni giorno affronta il percorso della malattia. Il progetto, promosso da Merck Italia con il patrocinio e la collaborazione di AISM, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla e della Società Italiana di Neurologia, nasce con l'obiettivo di creare una rete di informazione, confronto e supporto. L'iniziativa è stata al centro di un evento istituzionale promosso dalla senatrice Tilde Minasi, presidente dell'intergruppo parlamentare sclerosi multipla e patologie correlate. Vita Smisurata propone contenuti scientifici, testimonianze, consigli pratici e il podcast Mille Storie, con uno spazio dedicato alla condivisione tra persone con sclerosi multipla e caregiver. Il progetto affronta 3 dimensioni fondamentali della vita quotidiana: mente, corpo, alimentazione e intimità, attraverso il contributo di specialisti e di persone che raccontano la propria esperienza. Accanto alla piattaforma digitale sono previsti anche incontri sul territorio per favorire il dialogo tra istituzioni, comunità scientifica, associazioni e persone con sclerosi multipla. Si chiude il commissariamento della Fondazione Santa Lucia, IRCCS. Dal 1 luglio la proprietà è passata alla Fondazione Life, nata dall'accordo tra Regione Lazio, INAIL ed Eneatec e Biomedical. L'operazione ha consentito di superare la grave crisi debitoria che aveva messo a rischio la continuità dell'istituto, garantendo la prosecuzione delle attività assistenziali e della ricerca. Presentato la settimana scorsa il piano di rilancio, previsti nuovi investimenti, l'ampliamento dei posti letto da 325 a 365, la riqualificazione di reparti e la realizzazione di un nuovo padiglione dedicato alla riabilitazione extraospedaliera. Il programma prevede anche un potenziamento del personale, con oltre 150 nuove assunzioni entro la fine dell'anno. L'obiettivo della nuova governance è consolidare il Santa Lucia come polo nazionale per le neuroscienze e la neuroriabilitazione, con nuovi percorsi per pazienti con patologie neurologiche, lesioni midollari e malattie neurodegenerative. Un ruolo centrale sarà affidato anche alla ricerca, grazie al lavoro di oltre 300 ricercatori e alle collaborazioni con università, istituti scientifici e imprese.
1: Lo stallo in commissione di vigilanza Rai non si sblocca. Dopo le dimissioni in massa della scorsa settimana, le opposizioni non intendono designare i nuovi componenti. I presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, hanno scritto ai presidenti dei gruppi sollecitando i nominativi al fine di procedere alla ricostituzione della stessa commissione. PD, Movimento 5 Stelle, AVS e IV per ora non danno segnali. La maggioranza indicherà i nomi, i pentastellati accusano il centrodestra, hanno bloccato la vigilanza Rai per quasi 2 anni, ora qualsiasi accelerazione sarebbe strumentale. Secondo i gruppi di minoranza, l'obiettivo del centrodestra è occupare anche la vigilanza Rai a 1 anno dalle elezioni. Non parlai con il presidente Conte né con altri membri del governo. Riccardo Fraccaro, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ha risposto per circa 2 ore alle domande della commissione d'inchiesta Covid a proposito delle mascherine non a norma. Il funzionario delle dogane Miguel Martina, ha spiegato l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, mi disse che aveva eseguito delle indagini sull'importazione delle mascherine e aveva riscontrato illeciti. Quindi, ha aggiunto, decisi di non parlarne con nessuno per non intralciare le indagini. Una clamorosa omissione, ha replicato la deputata Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Covid, aggiungendo che si trattava di dispositivi pericolosi per la salute. Alla Camera inizia l'esame del disegno di legge sulla caccia, già ribattezzato Sparatutto. Il testo è stato approvato tra le polemiche degli animalisti al Senato lo scorso 23 giugno. Si è però aperto un fronte anche nella maggioranza di centrodestra. Un gruppo di deputati di Forza Italia sta valutando di presentare emendamenti per modificare e migliorare il DDL. In Commissione Agricoltura si sono svolte le audizioni degli ambientalisti e degli animalisti, tra cui l'IPU, Lega Ambiente, WWF, EMPA, la Lega per l'abolizione della caccia, LAC, l'Organizzazione Internazionale Protezione Animali, OIPA. Dalle associazioni un alt allo sparatutto, ha commentato dall'opposizione Alleanza Verdi e Sinistra. Nell'ambito dell'esame del decreto legge in materia di sport e grandi eventi, audizioni in Commissione Cultura. Ascoltato anche Giovanni Malagò, presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. Parlando di Euro 2032, il numero 1 della FIGC ha suggerito per l'articolo 1, che è quello sulle disposizioni urgenti per il campionato europeo UEFA, ritengo che nel momento esatto in cui ci sarà l'assegnazione ufficiale per avere l'organizzazione dei campionati, dopo una procedura che riguarda appunto l'individuazione degli stadi che saranno scelti, valutati tra la Federazione Italiana Gioco Calcio e la stessa UEFA sulla base di precise indicazioni, parametri e elementi oggettivi, nell'ambito di questa valutazione possa essere presa in considerazione l'idea di estendere o allargare questi poteri sia ad altri stadi sia a centri di allenamento con capienza inferiore a quella prevista attualmente dai parametri UEFA.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila.

Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

Il cerchio si è subito stretto attorno al figlio trentenne della vittima, che secondo le primissime indiscrezioni sarebbe affetto da problemi psichici. Non sono stati diffusi i dettagli sulle generalità di padre e figlio né le circostanze che hanno preceduto la lite, terminata poi con l'omicidio. Sempre nella mattinata, il Lucania, specialmente in estate, quando la popolazione aumenta per l'arrivo dei turisti nella zona del Cilento. A lanciare l'allarme è il sindacato degli infermieri Narsin Salerno, che ha inviato una lettera formale al presidente della regione Campania, Roberto Fico, chiedendo un intervento straordinario e immediato, prima che la situazione diventi irreversibile. Secondo il sindacato, i reparti più a rischio sono quelli di chirurgia generale, neurochirurgia, chirurgia vascolare e ortopedia e ancora urologia e il laboratorio di analisi. La carenza di specialisti impedisce ormai di garantire, così si legge nella missiva del sindacato, la presenza contemporanea dei medici necessari per gestire i pazienti con gravi traumi, costringendo sempre più spesso l'ospedale a trasferire i malati verso altre strutture e allungando così i tempi dei soccorsi. Non possiamo più assistere in silenzio al progressivo svuotamento di un ospedale così importante per il territorio, ha dichiarato Biagio Tomasco, segretario generale del Narsin Salerno. La direzione medica della struttura sta facendo i salti mortali per garantire i servizi essenziali, ma non si può andare avanti solo grazie al sacrificio dei singoli. Il sindacato conclude la nota dando la massima disponibilità a un incontro con le varie istituzioni regionali per collaborare alla individuazione di misure urgenti che possano fermare il declino, così termina la nota, della struttura cilentana. Una veglia di preghiere, una fiaccolata per il Venezuela, promossa dalla Caritas del Vallo di Diano e del Golfo di Policastro, aperta alla cittadinanza e con la partecipazione della locale comunità italo-venezuelana, il tutto si è tenuto ieri pomeriggio tra le strade della frazione di Trinità a Sala Consilina. Alla presenza del vescovo della diocesi, Monsignor Antonio De Luca, di diversi parroci valdenesi, degli amministratori di Sala Consilina, del capitano dei carabinieri Veronica Pastori e di numerosi cittadini, si è tenuta una processione con la bandiera del Venezuela in testa e una veglia di preghiera nella chiesa della Santissima Trinità per la tragedia che ha colpito il Venezuela, il sisma che ha provocato migliaia e migliaia di morti. La comunità del Vallo di Diano, che ha molti legami con Caracas, si è così voluta stringere attorno al popolo sudamericano e alla folta comunità italo-venezuela locale con la veglia di preghiera promossa dalla Caritas della diocesi di Gianno Policastro. La manifestazione è partita dal piazzale dell'ex tribunale in via Luigi Sturzo e si è conclusa nella chiesa della Santissima Trinità, dove è stata attivata anche una raccolta fondi per i soccorsi umanitari. Più luce, più sicurezza, è questo l'assunto del sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. Sono infatti partiti i primi interventi sul lungomare Trieste per implementare la pubblica illuminazione. Uno dei principali obiettivi, anche dei primari obiettivi del primo cittadino di Salerno e uno dei suoi cavalli di battaglia della campagna elettorale, comincia a muovere i primi passi. Ieri mattina un sopralluogo del sindaco Vincenzo De Luca proprio sul lungomare Trieste per l'avvio dei lavori di implementazione dell'illuminazione pubblica, che vede come primo step l'intervento lungo la strada che costeggia il mare salernitano. Ieri mattina il primo cittadino ha anche colto l'occasione per fare un punto sul cronoprogramma dei lavori che vanno nell'ottica di garantire, secondo De Luca, maggior sicurezza ai cittadini, rendendo visibili quanto più possibile le strade della città di Salerno. Dopo il lungomare di via Trieste si infatti passerà a Piazza della Libertà, poi ancora in via Luigi Guercio e infine nel centro storico. Entro il 21 settembre, secondo i programmi di De Luca, dovranno essere conclusi i lavori per ridare un nuovo volto alla città. E proprio sulla sicurezza, il sindaco De Luca ha annunciato un nuovo confronto con le forze dell'ordine e l'idea di ospitare a ottobre una iniziativa in cui potrebbe essere protagonista anche il ministro Piantedosi.

0: abbiamo altre alternative, no?
1: Tutelare e salvaguardare la Grotta Azzurra di Palinuro, uno dei gioielli naturalistici più importanti della costiera cilentana. A lanciare l'allarme sono i barcaioli, che chiedono maggiore attenzione, più controlli e una gestione più rigorosa degli accessi davanti ad un ingresso non regolarizzato all'interno della grotta. Un patrimonio unico, una meraviglia del mare cilentano, che secondo gli operatori cilentani non ha nulla da invidiare alla più famosa Grotta Azzurra di Capri, ma che necessita di maggiore tutela per preservare la sua bellezza e garantire sicurezza ai visitatori.
0: Però se noi stessi non combattiamo a risolverle, ad esempio, io vi faccio un esempio, la Grotta Azzurra di Palinuro, che secondo me, anche se io non l'ho vista, non ha niente a che invidiare a quella di Capri, no? Cioè, in poche parole, io sono anni che combatto per fare un regolamento dove ci dà la possibilità a noi che lavoriamo di entrare, anche se dobbiamo pagare una tassa. Questo non lo so se chi è di competenza, magari mettere una barca, perché se voi venite, adesso che ancora c'è poco tempo, c'è poca gente, voglio dire, vanno a nuoto dentro, vanno con le canoe, vanno con i motori e non sanno entrare, ci ostacolano. Questo è un lavoro, ad esempio, è stata fatta io per andare alla Baia Impreschi, devo pagare una tassa.
2: L'area marina protetta.
0: L'area marina. Allora io non capisco perché la Grotta Azzurra di Palinuro debba essere allo sbando di tutto quanto.
3: Canta Valdenese il concorso canoro Accettura in Canto, che si è tenuto nel grazioso borgo materano negli scorsi giorni. È la seconda edizione, con due serate davvero partecipate, e a vincere è stata la cantante di Casalbuono, Antonella Sole. Ma non è la sola valdenese a splendere. Per la votazione, ricordiamo, il 50% era in capo alla giuria, l'altro 50% con la votazione del pubblico. In centinaia hanno assistito alle varie esibizioni. Sole ha battuto Sara De Canio di Cerignola e Anna Guida di Matera, ma nella top 10 ci sono altri tre cantanti valdianesi: Miriam Giuliano di Montesano Scalo e Riccardo Cardiello di Polla. Sono classificati rispettivamente quarta e quinto. Tra i primi 10 anche la salese Enrica Ferricelli. Antonella Sole canta fin dall'infanzia, quando dava vita a piccoli spettacoli per amici e parenti, creando canzoni e coreografie divertendo un po' tutti. All'età di 10 anni ha cominciato lo studio della chitarra, alimentando sempre di più la sua passione e il suo talento. Dopo aver preso parte come protagonista a diversi musical, ha proseguito la sua formazione nella scuola di musica Stil Novo Band del maestro Leo Giuliano. Ancora oggi collabora stabilmente con la Stil Novo Band come cantante e corista, prendendo parte a concerti e spettacoli dal vivo. E ora questo importante successo nel Festival Canoro di Accettura.
4: Nuovi innesti per la Polizia di Stato in Basilicata, dove è previsto l'arrivo di 31 nuovi poliziotti. L'intervento si inserisce all'interno del Piano Nazionale di Rafforzamento, promosso dal Viminale e dal Governo, che prevede l'assunzione di oltre 3.000 agenti che entreranno in servizio ad agosto. Ad annunciare l'arrivo del nuovo organico è stato, in una nota, il commissario regionale della Lega Basilicata, Pasquale Pepe. In Basilicata, ha dichiarato il vicepresidente della Giunta Lucana, è previsto l'arrivo di nuovo personale per rafforzare in modo significativo l'attività delle forze dell'ordine. Nello specifico, per la provincia di Potenza sono previste 15 assegnazioni, 8 alla questura, 3 all'ufficio immigrazione e 4 ai commissariati distaccati. Per la provincia di Matera arriveranno invece 16 nuovi agenti così distribuiti, 10 alla questura, 2 all'ufficio immigrazione e 4 ai commissariati distaccati. Questa ripartizione ci permette di guardare al futuro con maggiore serenità, sapendo che le nostre strutture operative potranno contare su personale stabile e qualificato. La tutela della legalità nelle nostre comunità, ha spiegato Pepe, passa inevitabilmente dal sostegno concreto a chi ogni giorno indossa una divisa. Questo rafforzamento degli organici consentirà di intensificare l'attività di prevenzione e controllo, velocizzare le procedure amministrative e investigative e assicurare una presenza ancora più capillare e rassicurante dello Stato nelle nostre città.
3: Nella sala del Gonfalone del Comune di Salerno è stata presentata la cerimonia di apertura dei Giochi Europei Universitari Salerno 2026. A pochi giorni dallo stadio.

noi che facciamo questo lavoro dobbiamo tutelare tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che abbiamo di bello, perché bisogna dire questo, che le uniche cose che abbiamo qui a Palinuro è il mare. Non

0: parte della più grande manifestazione sportiva universitaria, alla presenza della mascotte dell'evento Splash, già diventata anche un personaggio simbolo della manifestazione, sono stati illustrati l'organizzazione e la logistica dell'evento inaugurale in programma sabato 18 luglio alle 20:30 in Piazza della Libertà a Salerno. L'evento, promosso dalle università europee, vede nel comitato organizzatore 2026 l'Università di Salerno, il CUS di Salerno, l'azienda regionale per il diritto allo studio, con il sostegno di Federcusi e di Regione Campania. L'organizzazione di un evento di portata europea che mette insieme oltre 200 atenei e oltre 6.000 atleti, quindi è molto attesa a Salerno e in tutta la provincia. Le conclusioni dell'evento che si è tenuto nella sala del Gonfalone a Salerno, ovviamente al sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, che ha focalizzato nel suo intervento i valori etici che accompagnano la manifestazione.
1: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile, nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Il promontorio subtropicale africano si è insediato sulla nostra penisola e nei prossimi giorni subirà un rigonfiamento portando la superficie sobarica di 500 ettopascal su valori eccezionali. Intanto vediamo sulla mappa prevista per la giornata di martedì 14 luglio. Osservate il promontorio subtropicale africano ormai su tutto il bacino del Mediterraneo, con valori di geopotenziali in quota elevati fino a oltre 5.940 metri sulla Sardegna, e sarà proprio la Sardegna la regione che verrà colpita in maniera intensa da questa ondata di caldo. La Sardegna in primis, poi la Sicilia e tutto il versante occidentale della nostra penisola, compresa dunque anche la nostra regione. Ho spiegato nel precedente intervento questa configurazione di blocco ad omega, con le due figure di bassa pressione, una sull'Atlantico e l'altra sull'Europa sud-orientale, dunque assumerà carattere di persistenza. Caldo in aumento dunque nei prossimi giorni. Vediamo la previsione con le consuete cartine. Per martedì 14 luglio sull'intero territorio regionale, condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, ventilazione debole a regime di brezza e temperature in aumento. Il mare quasi calmo o poco mosso. Per mercoledì nessun cambiamento, a parte un ulteriore aumento delle temperature, con valori che nelle aree interne tra Casertano, Beneventano e anche nel Vallo di Diano, nelle aree pianeggianti del Vallo di Diano, si avvicineranno ai 38-39 gradi Celsius, qualche grado in meno lungo la costa fino a 32-33 gradi, ma qui aumenterà il tasso di umidità e qui il caldo dunque sarà afoso. La ventilazione debole, sempre occidentale, mare quasi calmo. La tendenza successiva, questa mappa è prevista per giovedì 16 luglio. Ho indicato 6.000 metri, sarà il valore previsto di geopotenziale in quota, un valore eccezionale. Questa ISO IPSA, come possiamo notare, si avvicinerà alla Sardegna, lambirà quasi l'isola, mentre su tutte le nostre regioni occidentali saremo sui 5.940 metri. Pensate che mediamente questa superficie sobarica è posta a 5.520 metri, dunque un valore molto al di sopra della media. E dunque tra giovedì, a partire da giovedì proprio, venerdì, sabato, saranno giornate molto calde sulla nostra regione, valori termici di 40 gradi e anche qualche grado in più nelle aree, relativamente questi 40 gradi, relativamente alle aree interne, Casertano, Beneventano, Vallo di Diano. Saranno valori misurati, registrati da stazioni meteorologiche a norma, non quei valori letti sui termometri delle auto o davanti ai centri commerciali come farmacie e quindi negozi commerciali, che questi qua sono starati e daranno temperature molto più elevate. Ma questa ondata di caldo quando potrebbe terminare? Vi mostro un'ultima analisi, un'analisi spaghetti. In chiave probabilistica, un grafico a ensemble, tutti gli scenari, è del modello americano, sono 32 scenari. in alto le temperature previste, l'andamento termico previsto a 1500 metri sulla verticale della città di Salerno. Osservate i giorni.

giù a partire da martedì 14 luglio. Osservate come le temperature tendono ad aumentare, arriveremo fino a sabato 18, quando probabilmente sarà la giornata più calda. Dopodiché inizierà probabilmente un cambiamento, quindi avremo un rimescolamento delle masse d'aria, scivoleranno queste temperature giù gradualmente nella giornata di domenica, ma domenica non sarà una giornata fresca, ancora caldo, perché il ricambio d'aria si completerà in 48 ore circa e arriveremo così al 20-21 di luglio, quando le temperature potrebbero allinearsi alle medie del periodo. Nella giornata del 21 e potrebbero poi arrivare anche piogge e temporali, ma su questo ci ritornerò. Come sempre, un'ultima cosa, avremo notti tropicali, soprattutto a partire da giovedì, ovvero temperature che anche durante la notte non scenderanno al di sotto dei 25-26 gradi Celsius. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento!

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

C'è anche un capitano dell'esercito italiano, originario di Auletta, tra i militari dell'Accademia Militare di Modena, protagonisti dell'eroico salvataggio di un uomo finito in mare a Trieste. Si tratta del capitano Carmelo Opromolla. Il militare, insieme ad altri 5 colleghi, si è subito reso conto della gravità della situazione, così si è tuffato in mare insieme a un altro capitano e a 4 sottufficiali per cercare di salvare la vita al conducente dell'auto, e ci sono riusciti. L'uomo, infatti, dopo essere stato estratto dall'abitacolo e gli sforzi, come si vedono nelle immagini di un video che è diventato virale sui social, sono stati numerosi. A un certo punto sono però riusciti a estrarre l'uomo e a portarlo in riva, dove ad attenderlo c'era l'ambulanza del 118 che ha trasportato il malcapitato in ospedale. L'intervento da parte dei militari è stato elogiato anche dal ministro della difesa Guido Crosetto, che ha sottolineato come il gesto rappresenti il significato più autentico del servizio militare: mettere le proprie capacità al servizio degli altri e proteggere la vita umana anche al di fuori dei compiti d'istituto. Anche il sindaco di Auletta, Antonello Caggiano, ha voluto rendere omaggio al suo concittadino con un post di congratulazioni e di orgoglio nei suoi confronti. Omicidio all'alba a Pagani, dove un figlio di circa 30 anni ha strangolato il padre al culmine di una lite a mani nude. La tragedia si è consumata nel comune di Pagani. La vittima è stata trovata senza vita all'interno della sua abitazione, dove sono subito partiti gli accertamenti da parte dei carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore. Sul posto anche il procuratore della Repubblica di Nocera Inferiore, che coordina le varie indagini. Il cerchio si è subito stretto attorno al figlio trentenne della vittima, che secondo le primissime indiscrezioni sarebbe affetto da problemi psichici. Non sono stati diffusi i dettagli sulle generalità di padre e figlio né le circostanze che hanno preceduto la lite, terminata poi con l'omicidio. Sempre nella mattinata il trentenne è stato quindi fermato dai carabinieri dell'arma di Nocera e trasferito nella caserma di Pagani. I presunti problemi di natura psichica saranno comunque oggetto di approfondimento investigativi e vari accertamenti. Per ora resta la tragedia che ha colpito la comunità di Pagani. Una gravissima carenza di personale medico sta mettendo in ginocchio l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, specialmente in estate, quando la popolazione aumenta per l'arrivo dei turisti nella zona del Cilento. A lanciare l'allarme è il sindacato degli infermieri Nursing Salerno, che ha inviato una lettera formale al presidente della Regione Campania, Roberto Fico, chiedendo un intervento straordinario e immediato, prima che la situazione diventi irreversibile. Secondo il sindacato, i reparti più a rischio sono quelli di chirurgia generale, neurochirurgia, chirurgia vascolare e ortopedia e ancora urologia e il laboratorio di analisi. La carenza di specialisti impedisce ormai di garantire, così si legge nella missiva del sindacato, la presenza contemporanea dei medici necessari per gestire i pazienti con gravi traumi, costringendo sempre più spesso l'ospedale a trasferire i malati verso altre strutture e allungando così i tempi dei soccorsi. Non possiamo più assistere in silenzio al progressivo svuotamento di un ospedale così importante per il territorio, ha dichiarato Biagio Tomasco, segretario generale del Nursing Salerno. La direzione medica della struttura sta facendo i salti mortali per garantire i servizi essenziali, ma non si può andare avanti solo grazie al sacrificio dei singoli. Il sindacato conclude la nota dando la massima disponibilità a un incontro con le varie istituzioni regionali per collaborare alla individuazione di misure urgenti che possano fermare il declino, così termina la nota della struttura cilentana. Una veglia di preghiere e una fiaccolata per il Venezuela, promossa dalla Caritas del Vallo di Diano e del Golfo di Policastro, aperta alla cittadinanza e con la partecipazione della locale comunità italo-venezuelana. Il tutto si è tenuto ieri pomeriggio tra le strade della frazione di Trinità a Sala Conselina. Alla presenza del vescovo della diocesi, Monsignor Antonio De Luca, di diversi parroci valdenesi, degli amministratori di Sala Conselina, del capitano dei carabinieri Veronica

Monica Pastori e di numerosi cittadini si è tenuta una processione con la bandiera del Venezuela in testa e una veglia di preghiera nella chiesa della Santissima Trinità per la tragedia che ha colpito il Venezuela, il sisma che ha provocato migliaia e migliaia di morti. La comunità del Valodiano, che ha molti legami con Caracas, si è così voluta stringere attorno al popolo sudamericano e alla folta comunità italo-venezuela locale con la veglia di preghiera promossa dalla Caritas della diocesi di Gianna Policastro. La manifestazione è partita dal piazzale dell'ex tribunale in via Luigi Sturzo e si è conclusa nella chiesa della Santissima Trinità, dove è stata attivata anche una raccolta fondi per i soccorsi umanitari. Più luce, più sicurezza, è questo l'assunto del sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. Sono infatti partiti i primi interventi sul lungomare Trieste per implementare la pubblica illuminazione. Uno dei principali obiettivi, anche dei primari obiettivi del primo cittadino di Salerno e uno dei suoi cavalli di battaglia della campagna elettorale, comincia a muovere i primi passi. Ieri mattina un sopralluogo del sindaco Vincenzo De Luca proprio sul lungomare Trieste per l'avvio dei lavori di implementazione dell'illuminazione pubblica, che vede come primo step l'intervento lungo la strada che costeggia il mare salernitano. Ieri mattina il primo cittadino ha anche colto l'occasione per fare un punto sul cronoprogramma dei lavori che vanno nell'ottica di garantire, secondo De Luca, maggior sicurezza ai cittadini, rendendo visibili quanto più possibile le strade della città di Salerno. Dopo il lungomare di via Trieste si infatti passerà a Piazza della Libertà, poi ancora in via Luigi Guercio e infine nel centro storico. Entro il 21 settembre, secondo i programmi di De Luca, dovranno essere conclusi i lavori per ridare un nuovo volto alla città. E proprio sulla sicurezza, il sindaco De Luca ha annunciato un nuovo confronto con le forze dell'ordine e l'idea di ospitare a ottobre una iniziativa in cui potrebbe essere protagonista anche il ministro Piantedosi.

0: noi che facciamo questo lavoro dobbiamo tutelare tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che abbiamo di bello, perché bisogna dire questo, che le uniche cose che abbiamo qui a Palinuro è il mare, non abbiamo altre alternative, no?
1: Tutelare e salvaguardare la Grotta Azzurra di Palinuro, uno dei gioielli naturalistici più importanti della costiera cilentana. A lanciare l'allarme sono i barcaioli, che chiedono maggiore attenzione, più controlli e una gestione più rigorosa degli accessi davanti ad un ingresso non regolarizzato all'interno della grotta. Un patrimonio unico, una meraviglia del mare cilentano, che secondo gli operatori cilentani non ha nulla da invidiare alla più famosa Grotta Azzurra di Capri, ma che necessita di maggiore tutela per preservare la sua bellezza e garantire sicurezza ai visitatori.
0: Però se noi stessi non combattiamo a risolverle, ad esempio, io vi faccio un esempio, la Grotta Azzurra di Palinuro, che secondo me, anche se io non l'ho vista, non ha niente a che invidiare a quella di Capri, no? Cioè, in poche parole, io sono anni che combatto per fare un regolamento dove ci dà la possibilità a noi che lavoriamo di entrare, anche se dobbiamo pagare una tassa. Questo non lo so se chi è di competenza, magari mettere una barca, perché se voi venite, adesso che ancora c'è poco tempo, c'è poca gente, voglio dire, vanno a nuoto dentro, vanno con le canoe, vanno con i motori e non sanno entrare, ci ostacolano. Questo è un lavoro, ad esempio, è stata fatta io per andare alla Baia Infreschi, devo pagare una tassa.
2: L'area marina protetta.
0: L'area marina. Allora io non capisco perché la Grotta Azzurra di Palinuro debba essere allo sbando di tutto quanto.
3: Canta Valdenese, il concorso canoro Accettura in Canto, che si è tenuto nel grazioso borgo materano negli scorsi giorni. È la seconda edizione con due serate davvero partecipate, e a vincere è stata la cantante di Casalbuono, Antonella Sole. Ma non è la sola valdenese a splendere. Per la votazione, ricordiamo, il 50% era in capo alla giuria, l'altro 50% con la votazione del pubblico in centinaia hanno assistito alle varie esibizioni.

0: posizioni. Sole ha battuto Sara De Canio di Cerignola e Anna Guida di Matera, ma nella top 10 ci sono altri tre cantanti valdianesi: Miriam Giuliano di Montesano Scalo e Riccardo Cardiello di Polla, sono classificati rispettivamente quarta e quinto. Tra i primi 10 anche la salese Enrica Ferricelli. Antonella Sole canta fin dall'infanzia, quando dava vita a piccoli spettacoli per amici e parenti, creando canzoni e coreografie divertendo un po' tutti. All'età di 10 anni ha cominciato lo studio della chitarra, alimentando sempre di più la sua passione e il suo talento. Dopo aver preso parte come protagonista a diversi musical, ha proseguito la sua formazione nella scuola di musica Stil Novo Band del maestro Leo Giuliano. Ancora oggi collabora stabilmente con la Stil Novo Band come cantante e corista, prendendo parte a concerti e spettacoli dal vivo, e ora questo importante successo nel Festival Canoro di Accettura.
1: Nuovi innesti per la Polizia di Stato in Basilicata, dove è previsto l'arrivo di 31 nuovi poliziotti. L'intervento si inserisce all'interno del Piano Nazionale di Rafforzamento, promosso dal Viminale e dal Governo, che prevede l'assunzione di oltre 3.000 agenti che entreranno in servizio ad agosto. Ad annunciare l'arrivo del nuovo organico è stato, in una nota, il commissario regionale della Lega Basilicata, Pasquale Pepe. In Basilicata, ha dichiarato il vicepresidente della Giunta Lucana, è previsto l'arrivo di nuovo personale per rafforzare in modo significativo l'attività delle forze dell'ordine. Nello specifico, per la provincia di Potenza sono previste 15 assegnazioni, 8 alla questura, 3 all'ufficio immigrazione e 4 ai commissariati distaccati. Per la provincia di Matera arriveranno invece 16 nuovi agenti così distribuiti, 10 alla questura, 2 all'ufficio immigrazione e 4 ai commissariati distaccati. Questa ripartizione ci permette di guardare al futuro con maggiore serenità, sapendo che le nostre strutture operative potranno contare su personale stabile e qualificato. La tutela della legalità nelle nostre comunità, ha spiegato Pepe, passa inevitabilmente dal sostegno concreto a chi ogni giorno indossa una divisa. Questo rafforzamento degli organici consentirà di intensificare l'attività di prevenzione e controllo, velocizzare le procedure amministrative e investigative e assicurare una presenza ancora più capillare e rassicurante dello Stato nelle nostre città.
0: Nella sala del Gonfalone del Comune di Salerno è stata presentata la cerimonia di apertura dei Giochi Europei Universitari Salerno 2026. A pochi giorni dallo start della più grande manifestazione sportiva universitaria, alla presenza della mascotte dell'evento Splash, già diventata anche un personaggio simbolo della manifestazione, sono stati illustrati l'organizzazione e la logistica dell'evento inaugurale in programma sabato 18 luglio alle 20.30 in Piazza della Libertà a Salerno. L'evento, promosso dalle università europee, vede nel comitato organizzatore 2026 l'Università di Salerno, il CUS di Salerno, l'azienda regionale per il diritto allo studio, con il sostegno di Federcusi e di Regione Campania. L'organizzazione di un evento di portata europea che mette insieme oltre 200 atenei e oltre 6.000 atleti, quindi è molto attesa a Salerno e in tutta la provincia. Le conclusioni dell'evento, che si è tenuto nella sala del Gonfalone a Salerno, ovviamente al sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, che ha focalizzato nel suo intervento i valori etici che accompagnano la manifestazione.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
3: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile, nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Il promontorio subtropicale africano si è insediato sulla nostra penisola e nei prossimi giorni subirà un rigonfiamento portando la superficie sobarica di 500 ettopascal su valori eccezionali. Intanto vediamo sulla mappa prevista per la giornata di martedì 14 luglio. Osservate il promontorio subtropicale africano ormai su tutto il bacino del Mediterraneo, con valori di geopotenziali in quota elevati fino a oltre 5.940 metri sulla Sardegna, e sarà proprio la Sardegna la regione che verrà colpita in maniera intensa da questa ondata di caldo. La Sardegna in primis, poi la Sicilia e tutto il versante occidentale

della nostra penisola, compresa dunque anche la nostra regione. Ho spiegato nel precedente intervento questa configurazione di blocco ad omega con le due figure di bassa pressione, una sull'Atlantico e l'altra sull'Europa sud-orientale, dunque assumerà carattere di persistenza. Caldo in aumento dunque nei prossimi giorni, vediamo la previsione con le consuete cartine. Per martedì 14 luglio sull'intero territorio regionale condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, ventilazione debole a regime di brezza e temperature in aumento, il mare quasi calmo o poco mosso. Per mercoledì nessun cambiamento a parte un ulteriore aumento delle temperature con valori che nelle aree interne tra Casertano, Beneventano e anche nel Vallo di Diano, nelle aree pianeggianti del Vallo di Diano, si avvicineranno ai 38-39 gradi Celsius, qualche grado in meno lungo la costa fino a 32-33 gradi, ma qui aumenterà il tasso di umidità e qui il caldo dunque sarà afoso, la ventilazione debole sempre occidentale, mare quasi calmo. La tendenza successiva, questa mappa è prevista per giovedì 16 luglio, ho indicato 6.000 metri, sarà il valore previsto di geopotenziale in quota, un valore eccezionale, questa ISO IPSA come possiamo notare si avvicinerà alla Sardegna, lambirà quasi l'isola, mentre su tutte le nostre regioni occidentali saremo sui 5.940 metri, pensate che mediamente questa superficie sobarica è posta a 5.520 metri, dunque un valore molto al di sopra della media. E dunque tra giovedì, a partire da giovedì proprio, venerdì, sabato, saranno giornate molto calde sulla nostra regione, valori termici di 40 gradi e anche qualche grado in più nelle aree, relativamente questi 40 gradi, relativamente alle aree interne Casertano, Beneventano, Vallo di Diano. Saranno valori misurati, registrati da stazioni meteorologiche a norma, non quei valori letti sui termometri delle auto o davanti ai centri commerciali come farmacie e quindi negozi commerciali, che questi qua sono starati e daranno temperature molto più elevate. Ma questa ondata di caldo quando potrebbe terminare? Vi mostro un'ultima analisi, un'analisi spaghetti. In chiave probabilistica, un grafico a ensemble, tutti gli scenari è del modello americano, sono 32 scenari. In alto le temperature previste, l'andamento termico previsto a 1500 metri, sulla verticale della città di Salerno. Osservate i giorni giù, a partire da martedì 14 luglio, osservate come le temperature tendono ad aumentare, arriveremo fino a sabato 18, quando probabilmente sarà la giornata più calda. Dopodiché inizierà probabilmente un cambiamento, quindi avremo un rimescolamento delle masse d'aria, scivoleranno queste temperature giù gradualmente nella giornata di domenica, ma domenica non sarà una giornata fresca, ancora caldo, perché il ricambio d'aria si completerà in 48 ore circa e arriveremo così al 20-21 di luglio quando le temperature potrebbero allinearsi alle medie del periodo, nella giornata del 21, e potrebbero poi arrivare anche piogge e temporali, ma su questo ci ritornerò. Come sempre, un'ultima cosa, avremo notti tropicali, soprattutto a partire da giovedì, ovvero temperature che anche durante la notte non scenderanno al di sotto dei 25-26 gradi Celsius. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento!

Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località

0: Sant'Antuono, Polla.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: C'era una volta una graziosissima ragazzina di nome Dorothy. Dorothy viveva in una casetta in mezzo alla prateria insieme a sua zia Emma e lo zio Henry. Quel giorno Dorothy improvvisamente smise di giocare con il suo cagnolino. Si sentiva strana, come se stesse per succedere qualcosa di brutto.
1: Sta per arrivare un uragano, presto, dobbiamo scendere nel seminterrato.
0: E così zia Emma gridò: Dorothy, corri, vieni subito qui! Toto, presto, non ti nascondere, dobbiamo andare giù al riparo! Dorothy dovette andare sotto al letto per prendere il suo cane, ma proprio in quel momento tutta la casa cominciò a tremare fortissimo. Poi, improvvisamente, si mise a girare su se stessa.

0: La bambina cercava di aggrapparsi da qualche parte, ma intanto voleva anche recuperare il cagnolino. E proprio mentre era sul punto di volare via fuori dalla porta, riuscì ad afferrarlo. Non era in grado di scorgere più niente intorno a lei. Vedeva solo il cielo e le nuvole. In quel momento si rese conto di essere sospesa per aria, molto in alto. La casa, lei stessa, la sua testa girava tutto così velocemente che non riusciva a capire più niente. Poi, piano piano, si addormentò. Dorothy si svegliò con dei colpi tremendi. Il letto cominciò a muoversi a tal punto che la sbalzò fuori, facendola cadere a terra. Si rese conto che la casa non girava più su se stessa come prima. E vedendo il sole che filtrava attraverso la finestra, capì di essere atterrata. Corse subito fuori. Non poteva credere ai suoi occhi. Rimase a bocca aperta quando vide aprirsi davanti a lei un'immensa distesa di campi fioriti. Improvvisamente Dorothy vide in lontananza degli uomini molto piccoli che correvano verso di lei. Portavano strani cappelli a forma di cono con dei campanellini appesi che suonavano ad ogni passo. Gli strani esserini indossavano delle divise blu e avevano tutti la barba molto lunga. Quando quegli omini furono vicino a Dorothy, apparve improvvisamente una piccola signora vestita di bianco. «Benvenuta alla maga più potente del mondo. Io sono la strega buona del nord e questi sono i miei amici. Voglio ringraziarti perché ci hai finalmente liberato dalla malvagia strega dell'est. Vi ringrazio davvero tanto, ma credo che mi abbiate confuso con qualcun altro». La buona strega del nord indicava un punto preciso in direzione della casa di Dorothy, dove si vedevano spuntare due gambe con ai piedi un paio di scarpe argentate luccicanti. La bambina capì che la sua casa era atterrata sopra la malvagia strega dell'est.
1: Io l'ho fatto senza volere. Ve lo assicuro, non è colpa mia. Ma io adesso cosa faccio?
0: L'unica cosa che puoi veramente fare è accettare in dono da parte nostra le scarpe magiche della strega cattiva. Dorothy si tolse le sue vecchie scarpe e indossò quelle nuove.
1: E adesso potete aiutarmi a tornare a casa?
0: C'è solo una persona che può aiutarti, il mago di Oz. Se segui la strada di mattoni gialli, arrivi alla città di Smeraldo, dove puoi ottenere il permesso di essere ricevuta dal grande mago di Oz. Subito dopo aver parlato con Dorothy, la strega buona scomparve. Poi i piccoli uomini salutarono e se ne andarono. Dopo un po' di tempo, la bambina e il suo cagnolino si fermarono vicino a un campo di grano per riposarsi un po'. Dorothy notò che proprio in mezzo al campo c'era uno spaventapasseri. Incuriosita, decise di avvicinarsi a lui.
2: «Ciao, bambina! Cosa ci fai qui?»
0: Sul momento Dorothy rimase un po' turbata, ma poi cominciò a raccontare tutto quello che le era successo.
2: «Io non so mai niente, perché ho la testa piena di paglia. Ma ascolta, se vengo con te alla città di Smeraldo, pensi che il mago di Oz possa darmi un po' di cervello?»
0: Fu così che Dorothy aiutò lo spaventapasseri a staccarsi dal suo posto e si misero a camminare insieme lungo il sentiero di mattoni gialli. Alcune ore dopo, mentre stavano attraversando la foresta, videro tra gli alberi qualcosa che brillava, si avvicinarono e si resero conto che si trattava di un uomo fatto completamente di latta. L'uomo di latta non si muoveva, era immobile.
3: Oh, aiutatemi per favore! Sono tutto arrugginito e non riesco più a muovermi! Sono fermo qui da un sacco di tempo.
1: Come facciamo ad aiutarti?
3: Laggiù, nella mia baracca, c'è un barattolo d'olio. Prendilo, per favore, e mettimene un po' in tutte le giunture.
0: Dorothy fece come le aveva detto l'uomo di latta. Gli mise un po' d'olio in tutte le articolazioni e piano piano lui riprese a muoversi.
3: Ti ringrazio tantissimo. Ma come mai siete da queste parti?
0: Dorothy si mise di nuovo a raccontare tutto quello che le era successo.
3: Pensi che il mago di Oz possa darmi un cuore?
0: Così l'uomo di latta li seguì. Nella foresta cominciava a farsi buio. Improvvisamente udirono un tremendo ruggito ed ecco che apparve di fronte a loro un leone. Ma quando Toto cominciò ad abbaiare, il leone fece un salto indietro dalla paura e si mise a tremare.

0: Com'è possibile che un leone grosso come te abbia paura di un cane così piccolo?
1: Lo so, sono un fifone. Mi spaventa tutto, anche un rumore piccolissimo.
0: Aspetta, non piangere. Ascolta, stiamo andando dal mago di Oz. Ognuno di noi ha qualcosa da chiedergli. Perché non vieni anche tu? Forse può darti un po' di coraggio. Il leone si asciugò le lacrime e tutto contento si unì a loro per andare alla città di Smeraldo. Camminarono per un po'. Poi lo spaventapasseri fece notare che il cielo cominciava a tingersi di verde brillante. La città di Smeraldo non doveva essere molto lontana. Infatti, dopo un paio di ore di cammino, raggiunsero le porte della città. Siamo qui per incontrare il mago di Oz. Per entrare nel castello dovettero indossare degli occhiali enormi per non essere accecati dalle forti luci verdi della città di Smeraldo. Le case, le strade, persino i vestiti dei cittadini erano color smeraldo. E tutto brillava pazzescamente. Finalmente raggiunsero il castello. Dorothy fu la prima a entrare per incontrare il mago di Oz. Camminava sicura, ma era un po' titubante, quando vide una grande testa sospesa sopra il trono.
2: Sono il temibile e potente mago di Oz. E tu chi sei, bambina? Perché hai chiesto di vedermi? E come mai indossi quelle scarpe d'argento?
0: Il mio nome è Dorothy e sono qui per chiedere aiuto. Dorothy raccontò al potente mago di Oz tutto quello che le era successo. Lui rispose che l'avrebbe accontentata a patto che lei avesse aiutato il suo popolo a sbarazzarsi della malvagia strega dell'Ovest. Profondamente delusa, Dorothy tornò dai suoi amici piangendo e riferì loro quello che le aveva detto il mago di Oz. Allora tutti insieme decisero di mettersi alla ricerca della strega dell'Ovest per liberarsene. Il mattino seguente lasciarono la città di Smeraldo e intrapresero il lungo viaggio verso il castello della malvagia strega dell'Ovest. Questa strega cattiva aveva un solo occhio, ma riusciva a vedere molto lontano. Quando si accorse che Dorothy e i suoi amici si stavano avvicinando al castello, chiamò le sue api giganti.
3: Andate a pungere quegli intrusi!
0: Quando Dorothy e i suoi amici videro le api volare verso di loro, non ebbero il tempo di scappare.
4: Spaventapasseri, copri con la tua paglia Dorothy, Toto il leone, così le api non potranno pungerli.
0: Visto che lo spaventapasseri aveva protetto gli altri con la sua paglia, le api si lanciarono contro l'uomo di latta e cominciarono a pungerlo. Ma naturalmente tutte persero i loro pungiglioni e caddero a terra una dopo l'altra. Allora la strega chiamò subito le sue scimmie volanti e ordinò che si scagliassero contro Dorothy e i suoi amici. Una di loro afferrò lo spaventapasseri e lo scaraventò su un albero. Un'altra lanciò l'uomo di latta giù da un dirupo. Poi tutte insieme legarono il leone per portarlo alla strega. Infine cominciarono a volare attorno a Dorothy. Ma quando videro che Dorothy portava ai piedi le scarpe argentate, decisero di non farle niente e si limitarono a portarla al cospetto della strega. Quando la malvagia strega dell'Ovest vide le scarpe ai piedi di Dorothy, rimase molto sorpresa, ma capì subito che la bambina non conosceva il potere delle scarpe.
3: Dammi subito quelle scarpe!
0: No, non voglio!
3: Ti ho detto di darmele!
0: La strega fece un passo verso Dorothy.
3: Aia! Come facevi a sapere che l'acqua è l'unica cosa che può distruggermi?
0: Oh, scusi, mi dispiace. E mentre continuava a urlare, la strega poco a poco si sciolse. Rimasero per terra solo i suoi vestiti. Dorothy prima di tutto liberò il leone che era chiuso in gabbia, poi insieme andarono a cercare lo spaventapasseri e l'uomo di latta. Così tornarono alla città di Smeraldo e dopo aver raccontato come avevano sconfitto la malvagia strega dell'Ovest, chiesero di vedere di nuovo il grande mago di Oz. Questa volta il potente mago

0: li ricevette tutti insieme. Quando entrarono nella sala del trono, udirono una voce molto potente.
1: «Sono il grande mago di Oz. Perché avete chiesto di vedermi?»
0: Toto, dalla paura, corse a nascondersi dietro al paravento, ma lo fece cadere. Da dietro al paravento apparve un uomo piccolo ma energico. Teneva in mano qualcosa che assomigliava a un megafono. «E tu chi sei?»
2: «Sono il potente mago di Oz.»
0: «Sei il mago di Oz? Ma come può essere?» Così il vecchio decise di raccontare la sua storia. Era un artista del circo che lavorava facendo i suoi numeri su una mongolfiera. Un giorno cominciò a soffiare un vento molto forte che lo fece volare dentro al castello. I cittadini, vedendolo, pensarono che lui fosse il mago venuto dal cielo e così gli chiesero di governare la città. Lui accettò.
2: «E ora veniamo alle tue promesse!»
0: Il mago disse subito all'uomo di latta che avrebbe potuto donargli un cuore. Si girò e tirò fuori un bel cuore finto da una scatola. L'uomo di latta si sentì subito meglio. Il mago si rivolse allo spaventapasseri, aprì i punti che aveva sulla testa, ci mise dentro una manciata di grano e poi ricucì. Arrivò il turno del leone codardo. Il mago versò una pozione da una bottiglia d'oro in una ciotola e chiese al leone di bere l'intruglio del coraggio. Lui lo bevve e improvvisamente, abbandonato il suo sguardo debole e timoroso, emise finalmente un ruggito da leone fiero e coraggioso. Il mago di Oz sorrise. In effetti, a nessuno aveva dato niente perché tutto quello che avevano chiesto era già dentro di loro. Il fatto era che loro, semplicemente, non sapevano come tirarlo fuori.
2: «E ora tocca a te, Dorothy. Tu non lo sapevi, ma per tutto questo tempo disponevi già di quello che ti serviva. Se tocchi per 3 volte le tue scarpe d'argento l'una contro l'altra, puoi raggiungere qualsiasi posto desideri.»
0: «Quindi io sarei potuta andare a casa anche prima, quando volevo?»
3: «Sì, ma così io sarei rimasto piantato nel campo per tutta la vita.»
4: «E io a quest'ora sarei ancora arrugginito e tutto solo.»
2: «E io non sarei mai diventato un leone coraggioso.»
0: Dorothy abbracciò forte i suoi amici e li salutò con grande affetto. Poi prese Toto, batté le scarpe per 3 volte e disse che voleva tornare a casa e rivedere i suoi zii. Di lì a poco si trovò tranquillamente seduta in giardino. Si guardò intorno. Era così felice quando vide correre i suoi zii verso di lei che dalla gioia cominciò a ridere. «Toto, vedi? Finalmente siamo a casa!

C'era una volta una bambina dai capelli dorati che abitava proprio ai porti della foresta. Il nome di questa bambina dai capelli biondi era Riccioli d'Oro. Aveva dei riccioli così belli e lucenti che chiunque la vedesse ne rimaneva incantato. Ma nonostante fosse una bambina dolce, a volte poteva essere molto cattiva. Ogni volta che usciva per andare a giocare, la mamma l'avvertiva di comportarsi bene. Tesoro, per favore, rimani nel giardino, non andare nel bosco. Nelle profondità della foresta, in una casetta, viveva una famiglia di orsi. Papà orso che era molto grosso, mamma orsa che era di taglia media e un piccolo baby orso. Mamma orso si svegliava sempre presto la mattina per preparare

0: vanto delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Bentornati in studio. Riprendiamo a parlare del sisma in Venezuela e vedere quali sono le iniziative attive nel Vallo di Diano. Vediamo.
1: Una veglia di preghiere, una fiaccolata per il Venezuela promossa dalla Caritas del Vallo di Diano e del Golfo di Policastro, aperta alla cittadinanza e con la partecipazione della locale comunità italo-venezuelana. Il tutto si è tenuto ieri pomeriggio tra le strade della frazione di Trinità a Sala Consilina, alla presenza del vescovo della diocesi, Monsignor Antonio De Luca, di diversi parroci valdenesi, degli amministratori di Sala Consilina, del capitano dei carabinieri Veronica Pastori e di numerosi cittadini, si è tenuta una processione con la bandiera del Venezuela in testa e una veglia di preghiera nella chiesa della Santissima Trinità per la tragedia che ha colpito il Venezuela, il sisma che ha provocato migliaia e migliaia di morti. La comunità del Vallo di Diano, che ha molti legami con Caracas, si è così voluta stringere attorno al popolo sudamericano e alla folta comunità italo-venezuela locale con la veglia di preghiera promossa dalla Caritas della diocesi di Reggiano Policastro. La manifestazione è partita dal piazzale dell'ex tribunale in via Luigi Sturzo e si è conclusa nella chiesa della Santissima Trinità, dove è stata attivata anche una raccolta fondi per i soccorsi umanitari.
0: Cambiamo ora argomento e parliamo di ambiente con la situazione della grotta di Palinuro. Vediamo.
2: Noi che facciamo questo lavoro dobbiamo tutelare

0: tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che abbiamo di bello, perché bisogna dire questo, che le uniche cose che abbiamo qui a Palinuro è il mare, non abbiamo altre alternative, no?
1: Tutelare e salvaguardare la Grotta Azzurra di Palinuro, uno dei gioielli naturalistici più importanti della costiera cilentana. A lanciare l'allarme sono i barcaioli, che chiedono maggiore attenzione, più controlli e una gestione più rigorosa degli accessi davanti ad un ingresso non regolarizzato all'interno della grotta. Un patrimonio unico, una meraviglia del mare cilentano, che secondo gli operatori cilentani non ha nulla da invidiare alla più famosa Grotta Azzurra di Capri, ma che necessita di maggiore tutela per preservare la sua bellezza e garantire sicurezza ai visitatori.
0: Però se noi stessi non combattiamo a risolverle, ad esempio, io vi faccio un esempio, la Grotta Azzurra di Palinuro, che secondo me, anche se io non l'ho vista, non ha niente a che invidiare a quella di Capri, no? Cioè, in poche parole, io sono anni che combatto per fare un regolamento dove ci dà la possibilità a noi che lavoriamo di entrare, anche se dobbiamo pagare una tassa. Questo non lo so se è, chi è di competenza, magari mettere una barca, perché se voi venite, adesso che ancora c'è poco tempo, c'è poca gente, voglio dire, vanno a nuoto dentro, vanno con le canoe, vanno con i motori e non sanno entrare, ci ostacolano. Questo è un lavoro, ad esempio, è stata fatta io per andare alla Baia Impreschi, devo pagare una tassa.
2: L'area marina protetta.
0: L'area marina. Allora io non capisco perché la Grotta Azzurra di Palinuro debba essere allo sbando di tutto quanto.
3: E dal mare cilentano passiamo a quello salernitano, o per meglio dire sul lungomare salernitano, dove il sindaco Vincenzo De Luca ha ampliato l'illuminazione per garantire una maggiore sicurezza. Vediamo i dettagli nel prossimo servizio.
4: Più luce, più sicurezza, è questo l'assunto del sindaco di Salerno Vincenzo De Luca. Sono infatti partiti i primi interventi sul lungomare Trieste per implementare la pubblica illuminazione. Uno dei principali obiettivi, anche dei primari obiettivi del primo cittadino di Salerno e uno dei suoi cavalli di battaglia della campagna elettorale, comincia a muovere i primi passi. Ieri mattina un sopralluogo del sindaco Vincenzo De Luca proprio sul lungomare Trieste per l'avvio dei lavori di implementazione dell'illuminazione pubblica, che vede come primo step l'intervento lungo la strada che costeggia il mare salernitano. Ieri mattina il primo cittadino ha anche colto l'occasione per fare un punto sul cronoprogramma dei lavori, che vanno nell'ottica di garantire, secondo De Luca, maggiore sicurezza ai cittadini, rendendo visibili quanto più possibile le strade della città di Salerno. Dopo il lungomare di via Trieste si infatti passerà a Piazza della Libertà, poi ancora in via Luigi Guercio e infine nel centro storico. Entro il 21 settembre, secondo i programmi di De Luca, dovranno essere conclusi i lavori per ridare un nuovo volto alla città. E proprio sulla sicurezza, il sindaco De Luca ha annunciato un nuovo confronto con le forze dell'ordine e l'idea di ospitare a ottobre una iniziativa in cui potrebbe essere protagonista anche il ministro Piantedosi.
3: E ascoltiamo ora le parole di De Luca in merito.
5: Come sapete, arricchire la pubblica illuminazione, adeguarla, potenziarla è una delle condizioni per avere più sicurezza nella città. Avevamo scelto alcune priorità perché c'è un problema di fornitura dei corpi illuminanti. Abbiamo cominciato con il lungomare, quindi raddoppiamo la pubblica illuminazione sul lungomare. Passiamo nelle due corsie centrale e lato stradale da 3.000 lumen a 6.500 lumen, quindi andiamo al raddoppio della pubblica illuminazione. Arriveremo questa mattina fino alle poste centrali, domani credo che si completa tutto il lungomare, poi arriveremo a Piazza della Libertà per potenziare la pubblica illuminazione. Questo lotto prevede poi il completamento del centro storico, abbiamo già potenziato Porta Nova, completeremo questa parte della città. Abbiamo raddoppiato a Piazza San Francesco, saremo pronti credo per giovedì, c'è la processione del Carmine. Abbiamo fatto avantieri un sopralluogo a via Luigi Guercio perché abbiamo fatto arrivare alcuni corpi illuminanti più potenti per vedere l'effetto. Abbiamo visto che l'effetto è straordinario, praticamente a via Luigi Guercio sarà triplicata la pubblica illuminazione. I corpi illuminanti li abbiamo ordinati questa mattina, arriveranno una sessantina i corpi illuminanti, però arriveranno credo per fine agosto. In ogni caso, per la prima settimana di settembre, per San Matteo, avremo completato anche il raddoppio e anche più della pubblica illuminazione a via Luigi Guercio, che era una delle strade un po' più buie. Poi, a seconda delle disponibilità finanziarie che abbiamo, proseguiremo su tutto il resto della città. Io credo che dobbiamo raddoppiare la pubblica illuminazione praticamente in tutta la città. Ovviamente questo comporta un investimento, comporta anche un costo dell'energia a fine anno, ma credo che sia un costo da pagare se vogliamo avere più sicurezza nella città.
3: E ancora musica e sport, ma subito dopo la pubblicità. Non cambiate canale.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza.

0: Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinea Curcio.
1: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo, contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: 1, 2, 3. Al centro mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.

0: Bentornati in studio per la terza e ultima parte del telegiornale. Parliamo ora delle performance musicali di quattro cantanti valdianesi che hanno sbancato un concorso Canoro in Basilicata. Vediamo.
1: Canta valdianese il concorso Canoro a Cettura in Canto che si è tenuto nel grazioso borgo materano negli scorsi giorni. È la seconda edizione con due serate davvero partecipate e a vincere è stata la cantante di Casalbuono, Antonella Sole. Ma non è la sola valdianese a splendere. Per la votazione, ricordiamo, il 50% era in capo alla giuria, l'altro 50% con la votazione del pubblico in centinaia hanno assistito alle varie esibizioni. Sole ha battuto Sara De Canio di Cerignola e Anna Guida di Matera, ma nella top 10 ci sono altri tre cantanti valdianesi. Miriam Giuliano di Montesano Scalo e Riccardo Cardiello di Ripolla sono classificati rispettivamente quarta e quinto. Tra i primi 10 anche la salese Enrica Ferricelli. Antonella Sole canta fin dall'infanzia, quando dava vita a piccoli spettacoli per amici e parenti, creando canzoni e coreografie divertendo un po' tutti. All'età di 10 anni ha cominciato lo studio della chitarra, alimentando sempre di più la sua passione e il suo talento. Dopo aver preso parte come protagonista a diversi musical, ha proseguito la sua formazione nella scuola di musica Stil Novo Band del maestro Leo Giuliano. Ancora oggi collabora stabilmente con la Stil Novo Band come cantante e corista, prendendo parte a concerti e spettacoli dal vivo. E ora questo importante successo nel Festival Canoro di Accettura.
0: E torniamo ora a Salerno, dove è tutto pronto per le Universiadi.
1: Nella sala del Gonfalone del Comune di Salerno è stata presentata la cerimonia di apertura dei Giochi Europei Universitari Salerno 2026. A pochi giorni dallo start della più grande manifestazione sportiva universitaria, alla presenza della mascotte dell'evento Splash, già diventata anche un personaggio simbolo della manifestazione, sono stati illustrati l'organizzazione e la logistica dell'evento inaugurale in programma sabato 18 luglio alle 20:30 in Piazza della Libertà a Salerno. L'evento, promosso dalle università europee, vede nel comitato organizzatore 2026 l'Università di Salerno, il CUS di Salerno, l'azienda regionale per il diritto allo studio, con il sostegno di Federcusi e di Regione Campania. L'organizzazione di un evento di portata europea che mette insieme oltre 200 atenei e oltre 6.000 atleti, quindi è molto attesa a Salerno e in tutta la provincia. Le conclusioni dell'evento che si è tenuto nella sala del Gonfalone a Salerno, ovviamente al sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, che ha focalizzato nel suo intervento i valori etici che accompagnano la manifestazione.
0: E per concludere, che caldo farà nei prossimi giorni? Lo chiediamo al nostro esperto, il meteorologo Giuseppe Stabile.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!

0: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile, nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Il promontorio subtropicale africano si è insediato sulla nostra penisola e nei prossimi giorni subirà un rigonfiamento portando la superficie sobarica di 500 ettopascal su valori eccezionali. Intanto vediamo sulla mappa prevista per la giornata di martedì 14 luglio. Osservate il promontorio subtropicale africano ormai su tutto il bacino del Mediterraneo con valori di geopotenziali in quota elevati fino a oltre 5.940 metri sulla Sardegna, e sarà proprio la Sardegna la regione che verrà colpita in maniera intensa da questa ondata di caldo. La Sardegna in primis, poi la Sicilia e tutto il versante occidentale della nostra penisola, compresa dunque anche la nostra regione. Ho spiegato nel precedente intervento questa configurazione di blocco ad omega con le due figure di bassa pressione, una sull'Atlantico e l'altra sull'Europa sud-orientale, dunque assumerà carattere di persistenza. Caldo in aumento dunque nei prossimi giorni. Vediamo la previsione con le consuete cartine per martedì 14 luglio sull'intero territorio regionale: condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, ventilazione debole a regime di brezza e temperature in aumento. Il mare quasi calmo o poco mosso. Per mercoledì nessun cambiamento, a parte un ulteriore aumento delle temperature con valori che nelle aree interne tra Casertano, Beneventano e anche nel Vallo di Diano, nelle aree pianeggianti del Vallo di Diano, si avvicineranno ai 38-39 gradi Celsius, qualche grado in meno lungo la costa fino a 32-33 gradi, ma qui aumenterà il tasso di umidità e qui il caldo dunque sarà afoso. La ventilazione debole, sempre occidentale, mare quasi calmo. La tendenza successiva, questa mappa è prevista per giovedì 16 luglio. Ho indicato 6.000 metri, sarà il valore previsto di geopotenziale in quota, un valore eccezionale. Questa ISO IPSA, come possiamo notare, si avvicinerà alla Sardegna, lambirà quasi l'isola, mentre su tutte le nostre regioni occidentali saremo sui 5.940 metri. Pensate che mediamente questa superficie sobarica è posta a 5.520 metri, dunque un valore molto al di sopra della media. E dunque a partire da giovedì proprio, venerdì, sabato, saranno giornate molto calde sulla nostra regione, valori termici di 40 gradi e anche qualche grado in più nelle aree, relativamente questi 40 gradi relativamente alle aree interne: Casertano, Beneventano, Vallo di Diano. Saranno valori misurati, registrati da stazioni meteorologiche a norma, non quei valori letti sui termometri delle auto o davanti ai centri commerciali come farmacie e quindi negozi commerciali, che questi qua sono starati e daranno temperature molto più elevate. Ma questa ondata di caldo quando potrebbe terminare? Vi mostro un'ultima analisi, un'analisi spaghetti. In chiave probabilistica, un grafico a ensemble, tutti gli scenari è del modello americano, sono 32 scenari. In alto le temperature previste, l'andamento termico previsto a 1500 metri sulla verticale della città di Salerno. Osservate i giorni giù a partire da martedì 14 luglio, osservate come le temperature tendono ad aumentare, arriveremo fino a sabato 18, quando probabilmente sarà la giornata più calda. Dopodiché inizierà probabilmente un cambiamento, quindi avremo un rimescolamento delle masse d'aria, scivoleranno queste temperature giù gradualmente nella giornata di domenica, ma domenica non sarà una giornata fresca, ancora caldo, perché il ricambio d'aria si completerà in 48 ore circa e arriveremo così al 20-21 di luglio, quando le temperature potrebbero allinearsi alle medie del periodo nella giornata del 21, e potrebbero poi arrivare anche piogge e temporali, ma su questo ci ritornerò. Come sempre, un'ultima cosa, avremo notti tropicali soprattutto a partire da giovedì, ovvero temperature che anche durante la notte non scenderanno al di sotto dei 25-26 gradi Celsius. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.
1: E le previsioni del tempo erano l'ultimo servizio per questa sera.

telegiornale si ferma qui, ma la nostra informazione non va mai in vacanza. Infatti, potete sempre seguirci attraverso i nostri canali social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sale.

Agri, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Campania la coltivazione del nocciolo è molto antica. Numerose testimonianze si rinvengono nella letteratura latina, già a partire dal III secolo a.C. e da reperti archeologici.

La nocciola nell'immaginario collettivo assume un significato diverso da quello etimologico. Essa è intesa come cosa buona, lecornia, goleria, ghiottoneria. In latino il termine cupedia comprende tutti questi significati. Alcuni storici sostengono che all'epoca romana con la parola cupedia venisse chiamata una pasta costituita da nocciole torrefatte e miele, una specie di grossolano torrone che si sarebbe venduto a Napoli nel Cupendinarium Forum.

Originaria dell'Asia, anche se in Svizzera sono state trovate nocciole tra i reperti risalenti all'età del rame, era già conosciuta nell'antica Roma, dove si regalava agli sposi come simbolo di fecondità. In Italia il nocciolo è coltivato in molte regioni del meridione, nelle province di Napoli, Avellino, Salerno e Viterbo, ma si trovano anche in Piemonte, Alba e Cuneo.

Le varietà coltivate a frutto tondo e a frutto allungato sono varie. Tra le più pregiate la tonda gentile, la nocella bianca e la nocella rossa. In Campania le nocciole ci sono da sempre. Avellano, l'antico nome del nocciolo, deriva da un'antichissima città, Abella, i cui ruderi esistono presso l'attuale Avella, in provincia di Avellino.

Catone il Censore, 234-149 a.C., nei suoi scritti, con il termine Avellano, si riferisce al nocciolo. Negli scavi di Ercolano esiste un affresco parietale a tinte vivaci, dove sono raffigurate nocciole. Nel Museo Nazionale di Napoli si trovano nocciole carbonizzate provenienti dagli scavi archeologici. Il loro aspetto è di tipo selvatico, sia per la forma sia per lo spessore del guscio.

Fino alla metà del secolo scorso, dal porto di Napoli venivano esportate nocciole in Francia ed in Olanda. Era tale l'importanza di questo prodotto nell'antico regno napoletano che verso la fine del 1600 furono aperti speciali uffici per la misurazione dei frutti secchi.

Marzano di Nola sorge in una zona abitata sin dall'antichità. Il nome di Marzano deriva dal suo primo feudatario, Pandolfo da Morezzano. Per altri, invece, deriverebbe da un insediamento romano, Marcianum, ovvero di Marcius.

A Marzano di Nola si erge la chiesa di San Trifone, risalente al Settecento. Da visitare il santuario della Madonna dell'Abbondanza, posto in posizione elevata rispetto all'abitato. Il santuario risale al 1400 e si presenta con una facciata a capanna affiancata da un alto campanile.

A Marzano di Nola, l'attività economica prevalente è quella dell'agricoltura di qualità. Marzano di Nola, nel Settecento, ha dato i natali al poeta Carlo Vespasiano e ai musicisti Antonio e Francesco Corbisiero.

L'ingresso di Marzano di Nola è animato dai ruderi di una fortificazione medievale, nota con il nome di Turris Marziani, Torre di Marzano, dal nome del primo feudatario, Pandolfo da Morezzano.

La nocciola, genere Corylus, può essere senza dubbio considerato uno dei primi frutti che allo stato spontaneo e selvatico l'uomo abbia trovato e di cui si sia nutrito. Il passaggio dallo stadio della presenza spontanea a quello della coltivazione più o meno specializzata è avvenuto soprattutto per sostituire la scarsa produttività della specie selvatica con la maggiore resa quantitativa e qualitativa di una produzione organizzata. La coltivazione del nocciolo è iniziata nel Piemonte meridionale, nella prima metà del secolo XIX, ma è diventata consistente solo negli anni 30, quando le nocciole hanno cominciato ad essere utilizzate nella produzione dolciaria. L'aspetto senza dubbio più interessante del successo della nocciola è legato ai caratteri organolettici che si caratterizzano cioccolateria, cucina. Ne è un esempio la cucina locale, ricca di profumi e sapori.

dolci che hanno il potere di riportarci l'atmosfera di tempi lontani e richiamati alla memoria proprio dai profumi che si effondono nell'aria.

La diffusione del nocciolo in Italia sembra essere iniziata a partire dalla Campania, tanto che già nel secolo XVII il commercio delle nocciole, in particolare verso altre nazioni, aveva una grande rilevanza economica.

Ancora oggi la Campania è al primo posto per la produzione di nocciole. Oggi il mercato internazionale delle nocciole è dominato dalla Turchia, con il 78% della produzione mondiale e con oltre 1 milione di occupati. Tale situazione di predominanza assoluta spesso determina interventi di tipo politico sul prezzo che si ripercuotono su tutto il mercato internazionale.

queste zone si coltivano le rinomate nocciole della varietà La Tonda in piccole quantità, la Mortarella e la San Giovanni, molto apprezzate dall'industria dolciaria per la polpa bianca, consistente e profumata, per la pellicola interna facilmente staccabile e perché ben sopportano le lavorazioni industriali.

Dall'antichità ai nostri giorni, la nocciola è la regina indiscussa del palato, per l'eleganza dei profumi e per la sua lunga persistenza, con riflessi estremamente favorevoli proprio sui risultati qualitativi degli elaborati in pasticceria e in cucina. Oltre a costituire, insieme al cioccolato, un ingrediente fondamentale di torroni, gianduiotti, cioccolatini e croccanti, le nocciole sono utilizzate intere, in polvere o in paste, per farcire biscotti, torte e pasticceria.

Nova Produzioni è Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

ecco le tre regole principali nel momento in cui il nostro cane entra in casa. La prima sicuramente riguarda i bisogni. Ricordatevi che è un falso problema. Siate coerenti, premiate l'atteggiamento positivo, ignorate l'atteggiamento negativo e vedrete che nel giro di qualche settimana, se hai un cucciolo a 4-5 mesi, il cane imparerà a non sporcare più in casa. La seconda è dare subito delle regole. È un piacere avere il cane in casa, ma la casa anche per noi ha delle piccole regole da seguire che saranno anche per lui. Ad esempio, non abituatelo a chiedere cibo da tavola, attenzione ai letti e ai divani, dovete assolutamente gestire tutte queste cose. La terza invece riguarda lo stare in casa da solo. Attenzione, perché l'ansia separazione è veramente un brutto disturbo, per cui fin da cuccioli vanno abituati 5 minuti al giorno, ma a rimanere soli. E ricordatevi, mettete sempre delle porte tra voi e il vostro cane anche quando siete in casa. C'è il momento delle coccole, ci sono i 5 minuti in cui io sarò in cucina e lui sarà in sala. I comandi principali su cui si basa l'educazione del cane, vabbè, oltre ai classicissimi sedute a terra, però mi soffermerei di più sul resta, che è importantissimo, è un comando salvavita. Immaginate un cancello aperto o la portiera dell'auto. Il vieni, cioè il richiamo ovviamente, e il piede e il passo, che è la condotta da imparare sicuramente in una zona protetta, un giardino, un campo di addestramento senza guinzaglio, per poi portarlo a spasso con l'uso del guinzaglio. Ricordate che il guinzaglio è sempre obbligatorio per legge, per cui non liberate mai i vostri cani né per strada, né in campagna, né sulla ciclabile, perché il guinzaglio è appunto un obbligo di legge. Per quanto riguarda il galateo del cane sui mezzi pubblici e al ristorante, ricordiamoci che la museruola non è soltanto un obbligo di legge, perché la legge ci dice che la museruola va sempre tenuta a portata di mano, ma è anche una garanzia per chi ci sta vicino. Far indossare la museruola al nostro cane è molto semplice, basta abituarli fin da cuccioli. E ricordatevi che a discrezione del personale, ad esempio di bordo dei mezzi, se non avete la museruola con voi, può anche decidere di lasciarvi a terra. Per cui ampio spazio all'utilizzo della museruola come elemento assolutamente di sicurezza e di rispetto nei confronti di tutti, anche di chi non ha mai cani.

0: Saluta, di ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Di ciao, ciao.
1: Andrea Morello, presidente Sea Shepherd Italia. Un saluto a Cani e Gatti TV. Grazie per il supporto per gli oceani.
2: Enrico Salierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia. Un saluto a tutti voi. Tutti gli animali sono nostri compagni di vita, da quelli che vivono con noi nelle nostre case a quelli che vivono negli oceani. Dobbiamo amarli tutti quanti per quello che sono. Grazie.
3: Amici degli animali, benvenuti ad un altro appuntamento qui per Cani e Gatti TV Channel e oggi vi porto a conoscere l'organizzazione Sea Shepherd e sono in compagnia con il presidente nazionale Andrea Morello.
1: Io ho l'onore di occuparmi del capitolo italiano della storia di Sea Shepherd Conservation Society che, come hai detto giustamente, nasce nel 1977 con sede in Friday Harbor in Nord America. È fondata dal nostro comandante e fondatore, capitano Paul Watson. L'ha creata arrivando dalla fondazione di Greenpeace, che ha fondato prima di Sea Shepherd, e costruendo quello che oggi si può chiamare un movimento, quindi un'organizzazione che lavora in tutti gli oceani del nostro pianeta e che ha sede in quasi tutti i paesi del mondo, l'avremo in più di quasi 30 paesi, con organizzazioni come quella italiana, appunto, che io rappresento qui da voi.
3: Come sei venuta a conoscenza di Sea Shepherd?
1: Io sono venuta a conoscenza di Sea Shepherd da una mia amica che usavo per rinfrescare il mio inglese durante le pause pranzo e questa mia cara amica a un certo punto mi presenta una ragazza sconvolta che era appena tornata dall'Antartide da una nave tutta nera che batteva la bandiera dei pirati per difendere la vita delle balene. Io in tenera età andavo nelle radio a urlare che fermassero l'uccisione delle balene.
3: Come si fa a diventare volontari?
1: Volontari in Sea Shepherd vuol dire due grandi cose, due grandi attività. La prima è quella che riguarda i volontari in mare, quindi andare nel nostro sito internet, c'è un modulo dove c'è scritto volontari e diventa volontario e poi diventa volontario in mare. Quello che succede quando compili il modulo di volontario in mare vuol dire che può essere che tu venga chiamato in una delle nostre campagne che partono dall'Antartide, come abbiamo ripetuto prima, la più famosa, quella dove Davide contro Golia, noi volontari ci siamo scontrati per un decennio ormai contro il Giappone, un'intera nazione, potenza economica internazionale. E posso dirti che abbiamo vinto grazie a una sentenza dell'AIA che ha finalmente decretato che non siamo noi gli ecopirati o come ci hanno chiamato addirittura ecoterroristi, ma siamo invece le persone che hanno fatto rispettare la legge in un oceano dove nessun altro, nessun governo aveva avuto l'autorità per andare a difendere la legge esistente, cioè la moratoria assoluta nell'uccisione delle balene.

0: devo dire la verità, quando si vedono queste immagini dove tu hai detto prima Davide contro Golia, vedi proprio questa piccolina, che poi non è neanche così tanto piccolina come nave, ma contro comunque due colossi come quelle giapponesi, è sensazionale quello che fate.
1: Adesso qui da noi arriva l'inverno, dall'altra parte del mondo c'è l'estate e quindi le balene arriveranno verso l'Antartica. Certo. Noi andremo, abbiamo una campagna che comincia, si chiama Operation Icefish, e farà in modo che avremo due navi nel mare di Ross vicino all'Antartica.
0: Una cosa che mi ha colpito molto anche su un vostro comunicato è quello che avete scritto, che queste balene diventano scatolette.
1: Ed è effettivamente così, loro andavano appiccicando una semplice scritta research con una flotta baleniera usata fino all'anno prima della moratoria per pescare balene, in barba a qualsiasi legge internazionale e contro ogni rispetto dell'opinione internazionale decretata soprattutto dall'AIA, dal tribunale più alto che abbiamo al mondo, andavano in Antartide a uccidere, massacrare migliaia di balene per poi caricarle appunto nella loro Nissin Maru e farle entrare in un processo industriale di produzione di un bene che per loro veniva poi venduto nel mercato come normale pesce. Fortunatamente negli anni, grazie al grande lavoro di tutti i nostri volontari, come dicevamo prima, quelli che hanno scaricato quel famoso modulo dal sito per diventare volontari,
0: mi raccomando,
1: in mare, hanno poi creato anche una diminuzione di domanda. Grazie al vostro lavoro, i media per noi sono fondamentali perché fanno conoscere le persone quello che succede nel mondo, e questo ha creato poi una diminuzione di domanda contestualizzata anche dal fattore purtroppo dell'enorme inquinamento che hanno i cetacei nel nostro mare, inquinamento soprattutto di metalli pesanti, oggi anche da plastica, ma soprattutto da metalli pesanti. Questo vuol dire che se un umano mangia carne di delfino, balena o di qualsiasi cetaceo che appunto vive libero nei nostri mari, purtroppo per lui avrà un'emissione elevatissima di metalli pesanti. Mammiferi come mammiferi, loro come noi, entrambi ci passiamo i metalli pesanti, la mamma li passa al figlio via latte, quindi questo poi incrementa la dose fino a essere letali in alcuni casi.
0: È vero.
1: Famosissimo il Giappone, con la mattanza che avviene a Taiji per quelle povere creature che sono i delfini, che vengono intrappolati per poi essere mandati nei delfinari di tutto il mondo, comprati come noi facevamo ai tempi dei romani con gli schiavi. Li compravamo, li mettevamo in delle carovane, li mandavamo a fare gli spettacoli nei vari circhi. Oggi noi lo facciamo ancora.
0: Sì, non
1: lo
0: si
1: facciamo
0: vuole,
1: con degli
0: non
1: altri mammiferi
0: vuole,
1: che si chiamano delfini e stanno a Taiji. E quindi spero e mi auguro che questo abbia una fine nella nostra epoca, perché non c'è più spazio per queste barbarie nel nostro tempo. E i poveri bambini che mangiavano delle scuole giapponesi che mangiavano la carne di delfino poi hanno subito l'inquinamento da metalli pesanti, motivo per cui oggi è vietata nelle scuole giapponesi e quindi non ha più senso nemmeno il cibarsi di questo tipo di carne, che poi è di mammifero come noi.
0: Esatto.

0: Amici degli animali, amici di Canegate TV Channel, mi trovo qui ad Alassio, in Piazza dei Partigiani, per un evento Pet Lover, totalmente dedicato al mondo degli animali. Siamo alla seconda edizione, alle mie spalle vedete una piazza vuota, con tanti gazebo, ma vedrete cosa succederà tra poco.
1: Siamo qui per la secondo anno consecutivo per Alassio Pet Lover. Alassio Pet Lover è una manifestazione dedicata interamente agli animali che abbiamo inserito nella manifestazione Alassio e gli Inglesi. Alassio e gli Inglesi celebra l'amicizia tra il comune di Alassio e la comunità britannica che risale a oltre 150 anni. L'anno scorso infatti abbiamo festeggiato il 150enario. E per questo motivo Alassio Pet Lover quest'anno ha deciso di concentrare la sua attenzione su una razza inglese in particolare, che è quella dei Golden Retriever.

partita avremo infatti una sfilata con tantissimi golden retriever e successivamente con altre razze, sempre inglesi, e poi ancora una sfilata aperta a tutti i meticci. La giornata è stata immaginata per dare il giusto risalto a tutti i nostri amici a quattro zampe. Credo che faremo veramente sold out perché abbiamo un programma ricchissimo.

artigiani, da Pet Lover seconda edizione, tutto da questi splendidi cagnoloni, da queste splendide persone, tutto. Ci vediamo alla prossima puntata, facciamoci sentire, Lassio, forza!

Sicuramente negli ultimi 5-10 anni c'è un incremento della razza Bulldog, American Staffordshire Terrier. Sono razze che vanno di moda, che piacciono e ben venga. Tuttavia, soprattutto i Bulldog francesi che hanno quasi sostituito i Bulldog, i simpatici ma non troppo fortunati Bulldog inglesi, sono affetti logicamente da una malformazione congenita del cranio, della faccia. E una delle problematiche assolutamente importanti è quello di valutare la respirazione di questi cagnolini, perché seppur simpatici,

piccolini hanno dei grossi problemi respiratori, quindi è importante che se decidete di comprare o comunque avere un bulldog francese, ma valgono anche altre razze, tutte le razze brachicefale, quelle diciamo a muso schiacciato per parlare in maniera semplice, dovete sempre fare una valutazione con il vostro medico di famiglia, veterinario che segue il cane, assolutamente per fare una valutazione della gravità della tipologia di respiro, perché loro non possono russare troppo, anzi, il russare non deve essere preso in considerazione come un qualcosa di simpatico, ma bensì quasi di patologico. Quindi bisogna fare un'attenta valutazione del flusso respiratorio in maniera endoscopica per poi decidere se operarlo in maniera preventiva. Questo è molto importante perché può prevenire veramente anche purtroppo delle morti per problemi cardiorespiratori. Sono Massimo Beccati, medico veterinario Cazzampa.

0: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
1: Benvenuti nel fantastico mondo dei gatti, dove la grazia, l'agilità e la curiosità si fondono in creature misteriosi e affascinanti. In questo breve video esploreremo alcune delle curiosità più intriganti che rendono i gatti così unici e affascinanti. Ciao, sono Marconelli e benvenuto o benvenuta sul mio canale di Cani e Gatti TV Channel. Come ben sai, ogni settimana vado in giro a cercare qualche curiosità dedicato proprio al mondo dei gatti. Se ti fa piacere, se ti incuriosisce anche a te questo mondo, mi raccomando, clicca mi piace e iscriviti al canale. Ma adesso andiamo subito al dunque, 4 curiosità dedicato al mondo dei felini. Quindi partiamo subito con la prima curiosità, il linguaggio del corpo. I gatti comunicano molto attraverso il linguaggio del corpo. Ad esempio, quando un gatto muove la coda lentamente da un lato verso l'altro, quindi in questo modo, potrebbe significare che è curioso o interessato a qualcosa. Tuttavia, se la coda invece è eretta e gonfia, potrebbe essere un segno di aggressività o paura. Curiosità numero 2, le abilità acrobatiche. I gatti sono noti per le loro straordinarie abilità acrobatiche. Possono saltare fino a 5 volte la loro altezza e atterrare con incredibile precisione. Questa agilità deriva dalla loro struttura scheletrica unica e dalla capacità di bilanciarsi con la coda. Curiosità numero 3, il sonno dei gatti. I gatti amano dormire e possono trascorrere, pensate, fino a 16 ore al giorno di sonno profondo. Questa abitudine deriva dalla loro natura predatrice, poiché conservano energia per cacciare durante le ore più attive. Curiosità numero 4, la pulizia estrema. I gatti sono estremamente puliti e trascorrono gran parte del loro tempo leccandosi per mantenere il loro pelo pulito e privo di parassiti. La loro lingua ruvida agisce come una spazzola naturale, rimuovendo sporco e i peli morti. In conclusione, queste sono alcune delle molte curiosità che rendono i gatti così tanto affascinanti. Con il loro fascino misterioso e le loro straordinarie capacità, i gatti continuano a sorprenderci e ad ispirarci ogni giorno. Che si tratti del loro linguaggio del corpo, delle loro acrobazie o del loro amore per il sonno, i gatti ci offrono un'infinità di meraviglie da esplorare. Ci vediamo al prossimo video di Curiosità e Gatto. Ciao dal vostro Marco Anelli.

0: vado? Mi raccomando, guardate Cani e Gatti TV Channel Forever in the World, non per, cioè, non proprio per il presentatore, non per Marco, ma per gli animali. Non che lui non sia un animale, però va bene così.
1: Posso fare un saluto anch'io a Cani e Gatti TV CG Channel?

0: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
1: Vi vogliamo dire Franz, io sono Ale.
0: Da sempre.
1: Da sempre.
0: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
1: In Romania?
0: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2.000 animali.
2: Randagi.
0: Più di 2.000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.

0: Amici di Motori a 360 gradi, oggi siamo in trasferta, siamo qui dagli amici di Autobarbieri con Gianluca e siamo a presentare un nuovo modello della casa Subaru, casa che è rappresentata per Brescia Provincia da Autobarbieri da ormai quasi 2 decenni, grandi conoscitori del marchio e sicuramente questa nuova sfida, chiamiamola così, che si viene a presentare nel mondo full electric. Allora, direi che Gianluca, nuova sfida nel mondo full elettriche e con tante belle novità.
1: Allora, innanzitutto, ciao Roberto, ciao a tutti i tuoi telespettatori di Motori a 360 gradi e un ciao ad Attilio, volto storico.
0: Esatto, il nostro boss.
1: Allora, sì, abbiamo una novità. Non si può dire che è una cosa totalmente nuova nel mondo Subaru, perché abbiamo quest'anno ben 3 vetture elettriche in presentazione, 2 totalmente nuove nell'arco dell'anno e una vettura che già chi conosce il marchio Subaru sa che è la Solterra, che è l'elettrica che abbiamo presentato qualche anno fa. Però oggi abbiamo quella che loro definiscono la piccolina di famiglia, la nuova arrivata, un nome nuovo nella gamma Subaru. Si chiama Uncharted, non è proprio semplice, me ne sono accorto perché ogni tanto qualcuno entra, si inceppa, mi inceppo anch'io, ma prima o poi la impariamo a conoscere. Loro la chiamano piccolina perché quelle che abbiamo sono la Solterra già di taglia grande e la nuova Outback lo sarà ancora di più. Però parliamo di una vettura di circa 4 metri e mezzo, per l'esattezza 4 metri e 52, quindi una taglia media.
0: Una taglia del segmento BC.
1: Segmento B grande grande, diciamo ormai segmento C, ma con una forma molto slanciata perché è un SUV coupé. Dalle fiancate alte e robuste e dalla forma posteriore molto più sportiva, più snella. Ovviamente poi si viene e la si può vedere in concessionaria. Però sono due un pochino le cosiddette novità, che però nel mondo Subaru già ci sono state. La prima, dicevamo, è la seconda elettrica, ma è la prima di quest'anno, è la prima caratterizzata dal nuovo pacco batterie, dei nuovi motori evoluti. E la seconda che si può avere anche a 2 ruote motrici, che non è una novità assoluta, non è nemmeno una parolaccia nel mondo Subaru, perché noi abbiamo venduto e c'è ancora fuori dall'Europa la BRZ, la nostra coupé sportiva, che è a 2 ruote motrici, in quel caso trazione posteriore. Quindi l'Uncharted, oggi la Subaru dice: io te la do 4 ruote motrici, ma se vuoi per un discorso di, proprio parliamoci chiaro, terra a terra, di autonomie, te la do anche a 2 ruote motrici, perché così con una batteria bella robusta tu puoi fare tanti chilometri. Ti snocciolo due dati se possono essere interessanti per il tuo pubblico. La 2 ruote motrici esiste con due prezzi e due tipi di batterie. Da 54 kW vuol dire 451 km di autonomia reale perché valutata in base ai nuovi criteri WLTP, e la 72 kW, come quella che abbiamo dietro di noi, che è identica alla fine, molto simile alla 54, con ben 592 km di autonomia, ed è tantissima. Attenzione, l'autonomia è media perché nel ciclo city, quello da città dove poi le vetture elettriche tutte si destreggiano meglio, superiamo gli 800 km con una carica di corrente. È veramente tanto rispetto anche al nostro precedente modello, è un salto a piedi pari. Poi abbiamo la versione 4 ruote motrici. In questo caso due motori elettrici, uno sull'asse anteriore, uno sull'asse posteriore, 343 cavalli di potenza e abbiamo un'autonomia, parliamo sempre la globale, di 490 km e sono veramente tante per una vettura a trazione integrale.

0: permanente parlando di Subaru. Questi un po' i dati.
1: Questa è la filosofia che è rimasta, infatti nella conferenza stampa è stato puntato molto su questo. Filosofia Subaru che rimane quattro motrici, affiancare un due ruote motrici anteriore per anche avvicinare forse un pubblico che a Subaru non arrivava.
0: Sì, io mi sono accorto nella prima settimana questa di commercializzazione, mi stanno arrivando clienti che non sono interessati alle quattro ruote motrici, non ne hanno mai neanche avute, quindi probabilmente come una cosa che non hai mai avuto non ne senti la necessità, però si sono avvicinati al prodotto, al marchio, perché mi dicono si è avvicinato anche lui a loro. E ben vengano tutti quelli che la vogliono comprare, venite. Poi se venite per il 4 ruote motrici siete i miei clienti storici, se venite per il 2 o perché vi piace la linea fate voi, cioè io non ho problemi.
1: Ma infatti parlando di linee hai azzecchi quello che secondo me è quello che colpisce di più. È una linea giovanile ma nella tradizione.
0: Allora, è una linea un po' di rottura rispetto ai nostri canoni. Subaru ci ha insegnato però nel tempo ogni tanto a darci delle scosse, addirittura a volte erano, lo dico, i giapponesi mi tirano l'orecchio, a volte brutte, però o la amavi o la odiavi, concettualmente però il prodotto era eccellente, eccezionale. Oggi la vestono in questa nuova veste diversa dagli altri prodotti che abbiamo, che piace, sta piacendo molto proprio al cliente Subaru, ma anche al cliente non Subaru, siamo proprio agli inizi della commercializzazione, perché vedi comunque tra le spalle alte, l'altezza da terra, perché siamo molto alti da terra come luce sotto, nonostante sia una vettura elettrica, i canoni di Subaru ci sono tutti.
1: Stiamo parlando di 21 centimetri, che non è poco per una vettura, chiamiamola, parliamo dell'uso quotidiano in città, i marciapiedi piuttosto che le buche. I dossi dissuasori, cioè tutte queste cose, avere un 21 cm di attacco non è poco.
0: Ma sai, io ho tanti clienti, beati loro, che hanno la seconda casa, magari la casa ereditata dal nonno, qui su nelle nostre valli, e mi dicono, sai, è tutto bello, gli ultimi 200 metri, disastro. Meno male con la Subaru perché è alta, perfetto, potete prenderla anche elettrica, va bene uguale, anche perché l'ho provata su una pista di fuoristrada con i giornalisti, con Subaru, con i nostri piloti della scuola di pilotaggio Subaru, e le doti sono ancora eccellenti ed eccezionali sia nel due ruote motrici, non parliamone del quattro ruote motrici.
1: Sì, infatti ti devo dare conferma, perché anch'io l'ho provata su un crossodromo, eravamo alla Malpensa, un crossodromo storico, con la presenza realmente di una facilità di guida che rimane Subaru, una potenza che ti porta fuori da percorsi sicuramente brutti. Direi che a questo punto facciamo una piccola pausa, avremo il servizio che abbiamo fatto durante la conferenza stampa, dove ha parlato anche il tuo presidente Nicola Torregiani, che ci ha fatto una, chiamiamolo, piccolo ingresso di quello che è la nuova filosofia, e al rientro faremo vedere, e quindi ci presenterai un po' di più, la vettura.
2: Pubblicità.
3: La Marco Ferrazzi SRL, con decennale esperienza nel mondo dell'energia e dell'efficientamento, è distributore ufficiale del marchio AGF per Brescia e provincia. Produciamo preventivi per le forniture di energia elettrica e gas per utenze domestiche, condomini, medie e piccole imprese, clienti corporate. Gestiamo subentri e volture. Efficientiamo gli impianti della vostra abitazione, impresa o attività commerciale con l'installazione o sostituzione di impianti fotovoltaici, pompe di calore, caldaie e climatizzatori. Contattaci o invia la tua bolletta tramite mail.
4: Nuova carrozzeria Aurora effettua lavorazioni di carrozzeria anche in giornata, ricambi originali, vernici top di gamma, vetture sostitutive, assistenza e soccorso stradale. Non solo, si riparano cristalli e danni da grandine. Scopri le nostre convenzioni con le migliori compagnie assicurative. Nuova carrozzeria Aurora, dal 1967, un lavoro a regola d'arte.
5: Ogni anno sulle strade italiane muoiono migliaia di persone. Non sono numeri, sono vite.

0: Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.
1: Metal Condotte si propone come una realtà altamente specializzata, flessibile e dinamica nella distribuzione di tubi in acciaio al carbonio, con una particolare attenzione al servizio, alle condizioni più competitive. Metal Condotte ha scelto come partner preferenziale Arvedi Tubi Acciaio, leader nella produzione di tubi saldati per le più svariate applicazioni.
2: Amici di Motore a 360 gradi, siamo oggi alla prova dell'Uncharted, la nuova Subaru totalmente elettrica che va a affiancare a quella che era stato il primo modello Solterra. Uncharted è il primo modello che, per quanto riguarda Subaru, è anche un ritorno a trazione anteriore, perché tra i propri modelli ha anche una possibilità di avere le due ruote motrici. E ovviamente rimane quello che è la caratteristica di Subaru, quattro ruote motrici. Le tre motorizzazioni disponibili riguardano sia le due ruote motrici che la 4. Chiaramente la 4 ha una motorizzazione che è talmente performante da arrivare a 343 cavalli, partendo dai 167 delle due motrici, chiamiamolo entry level. Come sapete, non è mai entry level per quanto riguarda Subaru, perché ponendo la sicurezza al centro di quello che è il mondo Subaru, rimane tutte quelle che sono le dotazioni di sicurezza e il miglior entry level che abbiamo nel mercato, per poi arrivare al top di gamma con passaggio, per esempio, con il tetto panoramico. Però tutte quelle che sono i dispositivi, partendo dal discorso X-Mode, partendo dal safety, le 3S come vengono chiamate, sulle sicurezze, Subaru rimane al top di gamma. Dicevamo, totalmente elettrica, un modello che, come ci è stato spiegato, vuole anche avvicinare una clientela più giovane, con delle linee che, come vedete, molto accattivanti, con delle spicolosità che a volte sicuramente possono essere una particolarità, ma che rendono la vettura una vettura unica. Qui la vedete in versione utilizzo, qui dove siamo a Cardano al Campo, a un crossodromo, che è il suo pane, avendo un punto d'attacco mantenuto a 21 cm, che è il top della categoria, quindi per la possibilità anche di uso in fuoristrada senza avere problemi. Chiaro che poi con la trazione X-Mode e il 4 motrici rimangono tutte quelle che sono le caratteristiche di Subaru. Bene, nel corso della giornata vedrete le immagini che faremo qui sul campo prova che Subaru ha predisposto, Subaru Italia, nella persona del suo presidente Nicola Torresani e di Andrea Placani, che è l'anima di questa presentazione, fatta la stampa per il modello che è già disponibile da giugno presso i concessionari per poterla visionare. Quindi Subaru vi aspetta a vedere questo nuovo modello, che è la continuazione della filosofia Subaru.
3: Definiamo Uncharted come una vera Subaru che rispecchia i valori di Subaru, safe, fun and tough, semplicemente in un formato tecnologico differente. Non più un motore boxer e trazione integrale simmetrico wheel drive, ma un powertrain elettrico. La definiamo anche come una bella sfida, un'opportunità per allargare il portafoglio clienti grazie alla frizione anteriore. Quindi ci affacciamo anche al mondo delle flotte, che fino ad oggi, diciamo, non è stato il nostro cliente principale. Un'opportunità, perché la trazione anteriore è in aggiunta, non è certo in sostituzione alla trazione integrale, che andrà incontro alle esigenze d'acquisto dei nostri clienti storici.

Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.

Metal Condotte si propone come una realtà altamente specializzata, flessibile e dinamica nella distribuzione di tubi in acciaio al carbonio, con una particolare attenzione al servizio, alle condizioni più competitive. Metal Condotte ha scelto come partner preferenziale Arvedi Tubi Acciaio, leader nella produzione di tubi saldati per le più svariate applicazioni.

0: Allora, siamo rientrati. Direi che adesso Gianluca presentiamo la vettura perché è talmente bella e è talmente che l'hai voluto usare come termine di rottura, anche se secondo me è innovativo ed è vero. Subaru ha questa caratteristica di andare certe volte oltre quelli che sono i suoi schemi. Presenta un po' quella che sono le linee massime di guida di questa vettura.
1: Allora, come hai detto tu Roberto, infatti utilizzo questo termine di rottura perché poi la vedrete sia esternamente sia internamente rispetto al prodotto classico di chi conosce questo marchio è stata veramente stravolta. È vero, come abbiamo detto prima, loro sono abituati ogni tanto a fare proprio dei change, dei cambi completi. In questo caso, ovviamente, dovevano rifare quello che è il frontale, togliere la classica mascherina, ma rimane il mio marchio di Subaru, quindi le Pleiadi, le stelle guida, quello è necessario. E hanno fatto questa linea molto aerodinamica, proprio voluta per un discorso di aerodinamica, di penetrazione dell'aria, di CX, tutto quello che serve per riuscire a consumare meno, fare meno muro contro l'aria. Però mi riescono a dare una fiancata robusta, delle gomme molto grandi che mi possono servire anche per un uso non propriamente stradale, ad una linea anche quella sportiva aerodinamica, quindi un SUV capiente che può portare una famiglia, che comunque ha un buon baule, ma nello stesso tempo grande, ma con una linea sportiva. Ci sono riusciti. Partiamo dai fanali Matrix, quindi dei fanali di ultimissima generazione, adattivi. Ha il frontale imponente, ma nello stesso tempo sfuggente per quanto riguarda l'aria. Il cristallo parecchio inclinato con tutti comunque i dispositivi di sicurezza attiva ben presenti. Nella vettura esposta anche il tetto bicolore nero. Qui i colori si possono avere a seconda dell'allestimento o bicolori o tinta unita. Poi quando verrete a trovarci o mi chiamate ve lo spiego. Che alleggerisce il tetto nero rispetto al colore, ad esempio arancione, che abbiamo qui, l'intera linea e secondo me il gioco delle onde creato anche sulle fiancate è perfettamente riuscito, ma nel bene, perché come dicevo, Subaru è capace di stupirti anche nel disegnarla proprio non bellissima. In realtà questa è per me e chi l'ha vista stupenda.
0: Ma per interromperti, vedere questo, chiamiamolo SUV coupé, il primo impatto penso che la richiesta che ti farà sia il cliente Subaru che non solo, toglie bagaglio?
1: Beh, allora, un baule sicuramente con taglio verticale mi dà qualche centimetro cubo in più di spazio in altezza, non toglie nulla sul basamento, sulla piattaforma e fino dove c'è il vetro, perché lì la misura è quella. Qualcosina sicuramente,
0: Però
1: perché
0: poco, devo essere sincero.
1: non è tanto, sono stati bravi a gestire, diciamo, le aree, a gestire le misure. Poi venite a vedere. Se vi va bene, però il taglio verticale non ce l'abbiamo, ma ti dico la verità, in questo momento su questa vettura non lo vorrei, perché è uscita bene così. Poi se vorrete più carico, allora venite tra un mesetto e mezzo, quando arriverà la nuova e-Outback, che essendo più grande, essendo più station, non è un coupé sportivo SUV, viene tagliata verticale. Se ti mancano quei 20 centimetri di lunghezza in più e di altezza in più e qualche cubatura in più, lì ce l'abbiamo tutta.
0: Però per la categoria, devo essere sincero, ha una capacità di carico veramente notevole. Siamo al top di categoria.
1: Beh, io ho visto macchine molto grandi in modalità elettrica avere dei bauli molto piccoli. Per carità, qui ci sta molta nella tecnologia delle batterie, nell'evoluzione appunto dei modelli, si impara dai modelli precedenti, l'evoluzione va avanti e oggi sono riusciti a darmi tanta autonomia, una batteria importante e anche tanto spazio nel baule.
0: Beh, quello è fondamentale perché direi che sicuramente se essere riusciti a fare chiamiamolo SUV così filante, un SUV così compatto perché anche vedendolo io mi sono stupito perché mi aspettavo, come ogni macchina, certe volte elettrica per avere autonomia, un qualcosa di più voluminoso. Ed invece compattezza e direi facilità di guida perché sono rimaste le caratteristiche Subaru.
1: Sì, non sono scesi a compromessi. Magari col precedente modello elettrico, sai, eravamo agli inizi, qualche compromesso l'hanno dovuto prendere. In questo caso hanno portato il vecchio know-how, le nuove ricerche, i nuovi studi, e è bella da guidare, è divertente da guidare, è sicura per la famiglia e nello stesso tempo ha tanta autonomia e ha una linea veramente, io continuo a guardarla, bella. Poi la bellezza, per carità, è soggettiva, però in questo caso è anche molto oggettiva, secondo me.
0: Assolutamente sì. Ciò che è rimasto per Subaru, perché c'è in tutti i tuoi modelli, i modelli di casa Subaru, è l'abitabilità interna e poi un'ergonomia, secondo me, all'interno, che è stata studiata veramente bene.
1: Allora, anche qui, come dicevamo, rottura, e lo vedrete dalle immagini, presentiamo, penso noi per la prima volta, un volante quasi quadrato. All'inizio ho detto, accipicchia, questi hanno schiacciato l'occhio alle mode e volevano fare il coupe de teatro,
0: Formula 1,
1: il colpo di teatro.
0: Ormai sono in Formula 1.
1: E invece no, alla fine, dopo che lo guidi per un giorno, capisci per quale motivo l'hanno tagliato non solo sotto ma anche sopra, ma non ve lo dico, venite e quando la provate ve lo spiego. Poi hanno raggruppato una grossa parte dei comandi in un grande touch centrale che può lavorare tranquillamente anche con comandi vocali, perché oltre al nostro classico pubblico puntano molto ad un pubblico giovane che è molto agile, io vedo i miei figli, a gestire i tablet, quindi non si trova minimamente in difficoltà, anzi è più contento ad avere raggruppato sull'unico schermo tutte le funzioni, cosa che magari a me ogni tanto mette in crisi, che dico dov'era, dov'è, ma perché io sono un po' più vecchio, ma poi non è vero, perché basta un attimino seguirli e capirli, sono fatti bene anche i comandi, per cui sono molto intuitivi. Certo, non ci si deve fermare all'inizio, che vedi che hai una televisione, si può dire, all'interno che gestisce quasi tutto. Però ad esempio, Roby, i comandi del climatizzatore, che sono touch, che sono vocali, li hanno fatti anche fisici, perché così quando uno dice ma dove si accende il clima che ho caldo, tipo oggi, quello lo becchi subito.
0: Sì, infatti ho visto questo bel connubio del mantenere quello che è la bellezza di tutte quelle che sono i piaceri dei comandi manuali, ma l'utilità, e soprattutto su questo modello ho visto la vera utilità sul touchscreen, perché in molti modelli i touchscreen sono studiati male e individuabili peggio. In questo invece hanno una facilità di fruibilità che è notevole.
1: Ma infatti leggevo che le case stanno investendo tantissimo nei software di gestione delle informazioni, perché la clientela non è più sempre così reattiva, e comunque ben venga, può venire anche il settantenne, per dire, a comprarsi la prima auto elettrica della sua vita, e perché no, magari poi ne comprerà delle altre. Quindi studiano i software affinché le cose siano fatte in maniera fruibile ma moderna, cioè non voglio perdere nulla di tutte le funzionalità che io oggi ho per essere connesso, ma rendendole facili anche per chi non è nativo digitale.
0: Bene, direi che allora Gianluca, come al solito, lo devo fermare perché è un fiume in piena, quando parla di Subaru si appassiona, perché da ogni buon commerciante appassionato di ciò che vende lo conosce in modo, e addirittura io lo conosco da tanti anni, sul prodotto elettrico è sempre stato parallelo al mio, lo voglio però non, ma vedo, lo vedo entusiasta su questo prodotto come lo sono stato io nel provarla quando l'ho provata. Quindi ringraziamo Gianluca dell'ospitalità.
1: Grazie a voi.
0: E aspettiamo quindi tutti i tuoi clienti presenti e futuri e nuovi clienti a vedere questa nuova Uncharted, che è veramente un modello che non è di rottura ma è continuità della tradizione e di grande piacere. Grazie Gianluca.
1: Grazie Roberto, grazie a voi.

0: Fratelli d'Italia, in accordo con noi moderati e UDC, ha presentato l'emendamento alla legge elettorale. Il Bignami bis approda domani in aula alla Camera. Si voteranno prima le pregiudiziali di costituzionalità, poi gli emendamenti. Ne sono stati depositati poco più di 200. Forza Italia e Lega non hanno firmato la proposta degli alleati. Al momento del voto, che potrebbe avvenire a scrutinio segreto, i relatori si rimetteranno all'Assemblea. Emendamento unitario del centrodestra, invece, sulla riduzione delle circoscrizioni estero. Anche il Movimento 5 Stelle ha presentato un emendamento sulle preferenze, con soppressione del listone bloccato. Sui social ai minori serve una risposta europea comune. Ursula von der Leyen invoca una linea compatta contro le big tech che danneggiano la salute mentale dei più giovani. Ricevendo il rapporto degli esperti sulla tutela online, la Presidente della Commissione europea ha annunciato una svolta normativa subito dopo l'estate. Tra i punti chiave spiccano la responsabilità delle piattaforme e un'età minima legale per l'accesso, ipotizzando un divieto sotto i 13 anni. A crescere i nostri figli, ha concluso, devono essere i genitori e non algoritmi predatori. La politica estera fa tremare il campo largo. Il duello sulle armi all'Ucraina agita i rapporti tra PD e 5 Stelle. A far scattare l'allarme al Nazareno è il duro affondo di Giuseppe Conte, che attacca le spese militari parlando di minaccia russa costruita. Per il responsabile esteri del PD, Peppe Provenzano, l'ex premier alza il tiro perché teme di essere scavalcato su alcune battaglie storiche del movimento. Mentre Elly Schlein sceglie la via del silenzio per salvare l'alleanza, i riformisti del PD chiedono un chiarimento. Su Kiev dicono la credibilità di una coalizione di governo non è più negoziabile. In Italia vengono immatricolati quasi 7.000 autobus per il trasporto pubblico locale e il turismo, ma pochi sono prodotti in Italia. Nel 2024 sono usciti solo 231 mezzi dagli stabilimenti della Menarini Bus di Flumeri in Campania e di Bologna. La FIOM richiama l'attenzione su una vertenza che si trascina da anni e chiede al governo la convocazione urgente di un tavolo che metta insieme le regioni interessate, il Ministero delle Imprese e quello dei Trasporti. Menarini ha una quota di mercato passata in pochi anni dall'8,8 al 4%. Intanto il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, ha convocato un tavolo sul settore auto per mettere sul piatto misure per 1 miliardo di euro destinata a innovazione e investimenti delle piccole e medie imprese.
1: Lo stallo in commissione di vigilanza Rai non si sblocca. Dopo le dimissioni in massa della scorsa settimana, le opposizioni non intendono designare i nuovi componenti. I presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, hanno scritto ai presidenti dei gruppi sollecitando i nominativi al fine di procedere alla ricostituzione della stessa commissione. PD, Movimento 5 Stelle, AVS e IV per ora non danno segnali. La maggioranza indicherà i nomi, i pentastellati accusano il centrodestra, hanno bloccato la vigilanza Rai per quasi 2 anni, ora qualsiasi accelerazione sarebbe strumentale. Secondo i gruppi di minoranza, l'obiettivo del centrodestra è occupare anche la vigilanza Rai a 1 anno dalle elezioni. Non parlai con il presidente Conte né con altri membri del governo. Riccardo Fraccaro, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ha risposto per circa 2 ore alle domande della commissione d'inchiesta Covid a proposito delle mascherine non a norma. Il funzionario delle dogane Miguel Martina, ha spiegato l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, mi disse che aveva eseguito delle indagini sull'importazione delle mascherine e aveva riscontrato contratto illeciti. Quindi, ha aggiunto, decisi di non parlarne con nessuno per non intralciare le indagini. Una clamorosa omissione, ha replicato la deputata Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Covid, aggiungendo che si trattava di dispositivi pericolosi per la salute. Alla Camera inizia l'esame del disegno di legge sulla caccia, già ribattezzato Sparatutto. Il testo è stato approvato tra le polemiche degli animalisti al Senato lo scorso 23 giugno. Si è però aperto un fronte anche nella maggioranza di centrodestra. Un gruppo di deputati di Forza Italia sta valutando di presentare emendamenti per modificare e migliorare il DDL. In Commissione Agricoltura si sono svolte le audizioni degli ambientalisti e degli animalisti, tra cui l'IPU, Lega Ambiente, WWF, EMPA, la Lega

0: per l'abolizione della caccia all'AC, l'Organizzazione Internazionale Protezione Animali OIPA. Dalle associazioni un alt allo sparatutto, ha commentato dall'opposizione Alleanza Verdi e Sinistra. Nell'ambito dell'esame del decreto legge in materia di sport e grandi eventi, audizioni in Commissione Cultura. Ascoltato anche Giovanni Malagò, presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. Parlando di Euro 2032, il numero uno della FIGC ha suggerito per l'articolo 1, che è quello sulle disposizioni urgenti per il campionato europeo UEFA, ritengo che nel momento esatto in cui ci sarà l'assegnazione ufficiale per avere l'organizzazione dei campionati, dopo una procedura che riguarda appunto l'individuazione degli stadi che saranno scelti, valutati tra la Federazione Italiana Gioco Calcio e la stessa UEFA sulla base di precise indicazioni, parametri e elementi oggettivi, nell'ambito di questa valutazione possa essere presa in considerazione l'idea di estendere o allargare questi poteri sia ad altri stadi sia a centri di allenamento con capienza inferiore a quella prevista attualmente dai parametri UEFA.
1: Un piccolo drone italiano a propulsione solare ha battuto un record mondiale. Ha infatti effettuato un volo continuativo di oltre 24 ore senza atterrare, continuando a trasmettere a terra le immagini riprese dalla telecamera di bordo. Il primato stabilito dal Guardian XL, sviluppato da Vector Robotics, è stato di 24 ore e 5 minuti. Si tratta di un piccolo velivolo ad ala fissa da 2,96 metri di apertura alare, costruito con fibre e polimeri innovativi, dotato di celle fotovoltaiche sulle ali che alimentano un motore elettrico assolutamente silenzioso e non inquinante. Potrebbe essere utilizzato in estate per il monitoraggio antincendio, ma in generale sarebbe molto utile per la sorveglianza di grandi infrastrutture sensibili, come centrali elettriche, parchi solari, strutture portuali e centri logistici, oltre a impieghi nel settore della sicurezza, dell'intelligence e in caso di disastri naturali. Eni, attraverso una delle sue società, ha avviato a Brindisi, in un'area del dismesso stabilimento industriale Versalis, il cantiere per la costruzione del nuovo polo italiano ed europeo integrato per la produzione di batterie a litio ferro fosfato. Saranno destinate prevalentemente ai sistemi di accumulo che supportano la diffusione delle energie rinnovabili e la stabilità delle reti elettriche. La domanda europea della tecnologia è stimata in crescita da 36 gigawattora nel 2025 a circa 138 gigawattora al 2030. Il piano di sviluppo di Eni prevede la realizzazione della Gigafactory per la produzione di celle e di moduli di batterie e dell'impianto di assemblaggio di pacchi batterie e poi, in una seconda fase, le attività di produzione di materia attiva catodica e riciclo delle batterie. La Banca Europea per gli investimenti ha approvato un nuovo pacchetto di finanziamenti da 250 milioni di euro e durata 15 anni a favore del gruppo Italgas, destinato a sostenere interventi di efficienza energetica su tutto il territorio nazionale. Le parti hanno sottoscritto una prima tranche da 150 milioni di euro. L'accordo sostiene un ampio portafoglio di interventi di piccola e media dimensione da realizzare nel periodo 2026-2029, tra cui la riqualificazione energetica di edifici pubblici e privati, misure di efficientamento nel settore industriale, l'installazione di impianti fotovoltaici integrati per l'autoconsumo e la modernizzazione dell'illuminazione pubblica. Secondo le stime della Banca Europea per gli investimenti, l'operazione consentirà di conseguire risparmi di energia primaria pari a circa 30,6 gigawattora all'anno e di generare 21,5 gigawattora annui di energia primaria da fonti rinnovabili, equivalente al consumo di energia elettrica annuale di circa 8.200 famiglie italiane. Un passato da celebrare e un futuro a cui guardare da protagonisti. Villa Miani a Roma ha fatto da scenario alla festa del centenario di Sielte con un evento dal titolo Una storia che unisce l'Italia. La società, nata in una fase in cui il telefono era una delle infrastrutture della modernità, da allora ha accompagnato

0: stato l'evoluzione delle reti, delle telecomunicazioni, della fibra ottica, dei sistemi digitali. I primi 100 anni di Sielte sono il punto di svolta per una nuova pagina di storia dell'azienda, che punta ad accompagnare e sostenere la transizione digitale del sistema paese nei prossimi anni, ha sottolineato il presidente Salvatore Turrisi. Un piano a cui dare forma attraverso l'ampliamento e il consolidamento della presenza in ambiti strategici come il software, le applicazioni ICT, la mobilità intelligente, l'energia e le soluzioni digitali. Sielte non più solo come realizzatore di reti fisiche, ma partner della transizione digitale italiana.
1: Ventisette persone in fuga da conflitti e violenze in Sudan e in Somalia sono giunte in Italia grazie ai corridoi umanitari, un'iniziativa frutto di un'intesa tra la comunità di Sant'Egidio, la CEI e i ministeri dell'Interno e degli Esteri. I nuovi arrivati troveranno ospitalità in Campania, Basilicata ed Emilia-Romagna.
2: Si tratta di nuclei familiari che hanno tanto sofferto a causa della guerra. I sudanesi vengono dalla capitale Khartoum, stremata da 3 anni di guerra civile, che ha provocato la più grave crisi umanitaria al mondo con 12 milioni di rifugiati. I somali sono ostaggio delle milizie islamiste di Al-Shabaab.
1: Dal 2016 i corridoi umanitari hanno permesso l'arrivo in sicurezza di oltre 7.600 persone. L'iniziativa è possibile anche grazie a cittadini che hanno offerto le loro case e il loro impegno in modo gratuito. Fondamentali i fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta di umanità che è compatibile con il 5 per 1000. La striscia di Gaza resta ancora isolata dal mondo, lo dimostrano le difficoltà nel far arrivare aiuti e beni di prima necessità alle oltre 1 milione di persone sfollate, ospitate in circa 1.600 campi di fortuna. A raccontare la situazione sono anche i cooperanti dell'ONG italiana Emergency, che richiamano l'attenzione sulla carenza d'acqua, sull'igiene inadeguata e più in generale sull'insufficienza degli aiuti umanitari.
3: Dal valico di Kerem Shalom si stima una media di circa 100 camion al giorno in ingresso verso la striscia, di cui il 31% è composto da beni non essenziali, quindi principalmente dolciumi, bibite gassate, contro i 600 camion di cui ci sarebbe bisogno.
1: Riaprono le cliniche veterinarie nell'Afar, un'area del nord dell'Etiopia investita dal conflitto che dal 2020 ha avuto come epicentro la vicina regione del Tigray. Gli aggiornamenti sono condivisi da Teshegher Ayaleu, coordinatore di Il Via, ONG piemontese al fianco di comunità dedite alla pastorizia, finite in difficoltà a causa delle violenze.
4: In order to at least provide the support.
5: Forniamo trattamenti veterinari tramite voucher e nel complesso abbiamo raggiunto 2.660 persone provenienti dalle comunità più vulnerabili. Abbiamo fornito anche attrezzature e kit a 8 cliniche che erano chiuse a causa dei conflitti. Questo permette alle cliniche di essere operative in modo da garantire i servizi per il bestiame della comunità.
1: La Via è al lavoro insieme all'ONG Coopi grazie ai fondi della cooperazione italiana. Uno degli impegni è garantire capitali di base agli sfollati perché possano riavviare le attività di allevamento dopo aver perso sia la casa sia il bestiame. Reggio Emilia si candida a diventare la capitale europea del volontariato per il 2028. In corsa ci sono anche la città spagnola di Leida, la danese Odder e la ceca Zen. Tra i sostenitori del progetto di Reggio Emilia, intervenuto durante un incontro al Parlamento europeo, c'è l'artista emiliano Alessandro Bergonzoni.
6: Credo che ci siano i volontari e gli obbligati. Io vorrei far parte dei volontari, mai degli obbligati. Il volontariato è chiunque di noi sarebbe volontario, è che ci si pone alle volte non in disposizione e questo a me dispiace. Il volontariato è capolavorare, cioè lavorare in un certo modo, lavorare ad arte.
1: A Reggio Emilia sono registrate 400 organizzazioni del terzo settore e sono operativi 27.000 volontari, uno ogni 6 abitanti.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. Iniziamo con una storia a lieto fine e che vede come protagonista positivo un militare di Auletta, il capitano Carmelo Opromolla. Anche Opromolla ha infatti contribuito a salvare un uomo finito in mare a Trieste, ma vediamo tutto nella nostra copertina.
1: C'è anche un capitano dell'esercito italiano, originario di Auletta, tra i militari dell'Accademia Militare di Modena, protagonisti dell'eroico salvataggio di un uomo finito in mare a Trieste. Si tratta del capitano Carmelo Opromolla. Il militare, insieme ad altri 5 colleghi, si è subito reso conto della gravità della situazione, così si è tuffato in mare, insieme a un altro capitano e a 4 sottufficiali, per cercare di salvare la vita al conducente dell'auto, e ci sono riusciti.

0: L'uomo, infatti, dopo essere stato estratto dall'abitacolo e gli sforzi, come si vedono nelle immagini di un video che è diventato virale sui social, sono stati numerosi. A un certo punto sono però riusciti a estrarre l'uomo e a portarlo in riva, dove ad attenderlo c'era l'ambulanza del 118 che ha trasportato il malcapitato in ospedale. L'intervento da parte dei militari è stato elogiato anche dal ministro della difesa Guido Crosetto, che ha sottolineato come il gesto rappresenti il significato più autentico del servizio militare: mettere le proprie capacità al servizio degli altri e proteggere la vita umana anche al di fuori dei compiti d'istituto. Anche il sindaco di Auletta, Antonello Caggiano, ha voluto rendere omaggio al suo concittadino con un post di congratulazioni e di orgoglio nei suoi confronti.
1: E prima di andare avanti con tutte le altre notizie, ci fermiamo per una manciata di secondi. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentornati in studio. Un 70enne imprenditore di Montesano è morto questa mattina a Capitello a causa di un malore mentre era in spiaggia. E continuiamo con la cronaca, ma stavolta parliamo di cronaca nera, con l'omicidio che si è consumato a Pagani. I dettagli nel prossimo servizio.
0: Omicidio all'alba a Pagani, dove un figlio di circa 30 anni ha strangolato il padre al culmine di una lite a mani nude. La tragedia si è consumata nel comune di Pagani. La vittima è stata trovata senza vita all'interno della sua abitazione, dove sono subito partiti gli accertamenti da parte dei carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore. Sul posto anche il procuratore della Repubblica di Nocera Inferiore, che coordina le varie indagini. Il cerchio si è subito stretto attorno al figlio trentenne della vittima, che secondo le primissime indiscrezioni sarebbe affetto da problemi psichici. Non sono stati diffusi i dettagli sulle generalità di padre e figlio né le circostanze che hanno preceduto la lite, terminata poi con l'omicidio. Sempre nella mattinata il trentenne è stato quindi fermato dai carabinieri dell'arma di Nocera e trasferito nella caserma di Pagani. I presunti problemi di natura psichica saranno comunque oggetto di approfondimento investigativi e vari accertamenti. Per ora resta la tragedia che ha colpito la comunità di Pagani.
1: Questa mattina, lungo la strada statale 18 a Eboli, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un'autovettura e un furgone, quest'ultimo rimasto ribaltato sulla carreggiata. Il conducente dell'autovettura, a seguito dell'impatto, ha riportato un politrauma con contusioni agli arti superiori e inferiori. Il conducente e la passeggera del furgone sono risultati illesi. La passeggera, per la presenza di un'escoriazione di una contusione alla spalla destra, è stata comunque accompagnata presso il pronto soccorso di Battipaglia per gli opportuni accertamenti. E continuiamo con 8 case mobili in corso di realizzazione all'interno di una struttura ricettiva di Palinuro che sono state sottoposte a sequestro preventivo. Le opere si trovano all'interno di un camping situato poco distante dalla battigia, in un'area di particolare pregio ambientale sottoposta a vincolo paesaggistico e tutelata dal piano territoriale paesistico Cilento Costiero. Nel corso di un sopralluogo effettuato con il supporto del personale dell'ufficio tecnico comunale di Centola, è emerso che le 8 case mobili erano in fase di installazione. Erano inoltre in corso di realizzazione i collegamenti alla rete idrica e fognaria. Il sequestro è scattato per impedire il completamento delle opere e il successivo utilizzo. E passiamo ora alla sanità, con la crisi di personale a Vallo della Lucania. Vediamo.
0: Una gravissima carenza di personale medico sta mettendo in ginocchio l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, specialmente in estate, quando la popolazione aumenta per l'arrivo dei turisti nella zona del Cilento. A lanciare l'allarme è il sindacato degli infermieri Narsin Salerno, che ha inviato una lettera formale al presidente della Regione Campania, Roberto Fico, chiedendo un intervento straordinario e immediato prima che la situazione diventi irreversibile. Secondo il sindacato, i reparti

0: più a rischio sono quelli di chirurgia generale, neurochirurgia, chirurgia vascolare e ortopedia e ancora urologia e il laboratorio di analisi. La carenza di specialisti impedisce ormai di garantire, così si legge nella missiva del sindacato, la presenza contemporanea dei medici necessari per gestire i pazienti con gravi traumi, costringendo sempre più spesso l'ospedale a trasferire i malati verso altre strutture e allungando così i tempi dei soccorsi. Non possiamo più assistere in silenzio al progressivo svuotamento di un ospedale così importante per il territorio, ha dichiarato Biagio Tomasco, segretario generale del Nursing Salerno. La direzione medica della struttura sta facendo i salti mortali per garantire i servizi essenziali, ma non si può andare avanti solo grazie al sacrificio dei singoli. Il sindacato conclude la nota dando la massima disponibilità a un incontro con le varie istituzioni regionali per collaborare alla individuazione di misure urgenti che possano fermare il declino, così termina la nota della struttura cilentana.
1: È arrivato il momento di dare la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Noi ci vediamo tra poco.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19. 1000 metri

0: Quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
1: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Bentornati in studio. Riprendiamo a parlare del sisma in Venezuela e vedere quali sono le iniziative attive nel Vallo di Diano. Vediamo.
1: Una veglia di preghiere, una fiaccolata per il Venezuela promossa dalla Caritas del Vallo di Diano e del Golfo di Policastro, aperta alla cittadinanza e con la partecipazione della locale comunità italo-venezuelana, il tutto si è tenuto ieri pomeriggio tra le strade della frazione di Trinità a Sala Consalina, alla presenza del Vescovo della Diocesi, Monsignor Antonio De Luca, di diversi parroci valdenesi, degli amministratori di Sala Consalina, del capitano dei carabinieri Veronica Pastori e di numerosi cittadini, si è tenuta una processione con la bandiera del Venezuela in testa e una veglia di preghiera nella chiesa della Santissima Trinità per la tragedia che ha colpito il Venezuela, il sisma che ha provocato migliaia e migliaia di morti. La comunità del Vallo di Diano, che ha molti legami con Caracas, si è così voluta stringere attorno al popolo sudamericano e alla folta comunità italo-venezuela locale con la veglia di preghiera promossa dalla Caritas della diocesi di Gianno Policastro. La manifestazione è partita dal piazzale dell'ex tribunale in via Luigi Sturzo e si è conclusa nella chiesa della Santissima Trinità, dove è stata attivata anche una raccolta fondi per i soccorsi umanitari.
0: Cambiamo ora argomento e parliamo di ambiente con la situazione della grotta di Palinuro. Vediamo.
2: Noi che facciamo questo lavoro dobbiamo tutelare tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che abbiamo di bello, perché bisogna dire questo, che le uniche cose che abbiamo qui a Palinuro è il mare, non abbiamo altre alternative, no?
3: Tutelare e salvaguardare la Grotta Azzurra di Palinuro, uno dei gioielli naturalistici più importanti della costiera cilentana. A lanciare l'allarme sono i barcaioli, che chiedono maggiore attenzione, più controlli e una gestione più rigorosa degli accessi davanti ad un ingresso non regolarizzato all'interno della grotta. Un patrimonio unico, una meraviglia del mare cilentano, che secondo gli operatori cilentani non ha nulla da invidiare alla più famosa Grotta Azzurra di Capri, ma che necessita di maggiore tutela per preservare la sua bellezza e garantire sicurezza ai visitatori.
2: Però se noi stessi non combattiamo a risolverle, ad esempio, io vi faccio un esempio, la Grotta Azzurra di Palinuro, che secondo me, anche se io non l'ho vista, non ha niente a che invidiare a quella di Capri, no? Cioè, in poche parole, io sono anni che combatto per fare un regolamento dove ci dà la possibilità a noi che lavoriamo di entrare, anche se dobbiamo pagare una tassa. Questo non lo so se è, chi è di competenza, magari mettere una barca, perché se voi venite, adesso che ancora c'è poco tempo, c'è poca gente, voglio dire, vanno a nuoto dentro, vanno con le canoe, vanno con i motori e non sanno entrare, ci ostacolano. Questo è un lavoro, ad esempio, è stata fatta io per andare alla Baia Infreschi, devo pagare una tassa.
3: L'area marina protetta.
2: L'area marina. Allora io non capisco perché la Grotta Azzurra di Palinuro debba essere allo sbando di tutto quanto.
0: E dal mare cilentano passiamo a quello salernitano.

0: Per meglio dire, sul lungomare salernitano, dove il sindaco Vincenzo De Luca ha ampliato l'illuminazione per garantire una maggiore sicurezza. Vediamo i dettagli nel prossimo servizio.
1: Più luce, più sicurezza, è questo l'assunto del sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. Sono infatti partiti i primi interventi sul lungomare Trieste per implementare la pubblica illuminazione. Uno dei principali obiettivi, anche dei primari obiettivi del primo cittadino di Salerno e uno dei suoi cavalli di battaglia della campagna elettorale, comincia a muovere i primi passi. Ieri mattina un sopralluogo del sindaco Vincenzo De Luca proprio sul lungomare Trieste per l'avvio dei lavori di implementazione dell'illuminazione pubblica, che vede come primo step l'intervento lungo la strada che costeggia il mare salernitano. Ieri mattina il primo cittadino ha anche colto l'occasione per fare un punto sul cronoprogramma dei lavori che vanno nell'ottica di garantire, secondo De Luca, maggior sicurezza ai cittadini, rendendo visibili quanto più possibile le strade della città di Salerno. Dopo il lungomare di Via Trieste si infatti passerà a Piazza della Libertà, poi ancora in Via Luigi Guercio e infine nel centro storico. Entro il 21 settembre, secondo i programmi di De Luca, dovranno essere conclusi i lavori per ridare un nuovo volto alla città. E proprio sulla sicurezza, il sindaco De Luca ha annunciato un nuovo confronto con le forze dell'ordine e l'idea di ospitare a ottobre una iniziativa in cui potrebbe essere protagonista anche il ministro Piantedosi.
0: E ascoltiamo ora le parole di De Luca in merito.
2: Come sapete, arricchire la pubblica illuminazione, adeguarla, potenziarla è una delle condizioni per avere più sicurezza nella città. Avevamo scelto alcune priorità perché c'è un problema di fornitura dei corpi illuminanti. Abbiamo cominciato con il lungomare, quindi raddoppiamo la pubblica illuminazione sul lungomare. Passiamo nelle due corsie centrale e lato stradale da 3.000 lumen a 6.500 lumen, quindi andiamo al raddoppio della pubblica illuminazione. Arriveremo questa mattina fino alle poste centrali, domani credo che si completa tutto il lungomare, poi arriveremo a Piazza della Libertà per potenziare la pubblica illuminazione. Questo lotto prevede poi il completamento del centro storico, abbiamo già potenziato Porta Nova. Completeremo questa parte della città. Abbiamo raddoppiato a Piazza San Francesco, saremo pronti credo per giovedì, c'è la processione del Carmine. Abbiamo fatto avantieri un sopralluogo a Via Luigi Guercio perché abbiamo fatto arrivare alcuni corpi illuminanti più potenti per vedere l'effetto. Abbiamo visto che l'effetto è straordinario, praticamente a Via Luigi Guercio sarà triplicata la pubblica illuminazione. I corpi illuminanti li abbiamo ordinati questa mattina, arriveranno una sessantina i corpi illuminanti, però arriveranno credo per fine agosto. In ogni caso, per la prima settimana di settembre, per San Matteo, avremo completato anche il raddoppio e anche più della pubblica illuminazione a Via Luigi Guercio, che era una delle strade un po' più buie. Poi, a seconda delle disponibilità finanziarie che abbiamo, proseguiremo su tutto il resto della città. Io credo che dobbiamo raddoppiare la pubblica illuminazione praticamente in tutta la città. Ovviamente questo comporta un investimento, comporta anche un costo dell'energia a fine anno, ma credo che sia un costo da pagare se vogliamo avere più sicurezza nella città.
0: E ancora musica e sport, ma subito dopo la pubblicità. Non cambiate canale.

Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta.

0: Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Ogni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentornati in studio per la terza e ultima parte del telegiornale. Parliamo ora delle performance musicali di quattro cantanti valdianesi che hanno sbancato un concorso Canoro in Basilicata. Vediamo.
1: Canta valdianese il concorso Canoro a Cettura in Canto che si è tenuto nel grazioso borgo materano negli scorsi giorni. È la seconda edizione con due serate davvero partecipate e a vincere è stata la cantante di Casalbuono, Antonella Sole. Ma non è la sola valdianese a splendere. Per la votazione, ricordiamo, il 50% era in capo alla giuria, l'altro 50% con la votazione del pubblico in centinaia hanno assistito alle varie esibizioni. Sole ha battuto Sara De Canio di Cerignola e Anna Guida di Matera, ma nella top 10 ci sono altri tre cantanti valdianesi.

0: Miriam Giuliano di Montesano Scalo e Riccardo Cardiello di Polla sono classificati rispettivamente quarta e quinto, tra i primi 10 anche la salese Enrica Ferricelli. Antonella Sole canta fin dall'infanzia, quando dava vita a piccoli spettacoli per amici e parenti, creando canzoni e coreografie divertendo un po' tutti. All'età di 10 anni ha cominciato lo studio della chitarra, alimentando sempre di più la sua passione e il suo talento. Dopo aver preso parte come protagonista a diversi musical, ha proseguito la sua formazione nella scuola di musica Stil Novo Band del maestro Leo Giuliano. Ancora oggi collabora stabilmente con la Stil Novo Band come cantante e corista, prendendo parte a concerti e spettacoli dal vivo, e ora questo importante successo nel Festival Canoro di Accettura.
1: E torniamo ora a Salerno, dove è tutto pronto per le Universiadi.
0: Nella sala del Gonfalone del Comune di Salerno è stata presentata la cerimonia di apertura dei Giochi Europei Universitari Salerno 2026. A pochi giorni dallo start della più grande manifestazione sportiva universitaria, alla presenza della mascotte dell'evento Splash, già diventata anche un personaggio simbolo della manifestazione, sono stati illustrati l'organizzazione e la logistica dell'evento inaugurale in programma sabato 18 luglio alle 20:30 in Piazza della Libertà a Salerno. L'evento, promosso dalle università europee, vede nel comitato organizzatore 2026 l'Università di Salerno, il CUS di Salerno, l'azienda regionale per il diritto allo studio, con il sostegno di Federcusi e di Regione Campania. L'organizzazione di un evento di portata europea che mette insieme oltre 200 atenei e oltre 6.000 atleti, quindi è molto attesa a Salerno e in tutta la provincia. Le conclusioni dell'evento che si è tenuto nella sala del Gonfalone a Salerno, ovviamente al sindaco di Salerno Vincenzo De Luca, che ha focalizzato nel suo intervento i valori etici che accompagnano la manifestazione.
1: E per concludere, che caldo farà nei prossimi giorni? Lo chiediamo al nostro esperto, il meteorologo Giuseppe Stabile.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
3: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile, nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Il promontorio subtropicale africano si è insediato sulla nostra penisola e nei prossimi giorni subirà un rigonfiamento portando la superficie sobarica di 500 ettopascal su valori eccezionali. Intanto vediamo sulla mappa prevista per la giornata di martedì 14 luglio. Osservate il promontorio subtropicale africano ormai su tutto il bacino del Mediterraneo, con valori di geopotenziali in quota elevati fino a oltre 5.940 metri sulla Sardegna, e sarà proprio la Sardegna la regione che verrà colpita in maniera intensa da questa ondata di caldo. La Sardegna in primis, poi la Sicilia e tutto il versante occidentale della nostra penisola, compresa dunque anche la nostra regione. Ho spiegato nel precedente intervento questa configurazione di blocco ad omega, con le due figure di bassa pressione, una sull'Atlantico e l'altra sull'Europa sud-orientale, dunque assumerà carattere di persistenza. Caldo in aumento dunque nei prossimi giorni. Vediamo la previsione con le consuete cartine. Per martedì 14 luglio, sull'intero territorio regionale, condizioni cielo sereno o poco nuvoloso, ventilazione debole a regime di brezza e temperature in aumento. Il mare quasi calmo o poco mosso. Per mercoledì nessun cambiamento, a parte un ulteriore aumento delle temperature, con valori che nelle aree interne tra Casertano, Beneventano e anche nel Vallo di Diano, nelle aree pianeggianti del Vallo di Diano, si avvicineranno ai 38-39 gradi Celsius, qualche grado in meno lungo la costa fino a 32-33 gradi, ma qui aumenterà il tasso di umidità e qui il caldo dunque sarà afoso. La ventilazione debole, sempre occidentale, mare quasi calmo. La tendenza successiva, questa mappa è prevista per giovedì 16 luglio. Ho indicato 6.000 metri, sarà il valore previsto di geopotenziale in quota, un valore eccezionale. Questa ISO IPSA, come possiamo notare, si avvicinerà alla Sardegna, lambirà quasi l'isola, mentre su tutte le nostre regioni occidentali saremo sui 5.940 metri. Pensate che mediamente questa superficie sobarica è posta a 5.000 metri.

0: 2.520 metri, dunque un valore molto al di sopra della media. E dunque tra giovedì, a partire da giovedì proprio, venerdì, sabato, saranno giornate molto calde sulla nostra regione, valori termici di 40 gradi e anche qualche grado in più nelle aree, relativamente questi 40 gradi, relativamente alle aree interne Casertano, Beneventano, Vallo di Diano. Saranno valori misurati, registrati da stazioni meteorologiche a norma, non quei valori letti sui termometri delle auto o davanti ai centri commerciali come farmacie e quindi negozi commerciali, che questi qua sono starati e daranno temperature molto più elevate. Ma questa ondata di caldo quando potrebbe terminare? Vi mostro un'ultima analisi, un'analisi spaghetti. In chiave probabilistica, un grafico a ensemble, tutti gli scenari è del modello americano, sono 32 scenari. In alto le temperature previste, l'andamento termico previsto a 1500 metri sulla verticale della città di Salerno. Osservate i giorni giù a partire da martedì 14 luglio, osservate come le temperature tendono ad aumentare, arriveremo fino a sabato 18, quando probabilmente sarà la giornata più calda. Dopodiché inizierà probabilmente un cambiamento, quindi avremo un rimescolamento delle masse d'aria, scivoleranno queste temperature giù gradualmente nella giornata di domenica, ma domenica non sarà una giornata fresca, ancora caldo, perché il ricambio d'aria si completerà in 48 ore circa e arriveremo così al 20-21 di luglio, quando le temperature potrebbero allinearsi alle medie del periodo, nella giornata del 21, e potrebbero poi arrivare anche piogge e temporali, ma su questo ci ritornerò. Come sempre, un'ultima cosa, avremo notti tropicali, soprattutto a partire da giovedì, ovvero temperature che anche durante la notte non scenderanno al di sotto dei 25-26 gradi Celsius. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.
1: E le previsioni del tempo erano l'ultimo servizio per questa sera. Il telegiornale si ferma qui, ma la nostra informazione non va mai in vacanza. Infatti potete sempre seguirci attraverso i nostri canali social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da

0: un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi

0: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Global Com Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 euro al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Oggi siamo a Felitto, un bellissimo comune immerso nella natura. Tra l'altro qui a fianco abbiamo le meravigliose gole del Calore. È un paese praticamente che è fondato sulla roccia, lo vedete dalle immagini, ma anche cosparso di vicoletti molto molto caratteristici. Noi faremo una passeggiata e su questo ci aiuterà anche Aldo, a cui passo la parola.

Grazie Michele, sono proprio curioso di visitare Felitto, questo borgo nel cuore dell'Alta Valle del Calore. Un paradiso terrestre, un borgo autentico. Adesso andiamo subito alle gole del Calore perché ci accompagnerà in questo tour Maria Luisa, vicepresidente della Proloco. Andiamo!

0: Felitto custodisce gelosamente uno dei paesaggi più incantevoli che si possono ammirare in Campania. Si tratta dell'area protetta Le Gole del Calore. Cosa mi puoi raccontare?
1: Allora, questa gola è la quarta gola che è stata scavata dal fiume Calore. Noi ci troviamo qui, il fiume Calore Salernitano, che nasce dal Monte Cervati a circa 15 km da qui e poi percorre altri 70 km sfociando nel fiume Sele. Nel corso dei millenni nel suo percorso ha scavato ben 5 gole. Questa è la quarta gola che si trova al monte del paese di Felitto e poi abbiamo la quinta gola invece che si trova dopo il paese di Felitto. Le acque sono cristalline e oltretutto scavando all'interno delle rocce hanno un microclima sempre perfetto, raggiungendo sempre tenendo una temperatura sia d'estate che d'inverno intorno ai 13 gradi. Ha creato un microclima, quindi una nicchia ecologica in cui sono presenti in quest'area circa 300 piante, tra cui anche la felce, tantissimi tipi di felce che hanno dato il nome al paese di Felitto, appunto Felix. Molto caratteristiche sono le cosiddette marmitte dei giganti che sono state scavate nella roccia calcarea. All'interno di questi buchi, di queste insenature, si depositano i ciottoli. L'acqua, quando arriva la piena nel periodo invernale, muove questi ciottoli scavando la roccia e sono molto particolari da vedere e da visitare. È possibile visitarli tramite il percorso all'interno proprio del letto del fiume oppure dei percorsi di trekking di media difficoltà che partendo dall'oasi di Remolino arrivano fino al ponte di Magliano, che è un ponte a schiena d'asino medievale molto caratteristico. Sono circa 5 chilometri.
0: Ma io so che questo paradiso terrestre incontaminato, naturale, è visitato da molti turisti.
1: E molti turisti ogni anno che vengono da tutte le parti, non solo della Campania, ma anche da parte molte regioni italiane, e abbiamo anche tantissimi turisti a quali piace fare trekking, tra cui olandesi, tedeschi, che vengono molto volentieri insomma a visitare questa zona che, come potete ammirare, effettivamente è un paradiso e oltretutto nel periodo del molto caldo dà ai visitatori un'ottima frescura.
0: Ormai parliamo di turismo esperienziale, quindi
1: certo,
0: le persone vogliono vivere la natura, vogliono essere proprio a contatto.

0: Ci siamo teletrasportati nel centro cittadino del borgo di Felitto, che poi è un borgo costruito sulla roccia di poco più di 1000 abitanti.
1: Sì, 1000 abitanti, sì, sì. È un borgo che risale molto probabilmente agli anni 1000. Fu costruito in questa posizione proprio per evitare gli attacchi, insomma, dei nemici. Oltretutto il borgo di Felitto aveva una cinta muraria di una bellezza di 700 metri e di una larghezza di 1 metro. All'interno di questa cinta muraria vi erano 13 torri, di cui 10 rotonde e 3 rettangolari. Oggi è possibile ammirare i resti solamente di sette torri. Qui ci troviamo invece sul palazzo. Questo è un palazzo
0: bellissimo,
1: che risale, bellissimo, un palazzo gentilizio che risale all'epoca angioina. È stato ristrutturato e mantenuto, insomma, in perfette condizioni dai vari proprietari che si sono susseguiti nel tempo, soprattutto dalla famiglia Morena. Questo è la torre del palazzo, che viene chiamato Maschio, ed è alta la bellezza di 25 metri. E all'interno potremmo ammirare le scuderie, che sono ancora tenute in perfetto stato, sono state restaurate, che ospitavano 14 cavalli della scorta del duca.
0: Ma questo palazzo è privato, è accessibile?
1: È privato.
0: I turisti possono visitarlo?
1: La famiglia è molto disponibile, se qualcuno vuole, insomma, chiamando, insomma, almeno una parte del castello, quella che loro non abitano, è possibile visitarla. Vengono fatte anche manifestazioni culturali all'interno di questo palazzo in quasi tutto il mese di agosto.
0: Va benissimo, Maria Luisa, okay. Adesso non ci resta che continuare questo tour lungo il borgo di Felitto.
2: Noi siamo fortunati perché abbiamo incontrato sulla nostra strada, noi Pro Loco, un Michele Cammarano che sta progettando proprio per cercare di affrontare e risolvere i problemi di questi posti, lo spopolamento anzitutto, perché recuperare il Cilento, recuperare i borghi in difficoltà significa lasciare ai posti un qualche cosa di eccezionale.
3: Noi nelle aree interne abbiamo tanti bellissimi posti da visitare. Felitto abbiamo le Gole del Carore, che sono delle bellezze naturalistiche, vanno preservate e conservate anche alle generazioni future, come tanti altri bellissimi posti che abbiamo all'interno della nostra comunità. Abbiamo un centro storico bellissimo, che risale intorno all'anno 1000, dove si può visitare il castello baronale, c'è la chiesa dell'Assunta e tante altre bellezze che vanno comunque mantenute, ed abbiamo bisogno di continua manutenzione sui tratti per poterla fare. Abbiamo bisogno di fondi, perché queste bellezze naturalistiche vanno lasciate alle nuove generazioni.
0: Quanto mi piace camminare tra i vicoli di questo borgo autentico, siamo poi nel centro abitato. Ah, questa però la conosco, questa è la chiesa di Santa Maria Assunta.
1: Bellissima, Santa Maria Assunta. Con all'ingresso c'ha questi 4 archi che simboleggiano la rosa dei venti, i 4 venti, e che ci danno uno scorcio bellissimo su tutta quanta la vallata e sui paesi della Valle del Calore. L'edificazione della chiesa molto probabilmente risale al 1500, però è molto probabile che i lavori fossero iniziati già prima. È una chiesa che inizialmente era 2 navate, poi una più grande e una più piccola, poi col tempo, insomma, ha subito delle modifiche in base ai terremoti, al crollo del tetto, ed è stata restaurata da qualche anno. Presenta all'interno 3 bellissime statue: la statua di San Cirieco, di San Vito e la Madonna dell'Assunta, che sono tutte quante in legno e sono state risalgono al 700 e sono state realizzate dagli artigiani della scuola napoletana.
0: Allora, Maria Luisa, ti ringrazio per il lavoro che fai.

0: per questo borgo, per essere custode del tuo territorio.
1: Grazie.
0: Però adesso è arrivato il momento di cibo nella nostra ricetta, quindi passiamo la parola a Max e Giovanna.
1: Oggi una puntata strepitosa perché siamo a casa di Rosy Di Stasi, la maestra del fusillo di Felitto.
2: Innanzitutto qui si respira storia, è proprio il fusillo filettese, è storia. E la nostra Rosy oggi ci insegna come si fa.
3: Iniziamo la ricetta.
2: Oh!
3: Mezzo chilo di farina.
2: Quindi farina, grano duro.
3: Grano duro.
2: Ah, così
3: farina
2: lo raccontiamo bene. E mo si deve fare il vulcano.
3: Ok.
2: Bellissimo.
3: Poi, normale un chilo di farina, mettiamo 6 uova. Invece così adesso mezzo chilo, mettiamo 3 uova e mezzo cucchiaino di sale.
2: Quindi dimezziamo le dosi.
3: Dimezziamo. Ok.
1: Abbiamo beccato e
2: diciamo cosa significa quando un uovo all'interno contiene due tuorli, si chiama ova de veloz, cioè noi siamo fortunatissimi. Allora, noi stiamo impastando bene bene. Qui sì. Adesso si deve lavorare con posto, con maestria vostra.
3: E ci vuole parecchio tempo per lavorarla, sì, non è? Dopo l'impasto si deve far riposare un paio d'ore.
2: Ah, un paio d'ore.
3: Poi si fanno i famosi cingoli.
1: E poi li andiamo a vedere.
2: E poi li facciamo poi, vedere, davvero, sì. Davvero.
3: E poi si stendono. E che oggi voglio vedere come li stendi.
2: Ah, che beh, ma non gli sei emozionato. Vabbè, ci proviamo, ci impariamo.
1: Com'è nato questo fusillo?
3: Allora, non so se è storia, se è leggenda, comunque c'è stato circa il 1200, c'è stato un assedio. E naturalmente Felitto era in panico perché non aveva più munizioni, non aveva neanche più pietre. E allora così ha detto: donne, preparate tutto quello che avete, cosa abbiamo. Allora hanno preso farina, uova, si sono messi e l'hanno fatta bucata in modo che sembrava pure più voluminosa. Allora l'hanno cucinata e l'hanno buttata ai nemici, e i nemici hanno detto: ma se qua ci hanno mangiato, questi resistono. E così se ne sono andati.
1: Ecco qua, vedi?
3: Allora,
1: io sto cinguliando, si dice cinguliando.
3: Si dice cinguliando. Mo ti faccio vedere però come si lavora il fusillo.
1: E vai.
3: Mettiamo un po' d'olio.
1: Olio.
3: Anzi, dovevo mettere troppo, è l'emozione.
1: Ma perché ti emozioniamo noi?
3: Ma non lo so perché mi sei
1: emozionato.
3: Ma
1: abbiamo
3: parlato così,
1: emoziona.
3: No. E Max,
1: Ah, quindi lo stendi prima col mattarello?
3: Stendiamo col mattarello, lo ungiamo con l'olio, prendo questo qua, si bagna con l'olio e poi si deve tagliare.
2: Ah, adesso si taglia?
3: Adesso qua si taglia e facciamo bastoncini. Giovanna pure mi aiuta. È più bravo Max di me, guarda,
2: no, che l'ho fatto spezzare. No, mi sono abituato al struffolo.
3: Visto, solo dove c'è un po' di pancetta.
2: Lo allunghiamo.
3: Sì. Guarda, prendo la misura nella mano.
1: Ah, vedi?
3: Questa.
2: Così?
3: Così. Li tagli. Però adesso comunque si potrebbe fare così e poi faccio vedere anche un altro modo perché ne dobbiamo fare parecchi.
2: Ah.
3: Tagliamo le pughe.
2: Pareggiamo. Ah, perfetto.
3: Guarda, poi in modo che vengono tutti uguali.
2: Certo.
3: Però la pasta ogni volta che si lavora si deve riposare un pochettino.
2: Perfetto.
3: Ok?
2: Qui ci sta il fiume, ma che si serve per gli appiscà?
3: Questo qua per chi è pescato, ma che dici?
2: No!
3: Questo qua è un contenitore per il nostro bel ferro di fusillo!
2: Ma non li faccio solo brutte figure, io non ce la faccio, è impossibile! Questi sono i ferretti!
3: Sì!
2: Ma sono sottilissimi! È un capello d'angelo quasi, guarda qua, tu lo riesci a vedere? Vedi, guarda, vedi com'è bella! Proprio sottile!
3: È sottile, ma...
2: E con questo poi...
3: Facciamo il fusillo!
2: Mo' sono curioso di vedere come si fanno!
3: Andiamo! Allora, prima abbiamo preparato i bastoncini. Adesso prendiamo questo bastoncino.
2: Sì.
3: Poi prendiamo il bel ferro.
2: Esatto.
3: E lo appoggiamo sulla pasta.
2: Centralmente.
3: Con due dita si schiaccia, col palmo della mano si rotola. E dopo con tutto

0: Tutte e due le mani dal centro verso l'esterno. E vai!
1: Questa è arte, arte, arte!
0: Però adesso mettiamo, la facciamo insieme!
1: Facciamola insieme, mettiamoci a lavorare! Allora, okay. Pressione, giusto?
0: Sì, sì.
1: Facciamo pressione così, andiamo bene e tiriamo dietro. Vedi? E facciamo così, ecco qua. Una volta che l'abbiamo steso
0: un po',
1: andiamo a lavorare con tutte e due le mani, dall'interno verso l'esterno.
2: Delicatamente, se no li spezziamo, no, nei rossi?
0: Sì.
1: E la lunghezza deve partire almeno 20-25
0: centimetri. 25 centimetri, sì.
1: E poi lo andiamo a sfilare. Guarda.
0: E poi mantieni leggermezza.
1: Ma io ma sto diventando un campione proprio. Sto qua, ti.
2: Rossi, noi i fusilli abbiamo fatti. Secondo me mi ha cucinato.
0: A mia cucina. Max, mi aiuta a cucinare?
2: Rossi, Max sta assaggiando il tuo
1: ragù. Mamma, che bello!
2: Come l'hai fatto?
0: Allora, preso l'olio di oliva nostro. E uno spicchio d'aglio, l'ho fatto soffriggere e tolto.
1: Ah, quindi bello!
0: Ho fatto rosolare la carne e messo pian piano così i pomodori fatti da noi.
2: Ecco, quello ti volevo dire, perché dal colore vedo che sono i nostri
0: pomodori
2: e i bottiglie di pomodoro.
1: Voi continuate a parlare, io vi faccio l'aerosol. Vieni.
2: Ma anche se ti voglio ricordare che dobbiamo buttare i fusilli in acqua.
1: Sì, sono appannati io già. Siamo pronti per buttare i fusilli.
2: No, si butti tu.
1: Caliamo.
0: Giovanna, oggi ho l'onore di avere l'ambasciatrice.
1: A calare.
2: Saliamo, prima, giusto?
0: Sì, sale doppio.
2: Doppio integrale.
1: Rosy, quanto è il tempo di cottura?
2: 10 minuti.
1: 10 minuti.
0: 10 minuti.
2: Ma noi facciamo a occhio però,
1: A occhio.
2: A occhio.
1: Ci sta.
2: Rosy, chi assaggia se il sale è giusto? Niente, ancora?
1: A 5 minuti almeno.
2: 5 minuti.
1: E adesso è arrivato il momento più bello.
2: Max, ferma un momento.
1: Non è più bello.
2: No,
1: c'è qualcosa di più bello.
2: È proprio perché è il più bello.
1: Va bene, vai, smentiscimi.
2: Guarda.
1: No, vabbè.
2: Prima del fusillo, assaggia. Dai,
1: ecco. Mamma mia.
2: Noi aspettavamo questo momento.
0: È buono?
1: Voglia.
2: Col pane giusto. Ha fatto un boccone diretto proprio. Parlo io? Allora, togliamo la carne. Facciamo come si fa, vai?
1: Come si fa?
0: Allora,
1: una
0: noi
1: bella zuppiera, una zalatiera.
0: Nella zalatiera mettiamo un po' di sugo, poi mettiamo la metà.
2: Scolati bene.
1: Olè. E poi un altro strato.
0: E poi un altro strato.
1: Io metto prima un po' di questo, vai, così, uno.
2: Max, ti richiama. Prima un formaggio perché se no scivola.
1: Ah, è vero, perché
0: non si scivola. E mo ce ne mettiamo un altro po' e recuperiamo.
2: Ecco, abbiamo recuperato. Però dobbiamo anche muovere un po'.
0: Sì, muoviamo con questo.
2: Ecco.
0: Guarda qua che fusilli.
2: Guarda, io ti metto il formaggio e tu concludi con questo. Voglio assaggiare anch'io.
1: Ma con me? Facciamo come Lili e Vagabondo.
0: Mamma mia!
2: Allora io me la prendo da qua come faceva la donna per assaggiare se poteva portarlo in tavola.
1: Che callosità, che sapore, com'è bello.
2: Che buono.
1: Bello, bello.
2: Tu stai proprio mangiando?
1: No.
0: E diciamolo.
1: Boh.
2: Quindi a tavola non mangi più.
0: Portiamola a tavola.
2: Allora, Rosy, tocca a te. Il fusillo di Melito è pronto.
0: Ecco,
2: noi andiamo a tavola. Ti buon appetito.

0: che oggi purtroppo termina questo viaggio. Abbiamo riscoperto un tesoro nascosto qui in Campania, nella natura incontaminata, un borgo autentico. Abbiamo incontrato delle persone fantastiche.
1: E anche fatto una bellissima passeggiata tra il verde incontaminato, acqua cristallina. Però come tutte quante le zone preziose della Campania, quelle delle aree interne vanno mantenute, vanno protette e vanno tutelate. Quindi è nostro auspicio, con quello che stiamo facendo, con quello che faremo anche con le politiche di Regione Campania, è quello di tutelarle, valorizzarle e soprattutto tramandarle alle prossime.

Oggi siamo su un sito archeologico molto molto importante per la Campania. Ci troviamo a Nocera Superiore e siamo in un'area denominata Nuceria. Nuceria è un'occasione importantissima per tutto l'agro nocerino sarnese, per quello che rappresenta, per quello che ha rappresentato e per quello che rappresenterà. Oggi sarà qui con noi anche l'assessore Felice Casucci, con cui dovremo programmare lo sviluppo di quest'area archeologica. Tra l'altro Nocera si può dotare di quest'area ed avere un richiamo molto molto importante a livello turistico, sociale e culturale. Tra l'altro qui sono con l'associazione che si occupa di questi luoghi, li affianco da più di 11 anni e sono orgoglioso di quello che hanno fatto finora.

0: troviamo nella sede del Battistero, un luogo sacro della cristianità, un luogo che ha 2000 anni.
1: È una fonte battesimale a pianta rotonda che dopo quella in San Giovanni Laterano è la più grande al mondo.
0: E quindi stiamo parlando di una storia bellissima, antichissima, una storia ricca, ricca di episodi religiosi, ricca di iconografie, ricca soprattutto di un'opportunità, che è un'opportunità in questo momento più immateriale che materiale, ma che è fatta anche di materiali, è fatta anche di beni, sui quali è necessario pensare degli investimenti, pensare delle realizzazioni che sono delle realizzazioni di interesse pubblico legate appunto a queste grandi vestigia.
1: Abbiamo raccolto con grande piacere la visita dell'onorevole Michele Cammarano e dell'assessore regionale Casucci che hanno visitato questi siti e stanno visitando tutti quelli che sono i siti archeologici dell'antica Nuceria. L'invito è anche ai nostri conterranei, ai campani e anche ai cittadini che vivono fuori dalla Campania a visitare quella che è l'antica Nuceria. È una storia importante, significativa, che consideriamo che l'antica Nuceria Alfaterna era una delle città più importanti nell'antica Roma. È un territorio storico, è un territorio di una grande ricchezza non solo storica e culturale ma anche enogastronomica. Quindi io sono convinto che valorizzare l'archeologia in questa città, e noi con la nostra amministrazione abbiamo istituito un assessorato specifico all'archeologia, significa valorizzare non solo la storia di Nocera Superiore ma quella di un intero comprensorio.
0: Credo che le associazioni, l'associazione che ruota intorno a Nuceria sia meritevole, così come tutti coloro che ne fanno parte, sono tante persone che si dedicano con spirito di volontariato, ma è necessario che anche la Regione Campania, che anche gli enti pubblici, che anche il Ministero, che anche il Ministero tramite le sovrintendenze, che anche le amministrazioni locali siano oggetto di un interesse che ponga al centro di una progettualità regionale, nazionale e internazionale questi siti, perché più di uno, quindi questi siti che vanno appunto dal sito archeologico antichissimo al sito religioso, ma anche al sito civile, quello culturale, il castello, tante cose che raccontano un'unica storia di tradizioni, una storia di identità alla quale non possiamo in alcun modo rinunciare.

Io sono Pino Ruggero, direttore del gruppo archeologico Nucerio, gruppo iscritto ai gruppi archeologici d'Italia. Abbiamo voluto che la nostra associazione avesse una importanza nazionale, ci siamo riusciti, tant'è vero che il prossimo anno noi avremo qui a Nuceria l'evento di archeologia ritrovata, che sarebbe la valorizzazione dei piccoli siti, dei siti meno conosciuti. Abbiamo fondato questa associazione nell'anno 2020, proprio in pieno Covid. Facciamo valorizzazione di tutti i siti archeologici di Nuceria, a partire dalla Domus del Decumano, le terme, anche il teatro che è aperto da poco, e per finire il battistero, portato diciamo alla luce in quest'ultimo periodo in un modo dirompente, perché la sua bellezza è straordinaria.

Noi siamo volontari, ci occupiamo principalmente di pulire i siti che abbiamo avuto in gestione dalla sovrintendenza, con cui abbiamo un ottimo rapporto di collaborazione, e poi facciamo di tutto, informatizzazione, facciamo progetti. All'interno del nostro gruppo c'è anche un gruppo che fa rievocazioni storiche, quindi facciamo veramente di tutto. Invitiamo tutti quanti voi a venirci a trovare il sabato e la domenica. Siamo sempre aperti con i siti archeologici Domus del Decumano, Terme Antiche di Nuceria, Teatro Ellenistico Romano e Battistero. Quindi veniteci a trovare, perché troverete i volontari, che sono assolutamente gratuito, come è gratuito tutto il nostro servizio che facciamo per la collettività.

0: Lo stallo in commissione di vigilanza Rai non si sblocca. Dopo le dimissioni in massa della scorsa settimana, le opposizioni non intendono designare i nuovi componenti. I presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, hanno scritto ai presidenti dei gruppi sollecitando i nominativi al fine di procedere alla ricostituzione della stessa commissione. PD, Movimento 5 Stelle, AVS e IV per ora non danno segnali. La maggioranza indicherà i nomi, i pentastellati accusano il centrodestra, hanno bloccato la vigilanza Rai per quasi 2 anni, ora qualsiasi accelerazione sarebbe strumentale. Secondo i gruppi di minoranza, l'obiettivo del centrodestra è occupare anche la vigilanza Rai a 1 anno dalle elezioni. Non parlai con il presidente Conte né con altri membri del governo. Riccardo Fraccaro, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ha risposto per circa 2 ore alle domande della commissione d'inchiesta Covid a proposito delle mascherine non a norma. Il funzionario delle dogane Miguel Martin, ha spiegato l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, mi disse che aveva eseguito delle indagini sull'importazione delle mascherine e aveva riscontrato illeciti. Quindi, ha aggiunto, decisi di non parlarne con nessuno per non intralciare le indagini. Una clamorosa omissione, ha replicato la deputata Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Covid, aggiungendo che si trattava di dispositivi pericolosi per la salute. Alla Camera inizia l'esame del disegno di legge sulla caccia, già ribattezzato Sparatutto. Il testo è stato approvato tra le polemiche degli animalisti al Senato lo scorso 23 giugno. Si è però aperto un fronte anche nella maggioranza di centrodestra. Un gruppo di deputati di Forza Italia sta valutando di presentare emendamenti per modificare e migliorare il DDL. In Commissione Agricoltura si sono svolte le audizioni degli ambientalisti e degli animalisti, tra cui l'IPU, Lega Ambiente, WWF, EMPA, la Lega per l'abolizione della caccia, LAC, l'Organizzazione Internazionale Protezione Animali, OIPA. Dalle associazioni un alt allo sparatutto, ha commentato dall'opposizione Alleanza Verdi e Sinistra. Nell'ambito dell'esame del decreto legge in materia di sport e grandi eventi, audizioni in Commissione Cultura. Ascoltato anche Giovanni Malagò, presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. Parlando di Euro 2032, il numero 1 della FIGC ha suggerito per l'articolo 1, che è quello sulle disposizioni urgenti per il campionato europeo UEFA, ritengo che nel momento esatto in cui ci sarà l'assegnazione ufficiale per avere l'organizzazione dei campionati, dopo una procedura che riguarda appunto l'individuazione degli stadi che saranno scelti, valutati tra la Federazione Italiana Gioco Calcio e la stessa UEFA sulla base di precise indicazioni, parametri e elementi oggettivi, nell'ambito di questa valutazione possa essere presa in considerazione l'idea di estendere o allargare questi poteri sia ad altri stadi sia a centri di allenamento con capienza inferiore a quella prevista attualmente dai parametri UEFA.
1: Il furto delle 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma resta, secondo il ministro della Salute Orazio Schillaci, un caso isolato. Il ministro ha assicurato che fino a oggi non sono stati registrati accessi ai pronto soccorso riconducibili all'abuso della sostanza, il principale indicatore di un'eventuale diffusione sul mercato degli stupefacenti. Per Schillaci la situazione in Italia è dunque sotto controllo, con pochissimi casi segnalati negli ultimi anni e un livello di vigilanza molto elevato. Il monitoraggio resta però costante e, se necessario, il governo è pronto ad adottare ulteriori misure anche sul piano legislativo. L'episodio ha riacceso intanto l'attenzione sulla sicurezza dei farmaci custoditi negli ospedali. Schillaci ha richiamato il lavoro svolto dai NAS contro furti e sottrazioni di medicinali, compresi farmaci oncologici e altri prodotti ad alto costo, e ha ribadito l'auspicio che quello di Roma rimanga un caso isolato, mentre

prosegue il monitoraggio per verificare che il fentanyl sottratto non entri nei circuiti illegali. Quasi 20 anni dopo l'avvio dei piani di rientro della sanità regionale, resta ancora un nodo aperto. Non esistono regole condivise per stabilire quando una regione può considerarsi definitivamente fuori dal percorso di risanamento. A farlo sapere è stata Natalia Di Vivo, dirigente dell'area monitoraggio LEA e piani di rientro di Agenas, in audizione alla Commissione Affari Sociali della Camera. Secondo Agenas, i criteri per entrare nei piani sono chiari, soprattutto sul fronte dei disavanzi economici, ma manca un meccanismo uniforme per certificare l'uscita. Oggi solo il Molise è formalmente commissariato. La Calabria ha avviato il percorso di uscita, ma l'iter non è ancora concluso. Restano invece impegnate nei programmi operativi anche altre regioni, tra cui Lazio, Abruzzo, Sicilia e Puglia. Dal 2007 la maggior parte delle regioni è rimasta nel sistema di monitoraggio nei programmi di rientro per quasi un ventennio. Ora il tema quindi è definire criteri chiari e condivisi per stabilire quando il risanamento può dirsi davvero concluso. Sono pratiche confortevoli e permettono di respirare sia dal naso sia dalla bocca, ma le maschere da snorkeling full face possono nascondere rischi, soprattutto per i bambini più piccoli. Il Ministero della Salute ha inviato un'informativa ai pediatri chiedendo di sensibilizzare le famiglie. Questi dispositivi non devono essere utilizzati sotto i 6 anni, come indicato anche nelle avvertenze dei produttori. L'allerta nasce dopo un caso mortale segnalato a livello europeo e dopo uno studio dell'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste, che ha analizzato 3 episodi di difficoltà respiratoria in bambini sotto i 6 anni dopo l'utilizzo di queste maschere. Il problema può essere legato al riutilizzo dell'aria espirata e all'accumulo di anidride carbonica, con una riduzione dell'ossigenazione del sangue, che nei casi più gravi può portare alla perdita di coscienza e all'annegamento. Gli esperti raccomandano quindi di rispettare le indicazioni sull'età, scegliere dispositivi certificati, controllarne l'integrità prima dell'uso e garantire sempre la supervisione di un adulto. La chetoacidosi diabetica è una delle complicanze più gravi del diabete, una condizione potenzialmente letale che può portare il paziente in pronto soccorso e in alcuni casi rappresentare il primo segnale di una malattia non ancora diagnosticata. A Roma, un incontro promosso da Italian Health Policy Brief ha riunito istituzioni, società scientifiche e professionisti sanitari per affrontare una delle sfide principali: continuità di cura dopo l'emergenza. La senatrice Daniela Sbrollini ha sottolineato la necessità di una sanità sempre più integrata, capace di accompagnare il paziente dall'ospedale al territorio, riducendo complicanze e nuovi ricoveri. In Italia, intanto, il diabete riguarda circa 4 milioni di persone e la gestione delle complicanze acute richiede nuovi modelli organizzativi. Secondo gli esperti, infatti, la fase critica in pronto soccorso è solo il primo passo. Dopo la dimissione servono percorsi strutturati di follow-up, educazione terapeutica e collegamento tra diabetologi, medici di famiglia e servizi territoriali. È stata presentata al Senato Vita Smisurata, la nuova piattaforma digitale dedicata alle persone con sclerosi multipla, ai caregiver e a chi ogni giorno affronta il percorso della malattia. Il progetto, promosso da Merck Italia con il patrocinio e la collaborazione di AISM, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla e della Società Italiana di Neurologia, nasce con l'obiettivo di creare una rete di informazione, confronto e supporto. L'iniziativa è stata al centro di un evento istituzionale promosso dalla senatrice Tilde Minasi, presidente dell'intergruppo parlamentare Sclerosi Multipla e Patologie Correlate. Vita Smisurata propone contenuti scientifici, testimonianze, consigli pratici e il podcast Mille Storie, con uno spazio dedicato alla condivisione tra persone con sclerosi multipla e caregiver. Il progetto affronta 3 dimensioni fondamentali della vita quotidiana: mente, corpo, alimentazione e intimità, attraverso il contributo di specialisti e di persone

che raccontano la propria esperienza. Accanto alla piattaforma digitale sono previsti anche incontri sul territorio per favorire il dialogo tra istituzioni, comunità scientifica, associazioni e persone con sclerosi multipla. Si chiude il commissariamento della Fondazione Santa Lucia, IRCCS. Dal 1 luglio la proprietà è passata alla Fondazione LIFE, nata dall'accordo tra Regione Lazio, INAIL ed Eneatec e Biomedical. L'operazione ha consentito di superare la grave crisi debitoria che aveva messo a rischio la continuità dell'istituto, garantendo la prosecuzione delle attività assistenziali e della ricerca. Presentato la settimana scorsa il piano di rilancio, previsti nuovi investimenti, l'ampliamento dei posti letto da 325 a 365, la riqualificazione di reparti e la realizzazione di un nuovo padiglione dedicato alla riabilitazione extraospedaliera. Il programma prevede anche un potenziamento del personale, con oltre 150 nuove assunzioni entro la fine dell'anno. L'obiettivo della nuova governance è consolidare il Santa Lucia come polo nazionale per le neuroscienze e la neuroriabilitazione, con nuovi percorsi per pazienti con patologie neurologiche, lesioni midollari e malattie neurodegenerative. Un ruolo centrale sarà affidato anche alla ricerca, grazie al lavoro di oltre 300 ricercatori e alle collaborazioni con università, istituti scientifici e imprese.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. Iniziamo con una storia a lieto fine e che vede come protagonista positivo un militare di Auletta, il capitano Carmelo Opromolla. Anche Opromolla ha infatti contribuito a salvare un uomo finito in mare a Trieste, ma vediamo tutto nella nostra copertina.
1: C'è anche un capitano dell'esercito italiano, originario di Auletta, tra i militari dell'Accademia Militare di Modena, protagonisti dell'eroico salvataggio di un uomo finito in mare a Trieste. Si tratta del capitano Carmelo Opromolla. Il militare, insieme ad altri 5 colleghi, si è subito reso conto della gravità della situazione, così si è tuffato in mare insieme a un altro capitano e a 4 sottufficiali per cercare di salvare la vita al conducente dell'auto, e ci sono riusciti. L'uomo, infatti, dopo essere stato estratto dall'abitacolo e gli sforzi, come si vedono nelle immagini di un video che è diventato virale sui social, sono stati numerosi. A un certo punto sono però riusciti a estrarre l'uomo e a portarlo in riva, dove ad attenderlo c'era l'ambulanza del 118 che ha trasportato il malcapitato in ospedale. L'intervento da parte dei militari è stato elogiato anche dal ministro della difesa Guido Crosetto, che ha sottolineato come il gesto rappresenti il significato più autentico del servizio militare: mettere le proprie capacità al servizio degli altri e proteggere la vita umana anche al di fuori dei compiti istituto. Anche il sindaco di Auletta, Antonello Caggiano, ha voluto rendere omaggio al suo concittadino con un post di congratulazioni e di orgoglio nei suoi confronti.
0: E prima di andare avanti con tutte le altre notizie, ci fermiamo per una manciata di secondi. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati in studio. Un 70enne imprenditore di Montesano è morto questa mattina a Capitello a causa di un malore mentre era in spiaggia. E continuiamo con la cronaca, ma stavolta parliamo di cronaca nera, con l'omicidio che si è consumato a Pagani. I dettagli nel prossimo servizio.
1: Omicidio all'alba a Pagani, dove un figlio di circa 30 anni ha strangolato il padre al culmine di una lite a mani nude. La tragedia si è consumata nel comune di Pagani. La vittima è stata trovata senza vita all'interno della sua abitazione, dove sono subito partiti gli accertamenti da parte dei carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore. Sul posto anche il procuratore della Repubblica di Nocera Inferiore, che coordina le varie indagini. Il cerchio si è subito stretto attorno al figlio trentenne della vittima, che secondo le primissime indiscrezioni sarebbe affetto da problemi psichici. Non sono stati diffusi i dettagli sulle generalità di padre e figlio né le circostanze che hanno preceduto la lite, terminata poi con l'omicidio. Sempre nella mattinata il trentenne è stato quindi fermato dai carabinieri dell'arma di Nocera e trasferito nella caserma di Pagani. I presunti problemi di natura psichica saranno comunque oggetto di approfondimento investigativi e vari accertamenti. Per ora resta la tragedia che ha colpito la comunità di Pagani.
0: Questa mattina, lungo la strada statale 18 a Eboli, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un'autovettura e un furgone, quest'ultimo rimasto ribaltato sulla carreggiata. Il conducente dell'autovettura, a seguito dell'impatto, ha riportato un politrauma con contusioni agli arti superiori e inferiori. Il conducente e la passeggera del furgone sono risultati illesi. La passeggera, per la presenza di un'escoriazione e di una contusione alla spalla destra, è stata comunque accompagnata presso il pronto soccorso di Battipaglia per gli opportuni accertamenti. E continuiamo con 8 case mobili in corso di realizzazione all'interno di una struttura ricettiva di Palinuro che sono state sottoposte a sequestro preventivo. Le opere si trovano all'interno di un camping situato poco distante dalla battigia, in un'area di particolare pregio ambientale sottoposta a vincolo paesaggistico e tutelata dal piano territoriale paesistico Cilento Costiero. Nel corso di un sopralluogo effettuato con il supporto del personale dell'ufficio tecnico comunale di Centola, è emerso che le 8 case mobili erano in fase di installazione. Erano inoltre in corso di realizzazione i collegamenti alla rete idrica e fognaria. Il sequestro è scattato per impedire il completamento delle opere e il successivo utilizzo. E passiamo ora alla sanità, con la crisi di personale a Vallo della Lucania. Vediamo.
1: Una gravissima carenza di personale medico sta mettendo in ginocchio l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, specialmente in estate, quando la popolazione aumenta per l'arrivo dei turisti nella zona del Cilento. A lanciare l'allarme è il sindacato degli infermieri Narsin Salerno, che ha inviato una lettera formale al presidente della Regione Campania, Roberto Fico, chiedendo un intervento straordinario e immediato prima che la situazione

azione diventi irreversibile. Secondo il sindacato, i reparti più a rischio sono quelli di chirurgia generale, neurochirurgia, chirurgia vascolare e ortopedia e ancora urologia e il laboratorio di analisi. La carenza di specialisti impedisce ormai di garantire, così si legge nella missiva del sindacato, la presenza contemporanea dei medici necessari per gestire i pazienti con gravi traumi, costringendo sempre più spesso l'ospedale a trasferire i

0: Solo grazie al sacrificio dei singoli. Il sindacato conclude la nota dando la massima disponibilità a un incontro con le varie istituzioni regionali per collaborare alla individuazione di misure urgenti che possano fermare il declino, così termina la nota della struttura cilentana.
1: È arrivato il momento di dare la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Noi ci vediamo tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci. Un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentornati in studio. Riprendiamo a parlare del sisma in Venezuela e vedere quali sono le iniziative attive nel Vallo di Diano. Vediamo.
1: Una veglia di preghiere, una fiaccolata per il Venezuela promossa dalla Caritas del Vallo di Diano e del Golfo di Policastro, aperta alla cittadinanza e con la partecipazione della locale comunità italo-venezuelana, il tutto si è tenuto ieri pomeriggio tra le strade della frazione di Trinità a Sala Consalina, alla presenza del vescovo della diocesi, Monsignor Antonio De Luca, di diversi parroci valdenesi, degli amministratori di Sala Consalina, del capitano dei carabinieri Veronica Pastori e di numerosi cittadini, si è tenuta una processione con la bandiera del Venezuela in testa e una veglia di preghiera nella chiesa della Santissima Trinità per la tragedia che ha colpito il Venezuela, il sisma che ha provocato migliaia e migliaia di morti. La comunità del Vallo di Diano, che ha molti legami con Caracas, si è così voluta stringere attorno al popolo sudamericano e alla folta comunità italo-venezuela locale con la veglia di preghiera promossa dalla Caritas della diocesi di Reggiano Policastro. La manifestazione è partita dal piazzale dell'ex tribunale in via Luigi Sturzo e si è conclusa nella chiesa della Santissima Trinità, dove è stata attivata anche una raccolta fondi.

0: per i soccorsi umanitari.
1: Cambiamo ora argomento e parliamo di ambiente con la situazione della grotta di Palinuro. Vediamo.
2: Noi che facciamo questo lavoro dobbiamo tutelare tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che abbiamo di bello, perché bisogna dire questo, che le uniche cose che abbiamo qui a Palinuro è il mare, non abbiamo altre alternative, no?
3: Tutelare e salvaguardare la Grotta Azzurra di Palinuro, uno dei gioielli naturalistici più importanti della costiera cilentana. A lanciare l'allarme sono i barcaioli, che chiedono maggiore attenzione, più controlli e una gestione più rigorosa degli accessi davanti ad un ingresso non regolarizzato all'interno della grotta. Un patrimonio unico, una meraviglia del mare cilentano, che secondo gli operatori cilentani non ha nulla da invidiare alla più famosa Grotta Azzurra di Capri, ma che necessita di maggiore tutela per preservare la sua bellezza e garantire sicurezza ai visitatori.
2: Però se noi stessi non combattiamo a risolverli, ad esempio, io vi faccio un esempio, la Grotta Azzurra di Palinuro, che secondo me, anche se io non l'ho vista, non ha niente a che invidiare a quella di Capri, no? Cioè, in poche parole, io sono anni che combatto per fare un regolamento dove ci dà la possibilità a noi che lavoriamo di entrare, anche se dobbiamo pagare una tassa. Questo non lo so se chi è di competenza, magari mettere una barca, perché se voi venite, adesso che ancora c'è poco tempo, c'è poca gente, voglio dire, vanno a nuoto dentro, vanno con le canoe, vanno con i motori e non sanno entrare, ci ostacolano. Questo è un lavoro, ad esempio, è stata fatta io per andare alla Baia Impreschi, devo pagare una tassa.
4: L'area marina protetta.
2: L'area marina. Allora io non capisco perché la Grotta Azzurra di Palinuro debba essere allo sbando di tutto quanto.
1: E dal mare cilentano passiamo a quello salernitano, o per meglio dire sul lungomare salernitano, dove il sindaco Vincenzo De Luca ha ampliato l'illuminazione per garantire una maggiore sicurezza. Vediamo i dettagli nel prossimo servizio.
0: Più luce, più sicurezza, è questo l'assunto del sindaco di Salerno Vincenzo De Luca. Sono infatti partiti i primi interventi sul lungomare Trieste per implementare la pubblica illuminazione. Uno dei principali obiettivi, anche dei primari obiettivi del primo cittadino di Salerno e uno dei suoi cavalli di battaglia della campagna elettorale, comincia a muovere i primi passi. Ieri mattina un sopralluogo del sindaco Vincenzo De Luca proprio sul lungomare Trieste per l'avvio dei lavori di implementazione dell'illuminazione pubblica, che vede come primo step l'intervento lungo la strada che costeggia il mare salernitano. Ieri mattina il primo cittadino ha anche colto l'occasione per fare un punto sul cronoprogramma dei lavori, che vanno nell'ottica di garantire, secondo De Luca, maggior sicurezza ai cittadini, rendendo visibili quanto più possibile le strade della città di Salerno. Dopo il lungomare di via Trieste si infatti passerà a Piazza della Libertà, poi ancora in via Luigi Guercio e infine nel centro storico. Entro il 21 settembre, secondo i programmi di De Luca, dovranno essere conclusi i lavori per ridare un nuovo volto alla città. E proprio sulla sicurezza il sindaco De Luca ha annunciato un nuovo confronto con le forze dell'ordine e l'idea di ospitare a ottobre una iniziativa in cui potrebbe essere protagonista anche il ministro Piantedosi.
1: E ascoltiamo ora le parole di De Luca in merito.
5: Come sapete, arricchire la pubblica illuminazione, adeguarla, potenziarla è una delle condizioni per avere più sicurezza nella città. Avevamo scelto alcune priorità perché c'è un problema di fornitura dei corpi illuminanti. Abbiamo cominciato con il lungomare, quindi raddoppiamo la pubblica illuminazione sul lungomare. Passiamo nelle due corsie centrale e lato stradale da 3.000 lumen a 6.500 lumen, quindi andiamo al raddoppio della pubblica illuminazione. Arriveremo questa mattina fino alle poste centrali, domani credo che si completa tutto il lungomare, poi arriveremo a Piazza della Libertà per potenziare la pubblica illuminazione. Questo lotto prevede poi il completamento del centro storico, abbiamo già potenziato Porta Nova, completeremo questa parte della città. Abbiamo raddoppiato a Piazza San Francesco, saremo pronti credo per giovedì, c'è la processione del Carmine. Abbiamo fatto avantieri un sopralluogo a via Luigi Guercio perché abbiamo fatto arrivare alcuni corpi illuminanti più potenti per vedere l'effetto. Abbiamo visto che l'effetto è straordinario, praticamente a via Luigi Guercio sarà triplicata la pubblica illuminazione. I corpi illuminanti li abbiamo ordinati questa mattina, arriveranno una sessantina i corpi illuminanti, però arriveranno credo per fine agosto. In ogni caso per la prima settimana di settembre per San Matteo avremo completato anche il raddoppio e anche più della pubblica illuminazione a via Luigi Guercio, che era una delle strade un po' più buie. Poi, a seconda delle disponibilità finanziarie che abbiamo, proseguiremo su tutto il resto della città. Io credo che dobbiamo raddoppiare la pubblica illuminazione praticamente in tutta la città. Ovviamente questo comporta un investimento, comporta anche un costo dell'energia a fine anno, ma credo che sia un costo da pagare se vogliamo avere più sicurezza nella città.
1: E ancora musica e sport, ma subito dopo la pubblicità. Non cambiate canale.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
4: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo, contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

Bentornati in studio per la terza e ultima parte del telegiornale. Parliamo ora delle performance musicali di quattro cantanti valdianesi che hanno sbancato un

0: concorso Canoro in Basilicata. Vediamo.
1: Canta Valdenese il concorso Canoro a Cettura in Canto che si è tenuto nel grazioso borgo materano negli scorsi giorni. È la seconda edizione con due serate davvero partecipate e a vincere è stata la cantante di Casalbuono, Antonella Sole. Ma non è la sola valdenese a splendere. Per la votazione, ricordiamo, il 50% era in capo alla giuria, l'altro 50% con la votazione del pubblico in centinaia hanno assistito alle varie esibizioni. Sole ha battuto Sara De Canio di Cerignola e Anna Guida di Matera, ma nella top 10 ci sono altri tre cantanti valdianesi. Miriam Giuliano di Montesano Scalo e Riccardo Cardiello di Ripolla sono classificati rispettivamente quarta e quinto. Tra i primi 10 anche la salese Enrica Ferricelli. Antonella Sole canta fin dall'infanzia, quando dava vita a piccoli spettacoli per amici e parenti, creando canzoni e coreografie divertendo un po' tutti. All'età di 10 anni ha cominciato lo studio della chitarra, alimentando sempre di più la sua passione e il suo talento. Dopo aver preso parte come protagonista a diversi musical, ha proseguito la sua formazione nella scuola di musica Stil Novo Band del maestro Leo Giuliano. Ancora oggi collabora stabilmente con la Stil Novo Band come cantante e corista, prendendo parte a concerti e spettacoli dal vivo. E ora questo importante successo nel Festival Canoro di Accettura.
0: E torniamo ora a Salerno, dove è tutto pronto per le Universiadi.
1: Nella sala del Gonfalone del Comune di Salerno è stata presentata la cerimonia di apertura dei Giochi Europei Universitari Salerno 2026. A pochi giorni dallo start della più grande manifestazione sportiva universitaria, alla presenza della mascotte dell'evento Splash, già diventata anche un personaggio simbolo della manifestazione, sono stati illustrati l'organizzazione e la logistica dell'evento inaugurale in programma sabato 18 luglio alle 20:30 in Piazza della Libertà a Salerno. L'evento, promosso dalle università europee, vede nel comitato organizzatore 2026 l'Università di Salerno, il CUS di Salerno, l'azienda regionale per il diritto allo studio, con il sostegno di Federcusi e di Regione Campania. L'organizzazione di un evento di portata europea che mette insieme oltre 200 atenei e oltre 6.000 atleti, quindi è molto attesa a Salerno e in tutta la provincia. Le conclusioni dell'evento che si è tenuto nella sala del Gonfalone a Salerno, ovviamente al sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, che ha focalizzato nel suo intervento i valori etici che accompagnano la manifestazione.
0: E per concludere, che caldo farà nei prossimi giorni? Lo chiediamo al nostro esperto, il meteorologo Giuseppe Stabile.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
3: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile, nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Il promontorio subtropicale africano si è insediato sulla nostra penisola e nei prossimi giorni subirà un rigonfiamento portando la superficie sovarica di 500 ettopascal su valori eccezionali. Intanto vediamo sulla mappa prevista per la giornata di martedì 14 luglio. Osservate il promontorio subtropicale africano ormai su tutto il bacino del Mediterraneo, con valori di geopotenziali in quota elevati fino a oltre 5.940 metri sulla Sardegna, e sarà proprio la Sardegna la regione che verrà colpita in maniera intensa da questa ondata di caldo. La Sardegna in primis, poi la Sicilia e tutto il versante occidentale della nostra penisola, compresa dunque anche la nostra regione. Ho spiegato nel precedente intervento questa configurazione di blocco ad omega, con le due figure di bassa pressione, una sull'Atlantico e l'altra sull'Europa sud-orientale, dunque assumerà carattere di persistenza. Caldo in aumento dunque nei prossimi giorni. Vediamo la previsione con le consuete cartine. Per martedì 14 luglio sull'intero territorio regionale, condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, ventilazione debole a regime di brezza e temperature in aumento, il mare quasi calmo o poco mosso. Per mercoledì nessun cambiamento, a parte un ulteriore aumento delle temperature, con valori che nelle aree interne tra Casertano, Beneventano e anche nel Vallo di Diano, nelle aree pianeggianti del Vallo di Diano, si avvicineranno ai 38-39 gradi Celsius, qualche grado in meno lungo la costa fino a

0: 32-33 gradi, ma qui aumenterà il tasso di umidità e qui il caldo dunque sarà afoso, la ventilazione debole, sempre occidentale, mare quasi calmo. La tendenza successiva, questa mappa è prevista per giovedì 16 luglio, ho indicato 6.000 metri, sarà il valore previsto di geopotenziale in quota, un valore eccezionale. Questa ISO IPSA, come possiamo notare, si avvicinerà alla Sardegna, lambirà quasi l'isola, mentre su tutte le nostre regioni occidentali saremo sui 5.940 metri. Pensate che mediamente questa superficie sobarica è posta a 5.520 metri, dunque un valore molto al di sopra della media. E dunque tra giovedì, a partire da giovedì proprio, venerdì, sabato, saranno giornate molto calde sulla nostra regione, valori termici di 40 gradi e anche qualche grado in più nelle aree, relativamente questi 40 gradi, relativamente alle aree interne, Casertano, Beneventano, Vallo di Diano. Saranno valori misurati, registrati da stazioni meteorologiche a norma, non quei valori letti sui termometri delle auto o davanti ai centri commerciali come farmacie e quindi negozi commerciali, che questi qua sono starati e daranno temperature molto più elevate. Ma questa ondata di caldo quando potrebbe terminare? Vi mostro un'ultima analisi, un'analisi spaghetti. In chiave probabilistica, un grafico a ensemble, tutti gli scenari è del modello americano, sono 32 scenari. In alto le temperature previste, l'andamento termico previsto a 1500 metri sulla verticale della città di Salerno. Osservate i giorni giù a partire da martedì 14 luglio, osservate come le temperature tendono ad aumentare, arriveremo fino a sabato 18, quando probabilmente sarà la giornata più calda. Dopodiché inizierà probabilmente un cambiamento, quindi avremo un rimescolamento delle masse d'aria, scivoleranno queste temperature giù gradualmente nella giornata di domenica, ma domenica non sarà una giornata fresca, ancora caldo, perché il ricambio d'aria si completerà in 48 ore circa e arriveremo così al 20-21 di luglio, quando le temperature potrebbero allinearsi alle medie del periodo, nella giornata del 21, e potrebbero poi arrivare anche piogge e temporali, ma su questo ci ritornerò. Come sempre, un'ultima cosa, avremo notti tropicali, soprattutto a partire da giovedì, ovvero temperature che anche durante la notte non scenderanno al di sotto dei 25-26 gradi Celsius. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.
1: E le previsioni del tempo erano l'ultimo servizio per questa sera. Il telegiornale si ferma qui, ma la nostra informazione non va mai in vacanza. Infatti potete sempre seguirci attraverso i nostri canali social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria.

0: doppia stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16

0: Al 17 settembre, nuovi collegamenti dal Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. 3 corse al giorno, ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinea Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere. Demolizione e rottamazione di autoveicoli. Messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi. Commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi. Con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 0820.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Buonasera amici del karting e ben ritrovati in questa super puntata di Go Kart TV News. O le vinco o le capoto. Questa sera ho i brividi perché abbiamo una delle aziende più di prestigio del panorama del karting mondiale. Tra poco vi sveleremo di chi vi sto parlando. Prima però vado a dare un ben ritrovato ai miei compagni di viaggio, Matteo Traini, o le vinco le capoto. Ciao Matteo.
1: Ciao Righi e ciao a tutti i nostri telespettatori. Come ha detto te, questa sera ancora un'altra puntata, siamo sempre sul pezzo, una grande azienda costruttrice e campione europeo, dai. Svegliamo. Esatto. Subito.
0: Campione europeo proprio l'altro ieri, Sauro Cesetti, il nostro Mughini. Ciao Sauro.
2: Ciao a tutti, questa è, penso che sia una delle puntate più interessanti, anche perché il titolo è arrivato fresco, perciò ci faremo anche raccontare dove hanno lavorato, come hanno lavorato, qual è stata la selezione dei materiali e quant'altro, che sicuramente saranno stati maniacali.
0: Bene. E abbiamo con noi, ragazzi, uno dei due titolari di questa super azienda. Vi sto parlando di IPK. È con noi Daniel Sliva. Ciao Daniel.
3: Ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti.
0: Allora, un grandissimo piacere averti con noi. Tra l'altro lo vedete così abbronzato perché è appena tornato dalla Grecia, lo possiamo dire. Mentre il suo team era a vincere a Sarno, lui si godeva un po' di vacanza, giusto?
3: Sì, si può dire così.
0: Bene Daniel, con te dopo parleremo di questa super vittoria al campionato europeo nella classe KZ, ma prima vogliamo fare un po' un salto indietro nel tempo e dirci come nasce IPK.
3: Allora, IPK nasce nel 2009, che è stata praticamente acquisita una

0: azienda che era sempre nel settore carbo, ma che è fallita. Ma quello che per me e per mio socio è data più importante è in realtà 2023, quindi 3 anni e mezzo fa, quando abbiamo comprato dal proprietario precedente i Picati. Proprietario precedente in 2009 ha introdotto marchio Praga, quindi era lui a portare questo marchio storico della Repubblica Ceca che esiste da 1907, era lui che ha portato questo marchio dal 2009 nel settore car, 2023 quando abbiamo comprato noi azienda perché abbiamo visto potenziale, abbiamo deciso di spingere e di portare i pick-up ancora su livelli più alti di quello che è oggi, di quello che era prima.
1: Ecco Daniel, intanto qua stiamo vedendo delle immagini straordinarie della vostra sede che ricordiamo in provincia di Verona, giusto?
0: Sì, corretto.
1: Ecco, stiamo vedendo delle immagini qui, sicuramente i nostri amanti telespettatori, amanti del karting, staranno godendo perché insomma è veramente una factory dove non manca nulla. Sauro, tu che sei maniacale nella tecnica e ti piacciono tanto queste cose. Cosa provi a vedere queste immagini?
2: Beh, dai, è una delle aziende che guardavo sempre spesso. I telai sono bellissimi, rifiniti, saldati come si deve, maniacali su quello che è la rifinitura dei materiali stessi. Tanto che l'alluminio piuttosto che il magnesio, no, piuttosto, scusate, il magnesio piuttosto che l'alluminio, più volte ben curato, cioè il telaio è bello da vedere. Non è solo bello, perché poi comunque, come ben sapete, anche anni addietro i miei rivali hanno vinto comunque campionati importanti, perciò parliamo sempre di personaggi di livello di Serie A, insomma.
1: Ecco Daniel, quali erano gli obiettivi iniziali che si era prefissa l'azienda IP Karting?
0: L'obiettivo iniziale, quando abbiamo preso noi azienda in mano dal 2023, vedevamo già tanto potenziale, no, in azienda perché veramente storicamente IP Karting si è sempre focalizzato sulla qualità, sul dettaglio, sul design, ma abbiamo detto c'è ancora di più e vogliamo proprio portarlo a livelli, massimi livelli. Okay? Quindi ovviamente aumentare la produzione mantenendo la qualità e precisione di IP.
1: Ecco, se ti dovessi chiedere, Daniel, com'è cambiata in questi anni l'azienda, cosa mi risponderesti?
0: Guarda, abbiamo proprio cominciato un progetto che noi internamente lo chiamiamo Progetto 4000. Perché Progetto 4000? Perché l'anno scorso abbiamo fatto record 2500 telai distribuiti in tutto il mondo e noi stiamo riorganizzando, ristrutturando tutta l'azienda per poter fare un giorno 4000 telai. È un progetto che è già cominciato da un anno e mezzo. Progetto che durerà prossimi almeno 2 anni, ci sono vari passaggi, ma questo è il nostro obiettivo. Ma focalizzandoci tantissimo sulla precisione e efficienza. Queste sono per noi le cose molto importanti.
3: E
1: Beh,
3: una
1: diciamo
3: cosa,
0: bene che
3: Daniele,
0: siete.
3: scusa, visto che sono nuovi campioni europei, sappiamo che loro sono una grandissima azienda. Essendo campioni europei, adesso magari il marchio Formula K viene visto ancora di più. Se avete un eccesso di ordini, un boom, come fate a gestire il tutto?
1: Io sono sicuro che si organizzano.
3: E beh, ovvio, è ovvio.
0: Sì, certo, devi in qualche modo devi gestirlo, devi farti le scorte. Ovviamente abbiamo nostre statistiche di quello che sono le vendite, quindi siamo in grado di prevedere certe scorte di materiali, di telai che vanno più venduti. E poi sai come funziona? Chi arriva prima riceve materiale, primi. Nel nostro settore, i nostri clienti non vogliono il nostro telaio domani, lo vogliono ieri. Devi un po' adattarti, no? Dobbiamo noi un po' adattarci come aziende produttrici e cercare di soddisfare il più possibile i nostri clienti.
1: Ecco Daniel, c'è stato un momento significativo nella vostra carriera dove avete pensato, ragazzi, siamo sulla strada giusta?
0: Guarda, è difficile dire se c'era un momento proprio così, perché io sono convinto che tutti i giorni che vengo qua in azienda, devo dire che gli ultimi 3 anni veramente mi diverto un sacco a venire qua.

0: con i nostri ragazzi, per me non è un momento singolo, per me è quasi tutti i giorni vedere tutto quello che facciamo, tutto quello che stiamo migliorando, quindi più di un momento per me è un lavoro continuo.
1: Beh, bellissimo quello che hai detto adesso, cioè che vai al lavoro col sorriso e poi i risultati arrivano di conseguenza. Quanti siete in azienda, Daniel?
0: Allora, oggi siamo 25 persone qua in fabbrica e circa altri 25 che gestiscono, che sono divisi tra i nostri team. Quindi possiamo dire 25 fissi, 25 racing, una cinquantina di persone. Ma sai, io più di dipendenti mi piace chiamarli una famiglia. Io veramente cerco di gestire l'azienda come una famiglia, da minimi dettagli, quando i nostri dipendenti hanno compleanni, sai, ricevono qualcosina, o cerchiamo veramente di essere qua come una famiglia, e io cerco di educare i nostri dipendenti, dire sempre: quando pensate di azienda, non dovete pensare che è mia o di mio socio, dovete pensarla come fosse vostra.
2: E questo è una bellissima cosa.
1: Questa è veramente una bella, bella cosa.
3: Anche perché riesci a ottimizzare le sinergie di tutti e soprattutto non lasciare niente indietro. Perciò anche qui sulla ricerca dei materiali e quant'altro, come lavorano, cioè se l'occhio, tra virgolette, passatemi il termine, non viene, non, il problema non viene colto subito, poi passa anche, e poi quando arriva il reparto corse o arriva il cliente, e non ha la stessa, diciamo, prestazione.
2: Esatto.
0: Beh.
1: Ecco, tra l'altro, Daniel, voi siete produttori e titolari di quattro brand, OK1, Praga, RS e Formula K. Qual è la filosofia che lega tutti questi quattro vostri brand?
0: Allora, tutti e quattro questi marchi sono i nostri bambini, ok? Quindi vengono trattati ugualmente. Quindi vuol dire che il materiale, qualità, tutti e quattro ricevono stesso trattamento. Ma commercialmente noi vediamo che sia marchio Praga sia Formula K ci fanno maggior parte di nostro fatturato, quindi maggior parte delle vendite. Giusto dire che oltre a questi quattro marchi, noi abbiamo, io quasi lo chiamo come quinto marchio, che non è proprio nostro, che è marchio Tillotson, che è un'altra nuova categoria, quattro tempi, e noi per Tillotson abbiamo una collaborazione molto stretta, ci conosciamo bene con il proprietario di quel marchio di azienda, quindi, e noi produciamo i telai anche per loro, quindi lo consideriamo come nostro quinto marchio.
1: Beh, insomma,
2: E
1: una
2: una
1: bella
2: cosa, Daniel,
1: famigliola.
2: secondo me il Tillotson viene dopo come vendite dopo Praga e Formula K, vero? Perché sta prendendo molto piede questi campionati qui, eh?
0: Matteo, hai assolutamente ragione. Questo campionato lo abbiamo sviluppato un po' insieme con Tillotson, che ci chiedevano, quindi io veramente lo considero come un progetto insieme, ma per me è un progetto perfetto che si posiziona tra quello che sono i rental e quello che sono le nostre gare a alto livello di due tempi. Quindi all'inizio qualcuno poteva pensare che Tillotson è quasi una concorrenza a due tempi, ma non è così. Anzi, è al contrario. Vediamo tanti piloti che partono da rental, ma due tempi subito sono troppo per loro. Quindi passano tramite Tillotson utilizzando telaio e motori a quattro tempi. Quindi è una categoria che porta nuovi piloti nei due tempi.
1: Beh, questa è una bellissima cosa. Ecco, quali sono i controlli qualità più importanti prima che un telaio lasci la vostra azienda, Daniel?
0: Allora, noi controlliamo 100% delle scocche dopo processo di verniciatura. Ok? Quindi tutte le scocche vengono misurate. Beh, viene rilasciata, noi la chiamiamo una checklist, dove c'è scritto il numero di serie, chi ha controllato, cosa è stato controllato, quali erano le misure, e questa checklist viene archiviata nel nostro sistema. E ovviamente questo era per le scocche, ovviamente anche i vari componenti, quelli principali, quelli più importanti, hanno il suo controllo.
1: Beh,
3: Io
1: ragazzi, qua stiamo parlando della BMW o della Mercedes. Cioè.
3: Beh, ma guarda che un'azienda di questo livello qui, si evidenzia a differenza degli altri per questo, per dare un supporto.

0: dare una qualità, dare una certezza a coloro che acquistano. Io ho una domanda invece un pochino più curiosa, se mi permettete. Prima, tornando indietro un attimino, diciamo che i clienti chiedono più Praga e Formula Cup rispetto agli altri, no? Giusto? Ma per quale motivo te lo siete mai chiesto? Avete fatto un sondaggio, diciamo, per capire perché, più o meno? O perché sono quelli che si prestano di più per i pneumatici che abbiamo oggi? Non lo so.
1: Ma guarda, motivo alla fine nasce un po' anche da parte nostra, nel senso Praga e anche Formula K sono stati sempre spinti un po' di più, nel senso abbiamo sempre creato il Racing Team Praga, oppure adesso Formula K, soprattutto per le categorie KZ, quindi questa anche è un po' la risposta. Poi ovviamente avere più marchi ti dà un vantaggio se, per esempio, in Australia abbiamo già il nostro rivenditore Praga, posso aggiungere un altro rivenditore Formula K e così via anche per altri marchi. Quindi
0: Ah,
1: anche questo è il motivo per cui avere più marchi. Ma perché Praga Formula K? Perché anche noi stessi abbiamo spinto un po' di più questi due marchi.
2: e quindi la scelta di Davide Forè, io almeno l'ho percepita così, il nostro caro amico Davide con RS, diciamo, è per anche rilanciare il marchio RS carte, giusto?
1: Esatto,
2: E
1: ma questo.
2: dico una cosa, ci sentiamo spesso, sono rimasto, ci siamo sentiti, abbiamo parlato di motore materiale. Quando sta andando forte quest'anno Davide, perché per la
0: Sì.
2: sua età correre in WSK, fare delle gare con i ragazzini di 20 anni, 18, lui oltre i 50 anni, poi Davide al telefono 20 minuti, se si parla, perché gli ho fatto i miei complimenti e mi ha detto: Matteo, il materiale, ha detto, io ci metto le mie esperienze e tutto, ma ho un grande materiale che sono riuscito a sviluppare insieme a loro e mi trovo veramente, veramente bene. Queste le parole di Davide. E quindi sono felice anche perché sta andando veramente forte.
3: Poi, infatti,
1: Sì,
3: alcune immagini di Davide, scusa Daniel.
1: infatti ci sono alcune immagini di Davide con il nostro team NGM RS. Abbiamo praticamente creato insieme. A me non mi piace chiamarli team satelliti perché non è così. Per me, questi team che stiamo creando sono proprio come team nostri, nel senso Nico Biasuzzi che gestisce team NGM è qua da me, da noi praticamente. Quasi ogni tanto anche 2 volte a settimana per ragionare, per fare sviluppo insieme. Quindi abbiamo deciso di spingere anche marchio RS e abbiamo messo Davide con Team NGM nel campionato italiano quest'anno.
3: Beh, insomma, questa qui è una bellissima cosa. Insomma, avete l'occhio lungo anche per i talenti. Insomma, Davide non ha bisogno di presentazioni, però vincere poi non è mai facile, soprattutto lo possiamo dire alla sua età. E voi gli state dando, come diceva Matteo, del gran materiale. Ecco qui la tuta RS, di uno dei brand di IP Karting. Bene ragazzi, io andrei avanti perché non solo grandi piloti del passato, ma anche del presente che sono in Formula 1, tipo Russell, ha corso con voi con OK1, giusto?
1: È vero, anche qua in ufficio ho ancora la foto. Se mi ricordo bene, era la gara di Las Vegas, scusa, di Las Vegas, e lui ha vinto, adesso non mi ricordo che categoria, con il nostro marchio OK1. Sì, questo era quando ha cominciato, vedi che c'è il logo Praga, qua sì, questo secondo me è la foto di Las Vegas, dove qua abbiamo George Russell, quindi sì, è bello avere ovviamente ragazzi così che corrono con te e dopo li vedi in Formula 1. Soprattutto per noi, perché noi alla fine tra protagonisti più grandi nel kart siamo quelli più giovani come aziende, no?
3: Eh
1: Per
3: sì,
1: le
3: infatti.
1: aziende storiche che hanno 30 anni è più facile avere già una serie di
3: Una
1: pilotini così.
3: storia.
1: Noi adesso cominciano ad arrivare, quindi dobbiamo ancora
3: Esatto.
1: lavorare su questo.
3: Tra cui Daniel, pilota Red Bull, Ajar, che ha iniziato con il telaio Praga da piccolino, e so perché chiacchierando con Daniel è uscito fuori questa curiosità, che ogni volta che deve rimettere il sedere sul kart per andarsi ad allenare anche adesso che è in Formula 1, Daniel, mi prepari un Praga? È giusto?
0: No,
1: Sì, era praticamente così. Un anno e mezzo fa, sì, ci ha chiamato e ha chiesto: guarda, sai, il mio primo telaio quando ho cominciato, esatto, è proprio lui, era a Praga, quindi sono rimasto affezionato, posso fare qualche test con voi? E ovviamente abbiamo detto sì.

0: vieni e ti facciamo divertire.
1: Ecco Daniel, toccando questo punto, dicevamo delle aziende storiche, voi siete giovani ma già vincenti, no? E parlando di piloti di Formula 1, voi come vedete, siete aperti se magari adesso una Jarre o un Russell, adesso non so, o magari un futuro vostro pilota che adesso corre in karting che andrà in Formula 1 e lui vi chiama facendo un marchio proprio, siete di mentalità aperta, magari come molti, che molti non lo vogliono fare, magari altri lo fanno, no? Tipo, la Doni fa diversi per alcuni piloti. Voi
0: Allora, ho
1: siete propensi oppure no?
0: capito la domanda. Allora, io penso sì, ma c'è un ma. Perché per me, per far funzionare marchio di pilota Formula 1, quel pilota deve decidere che in qualche modo è coinvolto e vuole portare avanti quel marchio, vuole spingere, ok? Perché non è solo nome che metti su adesivo, deve esserci proprio una presenza di quel pilota. Okay? Non sto dicendo ogni gara lo fare
1: No.
0: come driver coach, ma deve esserci una presenza, un'attività che proprio si vuole, che vuole portare avanti quel marchio. In quel caso sono propenso, siamo
1: Hai
0: propensi.
1: fatto un bellissimo punto perché penso un 70-80% sappiamo che danno solo il marchio. Uno dei pochi che poi ha tralasciato di ex piloti di Formula 1, perché adesso è un ex pilota di Formula 1, in una nostra puntata è stato proprio Robert Kubica, che lui voleva stare al di dietro di ogni sviluppo di tutto, e poi purtroppo non è riuscito ad andare avanti, però era forse uno dei pochi che voleva seguire il suo marchio insieme all'azienda. Quindi ecco qua.
2: Senti Daniel, adesso che stiamo vedendo queste bellissime immagini di Hajar, se la cava ancora bene sul go-kart?
0: Sì, certo. Non posso rispondere diversamente anche, no?
2: No, che il telaio e il motore vadano bene, sono sicuro, ma il pilota lo metto in dubbio.
3: Vabbè, però Riccardo, devo dire la verità, in Formula 1 di fianco a Verstappen si sta comportando bene, perciò adesso
2: Assolutamente. E
3: apro e
1: Domenica
3: chiudo.
1: Silverstone è stato anche avanti un bel tratto.
3: Apro e chiudo questa parentesi, insomma, non è, mi ha stupito questi ragazzi che comunque hanno un'evoluzione tremenda, perciò imparano subito e tanto. Ma rimanendo un po' sul discorso nel nostro mondo del karting, sono contento perché comunque Praga, il nostro amico Cash che conosco benissimo, secondo
1: Anch'io.
3: me è un valore aggiunto storico perché ha la visione all'esterno, riesce a far gruppo. Io ho avuto dei rapporti con lui bellissimi, perciò grande persona perché ho rivisto adesso le foto e c'è lui e allora mi è tornato in mente lui.
1: Spero.
2: Bene, tornando un attimino all'azienda, so che col curiosone del nostro Mughini, Sauro Cesetti, ha qualcosa da chiederti sul magnesio, l'alluminio.
3: No, vabbè, la curiosità è sempre tanta, anche se bene o male faccio finta di quello di non capire e di non sapere, però su quale criterio si basa adesso con queste ultime generazioni di pneumatici? Meglio il magnesio rispetto all'alluminio o viceversa? Cioè, sono punti tecnici importanti perché sappiamo benissimo che per fare i gusci magari del retrotreno, perciò che vanno sugli scatolati, alcuni usano più il magnesio rispetto all'alluminio o alcuni viceversa. Oggi che direzione avete preso voi e perché questa direzione, se ci potessi spiegare il motivo?
0: Noi come azienda, guarda, noi siamo 90% di alluminio. Bisogna dire una cosa molto importante. Dire solo alluminio non vuol dire niente perché abbiamo vari tipi di alluminio. Noi per certi componenti utilizziamo le leghe di alluminio che si usano in aeronautica. E
2: Caspita.
0: se usi queste leghe di alluminio, per me o per noi, come facciamo sviluppo dei nostri prodotti, vanno meglio di magnesio. Ripeto, 90-95% anche di nostre vendite, anche quello che usa il nostro team, sono queste leghe di alluminio.
3: Perciò c'è una ricerca maniacale anche dell'alluminio, della giusta flessibilità o durezza o quant'altro. Perciò ottimo. Questo la gente non lo sa. Perciò ecco perché sono cose molto importanti da sapere e che secondo me valorizza poi il materiale e il telaio stesso.
1: Io volevo fare una domanda al volo a Daniel, visto che

0: parlando comunque sul telaio, purtroppo, no, purtroppo, chi fa da padrone è il materiale, no? L'alluminio. Vi è capitato mai, oppure vi siete accorti perché una partita di una lega di alluminio, una partita che non era performante e inizialmente in produzione, avete riscontrato che comunque avete dei macchinari o proprio in pista riuscite a vederlo, magari che c'è sta una partita che non è di buona produzione. Vi è mai capitato?
1: Allora, viviamo in vita reale e ci sono le tolleranze, quindi ogni lotto che ricevi può avere le tolleranze diverse. Per fortuna siamo in grado di accorgersi durante la lavorazione, perché là vedi già la differenza, ma anche questo, per avere quel range di tolleranze più basso, anche questo dipende da fornitori che hai. Quindi dopo con tempo, con esperienza, devi selezionarti fornitori che sei sicuro che ti mantengono quel range di tolleranza e quello che proprio ti serve. Per fortuna, ripeto, sono le cose che riesci a accorgerti già durante la fase di lavorazione. Quindi così non rischi di fornire ai propri clienti il materiale non performante.
2: Daniel, io ho una domanda un po' da farti sul mercato piloti, poi parleremo del campionato europeo durante il corso della trasmissione. Puoi anche non rispondermi, ma c'è un pilota nei sogni di Daniel Sliva che vorrebbe insomma indossasse la tuta o Praga o Formula K o RS o K1?
1: Allora, qua uso quella facoltà di non darti un nome, ma rispondo un po' diversamente. Adesso devo dire che sono contento di risultati in tappa Z, ma già dall'anno scorso, nel senso siamo costanti, siamo sempre là davanti e questa vittoria di ieri di Europeo era proprio la ciliegina sulla torta, ma dove vogliamo focalizzarci ovviamente come azienda è la categoria Mini e anche le categorie Vocapo. Ripeto, abbiamo preso in mano seriamente azienda 3 anni fa, era maggio 2023, sono 3 anni fa, quindi dobbiamo costruire tutto passo dopo passo. Quindi adesso abbiamo presenza importante in KZ, adesso dobbiamo completare altre categorie.
0: Parlando di piloti, vabbè, Denner sappiamo tutti che è velocissimo, a me piace molto, ce l'hanno diversi, ma Kayak. Mi piace molto come ragazzo, come pilota.
1: È vero che quando ha giorno giusto,
0: Esatto.
1: quando è
0: All'Europeo si è un
1: tranquillo.
0: po', però è velocissimo, grintoso, magari l'ultimo dell'Europeo non ha dato quello che di solito dà, però mi piace molto come pilota Daniel.
2: Sono
1: Bene,
2: d'accordo.
1: ragazzi.
2: Noi dobbiamo andare un attimino in pubblicità, Daniel, al nostro rientro ancora tantissima IP karting e segreti, innovazioni, futuro e il campionato europeo di Sarno che li ha sanciti come appunto campioni europei. A tra poco, pubblicità e poi rientriamo con ancora tanto karting per voi.
3: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
4: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
5: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
4: Certo.
5: Ma da Punto Pro la garanzia della casa auto viene mantenuta?
4: Naturale. La tua auto è pronta.
5: Che professionalità!
4: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
6: Garantisco io!
7: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.

0: evento va sempre condiviso. Lieto evento. Una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
1: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno,

0: E rieccoci nuovamente in questa super puntata di Go Kart TV News, o le vinco o le capoto, con un super ospite che è Daniel Sliva di IP Karting, eccolo qua. Allora Daniel, ci stai facendo vivere per il momento, almeno dal mio punto di vista, non so se i miei compagni di viaggio sono d'accordo, una super puntata, perché stiamo entrando in una delle super aziende di questo mondo. Abbiamo parlato di piloti, ne parleremo anche dopo. Insomma, veramente bella. Siete d'accordo, ragazzi?
1: Io quando si parla di tecnica, no, Sauro, queste cose qua è il pane nostro, nel senso che ci
0: Guarda,
1: piace.
0: moltissimo. A me mi piacerebbe delle volte andare più a fondo, ma so benissimo che dei segreti non si possono neanche raccontare più di tanto, perché poi quando correvo io i segreti non si potevano dire più di tanto. Però l'Ackermann, quanto siamo arrivati oggi come gradi, una volta eravamo tra i 18 e i 20. Magari con questi pneumatici sono aumentati, non so i Brinner di durezza dei telai. Una volta eravamo, quando correvo io, oltre i 100, oggi siamo arrivati intorno ai 60. Penso perché si modifica sempre le situazioni per i pneumatici che sono omologati nel momento in quell'anno, perché poi noi avevamo delle carcasse molto rigide, serviva un telaio molto rigido per poter spingere sulla carcassa per lavorare bene tutto. Oggi è cambiato il mondo. È cambiato anche il mondo dei freni, che nessuno lo racconta mai, ma una volta il kart mi dicevano che doveva rallentare, oggi invece per fare un'ottima staccata, un'ottima frenata, deve avere una frenata efficiente, ma soprattutto bilanciata, perché sennò rischi di non fermarti o andare oltre. Perciò non è facile, eh? Cioè, ci sono tante
1: Sauro,
0: cose.
1: mi è venuta in mente anche una cosa che non abbiamo mai parlato senza fare nomi, di brand, ma anche il fattore sedili, perché molti pensano che il sedile, oltre come comunque appoggiarlo nel kart perché hanno delle misure standard e tutto quanto, ma anche la durezza, la morbidezza dei sedili influiscono tantissimo sul telaio e se ne parla
0: Infatti qua
1: veramente poco.
0: con Ajar stavano proprio lavorando sul sedile, sulla pedaliera, sul sedile, quindi insomma, ci sono tanti segreti. Tra l'altro con IP Karting avremo modo di averlo come ospite parecchie volte durante l'anno, quindi magari anche voi nei commenti ci potete scrivere
1: Esatto.
0: cosa volete sapere, no? Bene. Daniel, nel 2012 va detto che arriva una super vittoria per voi nel KZ1 con Bas Lammers, dove conquistate la vetta del mondo. Cosa ricordi di quei giorni?
2: Vero, è vero. No, mi ricordo che era a Sarno, se mi ricordo bene. Certo, era proprio la prima grande vittoria per marchio Praga, quindi era un'emozione importantissima, nel senso, sono veramente belle cose. Per marchio nuovo che è appena nato, nel senso, appena stato inserito nel settore kart, era una vittoria molto importante.
0: Ecco, tra l'altro, vittoria che poi arriva anche nel 2020 con Iglesias, giusto?
2: Sì, è vero, 2020, quello era invece con marchio Formula K, qua allenato con Jeremy Iglesias, quindi anche questo gran risultato.
0: Ma ascolta, visto, diamo un po' la cabala, no? La cabala, siete per i numeri pari, allora il 2012. Poi il 2020, nel 2026 state facendo molto bene, siete già campioni europei, ci pensi al mondiale? Adesso siamo sotto, eh?
2: Ovviamente, ovviamente, guarda, non si può non pensare, soprattutto dopo questo weekend che abbiamo visto che non era una fortuna, no? Ogni tanto può succedere che qualche vittoria, perché c'è la fortuna, ma il weekend scorso era bellissimo
1: Dominato
2: perché
1: dalla pole
2: abbiamo
1: revanche
2: dominato.
1: super hit, sì.
0: Ma
2: Beh, quindi.
0: pensavate di essere così competitivi?
2: Ma in realtà io qua dicevo ai miei ragazzi, allora voglio vedere quel momento che un po' quella sfortuna ci abbandona, perché io posso adesso farti l'elenco di 5 gare negli ultimi 6 mesi, quando eravamo proprio sfortunati. Già venerdì stesso questo anno WSK era primo e c'era un piccolo problema sulla candela del motore, quindi in finale si è fermato.

0: cosa molto simile a Las Vegas con Forex, anche là. Quindi io penso fare elenco di 5-6 gare dove proprio abbiamo o non siamo riusciti ad arrivare dove volevamo perché c'era qualche picco, ma io quasi lo chiamerei come sfortuna. Quindi sono contento e spero che adesso l'abbiamo lasciata in passato e andiamo avanti così come questo weekend.
1: Che poi Daniele, te lo potrebbe dire anche Sauro, almeno noi ex piloti, quando si faceva pole, vittoria delle manche o prefinale o superitte, che adesso sono superitte, guarda, l'80-90% la paura era che la finale non la vincevi quasi mai. No, Sauro. E
0: Beh, è
1: ieri ho
0: vero.
1: pensato, dico, speriamo che, perché comunque delle volte capita così. Invece sia l'altro pilota, KZ2, Kimi Räikkönen, che è lo stesso il campione europeo, ma lo stesso Emilien Denner hanno dominato dalla pole a tutto il fine settimana, quindi meritatissimo, meritatissimo.
0: Ma la mia domanda è questa: come la vedi? Cioè, guardando verso il futuro, no? È rimasto poco il campionato del mondo. La pista dove andrete a fare il campionato del mondo più o meno ha le caratteristiche di Sarno. Porterete qualcosa di nuovo o di ritoccato o ripartirete sempre con questa base per poi muovervi pochino pochino lì attorno a quello che avete?
1: Allora, nel nostro caso sviluppo è una cosa proprio continua, quindi non ci fermiamo mai. Poi bisogna dire che squadra che vince non si cambia, vero? Quindi è più sulla base di una evoluzione di qualche pensiero, ma voglio dire, adesso abbiamo dimostrato che la base c'era, la base è solida, quindi. Sì, profilo della pista, dobbiamo un po' anche prendere in conto le temperature, perché un discorso è Sarno, giusto? E un discorso è Le Mans.
0: Le mani.
1: Perché come vediamo adesso quando si fanno le qualifiche, ma non parliamo più decimi, vero? Noi abbiamo l'anno scorso abbiamo perso due pole position per un millesimo.
0: Ciao.
1: Quindi veramente sono tutti piccoli dettagli che contano.
2: Senti, a livello motoristico, non abbiamo ancora parlato. A chi vi affidate? Con quale casa?
1: Allora, noi già team si chiama Formula K SRP Factory Team, ok? Perché abbiamo fatto questa joint venture, quindi ripeto, no team satellite, abbiamo proprio fatto joint venture con preparatori tedeschi SRP, con proprietario Mike, e che abbiamo questa collaborazione e di nuovo noi mandiamo i nostri dipendenti e lui manda i suoi, quindi è una sinergia di due gruppi che lavorano insieme. Per dirvi una curiosità, quando firmiamo contratti con i piloti ci sono tre firme, c'è pilota, c'è Mike e c'è la mia firma, ok? Quindi abbiamo proprio creato questa sinergia che funziona per me molto bene, abbiamo creato questa sinergia insieme.
2: Però Daniele, avete visto l'occhio lungo perché SRP sono anni che comunque stanno ai vertici insieme. Adesso avremo dopo la settimana prossima altro operatore, ma SRP è un bigliettino da visita importante a livello motoristico, secondo me.
3: Tra l'altro qua stiamo vedendo proprio le immagini dell'Europeo, dove ci sono naturalmente tutte le case lì
1: Ecco
3: davanti.
1: Kayak, volevo fare una cosa, scusa Riccardo, vedendo questa immagine di Kayak con Kayak, no, vabbè, voi avete usato il doppio radiatore oppure no? Perché molti l'hanno usato, molti no, visto le temperature estreme di Sarno.
0: Se abbiamo usato, non ho capito, adesso non ho sentito
1: Ho
0: bene.
1: visto che, visto le temperature alte, adesso vedendo l'immagine, non ci avevo fatto caso, molti hanno usato il doppio radiatore e molti non. Voi avete usato il mi sembra di no, vedendo qua almeno con Emilien. Solo un radiatore avete usato. No, perché molti per le temperature estreme avevano il
3: Sì.
1: secondo radiatore da
3: Ce n'è
1: parte del
3: uno di
1: motore, quindi
3: radiatore,
1: quello.
3: ce n'è uno, vedi?
1: Sì, ma molti usavano due comunque.
3: Daniel, ci senti?
0: Certo.
3: Ok, no, ti volevo chiedere, appunto, stavamo vedendo molti telai là davanti. Tu, appunto, parlando anche dei vostri competitor, cosa ne pensi dei fondi? Voi siete fuori da questa cosa?
1: Noi siamo fuori, io ho una visione del kart, io penso che a lungo termine sarà a nostro vantaggio.

0: Io penso che un fondo non può gestire azienda nella stessa maniera come proprietario che viene qua tutti i giorni. Io veramente, guardate che, come hai detto prima, no? Sono stato la settimana scorsa in vacanza e io ultimi giorni non vedo l'ora di tornare in ufficio perché io proprio mi diverto di essere qua con i ragazzi, parlare di nuove cose, di sviluppo. E penso che a lungo termine un fondo può darti ovviamente una sicurezza economica, ma dopo il manager non è la stessa cosa come il proprietario che ci tiene a cuore la sua azienda.
1: E come dicevamo prima, Daniel, quando un ex pilota di Formula 1 o un pilota di Formula 1 vorrebbe fare il proprio marchio, ma se non è lì, non è la stessa cosa. E così vuoi. E quindi questa è una bella cosa. Ma chissà, è normale che con un fondo non puoi avere la stessa, no, qualità, ma la stessa visione, la stessa, diciamo, passione, ecco, passatemi il termine.
0: Io sempre dico, bisogna sempre avere quella passione un po' limitata. Spesso tanta gente mi chiede, ma Daniel, tu non vieni molto spesso nella pista, in pista. E io dico sì, ma è una cosa voluta. Oltre al fatto che io sono praticamente tutti i giorni in azienda, in fabbrica, oppure vado a visitare i clienti. Ma io dopo quando vendo, non posso venire così spesso in pista, perché dopo ti prendi quella emozione, quella. E dopo rischi di spendere più soldi là di quello che dovresti fare.
1: Ti fai prendere, insomma.
2: Allora fai bene andare in Grecia. Oh.
3: Vabbè, ma è andato in vacanza, ma con la testa era Sarno, eh? Non è che era
0: Guarda,
3: dall'altra parte.
0: ero là tutto sudato, guardando tutto weekend ho seguito.
1: Quindi al mondiale delle Man ritorni in Grecia, un'altra
0: No, no, no.
1: vacanza o vai in pista?
0: Se dovessi portare fortuna a questa cosa, vado in Grecia, ma no, ovviamente alle Man ci sarò, come sono qua nato, quando ci sono le gare, quelle più vicine, se riesco. Quando riesco ci sono, ma perché ci sono proprio tante attività, siamo anche partner di Rotax, quindi per Rotax Grand Finals, per la gara finale dell'anno, dove ci sono, Tillotson fa una cosa molto simile, che lo chiamano Nations Cup, ogni anno
1: Sì,
0: la
1: in
0: finale,
1: Spagna,
0: l'anno
1: dove la
0: scorso
1: fanno?
0: in Spagna, a Valencia, l'anno
1: Bellissima.
0: scorso erano 230 piloti, questo anno 250, quindi anche là ci sono con il nostro team, con i nostri ragazzi per dare supporto. Sai, cerco un po' di sdoppiarmi, ma non si può andare sempre dappertutto.
1: E Daniele, una cosa veloce, visto che stiamo dicendo diverse gare, come vedi questo campionato che negli anni tipo il WSK vi porta via molte energie, secondo me, di trasferto, tutto quanto, avete pochissimo tempo per sviluppare, perché se uno corre il WSK europeo, campionato del mondo e non so se ci sarà qualche altra gara, praticamente weekend liberi ne avete veramente pochi.
0: Poi subentra un'altra cosa, che per ogni campionato hai WSK, hai Europeo Mondiale, hai Italiano, Campionato Nazionale, ogni campionato gomme
1: Come
0: diverse,
1: diverso.
0: quindi dovresti fare sviluppo diverso. Io ho una visione un po' semplice in questo caso, non dobbiamo diventare niente, esistono già le cose, MotoGP, Formula 1, tu hai praticamente calendario, tu sai che questo mese, ogni anno c'è gara in questa pista, giusto? Questa data, così tu puoi organizzarti. Io capisco che per certe piste potrebbe essere penalizzante, allora potremmo scegliere per i prossimi 3 anni, calendario già adesso, ma potremmo fare una gara a Lonato un mese, dopo possiamo fare la gara a Franciacorta e così via. Capisco che piste
1: Ma
0: dopo
1: la
0: sono molto
1: voce
0: meno,
1: delle
0: ma.
1: aziende come. Quanto conta la voce delle aziende come voi e altri brand? Magari fare uno squillo, una chiacchierata con la FIA, vi ascoltano, perché comunque il movimento siete voi, eh? Non è che se non ci sono piloti, case costruttrici, oppure non ci avete. Ma no, mai
0: Io
1: pensato,
0: no.
1: magari.
0: Io non sono così tanto sicuro che ci ascoltano, ma ancora prima di tutto, secondo me è più difficile che noi tutti noi ci mettiamo d'accordo.
1: È quello pensavo.
0: Io addirittura pensavo di fare una, come si dice, una lettera aperta, un po' scriverlo come mia opinione e pubblicarla da qualche parte, sperando che qualcuno dice, poi scusate, tutte le aziende principali siamo qua nel nord Italia, ma non solo produttori, ma anche tutti i team privati, anche tutti i vari team inglesi hanno le sede qui. Perché devo andare a fare la

0: gara 3.000 km al nord o al sud, senza fare nome di nessuna pista, adesso. Perché non posso semplificarlo? Io addirittura penserei: scegliamo una pista, un mese, primo weekend, test libero per tutti, secondo weekend, categoria OK, terzo weekend, categoria KZ. Così io mi sposto una squadra, un camion una volta e lo parcheggio per 3 settimane. E dopo scelgo, giusto? Ecco, ma faccio campionato e raccolgo punti, come Formula 1, come MotoGP. Io non sto inventando niente.
1: I costi per fare un campionato si abbassano. Perché adesso la gente dice è impossibile, sono arrivate cifre 200, 250 mila euro, ma è normale che dietro un'azienda come voi ci sta, ecco, come dicevi te, sposto una volta già sembra il camion, come ci ha detto anche Danilo Rossi, no? Ci sono trasferti in mezzo e mi ha aumentato tutto. E quindi è tutto un insieme che va a finire sul budget del pilota.
2: Ascolta Daniel, invece di fare una lettera, ma quella che la puoi fare tranquillamente, la prossima puntata vogliamo parlare di questo? Perché secondo me può essere un messaggio veramente che arriva dritto a chi di dovere e comunque si espongono queste problematiche che ragazzi ci sono, cioè, ma io mi metto anche nei panni di questi piloti come insomma, anche ragazzini che non vanno a scuola per settimane perché sono in giro sempre per le piste, cioè si può migliorare qualcosa e come diceva Teo giustamente, tutto questo farebbe sì che le tasche del pilota insomma siano un po' più piene perché se hai meno spostamenti, meno weekend in giro, meno trasferte, meno giornate proprio di pista, è naturalmente.
1: Riccardo, però ti ricordi questa domanda qui che io non lo concepisco, che un ragazzino andare a fare scuola privata e abbiamo avuto anche De Donno, no? Il WSK, è normale che uno tira ognuno l'acqua al suo mulino, perché loro vogliono più gare, le piste vogliono più gare, purtroppo entriamo in un sistema che sarebbe molto delicato, perché
3: Matteo,
1: anche lo stesso campionato italiano, perché si fa in 5 prove e non più in tre? Perché lo sappiamo per quale motivo, quindi dimmi Sauro.
3: no, ma c'è anche il discorso che su tutte le categorie fanno 300 partenti, perciò, ragazzi, è un
1: Hai
3: argomento
1: ragione.
3: che... Oh, invece, la curiosità mia, io rimango sempre sul racing perché Davide Forè siamo cresciuti insieme, siamo stati sempre insieme, pensiamo sempre al kart, pensi sempre a migliorarti. L'azienda IPK, tra virgolette, la Formula Kart o Praga, quel che sia, tutta l'azienda, proprio perché ci sono vari campionati dove ci sono tipologie di pneumatici diversi, il dopo della gara, perciò il lunedì, il martedì. Rimanete in pista, dato che la pista rimane gommata, e provate gli stessi telai con gommature diverse per vedere se andando poi al campionato europeo con le Conte piuttosto che con le Vega non c'è da stravolgere tutto o siete sulla strada giusta.
0: Spesso si fa così, quando vuoi testare la cosa migliore, come hai detto te, proprio lunedì dopo la gara, quando c'è la gomma, quando hai la condizione più simile alla gara. Perché, sai, in kart, come abbiamo detto prima, ci sono così piccole differenze che non si parla più decimi, ma centesimi o in certi casi millesimi, che conta veramente ogni piccolo dettaglio. Quindi sì, spesso rimaniamo in pista dopo la gara lunedì.
3: E questo quanto in percentuale, quanto valore dai al pilota quando scende, che la sensazione è molto fresca, ti dice sì, il telaio ha un'ottima frenata, ma mi manca inserimento, oppure appoggia bene lateralmente, ma non ho una buona stabilità in frenata o quant'altro. Secondo te il valore del pilota è importante, oppure c'è un meeting e da lì lavorate più o meno con le stesse sinergie?
0: È importante quello feedback del pilota, ma io posso dirti senza fare nomi che è un pilota, ma era pilota veramente bravo, che mi ha raccontato dopo la sua carriera attiva e mi ha detto: guarda Daniel, io ho vinto tante gare, sai cosa? Io non ho mai capito bene cosa dare come feedback, no? Quindi devi un po' bilanciare, devi ovviamente abbiamo nostro personale, nostro team manager, nostri ragazzi che sono esperti, quindi che anche vedono, no? Anche, certo. Basta vedere anche da fuori, quando guardi telaio, se si comporta bene, se non scivola. Quindi sì, ascoltare pilota, ma

0: anche, diciamo,
1: Esatto, anche perché c'è
0: vederlo, vederlo.
1: telemetria, anche perché un feedback solo da un pilota magari ti porterebbe pure fuori strada, oppure magari ogni pilota ha la sua guida, quindi dovresti creare una cosa un po', diciamo, che vada bene per tutti, perché altrimenti.
2: Perdonatemi, perdonatemi un attimo. Io so benissimo che Cash, se non sbaglio, è l'occhio dell'azienda in pista, giusto?
0: Sì, uno dei nostri occhi in azienda, sì.
2: Perfetto. Il Cash della situazione andrà prima o poi in pensione? Vi state preoccupando di tirare su un nuovo Cash oppure bisogna andarlo come si dice, a pescare negli altri team dove pensate che ci sia buono?
0: Guarda, qua direttamente in Picarping, in azienda, abbiamo praticamente tre persone. Abbiamo Cesare Gastelli, che è in ufficio tecnico, che sviluppa, quindi riceve film. Abbiamo Claudio e Cash, che spesso li mando in giro anche da nostri clienti. E poi in pista abbiamo Matthew Nero. Quindi, certo, bisogna che si pensa anche questa cosa. Per fortuna mia, per sfortuna di Cash, gli mancano ancora un po' di anni, quindi sono tranquillo che rimanga.
2: Buono, beh, allora dai, se questa è
1: Salutiamolo
2: la
1: Cash che
2: strada,
1: ci
2: va
1: segue
2: benissimo.
1: sempre, quindi diamogli un saluto a Cash.
2: È vero.
1: Sarebbe bello insieme magari a Daniel che una volta potesse venire anche in trasmissione poi.
3: Ecco, guarda,
0: Bene, va benissimo.
3: la regia puntualmente è andata sul vostro staff, alcuni, perché naturalmente non siete tutti qua davanti all'azienda. Insomma, una famiglia non è un'azienda, queste cose qui, vedi, io ad esempio non le sapevo queste cose, cioè io sono abituato, sai, a vedere una gara, c'è Formula K, c'è Praga, ci sono altri marchi, ma quello che c'è dietro un'azienda, e dalle parole di Daniel, bellissime a mio avviso, di oggi, tu non sai tutte queste cose ed è una cosa, è una fortuna oggi raccontarle in televisione, durante le nostre puntate, perché anche oggi i possessori di un Formula K, di un Praga o degli altri brand di Picarting sanno il lavoro che c'è dietro, sanno cosa stanno comprando. Non so se la pensate come me,
1: No,
3: ragazzi,
1: no,
3: però.
1: giustamente, ma soprattutto ci vedono molti appassionati, non solo piloti professionisti, e quindi magari ecco perché spesso diciamo di entrare nella tecnica, magari nelle prossime puntate con Daniel, perché molti non sanno tutto il lavoro che c'è dietro, magari loro vanno a acquistare il telaio, magari dicono il prezzo, ma l'ho pagato, ma dietro c'è un lavoro enorme, ragazzi, cioè dal fusello al cerchio, al telaio, alla scocca, al sedile, lo sterzo, all'assemblea, cioè è un mondo, ragazzi. Quindi sarebbe bello magari man mano parlare di queste cose qua, perché vale la pena, ecco, insomma.
3: Assolutamente. Tra l'altro, ragazzi, dovete sapere che IP Karting non è solo telai da competizione con i suoi brand che sono K1, Praga, RS e Formula K, ma negli ultimi anni vi siete anche proposti in maniera direi anche molto importante con il rental.
0: È vero, abbiamo sviluppato la nostra gamma rental con un focus sulla guidabilità e il peso, perché nel settore rental vediamo spesso proprio quei carri a parte, no? E quando dopo cominci a avvicinarti a 200 kg di solo telaio, per me un po' perdi un po' quella guidabilità. Abbiamo in realtà anche brevettato il sistema che ne assorbe, diciamo, impatto, per cui siamo riusciti ad avere tutto telaio in complesso più leggero. Qua vediamo immagini di telai tradizionali, nel senso con motore quattro tempi, ma adesso stiamo ultimando, questo anno abbiamo proprio ultimi test pianificati per settimana prossima, anche una versione elettrica, che è più indoor, quindi telaio più compatto, ma elettrico.
1: E
3: Tra
1: quale
3: l'altro, forse.
1: mercato, scusa Riccardo, perché sappiamo che diciamo una buona fetta di mercato ce l'ha un'azienda sui rental, che adesso tutti vanno dietro. E quindi è un mercato molto particolare, Daniele, giusto? Che non è neanche facile introdursi. Quindi come state sviluppando la cosa? Come magari state cercando di farvi conoscere e quale magari è il mercato più che iniziate a lavorare meglio?
0: Sì, hai ragione, qua c'è una dominanza di un'azienda, con tutto rispetto, lo fanno bene, quindi devi cercare di introdurti un po' diversamente, ovviamente devi cercare di essere più

0: competitivo, come ho detto prima, introdurre le cose un po' diverse, avere telaio che è resistente, ma nello stesso momento è più leggero di concorrente. Se telaio è più leggero, cosa vuol dire? Vuol dire che consuma meno, il pilota o utilizzatore si stanca meno, ti compra più biglietti. Devi pensare a quei concetti per essere sempre un po' diverso di quello che è il tuo concorrente principale. Lo
1: Ah,
0: sai
1: addirittura
0: che.
1: qui vedevo però anche i gradi davanti, caster, alzi e abbassi il telaio pure.
0: Sì, abbiamo questa possibilità quando consegni la flotta nuova in pista, tu puoi fare setup proprio per quella pista, quindi è legato a quella guidabilità, ok? Che hai più esperienza, diciamo più divertimento in quella pista, che uno dei nostri clienti a Jesolo, io dico che a Jesolo è praticamente tutto pista Praga Formula K, sia negozio racing, sia tutti i telai renta da bambini fino a 200, fino a 270, quelli più veloci fino a biposto di renta.
2: Salutiamo Gianni Fogliato allora.
0: No, salutiamo Gianni Fogliato.
3: Beh, comunque, a parte tutto, è un'idea geniale perché fondamentalmente è un mercato, a me non è che mi faccia impazzire perché sono stato sempre nel motorsport più estremo, perciò, però Matteo, tu lo sai meglio di me, ci sono dei campionati, sono nati dei campionati, dei rental e quant'altro, avere un go-kart più leggero, con delle prestazioni sicuramente migliori, dove uno stress è pneumatico, uno stress è pilota e ha lo stesso risultato della sicurezza, a parer mio è una genialata, ma alla
1: No, Sauro,
3: grande.
1: ma questo sì, e poi il futuro per tanti che magari hanno meno budget, no? E anche noi possiamo quasi dire la certezza che faremo la gara delle leggende e stiamo optando, magari potremmo usare anche Braga o il pick-up, faremo la gara delle leggende anni 90 e 2000 a dicembre e quindi la faremo con i rental perché altrimenti sarebbe impossibile con i kart da competizione per vari motivi che sappiamo tutti, quindi è un mercato che secondo me sta crescendo molto e insieme ai Tilson che secondo me lì già abbiamo uno step maggiore, ogni anno crescerà sempre di più, quindi va sempre tenuto molto d'occhio questo mercato qua.
2: Daniel, posso fare i complimenti a chi si occupa delle grafiche del Formula K?
3: Bene,
2: Benissimo.
3: veramente.
0: Ma anche a me mi piace. Ma per dire, tutti e quattro i nostri bambini che sono dietro di me mi piacciono. Adesso le grafiche che abbiamo sviluppato mi piacciono tutte le.
1: Ma
2: Ma
1: dicevo
2: poi
1: con
0: sai.
1: Riccardo la tuta Formula K, ma anche Braga, però è bellissima. Dicevo prima che iniziavamo la puntata.
2: Poi c'è da dire che se il kart va anche forte e vince i campionati europei è ancora più bello, eh? C'è da dire anche questo. Ma invece, ragazzi, stiamo facendo un po' di Amarcord, Bas Lammers negli anni 2012, 2013, 2014.
1: Gran
2: Insomma,
1: pilota.
2: avete fatto tanto con questo pilota, Daniel, eh?
0: Sì, ma io devo dire che Bas era sempre un pilota eccezionale, no? Lui è proprio, come dire, lui quando morde non è proprio un pilota che ha tanta grinta, no? Sempre quella voglia di vincere.
2: Sì,
0: Poi alla fine devo dire che tutti i piloti che sono passati un po' in IP karting, io ho sempre tutti ricordi positivi di tutti i nostri piloti.
1: lo stesso Jeremy che avete vinto nel 2020, no? Alonado, Iglesias.
2: Senti,
0: Qui
2: Daniel.
0: abbiamo parlato di quelle proprio solo vittorie, ma se io guardo l'anno scorso, Marcus Kaya è vice campione europeo in Z2, stesso Davide Foret è vice campione mondiale in Master l'anno scorso, quindi abbiamo fatto di più di solo queste, diciamo, solo vittorie che abbiamo sottolineato, nel senso siamo stati sempre là abbastanza competitivi.
2: Chiaro. Ascolta, Daniel, parlando del mondiale, che lineup schiererà i P-Karting a livello di piloti per questo super evento che ricordiamo quest'anno si correrà a Le Mans?
0: Guarda, andiamo principalmente con marchio Formula K perché là abbiamo messo il nostro focus in categoria KZ. Come l'anno scorso, se mi ricordo bene, abbiamo portato 20-25 piloti, penso che avremo più o meno lo stesso numero di piloti con marchio IP K, poi si aggiunge qualche cliente privato, qualche altro cliente, quindi può esserci che vediamo anche altri marchi, adesso stiamo parlando anche di un pilota giovane che è ancora segreto per marchio RS, quindi, ma penso che 25 piloti dovremmo avere.

0: superstar mondiale.
1: È ancora giovane per la KZ2? Meno, dici qualcosa, KZ, dai.
0: Non posso dire niente, ancora non posso dire.
1: Porca, adesso mi fai mettere la curiosità, però ci potrei arrivare io con le mie fonti, spero, forse. Ma non è italiano, almeno dici una cosa, non è italiano.
0: Ho due in realtà, ho due sorprese. Una sorpresa non è italiana, non è italiana. Sì.
2: Okay. Dalla regia ci fanno vedere un pilota giovane che va forte. Eccolo.
0: Davide Foretti. No, ma io devo dire che Davide è veramente un personaggio incredibile. Certi piloti, ok, fanno la gara, tutto lo possono tranquilli. Io devo dire che Davide mi chiama ogni due settimane e mi fa: Daniel, possiamo aggiungere qualche altra gara? Posso fare questo al campionato? Posso aggiungere qua? È incredibile nella sua età quanta voglia di correre, che proprio mi ha colpito, che è veramente una passione, che è una, veramente una roba incredibile.
2: Bene, ragazzi. Noi diciamo che siamo arrivati in questa ora qua che è volata con Daniel Sliva di IP Karting. Durante il corso dell'anno l'avremo spesso come ospite. Diciamo buona la prima, perché la nostra prima puntata si parla di una vittoria in campionato europeo. Facciamole più spesso.
1: Beh, diciamo che questa sera abbiamo fatto un 360 gradi, poi nelle prossime sarebbe bello entrare proprio sul dettaglio di alcuni elementi, e bella veramente.
3: Sì.
1: Bella.
3: Anche perché sono elementi chiave, che potrebbe essere il sedile, che potrebbe essere, non so, tipologie di assetto che potrebbero far comunque crescere un pochettino quelli piloti che sono a casa, perché i piloti che sono a casa sono quelli che poi ti seguono e sono quelli più curiosi per migliorare quel decimo che gli manca per la pista dove lui corre. Perciò è importante, secondo me. Perciò sono argomenti importanti.
2: Bene, io vado a ringraziare veramente tantissimo, vabbè, naturalmente i miei compagni di viaggio, Matteo Traini e Sauro Cesetti. Ciao ragazzi.
3: Ciao.
2: E al nostro campione europeo Daniel Sliva. Grazie mille Daniel, settimana prossima ragazzi abbiamo un'altra super puntata, quindi non mancate.
1: Sui motori, entriamo nei motori.
2: Ok, non mancate naturalmente di seguirla, repliche sempre su GoTV Channel, gli spezzoni più belli su Le Vincole Capoto, sulla pagina ufficiale Instagram, e naturalmente Daniel io ti vorrei chiedere anche come i nostri telespettatori possono seguirvi e magari prendere anche contatti con voi.
0: Ovviamente per tutti i quattro marchi abbiamo nostro Instagram, nostro Facebook, quindi ci possono contattare, siamo attivi su questi social e li gestiamo in maniera anche quando qualcuno ci scrive messaggi, diciamo, su questi quattro social, 4+4, rispondiamo, quindi siamo attivi per non tralasciare qualcuno o qualche domanda senza risposta.
2: Certo, c'è anche il sito che lo vedete in sovraimpressione in questo momento, ipcarting.com, e anche lì avete tutti i contatti delle aziende, le news, tutto quello che fa questa azienda veramente, che seppur non è nata da molto, come ci diceva Daniel, sta facendo veramente bene, bene, benissimo. Bene ragazzi, è davvero tutto, io vi ringrazio, ringrazio tantissimo Daniel e l'azienda IP Karting anche per credere nel nostro progetto. Grazie veramente.
1: Esatto.
0: Grazie a voi.
2: Alla prossima, ragazzi, rimanete sintonizzati sulle frequenze di GoTV. Buona serata. Ciao.
4: Questo programma è offerto da Lenzo Kart. IP Karting. Intrepid Driver Program.

La nuova BMW X5 mantiene le proporzioni che hanno reso questa SUV un punto di riferimento tra i modelli di lusso, ma cambia profondamente nell'aspetto perché adotta il nuovo linguaggio stilistico introdotto con la nuova iX3, contraddistinto da superfici più pulite, gruppi ottici molto sottili e dal doppio rene reinterpretato in chiave moderna ma con proporzioni un po' nostalgiche. La lunghezza cresce di 7 cm e adesso sfiora i 5 metri, mentre il passo cresce di 6 cm per offrire più spazio ai passeggeri posteriori e migliorare il comfort. E come in passato, viene costruita negli Stati Uniti, dove ha il mercato più ricettivo. L'abitacolo è stato completamente riprogettato in funzione dei nuovi dettami introdotti con la X3 e la vera rivoluzione è digitale. Debutta il sistema che proietta le informazioni su tutta la parte inferiore del parabrezza, rendendole visibili a tutti i passeggeri. Al centro svetta il display principale da 17,9 pollici, mentre davanti al passeggero compare per la prima volta su una X5 uno schermo da 21 pollici dedicato a streaming, videogiochi e videochiamate, che però è dotato di una funzione di sicurezza che lo oscura automaticamente se la telecamera interna rileva che il conducente lo sta guardando e quindi si distrae. Il nuovo sistema operativo BMW è basato su Android e permette aggiornamenti costanti e la personalizzazione estrema di widget e modalità. Volendo poi, la console centrale può essere rifinita in vera ardesia sottilissima, che permette anche di attivare alcune funzioni con lo sfioramento. Le sospensioni adattive sono di serie e a richiesta è possibile avere il sistema di sterzata integrale, con le ruote posteriori che si angolano fino a 3,2 gradi, riducendo il raggio di sterzata di circa 80 cm. E tra gli ADAS c'è il Motorway Assistant, che permette di guidare senza mani in autostrada fino a 130 all'ora, con il cambio di corsia automatico che si attiva semplicemente confermando con lo sguardo nello specchietto la direzione che si vuole seguire. La gamma motori annunciata, che andrà completandosi nei prossimi mesi, è la più ampia mai proposta sulla X5. Restano le versioni a benzina e diesel elettrificate, con motori 3000 a 6 cilindri turbo e tecnologia mild hybrid, che sono già ordinabili. Ma da ottobre saranno prenotabili anche le plug-in hybrid, in versioni profondamente evolute ma sempre basate sul 6 cilindri a benzina di 3 litri, e anche l'inedita variante completamente elettrica. Ma in questi ultimi casi le consegne cominceranno all'inizio del 2027. Mentre nel 2028 la gamma si arricchirà di una X5 alimentata a idrogeno che utilizzerà celle a combustibile sviluppate con Toyota. Per il momento, come anticipato, sono aperti solo gli ordini delle X5 con motori mild hybrid a benzina e a gasolio, negli allestimenti base, M Sport e M Sport Pro, con prezzi che vanno da 94.900 a 104.700 euro.

Non sarà che dopo i tre passi avanti della Ferrari elettrica Luce, peraltro criticatissimi da molti, la casa di Maranello ha voluto fare un passo indietro, dopo aver abbandonato cambio manuale e pedale della frizione 14 anni fa? In realtà no, perché questa 12 cilindri mantiene invariato il cambio robotizzato a 8 marce della versione standard, ma per la gioia dei nostalgici della guida all'antica, aggiunge due dispositivi che simulano il funzionamento della leva tradizionale e del terzo pedale. E lo simulano in maniera perfettamente credibile, dicono alla Ferrari. Insomma, il guidatore può scegliere di utilizzare questa 12 cilindri in modalità completamente automatica, ma attenzione, perché qui le palette sotto il volante per la selezione manuale non sono previste, oppure cimentarsi con una vera leva del cambio, che si muove nella classica griglia in metallo e col terzo pedale della frizione. Che però, in entrambi i casi, non sono collegati meccanicamente alla trasmissione, ma tramite sensori elettronici che inviano gli impulsi al cambio, il quale esegue la selezione delle marce secondo quanto richiesto. L'obiettivo, naturalmente, non è migliorare le prestazioni, perché quelle permesse da una trasmissione robotizzata ben fatta sono inarrivabili, ma restituire a chi guida le sensazioni delle Ferrari del passato, compresa la sonorità metallica della leva che scorre nella griglia. Il principio d'uso è relativamente semplice. Premendo la frizione sotto i 100 all'ora si entra nella modalità manuale. In questa configurazione vengono utilizzate solo le prime 6 marce, mentre la settima e l'ottava restano disponibili solo tornando al funzionamento automatico attraverso un apposito comando. Ferrari ha cercato di rendere il sistema il più realistico possibile. Il pedale della frizione possiede un sensore di posizione che riproduce fedelmente il punto di stacco e fa addirittura spegnere il motore se si rilascia la frizione nel modo sbagliato, proprio come su una vera vettura manuale. È possibile anche effettuare partenze molto sportive sfruttando gli oltre 9500 giri del V12 aspirato, e se la cambiata viene eseguita correttamente, le prestazioni rimangono praticamente identiche a quelle della 12 cilindri standard. Ma se si sbaglia la cambiata, l'accelerazione peggiora. Dal punto di vista tecnico, cambia pochissimo altro. Il motore rimane il V12 aspirato di 6,5 litri da circa 830 cavalli, la trazione continua a essere posteriore e il peso aumenta di appena 5 kg rispetto alla versione normale. Essendo però inibito l'uso della settima e dell'ottava marcia nell'impiego manuale, la velocità massima supera di poco i 300 all'ora. Quindi per arrivare agli oltre 340 promessi dalla Ferrari bisogna ripristinare l'automatismo. Anche l'estetica resta quasi identica, con la sola aggiunta di piccoli loghi manuale sui parafanghi anteriori, cerchi specifici, colori dedicati e naturalmente la console centrale ridisegnata. Certo è che anche questa mossa si traduce in un beneficio per le casse della Ferrari, perché la 12 cilindri manuale costa 590.000 euro contro i 395.000 della normale. Insomma, 195.000 euro di differenza, che però non spaventeranno la clientela, dal momento che questo modello verrà prodotto in tiratura limitata di 1.499 esemplari, per cui è destinato a diventare un oggetto da collezione e probabilmente un investimento.

La Jeep aggiorna l'Avenger, cioè uno dei modelli più importanti del segmento B, senza modificarne le proporzioni compatte che ne hanno decretato il successo. Lunga poco più di 4 metri, evolve soprattutto nel frontale, con gruppi ottici ridisegnati, nuovi paraurti, cerchi dal disegno inedito e dettagli che accentuano l'immagine robusta. Anche l'abitacolo cresce in qualità percepita, grazie a rivestimenti più curati, materiali meglio rifiniti e a un sistema multimediale aggiornato con schermo da 10,25 pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto Wireless. Il quadro strumenti digitale da 10 pollici presenta una grafica rinnovata e la dotazione comprende anche aggiornamenti software da remoto e negli allestimenti più ricchi, la telecamera a 360 gradi. La versione Hybrid, che è la più richiesta sul mercato italiano, abbina il motore 3 cilindri turbo 1200 a benzina al sistema elettrificato a 48 volt con motore elettrico da 21 kW integrato nel cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti. La potenza

complessiva è di 110 cavalli. La batteria permette di affrontare numerose partenze e le manovre a bassa velocità con il solo motore elettrico, rendendo questa soluzione molto più vicina, nel funzionamento quotidiano, a una full hybrid rispetto a una tradizionale mild hybrid. Su strada l'Avenger 1200 Turbo e Hybrid a trazione anteriore conferma le qualità che l'hanno resa una delle SUV più apprezzate della categoria. Lo sterzo è leggero nelle manovre ma sufficientemente preciso tra le curve, mentre l'assetto privilegia il comfort senza penalizzare il controllo dei movimenti della scocca. Le sospensioni assorbono bene buche e pavé, ma rendono piacevoli anche i viaggi. Il sistema ibrido interviene spesso nelle ripartenze e nel traffico urbano, con passaggi quasi impercettibili tra motore elettrico e benzina, e il cambio automatico lavora con fluidità, anche se nelle accelerazioni più decise non è tra i più rapidi della categoria. Fuori città, il tre cilindri offre una risposta vivace e permette sorpassi sicuri, mentre in autostrada il livello di rumorosità resta contenuto. La posizione di guida rialzata e il cofano quasi orizzontale trasmettono una piacevole sensazione di controllo, tipica delle Jeep, e la visibilità anteriore è molto buona. E c'è la possibilità di scegliere la modalità di guida, con programmi specifici anche per neve e sabbia, utili sui fondi a bassa aderenza dove la trazione anteriore da sola potrebbe incontrare qualche difficoltà. L'abitabilità anteriore è convincente e il divano posteriore è più che sufficiente per due adulti ma meno comodo per tre, con il posto centrale penalizzato dal tunnel e dalla larghezza limitata. Mentre il bagagliaio rimane tra i migliori della categoria per questa motorizzazione. Alcune plastiche sono però presenti nelle zone meno in vista e quando si richiede la massima accelerazione, il motore diventa più udibile. La gamma italiana parte da 27.700 euro per la Longitude, sale a 29.700 euro per l'Altitude e raggiunge 31.700 euro negli allestimenti Summit e 85° anniversario. Quest'ultimo realizzato per celebrare il compleanno del marchio Jeep, nato in Ohio nel 1941.

La cinese GVM, acronimo di Great Wall Motors, finora era conosciuta in Italia per i suoi pick-up. Adesso, invece, ha deciso di portare sul nostro mercato anche modelli di tutt'altra impostazione e destinati al grande pubblico. E il primo a debuttare da noi è la Ora 5, una crossover lunga 4,47 metri che si inserisce nel cuore del segmento C. Con un design classico, morbido e tondeggiante, caratterizzato dai fari circolari e da superfici molto levigate, che a qualcuno ricorda la prima Porsche Cayenne, e una coda originale, con la fanaleria montata all'interno dell'1.8. È disponibile anche con motore solo termico o solo elettrico, ma la versione più interessante è sicuramente la Full Hybrid HI2, che abbina un motore 1.5 turbo a benzina a due motori elettrici. La potenza complessiva raggiunge 223 cavalli, mentre la coppia massima arriva a 476 Nm. La trasmissione, specifica per il sistema hybrid, è automatica a due rapporti e privilegia fluidità ed efficienza, consentendo uno 0-100 km all'ora in 7,7 secondi. Secondo il costruttore, la Ora 5 percorre mediamente quasi 20 km con un litro di benzina e questo consentirebbe un'autonomia di oltre 1000 km con un pieno. Su strada la vettura convince soprattutto in città e nel traffico. Le partenze sono sempre silenziose e l'intervento della componente elettrica rende la risposta pronta e progressiva. Anche nelle riprese, la spinta è vivace e il passaggio fra motore termico ed elettrico è quasi impercettibile, così come il funzionamento della trasmissione automatica. In autostrada mantiene una buona stabilità e un apprezzabile isolamento acustico, mentre sulle strade ricche di curve privilegia la sicurezza rispetto al coinvolgimento di guida. Rispetto alla media delle vetture cinesi però, lo sterzo ha una taratura più in linea con i gusti europei e resta gradevole anche quando il ritmo di guida aumenta. L'abitacolo offre una buona sensazione di qualità, grazie a materiali gradevoli al tatto e a un assemblaggio curato. Lo spazio per quattro adulti è abbondante e anche chi viaggia dietro dispone di un buon margine per gambe e testa. La plancia è dominata da un display centrale da 14,6 pollici, affiancato dalla strumentazione digitale da 10,25 pollici. Non mancano la navigazione connessa, Apple CarPlay e Android Auto Wireless, oltre a una ricca dotazione di sistemi di assistenza alla guida. E restano alcuni comandi fisici sulla plancia, cromati e a leva, che ricordano quelli delle mini.

L'interfaccia del sistema multimediale, però, richiede un periodo di apprendimento perché molti comandi sono concentrati nel display centrale. E i numerosi avvisi elettronici possono risultare invasivi, quindi, come accade su molte vetture di ultima generazione, a volte è preferibile disattivarli a ogni riavvio. Gli allestimenti disponibili per la Ora 5HI2 sono due, base e premium, e già quello d'ingresso, offerto a 28.600 euro, offre il pacchetto completo di funzioni di aiuto alla guida, il sedile del conducente a regolazione elettrica e i sedili anteriori riscaldati. Passando al premium, per il quale servono 30.600 euro, si hanno poi i sedili ventilati, il portellone motorizzato, la ricarica wireless per lo smartphone e il tetto panoramico. Ma in fase di lancio, la versione premium è offerta allo stesso prezzo della base.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad In Casa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma In Casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina In Casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina In Casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale In Casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine In Casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale In Casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È In Casa, che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale In Casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale In Casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL.